0: Forze dell'ordine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post ha ribadito: chi lancia bombe carte, incendia mezzi dello Stato, aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo.
1: Sono qui per dire
0: solidarietà bipartisan agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Dibattito, poi il dibattito è anche concentrato però sul caro energia. Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei condanna senza se e senza ma da Bonelli e AVS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali. Dicevo poi al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
0: Fa discutere il nuovo video intanto sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato con l'intelligenza artificiale, nel quale si vede il leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella nei panni di un console romano per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il commerciante condannato per duplice omicidio dei rapinatori. E intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti allora insaputa al partito dell'ex generale. A Bologna la veglia funebre per Abderrahim Fakir al Pilastro. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità e confidiamo nella giustizia. Queste le parole dei fratelli di Fakir. E spunta un nuovo video sulla testa e sul volto di Fakir morto da poco. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
5: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
6: Qualsiasi aula in Trinità è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
7: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
5: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attac, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia. E poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura.

0: Al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
1: Andiamo negli Stati Uniti. Trump sembra aver accantonato per ora i piani di escalation contro l'Iran. Vedete anche il nostro flash per il timore di esaurire le scorte dei missili Patriot. Trump ieri ha ordinato poi anche di interrompere i raid che andavano avanti da 2 settimane ininterrottamente e alla cena con i corrispondenti, scherzando ma non troppo, ha annunciato la sua ricandidatura per il 2028. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti in molti, motivi politici, strettamente militari o la volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso? La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia, pur avendo all'Iran. Si attende anche l'esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi, ma quando non è chiaro. Martedì, per i funerali di Lindsey Graham, arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
1: Ferma anche la rappresaglia di Teheran dopo lo stop di ieri deciso da Trump agli attacchi contro l'Iran, ma resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno costretto 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco, mentre nella notte il comando centrale statunitense ha dirottato 12 navi che volevano violare, hanno detto i comandanti, il blocco americano. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
3: Una notte senza attacchi, per la prima volta dopo quasi 2 settimane di raid incrociati senza sosta. Ha omesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. Per il controllo degli stretti, nelle ultime ore, i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto 4 imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.
1: La tensione ora in Cisgiordania. Israele ha ordinato una massiccia operazione antiterrorismo dopo le violenze degli ultimi giorni. E dopo i 3 attacchi vicino a Nablus continuano anche gli scontri in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
4: Sarra, Urif, Burin. Scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Intima al soldato e l'uomo infatti cade, uno dei 4 morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
5: You could easily say extrajudicial killing.
4: Omicidi extragiudiziali,

0: Per Melina Ansari, legale dell'associazione. Sono i coloni che danno ordine ai soldati. Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16. Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
1: Andiamo in Ucraina. Nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato un missile e un edificio residenziale è stato colpito da detriti di un missile. Cremlino ha intensificato gli attacchi a Bucha, la protesta dopo l'ultimo raid russo. Ma seguiamo il reportage dell'inviata Emma Farnè.
2: Sloviansk. Nella zona 6 morti, 30 i feriti. Un drone Shahed in pieno giorno. Assumine, un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui. Il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei tre poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice:
3: Telegram canale?
2: L'avevano scritto, esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice da moltissimo i militari non siano nel paese. Poco dopo la visita dell'ex presidente Poroshenko.
4: No security guarantee.
2: Né della NATO funziona, dice. Triti del missile. Poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
1: Ci sono in corso le trattative tra Kiev e Washington. Sapete che martedì arriverà proprio alla casa.

0: britannico Boris Johnson. Da Londra la corrispondente Natalie Augas.
1: Boris Johnson torna alle origini. Ben prima di diventare primo ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra, Bojo, come gli inglesi ancora lo chiamano, era giornalista. Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage è realizzato in collaborazione col Daily Mail. Lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea, si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto, come quasi tutto nella carriera di Johnson, divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa. Per i detrattori è l'escamotage legato al bisogno di Johnson, 62 anni, figli ufficiali, di riaccendere i riflettori su di sé. La polemica si scatena anche oltre confine. In un post su X del 21 luglio, l'inviato del Cremlino Dmitriev accusa Johnson di aver sabotato gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina in cambio di denaro. Accuse ridicole, la replica. In patria, il Telegraph, legato ai conservatori, plaude al reportage. Di tutt'altro parere il Guardian, tendenza laburista, che dice, presentato da un noto bugiardo, il programma del combattente ucraino.
0: Adesso questa situazione, distruzione senza precedenti in Francia e Spagna, per la violenza e l'estensione degli incendi è salito a 280.000 il numero degli sfollati da città e località turistiche.
2: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a lanciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200 turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
0: Veniamo alla cronaca italiana. Nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio 16enne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo mentre l'uomo risulta disperso. Sara Grattoggi.
3: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di tutti due volte si è tuffato per salvarlo, ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
4: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini. In quel momento loro ho girato lo sguardo e vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate, non riuscivo neanche a prendere up. Lui è andato giù, ho intravisto la mano, l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà è...
3: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
0: È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Si nascondeva l'uomo in un casolare abbandonato.

0: condonato, ha confessato poi. Alessio Aversa.
1: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
0: Adesso dedichiamo spazio al caro energia. In questi giorni di partenze per le vacanze estive, la crescita, questo caro energia, il caro energia che frena la crescita, la corsa dei prezzi, l'allarme di Confindustria, il governo che studia interventi urgenti e poi i nuovi dazi Trump. Di tutto questo Marina Lalovic ha parlato con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Seguiamo insieme, a tra poco.
2: Gli italiani sono con la valigia al piede in vista delle ferie di agosto e aspettano, per tornare al proprio paese o per andare in vacanza, anche le decisioni del governo, perché 10 centesimi al litro per molte famiglie possono essere un piccolo sollievo, no? nel budget familiare. Quindi il governo senz'altro agirà, certo si agirà con un intervento minimo, perché le finanze pubbliche sono piuttosto ristrette in questa fase, come sappiamo bene. Il finanziamento avverrà attraverso l'IVA, cioè, come sappiamo, sul carburante naturalmente aumenta il gettito dell'IVA, usato per far lo sconto sulle accise. È un po' una partita di giro, ma fino ad ora abbiamo speso comunque 2 miliardi. L'intenzione è quella di andare avanti, ma bisogna segnalare anche una cosa: non si tratta solo di garantire agli italiani vacanze un po' più tranquille, ma si tratta anche di fare una considerazione. Ogni litro di carburante in Italia contribuisce per il 50% al gettito fiscale dello Stato, cioè ogni litro, il 50% va in tasse, il restante 50% va in raffinerie, benzinai, petrolieri, arabi, sceicchi, eccetera. Quindi, insomma, di questi 40 miliardi ogni anno sarebbe anche giusto fare un piccolo sforzo e concederli in questa fase ai vacanzieri, che però contribuiscono a tutta una filiera, diciamo,
3: e che non riguardano soprattutto solo questo periodo, come ci diceva. Intanto, sempre sul caro energia, arriva anche l'allarme di Confindustria, che parla di terzo trimestre che inizia male, almeno stando agli ultimi dati. Intanto parliamo di un debito che continua a lievitare. Sceni irreversibili, secondo lei, anche in questo preciso momento storico?
2: L'ultimo rapporto di Confindustria ha piuttosto una serie di elementi negativi. Uno di questi è l'andamento del PIL, che già nel secondo trimestre, sono tutti dati, sono proiezioni perché devono ancora uscire i dati di Istat, già nel secondo trimestre è andato piuttosto lentamente, nel terzo anche dovrebbe subire, perché ricordiamoci che è a giugno, di pace, diciamo così, o comunque di tregua armata, mentre sono le proiezioni al negativo. Noi siamo ancorati a uno 0,5, ma è sempre un numero a rischio. Possiamo però avere una metrica che forse è importante dire, forse è una cosa che può essere importante. Tutta la crescita è legata, sia per noi che per tutti gli altri paesi del mondo, al petrolio. Un barile oggi costa 100, la BCE ha calcolato che lo scenario più avverso, diciamo così, comporterebbe un arrivo del barile a $150, oggi siamo a 100, arriverebbe a

0: 150. Che cosa succede sul PIL europeo a 150 dollari? C'è un calo dell'1%. Quindi se teniamo presente questi due o tre punti.
1: E tutto dipende anche ovviamente dalle mosse, alquanto per utilizzare un eufemismo, imprevedibili del presidente statunitense Trump, che ora minaccia anche nuovi dazi. Quali sono diciamo le conseguenze? E soprattutto questi dazi sono nuovi davvero per l'Unione Europea? Come si possono arginare?
0: Trump è naturalmente imprevedibile, la Trump Economics è quella che sta un po' dissestando l'intera questione dei dazi. È piuttosto complicata, nel senso che sono stati messi nel 25, nel famoso Liberation Day, poi la Corte Costituzionale. Trump ha fatto dei dazi a quel punto temporanei, e sono quelli che sono scaduti nei giorni scorsi, il 24. A questo punto lui è cost dazi, aggirando insomma le leggi che erano state bocciate dalla Corte Costituzionale. Questi dazi sono del 10% e naturalmente per sovrammercato Trump continua a polemizzare con l'Europa, perché ha messo delle multe ai Google e ai vari big tech, e perché pensa che l'Europa ha ragione e voglia tassare le big tech. Quindi ritorsione, ma anche un meccanismo che è partito già dal 25 e che continua ad andare avanti.
1: E chiudiamo con la questione dell'inflazione, intanto i rischi di nuove impennate dei prezzi. La BCE invita in questo momento a tenere alta l'attenzione, ma rinvia la decisione sui tassi a settembre. È giusto, secondo lei, attendere? Quali sono i rischi di questo rinvio?
0: Ha fatto bene la Lagarde e la BCE a non forzare, per il resto era previsto adesso a giugno, dopo l'aumento dello 0,25 che c'era stato nelle settimane precedenti. Perché? Perché è sempre il solito, si è innervata nel sistema perché c'è un aumento dei salari, ma è un'inflazione che viene da fuori, è esogena. Come dire, è sufficiente che si fermi la guerra, sperando insomma in qualche modo che sia facile, e a questo punto i prezzi del petrolio tornerebbero indietro. È ovvio, non torneranno ai 70 dollari, scusate, di febbraio di quest'anno, però insomma non arriveranno a quei 150, 120 o magari 110 che potremmo aspettarci, o dove sono arrivati a maggio. Quindi aspettiamo settembre, il segnale c'è stato, la BCE ha detto siamo pronti, vediamo quello che succederà. Tutto è legato alla guerra, naturalmente.
2: Questo dunque è il quadro economico, adesso andiamo avanti con Emiliano Melilli.

I quotidiani, vediamo i fatti e le opinioni. Andiamo a sfogliare insieme le prime pagine di oggi. Partiamo da Repubblica, caro benzina, senza fondi, mini decreti. Dal governo provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato. Di Riad, poi tema collegato, Donald Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028. La fotonotizia documenta cosa è accaduto ieri in Val di Susa, tema pressoché ovunque, con grande risalto oggi sui giornali. Assalto Notav, 60 agenti feriti, molti stranieri incappucciati. Ancora andiamo a vedere il giornale, grande fotografia con quanto accaduto a Chiomonte, vedete poi il titolo, l'Italia dei violenti, furia Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. E poi l'editoriale di Tommaso Cerno, vedete un autunno rosso. Ancora La Stampa, quotidiano di Torino, vedete la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno. Due commenti su questa notizia, il primo è del vice direttore Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa danni, e poi l'editorialista di punta Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. Dalla intervista a Mario Roggero, ricordiamo il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il

21 condanna definitiva, dice: temo per la mia famiglia. L'appello da Bollate, l'equilibrio non è facile, ma non ho perso la fiducia. In cella da una settimana, il gioielliere dice: Mattarella valuti il caso, andando oltre le polemiche. Su questo segnaliamo il sondaggio a cura di Alessandra Ghisleri: la grazia spacca in due il paese. Ricorderete le polemiche dei giorni scorsi. Il Messaggero: guerriglia no TAV, a fuoco 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti. Mattarella chiama Piantedos. Meloni: un attacco allo Stato, non ci pieghiamo. L'altro richiamo anche alle aggressioni, il commento di Paolo Pombeni, spirale. Il Corriere della Sera in grafica: no TAV, l'assalto agli incappucciati, 60 feriti. Domani, sempre sulla stessa notizia, assalto no TAV, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, dice Domani, alla marcia in Val di Susa centinaia di antagonisti attaccano i cantieri, due camionette dei carabinieri. Meloni: lo Stato non si piega. Salvini: colpa della sinistra. Poi, nella tradizione grafica di Domani, color rosso, l'altro sommario con un'altra notizia: Fakir, il sangue anche dietro la testa, i medici denunciarono la carenza di ambulanze. Il resto del Carlino: siamo proprio a Bologna, il quotidiano cittadino che ha seguito in città con la vicenda Fakir. Vedete il nuovo video shock su Fakir. Bologna scorta al sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, il legale è stato picchiato, il difensore degli agenti ferita alla nuca, minacce all'epore, sarà protetto. L'ex capo della polizia Gabrielli lo difende, non ha aizzato la piazza. E poi vedete a centropagina la fotonotizia: assalto no TAV, 50 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato. Così il resto del Carlino. Siamo a Libero, altro fatto di cronaca che sta suscitando vasto clamore nel paese. Per la sinistra: nessuno deve pagare per questo. Ragazza di Bari massacrata a calci in faccia da 14 anni, la nuova

Dopo i raid contro lo Yemen, dice il manifesto, è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellico blocca anche il Mar Rosso. Teorie per l'attacco all'Iran. E poi il secolo alzano il tiro in Val di Susa e Molotov contro gli agenti. Le scelte del secolo d'Italia. Il tempo, ancora con quanto accaduto a Chiomonte in Val Susa, accanimento contro la polizia in Val di Susa, violenza e guerriglia, oltre 60 feriti tra le forze dell'ordine a causa degli incappucciati notabili. Sicché scusarsi, dice il quotidiano diretto da Capezzone, a sinistra ignorano le tracce di coca e l'assenza di fratture per Fakir. E poi vedete gli altri richiami sempre su quanto accaduto in Val Susa, a Chiomonte, furia notav, oltre 60 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato, da segnalare su questo l'editoriale del direttore Daniele Capezzone. L'edicola ancora su questa notizia, vedete con grande risalto ovunque, assalto ai cantieri della TAV, guerriglia in Val Susa, centinaia di antagonisti incappucciati attaccano i siti di Chiomonte e San Didero con Molotov e bombe carta, oltre 60 agenti alle fiamme. Ancora il secolo XIX, guerriglia notav, scontri e incendi, Mattarella grato agli agenti feriti, Val di Susa assalto ai cantieri dell'alta velocità, Meloni la violenza non piegherà. Del giorno con la cronaca arriva da Bologna, vedete un nuovo video shock, il fatto è quello di Fakir, la morte, vino il giallo del sangue sul viso e sotto la testa. E poi la fotografia di Andrea Pirlo, dunque la notizia è ufficiale, l'ex fantasista della Juve sarà lui a dirigere. Del Nord-Est, guerriglia notav, 60 feriti, torna la protesta in Val di Susa, pietre, razzi e bombe carta, pesante bilancio. Solidarietà agli agenti, Meloni, attacco allo Stato, centrosinistra critico. E poi vedete ancora Bologna, Fakir, i polmoni pesavano il doppio per l'emorragia, così il Gazzettino. Siamo ad Avvenire, due nel reportage di Paolo Lambruschi, i profughi del Tigray e un'altra guerra che incombe, e poi il Venezuela devastato dal sisma. Con i picconi il Venezuela cerca i corpi e un futuro tra i conflitti dimenticati, il dramma dell'Etiopia. Oggi, scrive Avvenire, la colletta straordinaria per il soccorso al paese colpito dal tragedia. Vedete il titolo portante, no a tutte le violenze, l'appello di Zuppi a disarmare cuori e parole, niente condanne preventive ma giustizia. Il nuovo video mostra il sangue sotto la testa di Fakir, il sindaco Lepore denuncia minacce, il cardinale e arcivescovo di Bologna, gli scontri dopo il decesso del cittadino marocchino. Queste le scelte di Avvenire. Siamo alla Verità, nella RAI, mafiosi e contro Ranucci, lo scoop della Verità sulle frasi del numero uno di Report, questa la scelta del quotidiano, il Sole 24 Ore, mutui, ultima chiamata per il fisco, tema estremamente interessante in periodi di tassi volatili, dice il quotidiano economico, i ritocchi ai listini possono arrivare in ritardo. Poi l'altro tema di forte attualità, i rincari di carburanti dopo la ripresa del conflitto in Medio Oriente e lo stretto di Hormuz ancora aperto, gasolio, DL Ponte verso le accise mobili in agosto, extra costi per 800 milioni. Segnaliamo la prima pagina del Sole 24 dell'estate, in particolare con la stagione dei concerti, vedete i ricavi salgono del 5% a 815 milioni di euro.

0: Pensate, verso un'annata record, scrive il Sole 24 Ore. Ancora andiamo a vedere la discussione. Notav, assalto a Chiomonte, 4 mezzi incendiati e circa 60 agenti feriti. E poi il tema centrale, vedete, le imprese rallentano, la finanza corre, è il momento di un'alleanza equa per salvare l'economia reale. Scrive la discussione, è necessario ricostruire un buco di ricchezza finanziaria e chi crea lavoro, sviluppo e fa crescere il PIL nazionale, così la discussione. Adesso dai quotidiani regionali una serie di spunti di cronaca, partiamo dal Mattino, siamo in Campania, la morte orribile del giornalista Esposito, vedete così, Giallo Dieboli confessa il killer di Luigi Esposito, troppo pressante, ero infastidito dalle sue attenzioni. Tunisino 26enne, arrestato in un casolare, vedete, incastrato da un'impronta sull'auto del cronista. E poi il personaggio, il ritratto della vittima fra luci e ombre, le finte lauree, il titolo, la moglie mai esistita, Luca fra bugie e verità nascosta. Centropagina anche il Mattino, vedete il titolo, Notav torna la guerriglia, e poi il tema dei rincari dei carburanti, l'esodo degli italiani con il caro benzina, il governo accelera in cantiere, il governo ha un provvedimento di sostegno ai consumatori. La Gazzetta del Mezzogiorno, la vicenda di cronaca della studentessa aggredita a Bari che abbiamo visto su altre prime pagine, urla nel silenzio, inchiesta, il brutale pestaggio nell'indifferenza del parco Rossani. E poi vedete, carburanti alle stelle, ipotesi accise mobili, Codacons stangata di 10 miliardi, l'allarme scorte gas al 73%. Siamo al Giornale di Sicilia, il tema portante è governo, giudici e scorsi fra il procuratore capo di Pistro della Giustizia Nordio, vedete sulle carceri l'ANM con De Lucia, attacco scomposto del ministro Nordio. E poi in chiusura tutto sport, aspetto Colo, vedete il futuro della Juve, e questa è la prima pagina di tutto sport che vi mostriamo. E adesso i nostri approfondimenti, parliamo di arte, lo facciamo con AR, facendovi scoprire i tesori dell'abbazia di Casamari nel Frusinate, sotto la sapiente guida dello storico dell'arte Costantino D'Orazio. Seguiamo.
1: L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi, è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, qui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari, i natali Gaio Mario, era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti. Effettivamente questo luogo, che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa

autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense, con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova della spiritualità essenziale di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari. Sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di una committenza di Papa Clemente XI Albani particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono... Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizione che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e, per esempio, una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma barberino. Alcune dove si possono riconoscere uno coronato, la tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, e dei membri della sua corte, tra i quattro che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMondiTV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.

Romeo incontra Giulietta, ma lui è un non morto reclutato come agente dalla polizia spazio-temporale e lei una pericolosa assassina interdimensionale. Tutto regolare, almeno nel mondo di Goichi Suda, per gli amici Suda 51, che frullando insieme Shakespeare, gli zombie di Romero, Twin Peaks e Ritorno al Futuro, ha dato vita a Romeo is a Dead Grasshopper Manufacture. Forte delle fondamenta gettate con Joke Heroes, il più punk dei game designer non più solo con una storia sopra le righe, ma con un impianto videoludico frammentato e cangiante, proprio come l'universo in cui si svolge la storia. Una frattura che ritroviamo anche nel comparto narrativo, che mescola continuamente scene di intermezzo, fumetti, dialoghi, videoclip musicali e decine di altre trovate geniali. Come un caleidoscopio, a ogni rotazione su se stesso questo gioco cambia aspetto. C'è l'action game in terza persona, il vero cuore dell'opera, il vecchio gioco in 2D e a 16-bit quando ci troviamo nell'astronave che ci fa da base, l'esplorazione più meditativa quando si attraversa la dimensione del subspazio e l'infinita sequela di minigiochi, tra i marchi di fabbrica di Suda 51 che ci serviranno per potenziarci, tra rivisitazioni di Pac-Man e sfide culinarie. Come in passato, anche stavolta l'opera di Goichi Suda potrebbe deludere se analizzata nelle sue singole parti. Il combattimento è esplosivo ma non così profondo, col rischio di diventare presto ripetitivo. I richiami a Dark Souls, con i punti di salvataggio che ricaricano la salute ma fanno resuscitare i nemici, arrivano fuori tempo massimo. E la storia in fondo è un canovaccio privo di sé, motta dai tratti psichedelici. Ma preso nel suo insieme, senza star lì a spaccare il capello in quattro, Romeo is a Dead Man è un'esperienza abbacinante, a tratti sinestetica, quasi un compendio della poetica di Suda 51, il Tarantino del sollevante videoludico, rivoluzionare il medium ma senza dubbio in grado di spingerlo verso orizzonti che noi comuni giocatori mortali non potremmo nemmeno immaginare.

L'ultima volta in cui è valso la pena giocare a un videogioco di Bond, il Nintendo 64, una console appena uscita, avevamo Prodi al governo e multiplayer su console voleva dire giocare in quattro con lo schermo diviso sullo stesso divano tirandosi. E invece questo nuovo First Light di IO Interactive mi ha sorpreso in positivo. Diciamo che mi ha divertito sicuramente più degli ultimi due film bondiani. Il gioco prende l'ottima esperienza fatta dallo studio con Hitman, quindi un sistema di travestimenti, di infiltrazioni in cui devi trovare degli indizi, un grande rompicapo, e lo alleggerisce ovviamente, lo rende più facile, e lo mescola con un'azione un po' lanciata, quindi sparatorie, arrampicamenti, sessioni di guida e così via. Il risultato secondo me è un gioco molto bilanciato, un bel action classico che risale un po' a 19 anni e che ho apprezzato e che mi ha divertito. Ha delle trattate molto interessanti questo gioco, per esempio quando ti infilti puoi anche bleffare, puoi cercare di convincere qualcuno con la tua faccia tosta, il combattimento con le pistole avviene soltanto se viene attaccato per primo con la forza letale, quindi insomma la licenza di uccidere non si attiva sempre, e devo dire che come Bond c'è, nel senso, per quanto sia iniziale un po' lunghino e per quanto sia appunto giovane e sbruffone, comunque è un Bond pieno di battute, di momenti in giro per il mondo, di scene con le donne, di azione, di trucchi, di gadget e così via, quindi insomma le cose ci sono, marchi lussuosi. L'unica cosa che stona forse è quella collaborazione con Khaby Lame, che veramente mi sembra una roba fuori di senso, però vabbè, è una piccola nota che stona. Per il resto devo dire un gioco molto buono che mi ha fatto venire voglia di giocarci via e di trovare varie soluzioni per ottenere il risultato, quindi secondo me è un titolo interessante, promosso, che vale il vostro tempo, soprattutto se amate giochi di un certo periodo. Per il resto, a voi la linea e alla prossima puntata. Per questa volta diciamo che questa licenza non ha ucciso.

Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento sgombro da nubi o velato. Riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.

A Berlino un furgone sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride, una vittima e diversi feriti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto polizia e paramedici, identificato un sospetto. Cappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe carta e lacrimogeni, piante dosi, isolare i violenti. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama piante dosi, grato e vicino, non piegherà lo Stato. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, veglia di solidarietà nel suo quarto, escalation di violenza in Cisgiordania, di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Spagna, le fiamme interessano case e strade, un morto vicino Valencia. Le tre in punto è il momento del nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Questa sera vi proponiamo Francesco Crispi, Fare gli italiani, scritto da Carlo Altinier e Giordano Bruno Guerri, diretto da Daniele De Luca. Un documentario che esplora la storia di una delle maggiori figure di spicco del Risorgimento. Guardiamolo nel nostro telegiornale.

0: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. Questa frase celeberrima fu scritta da Massimo D'Azeglio, politico piemontese. Ma i libri di storia non riportano mai il seguito della lettera, che diceva: unirsi con i napoletani è come giacere con un lebbroso. E per napoletani intendeva tutti i meridionali. Proprio un siciliano a tentare per primo l'impresa, Francesco Crispi, la prima vera star della politica italiana.
1: È il primo ministro meridionale, siciliano.
2: Crispi decide di rilevare un giornale, comprende come tutto sia comunicazione.
3: Sorge una sorta di scandalo attorno alla sua figura.
4: Crispi è bigamo.
1: Il fascismo lo considerò un precursore.
0: Crispi voleva... Ma cosa significa creare un popolo che è stato diviso per secoli e secoli?

0: Francesco Crispi viene dalla parte meridionale della Sicilia, da Ribera, Simpero. La sua famiglia proviene da quelle comunità nella storia moderna, dopo le grandi miniglane, nell'Italia meridionale per lo più.
1: Nasce in un ambiente albanese, ortodosso, cattolico, di rito greco.
0: E Crispi nasce proprio in quella casa che è al centro della piccola città di Ribera.
1: È un ragazzino sveglio, quando è nell'età della scolarizzazione frequenta un seminario, poi va e all'università, entra in contatto con la politica, con gli ambienti liberali, soprattutto con gli ambienti. La Sicilia era un aspettato, diciamo così, il fatto di essere governata dai napoletani. I Borboni ovviamente stavano a Napoli, erano visti.
2: L'Italia, all'alba del 1848, è una penisola frammentata, spartita tra diversi dominatori. Tutto il sud è in mano alla famiglia Borbone, in particolare al ramo spagnolo del Casato e Granducato di Toscana. A nord-ovest c'è il Regno di Sardegna e il Regno Lombardo-Veneto. È di fatto controllato dall'impero austriaco. Ambienti democratici e repubblicani. Ha cominciato a farsi strada il sogno di un'Italia per la prima volta unita. Ma per gli stati esistenti. Fare, insomma, la rivoluzione.
1: Crispi va a Napoli per proseguire gli studi.
0: Lui, di fatto, in quei circuiti e circoli, diciamo, che è una forma di dispotismo inaccettabile.

0: siamo sull'attico del Vittoriano che custodisce praticamente l'archivio dei principali protagonisti del nostro Risorgimento.
1: Una memoria storica formidabile.

0: dove fra l'altro scopriamo che ha vissuto le due fasi del risorgimento, cioè la prima fase rivoluzionaria e la seconda post-risorgimentale. Questo è il diario di Francesco Crispi del 1848.
1: Questo è un pezzo straordinario proprio per la sua unicità, perché è un diario fatto non per essere reso pubblico, come un'autobiografia, ma è un diario personale. E quindi noi abbiamo anche le oscillazioni e i pensieri di Crispi nel 48, con anche qui in questo caso la raccolta di documenti a stampa, sentenze, persone, luoghi. E come i diari che oggi noi scriviamo, ci aggiungiamo di tutto un po', questa è proprio la cronaca puntuale degli avvenimenti in Sicilia del 48 che poi hanno dato via a tutto.
2: Dopo la solenne adesione alla causa siciliana, il popolo di Noto elegge un comitato provvisorio.
3: Il 48 è il grande momento, diciamo, rivoluzionario siciliano che pone la Sicilia al centro delle vicende. Crispi in questa fase ha un ruolo eccezionalmente importante.
4: È molto giovane, ma già si fa notare appunto come un organizzatore politico abile e capace. Crispi non era, insomma, un moderato di temperamento, era tutt'altro, insomma, una persona abbastanza irosa, gli andava la mosca al naso, insomma, andava spesso.
2: I primi moti contro i regimi oppressori scoppiano il 12 gennaio del 1848 a Palermo. L'obiettivo è rovesciare la monarchia borbonica. Crispi è a Napoli, ma si precipita in città e diventa uno dei capi della rivolta. Da lì la sollevazione si diffonde a macchia d'olio. Il sogno di un'Italia unita e repubblica è realtà. L'uomo simbolo della lotta per l'indipendenza, il modello a cui tutti i ribelli guardano, è Giuseppe Mazzini, giornalista, scrittore, esponente di anni all'esilio.
4: Per vincere l'Austria, che è la potenza che domina militarmente il Lombardo-Veneto, i mazziniani fanno la rivolta a Milano.
2: Ben presto però la rivoluzione ispira la reazione degli stati occupanti.
4: Non bastava occupare, liberare le città, proclamare la Repubblica a Venezia, ossia le assediava ovviamente, organizzativa di una grande armata come era quella imperiale austriaca. E quindi prima o poi queste rivolte urbane venivano inevitabilmente soffocate. L'impugno, diciamo, militarmente della situazione, e anche a Napoli ritornano i Borbò. La rivoluzione italiana va male e quindi Crispi deve andare in esilio.
0: La prima cittrice a Torino e in questo periodo ha un incontro determinante. Conosce Rosemont Masson, poi detta sicilianamente Rosalia. Rosalia è una semplicissima lavandaia e questo incontro con un uomo colto, un cospiratore, le cambia la vita, ma dà stabilità anche a Crispi, che tuttavia non sarà mai un uomo fedelissimo.
3: È quasi commovente vedere come questa donna, conosciuta appunto in quelle condizioni molto precarie di Crispi, fin dal primo momento accudisce, si innamora di questo. C'è un decreto di espulsione, lui si rifugia a Malta, lei lo segue. Malta è un centro della

0: cospirazione internazionale sotto, diciamo, la protezione Crispi, Francesco e Rosalie si sposano.
1: L'unione fra Rosalia e Francesco è una perfetta fusione fra amore e politica. Lei è attivista della causa unitaria e repubblicana, la prima che viene dal popolo.
0: La sua vita di esule è una vita difficile, naturalmente, sempre costretto a cambiare, diciamo, località, perché il suo rapporto con la cospirazione antiborbonica e rivoluzionaria lo qualifica come un sovversivo pericoloso. Lui si trova a peregrinare tra Marsiglia, Torino, ma a Londra. Arriva a Londra, possiamo dire, perché non conosce la lingua, non ha alcuna possibilità di sostentamento. È in un clima del tutto avverso a delle abitudini, diciamo, personali, segna per lui un momento anche di sconforto, di scoraggiamento. Lì entra in contatto fisico, c'erano già delle corrispondenzini. È una bandiera vivente del risorgimento democratico italiano e non solo italiano. Dante della storia, la condivisione degli ideali evidenti, perché entrambi sono radicali, rivoluzionari, antimonarchici, hanno un'intesa quindi personale, politica, ideale fortissima.
2: Mazzini lo apprezza, questo giovane siciliano molto capace organizzativamente, già si è visto che è uno che ci sa fare. E quindi, diciamo così, diventa un uomo del mazzinianese.
0: Domanda in giro per l'Europa, in Francia per esempio, ad organizzare dei momenti di cospirazione contro quelli che venivano individuati come i tiranni e quindi i soppressori delle libertà del popolo. Napoleone III è questa figura, diciamo, che diventa uno dei nemici, come dire, interrepubblicano, tra quelli che hanno organizzato uno degli attentati più clamorosi della storia francese di quel periodo, con le famose bombe Orsini contro l'imperatore dei francesi.
3: Si dice che il quarto uomo, quello che tira la bomba, la quarta bomba, fosse lui, o l'uomo di pensiero. Introduce una figura politica che è un che non è della sinistra.
2: Il suo grande momento arriva però nel 60, quando lui, in maniera particolarmente attiva, spinge perché Garibaldi venga in Sicilia e organizzi la spedizione dei Mille.
4: Il fronte unitario è tutt'altro che coeso. Oltre alla linea repubblicana e di sinistra di Mazzini, seguita da Crispi, moderata, che fa capo al primo ministro del Regno di Sardegna, Camillo Filippo Paolo Giulio Benso, conte di Cavour. L'unità d'Italia è possibile solo se queste due anime si parlano.
0: Cavour e Mazzini si odiavano. L'uno è il leader dei liberali, l'altro è il leader dei repubblicani, e quindi è che queste personalità possano mettersi assieme per che abbatta il regno borbonico e lo unisca, diciamo, e sia, diciamo, l'architrave del futuro regno d'Italia. C'è una mediazione sottile, costante, tenace di Crispi.
2: Garibaldi, pressato da delle lettere che Crispi gli scrive, si convince e appunto si organizza la spedizione dei Mille.
4: La storia è nota.

0: il 6 maggio dell'860, un migliaio di volontari guidati dal maggiore Nino Bixio requisisce due navi ormeggiate al porto di Quarto e salpa in direzione Sicilia.
1: Crispi è sui due battelli che arrivano in Sicilia con i 1000 ed è anche il primo che sbarca a Marsala, pare, alla testa di qualche decina di garibaldini, occupa per primo Marsala.
2: Rosalì sarà anche nella spedizione dei 1000, accompagnerà il marito coraggiosamente anche in questa avventura.
3: Nell'archivio dell'istituto noi possiamo trovare di tutto. Come abbiamo visto, abbiamo il diario di Crispi, ma abbiamo anche tantissima corrispondenza scritta da lui o a lui diretta. Questa, per esempio, è una lettera molto rara che è moglie, a Rosalì Montmasson Crispi. È una scrittura privata e personale, poi alla donna che fu anche l'unica donna che partecipò all'impresa dei 1000, che si vestì da garibaldina, si imbarcò con Garibaldi. E la cosa curiosa è che noi conserviamo una lettera di Garibaldi scritta alla Montmasson il giorno prima, che dico l'umiltà, perché lei è l'unica donna all'interno dei 1000 e noi andiamo a combattere.
1: Vince in Sicilia, se non ci fosse stato l'appoggio massiccio di tutta la società siciliana, anche dei centri popolari siciliani, che odiavano i Borboni e quindi si schierarono tutti con lui. Da lì poi c'è la spedizione, la marcia trionfale, possiamo dire, attraverso la Sicilia. E a Palermo Crispi fa vedere, diciamo così, quello di cui è capace. Mentre il governo siciliano, l'affiliazione massonica conta, Crispi, come del resto Garibaldi è il gran maestro supremo dell'ordine massonico italiano, ufficiale, insomma. Garibaldi viene proclamato dittatore.
0: Dittatura non ha il significato che ha per noi. Indica un incarico temporaneo. L'accordo tra Cavour e Garibaldi prevede infatti che quest'ultimo, dopo ai Borboni, si fermi e consegni le armi al re Vittorio Emanuele II. Cavour però non si fida della sua parola e teme che i garibaldini, repubblicani e antimonarchici, continuino la loro marcia.
1: Crispi organizza il governo pro-dittatoriale di Garibaldi, della spedizione in Sicilia, che naturalmente si proietta oltre la Sicilia, cioè produrre una gigantesca, mostruosa crisi diplomatica con l'Austria e anche con la Francia, perché a Roma c'era il Papa che era protetto dalle truppe dai francesi, insomma. Cavour naturalmente vede la cosa con una certa preoccupazione.
2: A Torino c'è la preoccupazione che il successo garibaldino, che è un'altra bandiera vivente, un mito vivente, far volgere gli esiti di questi obiettivi repubblicani. Naturalmente è atto questo. E quindi devono stoppare questo entusiasmo, diciamo, garibaldino.
1: E quindi manda dei suoi emissari a Cervaldi in questo progetto Venezia. E lì c'è tutta la storia poi del compro cavuriano. La spedizione di 1000.

per fare l'Italia sono occorse le stesse fatiche che servono per fare un figlio: attesa, dolore, sangue. Ma adesso che il figlio è nato bisogna prendersene cura, se no muore. E chi si incarica soprattutto di prendersene cura è Francesco Crispi.

0: dopo l'unità d'Italia, Crispi diventa un parlamentare, naturalmente nella schiera di sinistra. Cosa fa Crispi? Qual è il senso del suo ruolo politico? Prende atto del fatto che l'unità d'Italia è stata fatta sotto la monarchia di Savoia e che quindi appunto bisogna adeguarsi alla lezione della storia.
1: Ha avuto una metamorfosi ed è l'uomo democratico della sinistra che traghetta una parte della sinistra storica all'interno dell'ambito costituzionale e si avvicina, diciamo così, alla monarchia sabauda.
2: Se forse un giudizio politico può essere dato su Crispi, io lo concentrerò quattro. Quando in Parlamento Crispi arrivò a dire la monarchia ci unisce, ci dividerebbe.
3: La monarchia ci unisce, la Repubblica ci dividerebbe. Più chiaro di così non si poteva essere. Questa dichiarazione, rompere col suo vecchio, ma non avere la fiducia della destra, si trova in una sorta di limbo. Lui è ritenuto un eretico da destra e da sinistra.
2: Naturalmente questa frase segna la spaccatura politica e umana con Mazzini. E lì nasce una sorta di leggenda nera su Crispi. La categoria del traditore politico nasce lì. Nonostante, diciamo, il dolore personale, i due si chiamavano in maniera affettuosa prima Ciccio e Pippo, adesso si danno del voi. Quindi questo è un allontanamento anche personale forte.
4: Conosco troppo il vostro passato e vi so di ingegno troppo arguto per ammettere un solo istante che voi siate oggi monarchico di fede.
2: Pampa accusa il suo ex allievo di tradimento, di opportunismo.
4: Voi siete, come oggi barbaramente dicono, opportunista. Voi vedete oggi la monarchia forte, noi deboli. Se domani ci vedeste forti, sareste nuovamente con noi.
5: L'accusa gravissima di Mazzini a Crispi avviene a mezzo stampa, come si farebbe oggi sui social. Crispi ne è molto colpito. È forse il primo uomo politico che capisce che il mondo sta cambiando e soprattutto l'importanza della comunità.
6: In Italia c'è una platea di lettori sempre più forte, sempre più solida, e questo è un dato estremamente significativo e importante che Crispi comprende e che Crispi sa ovviamente anche utilizzare. Crispi decide di rilevare La Riforma, che era un giornale che aveva cominciato le sue pubblicazioni 10. La Riforma per Francesco Crispi è stata, per dirla con le

0: sue stesse parole, un salasso finanziario irrinunciabile però. Per almeno un ventennio quel foglio diventa, diciamo, lo strumento attraverso il quale far arrivare le sue idee, attraverso il quale costruire il suo mito, attraverso il quale allargare il suo consenso. Della riforma potremmo forse valorizzare la capacità di saper cogliere, di saper recepire le nuove esigenze e, ad esempio, oltre alla più tradizionale cronaca politica, entrano le cronache dall'estero. Entrano i romanzi d'appendice, Dickens, Gogol. Crispi comprende che aveva bisogno di determinati profili in quel giornale. In particolar modo Primo Levi diventerà una sorta di spin doctor ante litteram.
1: Primo Levi è un brillante milanese, giovane, omonimo, ma da non confondere con lo scrittore importantissimo del Novecento, e scrive discorsi di Crispi e soprattutto di immagine. È una figura che sembra provenire dal futuro, dai nostri giorni.
0: Ma c'è un momento storico soprattutto che intreccia particolarmente la storia di Francesco Crispi con la storia del suo giornale La Riforma. La piaga del colera arriva in Sicilia, arriva a Palermo, e Francesco Crispi decide di tornare nella sua terra e si porta dietro appunto Primo Levi. Ecco che allora nel ciclo di reportage che Primo Levi firma per più settimane, da tanto il reportage di denuncia, in chiaroscuro viene raccontata l'opera di Francesco Crispi, e questo ovviamente finisce con essere una narrazione che accresce il suo consenso, comprende come, e questo è un tratto della sua modernità, tutto sia comunicazione.
2: I primi 15 anni del neonato Regno d'Italia vedono il dominio politico della destra storica. Il cuore di questo schieramento è formato da liberali e conservatori vicini agli interessi dei grandi proprietari terrieri e della borghesia settentrionale. L'annessione del Veneto e la presa di Roma, che diventa nuova capitale del Regno d'Italia, sono due tra i principali eventi che Ma gli italiani, come popolo unito, sono ancora da fare.
3: La sinistra va al potere nel 1876. Fu De Pretis, primo presidente del Consiglio non appartenente appunto alla vecchia destra cavuriana. L'avvento della sinistra in qualche modo liquida tutto il retaggio politico della storia precedente, dell'epoca precedente. Finisce il risorgimento e anche il post-risorgimento. Inizia un'epoca nuova. In qualche modo la sinistra di De Pretis e più ancora la sinistra di Crispi è una nuova fase storica.
4: Lui intanto diventa un avvocato di grido, fa i soldi, si arricchisce.
5: È come se ci fosse una prima fase della sua vita molto romantica, molto avventurosa. Dopo, quando politico ai più alti livelli, per cui è un tradire il proprio passato garibaldino nel momento in cui si è diventati eccellenza.
4: Questa sua duttilità politica si riversa nella sua vita amorosa. Comincia a frequentare il bel mondo e inoltre comincia a guardarsi intorno. Si avvicina a questa donna, questa Lina Barbagallo, molto più giovane di lui, in qualche modo nasce un rapporto fra i due. Quindi Rosa diventa ingombrata.

0: Lina Barbagallo era una figura più adatta, no, rispetto alla Montmasson, che invece era legata a un mondo ormai passato.
1: Si sposa con questa donna.
0: Era Crispi è ministro degli interni. Alcune fonti all'interno della stessa sinistra storica fanno trapelare la notizia che Crispi...
2: Erano due ed ora sono tre. La signora che tutti avevano conosciuto come moglie del Crispi lo era o non lo era?
1: La mia è naturalmente un reato importante.
2: Noi non abbiamo rivelato misteriose promesse d'amore. Abbiamo parlato unicamente di matrimoni e atti pubblici, l'osservanza delle cui forme è una necessità sociale.
0: Crispi si difende con il suo organo di stampa dicendo espressamente che quel matrimonio con la Montmasson non è stato veramente celebrato.
2: Il documento che si riferisce al preteso matrimonio, che dice si contratto da Crispi a Mamma.
1: Anche se poi la legge gli dirà che ha ragione, ma sorge una sorta di scandalo attorno alla sua figura e lui è costretto a dare le dimissioni. Dalle dimissioni da ministro dell'interno.
2: Il Crispi si è dimesso ieri. Perché abbia tardato così tanto, non si...
1: Di fatto lui si ha più la fiducia del re.
3: L'accusa di bigamia lanciata da un quotidiano provocò uno scandalo enorme, inimmaginabile. Sarebbe grave anche oggi, allora figurarsi. Gli amici abbandonarono Crispi, i nemici esultarono, esultò anche il Vaticano perché vedeva così suo avversario. Insomma, si credeva, tutti credevano che la carriera di Crispi fosse finita. Invece sbagliò.
2: L'arte dell'attesa non è propria di un carattere impulsivo come questo. È proprio questa la sua scelta all'indomani dello scandalo. Non si ritira dalla vita politica, né forza la mano per rientrar, parte, e lì rimane.
1: Passano ben 11 anni, 11 anni in cui naviga, diciamo, a pelo d'acqua, dopo un lungo periodo di isolamento, sempre richiamato da De Pretis, torna al potere, al Ministero dell'Interno.
4: Il suo momento arriva quando De Pretis muore e lui è il candidato ovvio a prendere la guida del... ed è appunto il primo ministro settentrionale, meridionale, siciliano.
2: Gli anni della lunga traversata del deserto di Crispi hanno visto l'Italia mutare profondamente. Mentate. L'ascesa del socialismo, mentre al sud i fasci siciliani hanno raccolto la protesta del proletariato rurale. Il neonat già messo a dura prova.
1: Lo Stato italiano era debole di vista regionale, con tante opposizioni, diciamo, interne ed esterne.
0: Il re vuole una figura in grado di risolvere e affrontare la questione sociale, realtà materiali. Crispi è la persona più adatta proprio per il suo passato democratico, dunque è l'unico che ha questa, diciamo, immagine di figura legittimata a

0: coraggiose che portano l'Italia per la prima volta all'avanguardia degli stati europei.
1: Fu istituito per la Direzione Generale per la Sanità per curare le condizioni sanitarie della popolazione.
2: Dimostra la sua avversione al clericalismo e a certe idee, diciamo, di oscurantismo che lui imputava alla Chiesa Cattolica. E l'episodio, diciamo, appariscente, emblematico è la statua di Giordano Bruno che tutti noi conosciamo lì in Campo dei Fiori. Fu un simbolo lunare, la distanza tra Stato e Chiesa.
3: Il codice Zanardelli, l'Italia in tema di giustizia comincia a diventare un paese moderno. Viene abolita la pena di morte, viene introdotto il diritto di sciopero. Ci sono dei soprattutto alla pena e alla esecuzione della pena e alla discrezionalità nello stabilire della pena. Viene introdotto anche il concetto dell'attenuante. Il codice Zanardelli introduce anche che è quello della non punibilità del minore. E la grandissima innovazione nella esecuzione della pena. Cioè la pena diventa per la prima volta uno strumento anche di rieducazione.
1: In Italia la percentuale degli elettori era limitatissima. Sì e no, il 2% della popolazione maschile votava.
4: Da uomo della sinistra capisce la assoluta mancanza di rapporti fra la base della popolazione e le istituzioni.
1: La sinistra era per l'allargamento del suffragio. Crispi era addirittura per il suffragio universale.
4: Che cosa fa? Introduce la legge che impone l'elezione del sindaco per i comuni superiori ai 10.000 abitanti. Fino a quel momento erano sindaci di nomina. Questa cosa, come dire, allarga in qualche modo la rappresentatività dello Stato italiano anche nei comuni di una certa consistenza numerica. Lo Stato sotto Crispi in qualche modo diventa più rappresentativo, però contemporaneamente, da uomo, diciamo, che capisce la necessità comunque che lo Stato si presenti anche in una maniera forte al popolo, alla popolazione, introduce la figura del prefetto come presidente della giunta provinciale. Quindi è sostanzialmente l'uomo dello Stato, l'uomo del governo che controlla. C'è un ampliamento della rappresentatività politica alla base, ma c'è contemporaneamente un rafforzamento del controllo del vertice.
0: Francesco Crispi ricopre la carica di presidente del Consiglio 4 volte, dal 1891 e poi dal 1893 al 1896. La seconda fase del suo operato è molto diverse stanze più progressiste, punta a rafforzare le strutture dello Stato. La sua coesione deve essere preservata a qualsiasi costo, se necessario anche con la forza.
1: Si rendeva conto che bisognava dare una risposta a quelli che erano già i primi movimenti del paese, quindi erano politicamente pericolosi. Ci fu un irrigidimento delle strutture dell'ammonimento, tutti gli strumenti, anche dal punto di vista politico.
4: Lui inaugurerà il criterio di schedare, di aprire fascicoli su quelli che vengono ritenuti pericolosi per lo Stato.
1: Condusse una fortissima repressione del primo importante movimento sociale che ci fu in Italia alla fine dell'Ottocento, i fascisti siciliani.

0: istituì lo stato d'assedio, mandò decine di migliaia di soldati, tribunali di guerra, cioè una repressione spietata.
1: Sire, le condizioni della Sicilia, per effetto di deplorevoli negligenze degli ultimi tempi, sono divenute così gravi che i provvedimenti ordinari non bastano. Plebi ignoranti ed illuse, condotte da individui rotti al disordine in vari luoghi. Pertanto il Consiglio dei Ministri propone alla firma di Vostra Maestà il seguente decreto, col quale è dichiarato in tutte le province della Sicilia lo stato d'assedio. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Crispi.
2: La legge marziale dello Stato nei confronti di istanze socialiste, di contadini, è come se un anziano Crispi negasse un giovane Crispi, no? C'è questa importante, qualcuno la chiama contraddizione, ma è una importante complessità del personaggio.
3: Il fatto che lui tenga per sé la carica del Ministero dell'Interno e la carica del Ministero degli Esteri lo fa considerare un po' da tutto il mondo politico una sorta di dittatore della politica italiana.
4: C'è un senso di onnipotenza, questo c'è. Crispi si percepisce come libero di agire. Proprio, signori, io sono Crispi. Come l'ultimo superstite di coloro che hanno fatto l'Italia ai vertici, diciamo così. E dunque questa era il lascia passare per ogni sua attività.
5: Crispi si presenta come forte della sua eredità storica, no? Come l'ultimo titano del Risorgimento, si presenta come l'erede di quella storia, come il portatore di una serie di valori e quindi è tutto un continuo out-auto, con me o contro di me.
4: Quelli che la pensano come me sono i miei amici, quelli che non la pensano come me sono l'altro partito, i miei avversari. Si vede questa identificazione del sistema politico. Io sono un principio, io sono una garanzia dell'Italia e per l'Italia. Da questo punto di vista è un, come è stato definito dai suoi avversari, un megalomane.
2: Addirittura un giornalista, quando parla Crispi, dice sembrerebbe che quella violenza, i toni così accesi, sembrerebbe che da un momento all'altro ti possa tirare fuori un revolver.
6: Che sia al governo o meno, nell'ultimo decennio dell'Ottocento, Crispi è una figura con la quale tutti devono fare i conti. Accade così anche nel 1892. In quell'anno si abbatte sul governo uno scandalo, sul governo e su molti uomini politici. È una specie di Tangentopoli ante littera.
2: Lo scandalo della Banca Romana fu forse il più grande episodio di corruzione dell'epoca. Per la sua entità e per le persone, personalità, ambienti coinvolti in questo grande scandalo. Si trattava di una banca romana che a seguito di Roma Capitale, no? La speculazione immobiliare, insomma, aveva posto l'esigenza appunto di certi ambienti a fare degli investimenti che poi si rivelarono anche incauti e c'era bisogno di una solvibilità che garantì, diciamo, in modo fraudolento, possiamo dire. Quello fu un momento tragico della vita pubblica italiana perché emerse una vicenda di malaffare che coinvolse i vertici dello Stato. Crispi fu anche accusato

0: però dimostrò la sua estraneità e da lì ci fu insomma anche la Banca d'Italia che potesse controllare questi istituti e avvocare a sé, come dire, il diritto, diciamo, il monopolio della stampa della moneta.
1: E allora gioca tutte le sue carte sulla impresa coloniale. Se vinco in Africa, tutti i problemi saranno dimenticati o risolti in Italia.
2: Ora l'Italia arriva tardi rispetto ad altri paesi, quindi l'Africa se la sono già spartita, se vogliamo, tra Francia, Inghilterra e in parte pure la Germania. Ma c'è questo corno d'Africa, c'è quest'Africa orientale in cui Crispi ha già una leva. Nel 69 questa società genovese, Rubattino, aveva Acquistab e nell'82 il governo in qualche modo requisita. Era diventata proprietà del governo italiano, quindi c'era un punto su cui poggiarsi.
0: Crispi si attiva per, diciamo, concentrare gli sforzi militari bellici italiani in quella parte, diciamo, dell'Africa.
2: Quindi manda truppe e iniziano le ostilità. In realtà di fronte loro hanno 120.000 soldati abissini e poi non è vero nemmeno che fossero tutti armati di l'arma bianca, avevano anche fucili, anche nuovi, spesso di origine italiana, avevano anche artiglieria pesante e quindi la sorpresa, c'è un massacro, si arriva a 7.000 morti, soprattutto la vergogna della sconfitta, i riflessi che la sconfitta ha in Italia.
0: Ad Adua, quell'onore che Crispi tentava di recuperare rispetto alle vicende politiche interne con la questione dei fasci siciliani e così via, non può arrivare, anzi è, come dire, la pietra tombale rispetto a mantenere il posto di Presidente del Consiglio.
2: Questo determina poi le dimissioni di Crispi. Con la battaglia di Adua è la fine anche politica di Crispi. Lui morirà nel 1901 e per tutta l'epoca giolittiana cadrà proprio, diciamo, nel dimenticatoio la figura di Crispi.
1: Crispi è stato l'unico uomo politico della Ari che ha pensato all'Italia come potenza. Ha cercato di immaginare l'Italia come doveva aver diritto a sedere tra le grandi potenze e ha operato in questa direzione. Semplicemente non aveva i mezzi per farlo e non avendo i mezzi ha dovuto forzare sia in politica interna sia in politica estera.
3: Il fascismo lo considerò un precursore, non so quanto la cosa avrebbe convinto Crispi, ma forse sì.
2: Mussolini la recupera, è quasi ovvio, diciamo, il perché. Intanto perché c'è uno statista forte che vuole dare, come dire, una centralità allo Stato, una centralità netta, decisa, e quindi questo era in sintonia con l'idea che aveva dello Stato Mussolini. Quindi questo va nell'azione politica dello Stato italiano di acquisizione di quel prestigio che lui riteneva necessario alla vita di un paese.

0: Questo non può che trovare d'accordo Mussolini.
1: Crispi rappresenta una figura imbarazzante, proprio perché quel democratico aveva traditi, quel democratico aveva represso i fasci, quel democratico era stato elogiato da Mussolini, quindi è difficile gestire questa figura che è così importante ma al tempo stesso così invadente.

C'è una via Francesco Crispi in ogni città d'Italia. Ogni volta che ne incontro una mi chiedo che percezione abbiamo di quest'uomo e soprattutto chi era. Costa più asciutta, dette proprio lui. Un giorno, quando era in esilio, un amico gli chiese: «Ma tu sei garibaldino o mazziniano?» Lui ci pensò solo un attimo e poi rispose: «Io sono Crispi».

0: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO, Cividale del Friuli, latino, germanico, slavo, e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest, che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
1: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
0: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
1: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolya Hunek e Luke Prentice, loro portano qui a Mittelfest da noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
2: Fidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che incontrano,
1: certo,
2: e la sfidano la paura.
1: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta da una guerra terribile. Il perdono fa paura.
0: 1990, Kosovo. Per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica, la Commissione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
3: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Ezirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
3: Society are we building now where truth has no meaning.

0: dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare, ma sapere che il mondo è più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
1: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
0: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che
1: 40 anni di
0: sono un professore di paura. Per me è un impegno cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo, non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
2: Una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
3: La riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
2: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese, o diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
4: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
2: I giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
5: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo? Corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi forti si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

0: A Berlino un furgone sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride, una vittima e diversi feriti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto polizia e paramedici, identificato un sospetto. Scontri al corteo Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe carta e lacrimogeni, piante dosi, isolare i violenti. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama il ministro dell'interno, grato e vicino agli agenti colpiti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir, nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si noterebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Sprade, un morto vicino Valencia. Le 4 in punto, di nuovo in diretta su Rai News 24, in primo piano l'attacco a Berlino, è stato identificato l'uomo che con un furgone si è scagliato a forte velocità contro la folla che partecipava al corteo Gay Pride nel parco del Tiergarten vicino alla porta di Brandenburg. Si tratterebbe di un membro della scena islamista, ha detto il portavoce della polizia, ma da Berlino sentiamo la corrispondente Barbara Gruden.
1: La polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22 festa alla porta di Brandeburgo con decine di migliaia di persone del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione

0: centrale, questo perché dalla parte opposta a quella direzione sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco appunto del Tiergarten, nel parco adiacente. Molto probabilmente si trattava di partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
1: Torniamo in Italia. Sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa. Lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo ad un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Sentiamo Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera in TAV, slogan contro il supertreno, dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a San nei Boschi, centinaia di antagonisti, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari di polizia e carabinieri, misure che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di rispolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: Solidarietà e ringraziamento a Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un post ribadisce: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo, così la premier Giorgia Meloni in un post. Lo dicevamo, solidarietà, condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche, dibattito che si concentra anche sul caro energia. Ci aggiorna Francesca Biagiotti.
3: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
4: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini, frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
5: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: E fa discutere il nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato con l'intelligenza. Si vede il leader di Futuro Nazionale, Statarella, raffigurato come un console.

0: Mario Roggero, il gioielliere condannato. Intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. Ora a Bologna, dove c'è stata la veglia funebre per Abderrahim Fakir, non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, le parole dei fratelli di Fakir. Intanto spunta un nuovo video, una pozza di sangue sotto la testa e sul volto dell'uomo morto da poco. Sentiamo da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
2: Qualsiasi aula in Trinitalia c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
3: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello è nato in mezzo al caos o alla violenza.
1: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sulla sui polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato, dalla presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca, se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video al vaglio della procura, al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: È il momento di andare a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani con Massimiliano Melilli.
4: Quotidiani di domenica 26 luglio, vediamo i fatti e le opinioni, andiamo a sfogliare insieme le prime pagine di oggi. Partiamo da Repubblica, caro benzina, senza al governo provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione subito in Senato, offensiva degli UTI sulle raffinerie di Riyadh, poi tema collegato, Donald Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028, la fotonotizia documenta cosa è accaduto ieri in Val di Susa, tema pressoché ovunque con grande risalto oggi sui giornali, assalto Notav, 60 agenti feriti, molti stranieri. Incappucciati. Ancora andiamo a vedere il giornale, grande fotografia Conte, vedete poi il violenti, furia Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni la violenza non ma piante dosi, solidarietà alle forze dell'ordine. E poi l'editoriale di Tommaso Cerno, vedete un autunno rosso. Ancora la Stampa, quotidiano di Torino, vedete la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non ci piegheranno. Due commenti su questa notizia, il primo è del vice direttore Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa da inutile battaglia antagonista. Dalla Stampa segnaliamo l'intervista a Mario Roggero, ricordiamo il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di rapinatore nel 2021, condanna definitiva, dice temo per la mia famiglia, l'appello da bollate, l'equilibrio non è facile, ma non è quella da una settimana, il gioielliere dice caso andando oltre le polemiche. Su questo segnaliamo il sondaggio a cura di Alessandra Ghisleri, la grazia spacca in due il paese, ricorderete le polemiche dei giorni scorsi, il messaggero, guerriglia Notav a fuoco, 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti, Mattarella chiama piante dosi e poi vedete Val di Susa nel caos, Meloni un attacco, l'altro richiamo anche alla sinistra con la polizia, no a Di Paolo Pombeni, spirale da fermare. Il Corriere della Sera in grado

0: Traffica, Notav, l'assalto agli incappucciati, sempre sulla stessa notizia, assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, dice domani, alla marcia in Val di Susa centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione in fiamma. Poi nella tradizione grafica di domani, color rosso, l'altro sommario con un'altra notizia, Fakir, il sangue anche dietro la testa, i medici denunciarono la carenza di ambulanze. Il resto del Carlino, siamo proprio a Bologna, seguito con rigore quanto accaduto in città con la vicenda Fakir. Vedete il nuovo video shock su Fakir, Bologna scorta al sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, il legale è stato picchiato, il difensore degli agenti ferita alla nuca, minacce all'epore, sarà protetto. L'ex capo della polizia Gabrielli lo difende, non ha aizzato la piazza. La fotonotizia, assalto Notav, 50 agenti feriti, Meloni attacco allo Stato. Carlino, siamo a Libero, altro fatto di cronaca che sta suscitando vasto clamore nel paese. Per la sinistra nessuno deve pagare per questo, ragazza di in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e Movimento 5 Stelle dicono no. Segnaliamo le polemiche dei giorni scorsi sul provvedimento del governo con un duro botto e risposta tra maggioranza e opposizione. Il Fatto Quotidiano, le prime dal carcere, Nordio sbugiardato, De Lucia, ricorderete l'affondo del procuratore capo De Lucia di Palermo e la risposta piccata del guardasigilli Nordio, vedete il cellulari e droga il tema. Ecco il manifesto sul Medio Oriente, guerra virale, missili e droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan. Dopo i raid contro lo Yemen, dice il manifesto, è il primo scambio diretto di colpi da anni, oltre blocca anche il Mar Rosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. Ecco il Secolo d'Italia, i Notav alzano il tiro, in Val di Susa è guerra dichiarata allo Stato, assalto ai cantieri e Molotov contro gli agenti. Segue l'intervento in prima pagina di Anna Maria Gravino, queste le scelte del Secolo d'Italia.
1: E noi riprendiamo. Il presidente americano Donald Trump sembra avere l'ambizione contro l'Iran, questo per il timore di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri lo stesso Trump aveva ordinato di interrompere i raid che andavano avanti da 2 settimane alla cena con i corrispondenti, scherzando, ma non candidatura per il 2028. Sentite.
2: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se politici, strettamente militari o la volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso? La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia pur avendo minacciato un attacco massiccio all'Iran. Si attende anche l'esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi. Venerdì ha detto stop, fino a quando non è chiaro. Martedì, per i funerali di Lindsey Graham, arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
1: Ed è ferma anche la rappresaglia di Teheran dopo lo stop deciso da Trump, ma nello stretto di Hormuz i Pasdaran hanno costretto 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco, mentre nella notte il comando centrale americano ha dirottato 12 navi che volevano violare il blocco americano. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.

0: Una notte senza attacchi, per la prima volta dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta. Ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano, Zolgadr, ha promesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. E soprattutto la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Nelle ultime ore, i pass da imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran e di Hodeida, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.
1: La tensione in Cisgiordania. Israele ordina una massiccia operazione antiterrorismo. Danno gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme il racconto delle...
2: Sarra, Urif, Burin, Nicoloni. E dal pianto, oggetti di una vita da salvare. È strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle due vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Soldato uccide, infatti cade. Uno dei quattro morti palestinesi, gli altri ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico colpì in sequenza.
3: You could easily say extrajudicial killing.
2: Omicidi extragiudiziali per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
3: The settler is...
2: Sono i coloni che danno ordine ai soldati.
3: Handgun.
2: Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16.
3: M16 rifle.
2: Gli arresti e un'altra notte arriva.
1: Ora in Ucraina nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro la capitale ucraina. Un edificio residenziale sarebbe stato colpito dai detriti di un missile intercettato. Negli ultimi giorni il Cremlino ha intensificato gli attacchi. A Bucha la protesta dopo l'ultimo raid russo. Sentiamo l'inviata Emma.
4: Morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone. Lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. E salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice:
5: Telegram canale?
4: L'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Poco da recuperare. Dice: da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo, la visita dell'ex presidente Poroshenko.
6: No security guarantee.
4: Nessuna garanzia di sicurezza alle poste, i detriti del missile. Poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
1: Una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per la violenza e per l'estensione degli incendi, lati da città e località turistiche. Sentiamo da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
7: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano.

0: bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso, l'ultima tappa del Tour de France fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
1: E vola il prezzo dei carburanti a Milano, benzina arrivata al record di 2,6 euro al litro, 2,7 sulla Messina-Palermo, e il governo lavora ad un nuovo provvedimento prima della pausa estiva e studia nuove misure per arginare il caro energia. Il servizio di Anna Trebbi.
2: Il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte siano le recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi. Lo sconto tuttavia non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato a 3,1 inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa di energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria, sanitario che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry, approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del
1: Nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il minore è stato tratto in salvo mentre l'uomo risulta disperso. Sara Grattoggi.
3: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i 3 figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato 2 volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'1, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
4: Ho visto la deriva una barca con su 2 bambini piccolini, in quel momento loro girato una spare qualcheduno, un adulto e un ragazzo. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era, il ragazzo continuava su e giù, bastavano 2 remate sbagliate, non riuscivo, arrivato col SUP, lui sto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. È una cosa così, perché essendo papà è...
3: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18.
1: È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo ad Eboli. Si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Alessio Aversa.
5: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta.

0: coinvolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. A Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare. All'alba, davanti al sostituto procuratore, ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci si è sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: Roberto Bolle sarà il primo ballerino italiano a ricevere una Star Angeles nel 2027. A 51 anni è il coronamento di una lunga carriera e dell'ambizione di rendere la danza un'arte autenticamente popolare. Vediamo l'intervista realizzata da Fabio Cappelli, poi l'appuntamento con la nostra rubrica Sulla strada alle 5.

di quei momenti in cui la realtà supera i sogni. Non avrei mai neanche immaginato, non avrei neanche potuto sognare di essere, di avere un giorno una stella sulla Walk of Fame, e invece è successo, quindi per me è un grande onore, un grande riconoscimento, sono veramente orgoglioso di questo traguardo, e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso. In quanto unico ballerino italiano sento anche questa responsabilità di rappresentare quest'arte, fino a poco tempo fa non così riconosciuta e apprezzata. Negli ultimi anni anche in Italia, grazie anche alla televisione, a tanti eventi, ha contribuito a creare una consapevolezza e anche una considerazione diversa verso la danza, e la danza classica in particolare.

tutti gli eventi che faccio, da On Dance agli eventi della Fondazione, il pubblico della danza, rendere la danza un'arte vicina alle persone, non qualcosa di raffinato o elitario, ma qualcosa che riesce a emozionare facilmente le persone. Questo è un riconoscimento che credo che vada non solo a me, ma alla categoria, e spero che possa ispirare tanti giovani ballerini a seguire questa strada.

Una stella per un étoile credo che sia un abbinamento molto giusto. Oramai sono étoile da tantissimi anni, sono più di 20 anni, è incredibile pensare tra l'altro che 30 anni fa, nel 96, sono stato nominato primo ballerino alla Scala, quindi in questo mese, proprio nel mese di luglio, celebro questo appuntamento così importante, 30 anni come primo ballerino scaligero e primo ballerino nel mondo. Quindi questa stella arriva in un momento veramente speciale in cui posso celebrare questo anniversario con veramente un riconoscimento stellare. Sicuramente tra i prossimi obiettivi e impegni il mio è sempre più quello di portare la danza nelle scuole, ai giovani, con programmi educativi e formativi con la mia fondazione. Ecco, diffondere i valori della danza, i valori

della bellezza, dell'impegno, della disciplina e dell'educazione per me è molto importante, e credo che anche i ragazzi che non fanno e non faranno danza possano beneficiare e possa essere un aiuto per il loro cammino di vita.

0: dalle strade bianche, cicloturismo, dall'arte ispirata alle biciclette, ai vigneti da attraversare a due ruote. Tutto in questa puntata nel Monferrato sulla strada. Il nostro giro nel Monferrato parte dal comune di Gavi, un nome che parla di vino, e attraverseremo infatti i vigneti del Monferrato, ma qui intanto troviamo David Pastore. Ben trovato David, un accompagnatore cicloturistico, tu porti in giro per questi territori che attraverseremo oggi insieme cicloturisti, persone amanti della bicicletta, ma anche del vino.
1: Anche soprattutto del vino.
0: E allora iniziamo il nostro giro partendo dal portino di Gavi. Facciamo un giro nel centro. David, siamo usciti dal centro abitato di Gavi e ci troviamo del Gavi, che è il vino bianco di queste zone. Dove pedaleremo oggi?
1: Adesso noi siamo nel pieno del Gavi e invece nelle strade del Dolcetto.
0: Dove cambia completamente
1: la collina, il paesaggio, soprattutto anche la terra.
0: Senti, dicevi prima che molti cicloturisti vengono qui proprio per associare la bicicletta al vino, è un binomio che ritroviamo spesso.
1: Io ho iniziato 10 anni fa a accompagnare le persone in bicicletta pensando di andare in bicicletta. Negli ultimi anni diciamo che i giri sono sempre incentrati sia a vedere le viti e l'uva sulla pianta, ma poi i giri si chiudono sempre in una delle tantissime cantine che abbiamo qua a fare degustazione.
0: Senti, questa è anche una zona di grandi campioni, la provincia di Alessandria ha dato i natali a Costante Girardengo, il primo campionissimo, poi Fausto Coppi, ma tanti altri. Qui si continua a pedalare anche in questa nuova modalità o con le bike, che comunque permettono di annurrici gravel, che sono un po' una via di mezzo tra una bici da corsa e una mountain bike.
1: Con le bike lavoriamo ormai da 10 anni. E quindi dà la possibilità a chiunque di affrontare e scoprire i nostri territori senza quasi minimo allenamento. Se no, invece, dagli ultimi anni, con l'avvento della gravel, questa bici ibrida che ti permette di fare gli sterrati anche un pochino più veloci e anche gli asfalti, non sta diventando una cosa sempre più in espansione. Tant'è vero che noi abbiamo creato un circuito proprio gravel che è partito l'anno scorso e che uno può fare in autonomia, avevano proprio tutti i nomi di coppi e tutti i vari gregari eccetera, e si sviluppano da parte.
0: Da parte queste bici moderne, ritorniamo al ciclismo d'altri tempi, un ciclismo eroico, e raccontiamo la storia di un altro ciclista, forse il ciclista più sfortunato della storia del ciclismo, che era

0: sembrava che zoppicasse, e quando mi vedevano dicevano: te sei brutto e te sei storto. Sì, ma la domenica, quando facevamo le gare in bicicletta su per la salita del 25 aprile, me li bevevo tutti. E allora, per rendere la sfida più interessante, mettevo un sacco da 20 kg sul manubrio, una mazzavorra, e su a tutta. E non so chi sia andato a dire a Tullio Campagnolo che c'era sto toso qua che maltrattava tutti su per la salita del 25 aprile. È venuto a vedermi anche lui. E quando mi ha visto arrivare davanti a tutti col sacco da 20 kg sul manubrio, anche a lui sono usciti gli occhi dalla testa. Mi ha chiamato da una parte e fa: Boccia, ascolta qua, tu domenica corri con una squadra vera.
1: Si arriva all'ultima salita, il piccolo Massignan si mette di nuovo davanti e il medio Massignan, 8, sopra il passo del piccolo San Bernardo, passa prima il medio Massignan. Secondo Charlie Gaulle. E il ciclismo ha una legge, e la legge dice: tappa ai me. Ma a 5 km dal traguardo, Imerio Massignan, Charlie Gaulle non lo aspetta. Primo

0: E arriviamo di fronte al teatro di Silvano d'Orba, dove abbiamo detto è andata in Signan, raccontata da Marco Ballestracci, Nicola Brugnolo, Massimo Zemolin. Li ho ricordati tutti e tre, ben trovati. Marco, abbiamo sentito alcune battute dello spettacolo. Finiva questa clip con una foratura, Imerio fermato da una foratura. È solo la prima sfiga di una lunga serie.
1: È solo la prima sfiga di una lunga serie, una lunghissima serie di sfighe che continua a essere sfiga anche quando vince.
0: Adesso lo raccontiamo, c'è un altro aneddoto. Quando per la prima volta il primo ciclista arriva in cima al Gavi, succede?
1: Succede che... E poi si succedono ancora altre forature. Pare che siano...
0: Non bastano le forature perché lui è pronto a ricevere il cambio, esatto, dall'ammiraglia, però...
1: Però hanno le ruote di sostituzione. Una è l'ammiraglia della Legnano, la sua squadra, che brucia il motore mentre sale sul Gavia. L'altra è la motocicletta della Legnano, che ha solo le ruote, che brucia la frizione sopra il Gavia. Quindi lui aspetta,
0: aspetta
1: come
0: aspetta
1: tutti noi,
0: con
1: aspetta,
0: questa ruota.
1: Aspetta.
0: Non succede nulla, non arriva nulla. E invece una volta riesce a vincere, però?
1: E il giorno in cui lui riesce a vincere, anche la sua vittoria diventa... diventa incomprensibile, perché il giorno in cui lui vince, vince sui Pirenei in Francia, probabilmente nell'unico giorno, e fa un vento terribile, talmente forte che crollano le tribune e quindi non c'è il pubblico, e naturalmente il vento è stato talmente forte che ha portato via in riva. Non c'è nessun segno che
0: nessuno
1: lui...
0: ad aspettarlo, nessuno,
1: e non c'è nessun segno che lui ha oltrepassato il traguardo, capito? Infatti lui proprio mi dice... Ogni volta mi diceva, ogni volta alla fine, te pareva che il giorno che vinso mi non che sei né asente né lo striscione d'arrivo.
0: Lui era veneto, abbiamo detto, anche certo, se ha vissuto nell'ultimo periodo della sua vita qui a Silvano d'Orba, è come tanti ciclisti dell'epoca che erano contadini, muratori, poi prendevano la bicicletta. Storie eroiche.
1: Sì, anche perché allora, si parla degli anni 50, la bicicletta rappresentava veramente un mezzo di scalata sociale, e quindi è una che, se vuoi, l'Italia del boom economico che parte nel 58, e quindi anche queste persone che vengono dal molto in basso riescono attraverso lo

0: che Imerio continua ad avere, anche forse soprattutto le sue sconfitte, perché qua faccio il filosofo, alla fine siamo sconfitti tutti, no? E quindi tutti quanti ci, in qualche modo, sentiamo come Imerio Massignan sul Gavia, come Imerio Massignan quando vince, ma non c'è nello striscione d'arrivo
1: Nessuno a
0: e nella
1: festeggiarlo.
0: gente.
1: E la storia di Imerio Massignan l'hai raccontata in un libro, oltre che nello spettacolo che abbiamo visto in scena. Grazie Marco, grazie Nicola, grazie
0: Grazie a te.
1: Massimo. Noi proseguiamo la nostra pedalata, ma continuiamo a parlare di ciclismo d'altri tempi. Questa, abbiamo detto, è una terra dei campionissimi. Il più giovane dei campionissimi dopo Girardengo è stato Fausto Coppi. Anno si tiene questa ciclostorica in ricordo e in memoria appunto di Fausto e Serse Coppi. Ce la siamo fatta raccontare dall'organizzatore e dal figlio di Fausto Coppi. E noi proseguiamo.
2: Un omino con le ruote, contro un omino con le ruote, contro l'isola.
3: Un luogo iconico, il paese natale di Fausto Coppi e di Serse Coppi, e quindi siamo in un luogo dove una grande storia di sport è iniziata e posa qua accanto, però questo è un luogo davvero importante per il ciclismo.
2: E dalle strade bianche.
3: Era uno sport da pionieri perché comunque non c'era tutta la tecnologia e la conoscenza scientifica di oggi. Nel caso particolare di Fausto Coppi, il fatto anche che lui abbia davvero cambiato il ciclismo, ha iniziato quello che poi è diventato il ciclismo moderno con una preparazione, uno spartiacque importante nel mondo dello sport e del ciclismo.
2: Occhi miti e naso che divide il vento.
4: Più tempo passa, più il ricordo è vivo e penso che mio papà abbia lasciato un segno, oltre che come sportivo, sicuramente come uomo. Erano altri tempi, c'erano altri valori e la gente lo ricorda ancora per quello.

0: E siamo arrivati a Rocca Grimalda, dove troviamo non delle cicliste ma delle escursioniste. Rossana, stanno promuovendo in questo territorio appunto escursioni, cammini, sempre di turismo lento si tratta, con il progetto Quattro Passi.
1: Sì.
0: Jessica, inizia a raccontare un po'.
1: Progetto per far conoscere il nostro territorio attraverso la pace dei nostri sentieri. Sentieri che non sempre sono segnati, infatti qua subentra il lavoro di Rossana che chiede permesso alla natura per poter ripopolare questi sentieri.
0: Senti, voi siete giovanissime, perché avete deciso di fare questo lavoro praticamente in un territorio, qui siamo in un'area interna come si suole definirle, che come tutte le aree interne italiane è soggetta a spopolamento, quindi ci avete deciso di rimanere qui o di tornare?
1: Siamo nate qui, dato in giovinezza la volontà e l'idea, poi ti guardi in giro e dici però casa mia, è casa mia.
0: È stato più forte.
1: Esatto, sì.
0: Rossana, avete iniziato a pensare che appunto il turismo lento, il cammino, le escursioni potessero essere una risorsa. Noi abbiamo adesso visto con David le vie legate al vino, però insomma qui c'è tanta natura anche, no?
2: Noi ne abbiamo tantissime perché voi siete passati dal vino, quindi dalle nostre colline, ma come poi vedremo dopo, uno dei più alti tassi di castelli nella nostra zona.
0: Uno lo vediamo di fronte a noi.
2: Anche in brevi escursioni di 10-15 km riusciamo a vedere 3-4 castelli, quindi è la nostra peculiarità. Ma in tutto questo comunque non dobbiamo sottovalutare il fatto che abbiamo un parco, ed è il Parco delle Capanne di Marcarolo, questo parco appenninico che divide la Liguria dal Piemonte, e noi vogliamo riprendere questi sentieri.
0: Progetto Quattro Passi, dove vi trovano se qualcuno volesse venire?
2: Noi abbiamo una pagina
0: qui.
2: Instagram dove ci potete trovare, che è Quattro Passi, vada e possono contattarci per avere maggiori informazioni su tutte le nostre escursioni.

0: giorni.
1: E allora, buon cammino. Noi ci siamo fermati di Grimalda, ma anche di fronte a questa struttura One Bike. Continuiamo a parlare di cicloturismo entrando in questa struttura dove troviamo Giovanna, ben
0: Eccomi
1: trovata.
0: qua,
1: Giovanna,
0: benvenuti. Hostel.
1: One Bike
0: Bike,
1: Hostel.
0: esatto, un
1: Qui
0: punto
1: vedo
0: manca, ma
1: la
0: anche
1: scelta delle
0: diciamo
1: biciclette,
0: la scelta delle biciclette, beh, qui ero
1: dei
0: rievocati
1: campionissimi.
0: storicamente. Certamente Coppi veniva perché la dama vai, lei si faceva fare gli abiti nuovi.
1: Senti,
0: Quindi
1: vediamo il resto
0: eccoci,
1: della
0: vediamo,
1: struttura. Qui
0: vediamo.
1: sopra ci sono le camere, però qui fuori c'è il pezzo
0: C'è
1: forte,
0: il
1: insomma,
0: pezzo
1: diciamo.
0: forte, c'è il pezzo forte. I ciclisti entrano di qua naturalmente, hanno la ciclofficina dove poter ricoverare e manutenere biciclette e loro
1: Quindi
0: stessi,
1: uno dei
0: perché
1: servizi che offrite appunto ai
0: sì,
1: cicloturisti è questo
0: certamente.
1: spazio per.
0: Spazio, possibilità di lavare la bici, possibilità di fare bucato loro, stendere, asciugarsi. Abbiamo avuto persone che sono venute addirittura dalla Thailandia. Poi la cosa direi che chiedono tutti quanti è un punto di relax, spalto storico del castello, dove possono, se vogliono, sorseggiare un vino freddo
1: Che è
0: del
1: la vostra
0: castello,
1: umile
0: che è la
1: dimora, diciamo.
0: nostra umile dimora. Siamo una famiglia numerosissima, qua viviamo quattro sorelle, ci siamo trasferite da Genova, insomma, una storia lunga. E
1: Veniamo
0: io,
1: alla storia di oggi
0: ecco,
1: e ai cicloturisti.
0: ai
1: Allora, ne arrivano
0: cicloturisti.
1: parecchi, è una
0: Allora,
1: zona, come si
0: direi
1: dice,
0: che
1: vocata al
0: sì,
1: cicloturismo.
0: assolutamente sì, perché vengono tendenzialmente dall'Europa, da tutta Europa,
1: Oltre
0: quindi
1: al vino, che cosa apprezzano di questo
0: dunque,
1: territorio?
0: apprezzano intanto la bellezza perché Rocca è incontaminata ed è tranquilla. Quindi loro arrivano e usano solo le gambe e trovano tutto nel raggio di pochissimi metri. Ci sono anche, diciamo, tutte le cose belle che tornano. Quindi è anche molto divertente perché siamo, diciamo, connubio le vigne per recuperare i boschi dall'abbandono e un turismo slow, io dico sempre, ritorniamo a goderci della vita con dei ritmi che non siano quelli che purtroppo ci stanno. E quindi
1: Grazie Giovanna,
0: figurati,
1: e continua a goderti la vita
0: me la
1: con questo
0: godo,
1: ritmo
0: guarda,
1: slow.
0: ce la godiamo.
1: Noi invece proseguiamo la nostra pedalata nel mondo del patrimonio storico-artistico. Parliamo di come la bicicletta può trasformarsi in arte. Ci sono delle macchine realizzate con delle biciclette, dei rottami di bicicletta che fanno divertire i bambini in giro per l'Italia. Le promuove questa associazione che si chiama Wonder Bikes. E noi l'abbiamo incontrata a Milano. Facciamoci raccontare la loro storia. Noi proseguiamo. Ciao Giovanna.
2: Wonderbikes è un laboratorio dove vecchie biciclette vengono trasformate in strumenti creativi con le quali i bambini possono realizzare disegni, scarabocchi, dipinti e quindi scoprire il lato creativo della bicicletta. La filosofia che ispira questo progetto è il riuso e la ricerca della creatività dietro il meccanismo e la meccanica della bicicletta. Con queste macchine i bambini possono realizzare disegni di spin art, disegni geometrici o stampe utilizzando i ciclotimbri realizzati con copertoni e catena della bicicletta. La reazione dei bambini davanti alle Wonder Bikes è sempre di grande curiosità, perché da un lato sono molto semplici, dall'altro però sono magiche, perché basta girare il pedale o la pedivella e come per magia si vanno a creare queste composizioni, questi disegni, queste piccole opere che poi i bambini possono portare a casa. In un'epoca in cui i bambini sono abituati ad avere sotto mano sempre, forse l'effetto stupore è legato alla semplicità.

e quindi alla meccanica, alla materialità, alla possibilità proprio anche di sporcarsi le mani, e la loro curiosità si attiva. Wonder Bikes è un laboratorio itinerante che viene coinvolto durante gli eventi, le manifestazioni, e abbiamo un calendario che si può trovare sul nostro sito wonderbikes.art.

0: seguendo Simone che fa parte della UA Cycling Team, siamo arrivati nel centro di Ovada dove troviamo Iari Calderone. Ben trovato Iari. Cos'è Enrico Ravera, che è il coach di questi ragazzi, sì, e ragazze, e tra un po' parleremo con te di che cosa significa portarli sulle strade dei campionissimi, ma anche sulle strade trafficate del nostro paese. Come pezzi di bicicletta possono produrre opere d'arte. E qui ci troviamo di fronte a una bottega d'arte, appunto si vendono quadri e ci sono dei quadri particolari di un pittore particolare. Raccontacelo un po', li vediamo, ritrae dei ciclisti.
1: Certo, e noi qui ci troviamo di fronte a una bottega storica di Ovada e qui ci sono raffigurate delle immagini di ciclisti in movimento che sono stati realizzati dal nostro artista Giancarlo Soldi, che ha trovato il modo più corretto per promuovere il territorio, i ciclisti e il vino.
0: Ecco, e voi appunto avete colto la palla al balzo e spostando i ciclisti dalla tela all'etichetta del vino, che è appunto l'Ovada Dolci G.
1: Fino alla bicicletta, e quindi con questa etichetta iconica per il nostro territorio, filare con un doppio significato, filare come il filare della bicicletta e il filare delle vigne che danno il nostro ottimo vino dolcetto.
0: Senti, noi abbiamo turisti che vengono qui per scoprire questi sapori, questi vini e la strada dei vini e dei fare appunto.
1: Certo, la nostra società di Ovada ha come scopo proprio la promozione del territorio attraverso anche la bicicletta, che è il mezzo che più si addice alla nostra la bicicletta come il nostro territorio, di ritmi lenti, contatto diretto con le persone.
0: Enrico, noi adesso stiamo pedalando con la tua squadra nel centro storico, una zona a traffico limitato a quest'ora, bellissima perché libera da automobili, però diciamo non è sempre così.
2: No, no.
0: Che cosa significa portare ragazze e ragazzi così giovani sulle strade non solo di Ovada ma sulle strade italiane?
2: Ci vuole prima di tutto tanta pazienza,
0: tanto coraggio,
2: tanto coraggio, ma la pazienza con loro per insegnargli cosa vuol dire stare sulla strada oggi, e tanta pazienza anche darci, perché ultimamente aspetto verso una mobilità, salute, piacere, sollievo.
0: Sport che comunque in Italia ha significato tanto, qui siamo nella terra dei campionissimi, diciamo sulle loro orme questi ragazzi e ragazze vorrebbero proseguire, ma insomma è difficile, all'epoca la difficoltà erano le strade,
2: sì.
0: Oggi le auto. Addirittura Pogacar ha detto io non mi allenerò mai più.
2: Quando l'abbiamo letto è stato un colpo al cuore per noi, no? Soprattutto per loro, perché questo ragazzo ha risollevato un po' il ciclismo. Leggere queste parole è stato difficile.
0: Senti, tu hai detto ci vuole pazienza anche per spiegare a loro come si sta sulla strada. Però, insomma, molto spesso chi va in bicicletta riesce a stare sulla strada, il problema sono gli altri. Ecco, come si possono mettere in guardia dai pericoli? Cosa secondo te si dovrebbe fare per tornare a pedalare in sicurezza sulle strade italiane?
2: Si deve lavorare tantissimo

0: sul livello proprio sociale, a livello proprio culturale, perché testa.
1: Ricordiamo che Molponi, Davide Rebellin, la giovanissima Sara Piffer, tutti indossavano il casco.
0: Tutti
1: noi lo indossiamo, ma insomma, io ho avuto evidentemente non è questo il problema.
0: Io sono un coetaneo di Davide Rebellin, ho avuto correre nelle categorie, cosa l'ho sentita molto, molto dentro. Non è facile, però non bisogna mollare.
1: Senti, noi siamo sempre abituati a dividerci un po' in tribù e anche tra chi va in bicicletta c'è il ciclista urbano, il cicloturista, il ciclista sportivo. Forse la sicurezza è l'elemento che accomuna tutti, cioè senza sicurezza sulle strade non c'è cicloturismo, non c'è mobilità, non c'è sport.
0: Sì, sì, ma guarda che la bicicletta è fatta di due ruote, che siano strette o larghe, sono sempre due le ruote.
1: E sicuramente sono ruote che permettono a tutti noi di godere di queste bellezze, di questi territori che ci offre Enrico. Grazie alla tua squadra, in bocca al lupo e vi auguro di diventare come i campionissimi che vi hanno preceduto. Grazie Iari, grazie David che ci ha accompagnato. Noi ci fermiamo qui, torniamo sabato prossimo, sempre su RaiNews 24.

Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.

0: A Berlino un furgone sulla folla durante le celebrazioni del Pride, una vittima e diversi feriti, identificato un sospetto. Scontri al corteo Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe carta e lacrimogeni, piante dosi, isolare i violenti. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama il ministro dell'interno, grato e vicino agli agenti colpiti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si vedrebbe un'ampia chiazza di sangue sotto la testa, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ha ordinato un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, Spagna e Francia, le fiamme interessano case e strade, un morto vicino a Valencia. Le 5 e un minuto di nuovo in diretta, apriamo questa edizione con l'attacco a Ancora, arrestato l'uomo che con un furgone si è scagliato a forte velocità contro la folla che partecipava al corteo del Pride nel parco vicino al Tiergarten, siamo nel centro di Berlino, uccidendo una persona e provocando diversi feriti. Si tratterebbe di un membro della scena islamista, ha detto il portavoce della polizia, ma sentiamo la corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
1: La polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni, e tutto è successo verso le 22.

0: quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta a quella di Rave, poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si trovavano nel parco appunto del Tiergarten, nel parco adiacente alla porta di Brandeburgo. Molto probabilmente si trattava di partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendersi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
1: Torniamo in Italia. Sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa. Lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo ad un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Il servizio è di Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera e notav, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: Solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio Meloni in un post ribadisce che chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, ma sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato chiacciato solo. E solidarietà, lo dicevamo, agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche, c'entra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
3: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
4: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Intollerabile violenza, dice il vice Premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con Calvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per il rilancio a Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili, parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
5: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: Video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, video creato

0: all'intelligenza artificiale, in cui si vede il leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella raffigurato come un console romano per chiedere ed ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori. E intanto su siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. Andiamo ora a Bologna, teatro della veglia funebre per Abderrahim Fakir, veglia organizzata. Vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, sono le parole dei fratelli della vittima. Intanto spunta un nuovo video dove si vede una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, morto da pochi minuti. Da Bologna, l'inviata Elisa Dossi.
1: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta di fratello e sorella.
2: Qualsiasi aula entri in Italia c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
3: La vendetta porta solo altra rabbia. In una ferita, mio fratello non è in mezzo al caos o alla violenza.
1: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presa e tagli in linea con quanto già filtrato dall'attac, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca, se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura, al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: È il momento di andare a dare uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani con Massimiliano Melilli.
4: Di luglio vediamo i fatti e le opinioni, andiamo a sfogliare insieme le prime pagine di oggi. Partiamo da Repubblica, caro benzina, senza fondi, mini decreti, dal governo provvedimenti di breve durata, le opposizioni, nostra mozione, subito in Senato, offensiva degli UTI sulle raffinerie di Riyadh, poi tema collegato, Donald Trump sfida le regole USA, mi candido anche nel 2028, la fotonotizia documenta cosa è accaduto ieri in Val di Susa, tema pressoché ovunque, con grande risalto oggi sui giornali, assalto Notav, 60 agenti feriti, molti stranieri incappucciati. Ancora giornale, grande fotografia, Chiomonte, vedete poi il titolo, l'Italia dei violenti, furia Notav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, pietre e bombe contro la polizia, 60 agenti feriti, Meloni, la violenza non piegherà lo Stato, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. E poi l'editoriale di Tommaso Cerno, vedete, un autunno rosso. Ancora la Stampa, quotidiano di Torino, vedete la guerriglia Notav, Chiomonte, centinaia di incappucciati assaltano i blindati dei carabinieri, Meloni non menti su questa notizia, il primo del vice direttore Alessandro De Angelis, perché l'indulgenza fa danni. E poi l'editorialista di punta Marcello Sorgi, l'inutile battaglia antagonista. Dalla Stampa segnaliamo l'intervista a Mario Roggero, ricordiamo il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione per il duplice omicidio di rapinatore nel 2021, condanna definitiva, dice temo per la mia famiglia, l'appello da bollate, l'equilibrio non è facile, in cella da una settimana, il gioielliere dice Mattarella valuti il caso andando oltre le polemiche. Su questo segnaliamo il sondaggio a cura di Alessandra Ghisleri, la grazia spacca in due il paese, ricorderete le polemiche dei giorni scorsi, il Messaggero, guerriglia Notav a fuoco, 4 mezzi dei carabinieri, 60 agenti feriti, Mattarella chiama Piantedosi, e poi vedete Val di Susa nel caos, Meloni un attacco allo Stato, non ci piace.

0: Spieghiamo l'altro richiamo anche alla sinistra con la polizia, no alle aggressioni, il commento di Paolo Pombeni, spirale da fermare. Il Corriere della Sera in grafica, Notav, l'assalto agli incappucciati, 60 feriti, domani sempre sulla stessa notizia, assalto Notav, violenze e bombe, tornano gli utili idioti della destra. Dopo Bologna, dice domani, alla marcia in Val di Susa centinaia di antagonisti attaccano i cantieri della Torino-Lione, in fiamma due camionette dei carabinieri, Meloni, Salvini, colpa della sinistra. Poi nella tradizione grafica di domani, color rosso, l'altro sommario con un'altra notizia, Fakir, il sangue anche dietro la terra, la carenza di ambulanze. Il resto del Carlino, siamo proprio a Bologna, il quotidiano cittadino che ha seguito con rigore quanto accaduto in città. Fakir, Bologna, scorta al sindaco, chiazza di sangue sotto la testa, il legale è stato picchiato, il difensore degli agenti ferita alla nuca, minacce all'ex capo della polizia Gabrielli, lo difende, non ha aizzato la piazza. E poi vedete a centro pagina la fotonotizia, assalto Notav, 50 agenti feriti, Meloni, attacco allo Stato, così il resto del Carlino. Siamo a Libero, altro fatto di cronaca che sta suscitando Baese per la sinistra, nessuno deve pagare per questo, ragazza calci in faccia da 14 anni, la nuova legge li rende imputabili, PD e Movimento 5 Stelle dicono no, segnaliamo le polemiche dei giorni scorsi sul provvedimento del governo con un duro botto e risposta tra maggioranza e opposizione. Il Fatto Quotidiano, l'edio sbugiardato, De Lucia, prigioni in mano alle mafie. Ricorderete l'affondo del procuratore capo De Lucia di Palermo e la risposta piccata del guardasigilli Nordio, vedete il cellulari e droga, il tema affrontato dal Fatto Quotidiano. I droni degli Houthi colpiscono in Arabia Saudita, centrata la raffineria di Jizan, dopo i raid contro lo Yemen, dice il manifesto, è il primo scambio diretto di colpi da anni. Oltre a Hormuz, il contagio bellosso, mentre Trump ammassa batterie per l'attacco all'Iran. E poi il Secolo d'Italia, in Otav, Susa e guerra dichiarata ieri, e Molotov contro gli agenti. Segue l'intervento. Queste le scelte del Secolo d'Italia.
1: E noi riprendiamo con le notizie che arrivano. Donald Trump sembra aver accantonato almeno per ora i piani di escalation contro l'Iran, questo per timore di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri il presidente americano aveva ordinato di interrompere i raid che andavano avanti da due settimane e alla cena con i corrispondenti, scherzando ma non troppo, aveva annunciato la sua ricandidatura per il 2028. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti in molti, motivi politici, strettamente militari o la volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso? La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia, pur avendo esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi. Venerdì ha detto stop. Arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato. Stampa israeliana, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra. Presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
1: Ed è ferma anche la rappresaglia di Teheran dopo lo stop deciso da Trump agli attacchi, ma nello stretto di Hormuz i Pasdaran hanno costretto quattro navi a cambiare rotta aprendo il fuoco, mentre

0: La notte il comando centrale statunitense ha dirottato 12 navi che volevano violare il blocco imposto dagli Stati Uniti. Da Istanbul il corrispondente Sergio Paini.
1: Una notte senza attacchi, per la prima volta dopo quasi due settimane di raid incrociati senza sosta. Ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano, Zolgadr, ha promesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. E soprattutto la tensione. Nelle ultime ore, i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto quattro imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. Dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona.
0: In Cisgiordania, Israele ordina una massiccia operazione antiterrorismo dopo gli attacchi vicino a Nablus. Continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme il racconto dell'inviata Lucia Goracci.
2: Sarra, Urif, Burin, scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle due vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato e l'uomo infatti cade. Uno dei quattro morti palestinesi. Gli altri, tra inquadratura, dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
3: You could easily say extrajudicial killing.
2: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana. Sono i coloni che danno ordine ai soldati. Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16. Cine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
0: Una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per la violenza e l'estensione degli incendi. Sono quasi 300.000 gli sfollati da città e località turistiche. Andiamo a Parigi dal corrispondente Gavino Moretti.
4: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e da stasera saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare il liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti. Nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata, fissata per domani pomeriggio a Parigi. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
0: Con le tensioni internazionali vola il prezzo dei carburanti. A Milano benzina alla cifra record di 2,6 euro al litro, 2,7 sulla Messina-Palermo, e il governo lavora ad un nuovo provvedimento prima della pausa estiva e studia nuove misure per arginare il caro energia. Il servizio di Anna Trebbi.

0: Il tempo stringe, il caro carburanti morde, la benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare. Il gettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere uso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi, a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: Le ricerche nel lago di Como di un turista olandese che si era tuffato all'altezza di Menaggio per salvare il figlio 16enne in difficoltà. Il ragazzo è stato tratto in salvo mentre l'uomo risulta disperso. Sara Grattoggi.
2: È uscito in barca al largo di Menaggio con i 3 figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato 2 volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'1, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
3: Ho visto la deriva una barca con su 2 bambini piccolini, in quel momento loro girato lo sguardo e c'era... Vedevo annaspare qualcheduno. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù. Bastavano 2 remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù. Ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà...
2: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
1: È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo ad Eboli, nel Salernitano. Si nascondeva all'interno di un casolare abbandonato, ha confessato. Sentiamo Alessio Aversa.
4: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta a Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi, lo dirà l'autopsia. Esposto aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: Fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane, per tanti iniziano le vacanze estive, il vero esodo dalle città è previsto però il prossimo in Baltica.
5: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via a quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
6: Dai nonno, dai, stai calma, mo viaggiamo tranquilli, sereni.
7: Io non parto!
5: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ARE, in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali

0: fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro, con agosto che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, mare resta di gran lunga la prima scelta.
1: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
2: Mare, montagna, enogastronomia.
3: A Londra, due isole sul Tamigi con due cottage che furono il rifugio segreto di re Edoardo VIII e Wallis Simpson saranno messe all'asta il prossimo 28 luglio per 1.650.000 sterline. Sentiamo la corrispondente Natalia Augias e poi una nuova edizione del TG.
4: Vendute al miglior offerente due isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono la prossima settimana saranno messe a Avils, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le due isolette offrivano un rifugio al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e due volte divorziata Wallis Simpson. Nascosto sull'isola di Hollyhock un piccolo cottage noto come The Nest. Era il nido dove la coppia si incontrava in tutta tranquillità. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le due isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato.
5: Città della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

A Berlino un furgone sulla folla durante le celebrazioni del Pride, una vittima e diversi feriti, non è ancora arrivato un sospetto. Scontri al corteo No TAV, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra le forze dell'ordine, lanci di bombe carta e lacrimogeni, piante dosi, isolare i violenti. Condanna bipartisan della politica e delle istituzioni, Mattarella chiama il ministro dell'interno, grato e vicino agli agenti colpiti, Meloni la violenza no. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto la testa dell'uomo, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Nuova escalation di violenza, un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone tra Francia e Spagna, le fiamme interessano case e strade, un morto vicino a Valencia. Le 5:31 minuti è il momento dell'appuntamento con la sfida della cura, la serie di Cina e della ricerca in Italia. In questa puntata Gerardo D'Amico ci parla di Ugo Pastorino, innovatore nella chirurgia del polmone. Vediamolo insieme poi alle 6, c'è una nuova edizione del nostro telefono.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro, ha messo le
1: Quasi 10.000, di cui 6.000, più di 6.000 fatti come primo operatore.

0: Sua filosofia è sempre stata: il miglior intervento al polmone è quello che può non essere fatto. Perché?
1: Ma perché il tumore del polmone è una malattia prevenibile. Anzi, quello che mi ha sempre ossessionato, anche quando ero giovane all'università, è che questa malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, si diceva una delle malattie più rare dell'uomo è il tumore al polmone. In meno di 50 anni è diventato la prima causa di
0: E
1: morte.
0: ci
1: Per
0: sarà
1: cui,
0: un motivo,
1: ma certo,
0: professore, però.
1: perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo. La
0: Esatto.
1: distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia, ha
0: Negli anni
1: causato.
0: 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
1: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano
0: Esatto.
1: questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè e anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
0: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di manualità, ma anche del ricercatore. Le ha pubblicato più di 600 studi, ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
1: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto, conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna, che è stato il mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che ha
0: Uno dei
1: cambiato.
0: primi della
1: Le...
0: medicina.
1: Sì, ma la medicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin. Che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile
0: È vero che
1: motivazione.
0: era un po' militaresco lui, era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile,
1: È
0: diciamo.
1: vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. Questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, cioè quello
0: Esatto.
1: di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
0: Nei
1: Era un
0: bambini,
1: nei
0: peraltro,
1: bambini.
0: nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa, che anni erano, professore?
1: Era negli anni 80, quindi era molto
0: Ma
1: tempo fa.
0: addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo, avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Dicono, ma tu sei un uomo di successo. No, dico, io sono un uomo di insuccesso, perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo. Senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere.

0: medici quello che stava
1: Nei
0: succedendo.
1: casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti, perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano innovative, la prima
0: Assolutamente.
1: volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, non voglio
0: Certo.
1: dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle feriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente preoccupati che
0: Ed
1: succedesse
0: è
1: un
0: giusto,
1: disastro.
0: professore, perché è la responsabilità della prima volta, non sul manichino, ma su un essere umano.
1: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono, nel mio caso, causare la morte del
0: Certo.
1: paziente durante la procedura o pochi giorni dopo, è una grandissima responsabilità etica, quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte. Il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il Prix Allen Early Detection Award, che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, però abbiamo altre emergenze da tamponare e si insegue però la malattia così, professore.
1: Assolutamente, guardi, una delle mie delusioni è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco e al fumo di sigaretta, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente
0: stata.
1: l'Italia era avanti a tutto il resto
0: Si
1: del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma certo,
0: autobus, al
1: ma certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le grandi industrie del tabacco, peraltro, già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. Chi un po' fuma, un po' aspira la sigaretta elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po', si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale, che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già sottolineato il problema, la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima. Ma
0: Perché accostava più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa potesse sostituire il consumo
0: Non
1: della sigaretta.
0: sommarsi.
1: Non sommarsi, quello che i dati più recenti che vengono dalla Corea dimostrano che quelli che consumano entrambi, cioè la sigaretta, diciamo, tradizionale e la sigaretta elettronica, hanno un rischio altissimo.

0: La sua prima grande esperienza è stata a fine anni 70, nel 79, è andato al Brompton Hospital di Londra, dove ha incrociato collega, il professor Peter Goldsrow. Perché è stato così importante nella sua formazione?
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Fino a quel tempo la chirurgia toracica la facevano i cardiochirurghi, o qualche volta i chirurgi generali. Lui è stato uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando io sono andato al Brompton la prima volta. Aveva lavorato e studiato esclusivamente di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tantissimi altri.
0: Però il caratterino del professor Goldsrow, alla fine della vostra collaborazione, lui ha detto: guarda, mi puoi pure fare delle domande, ma per iscritto io ti rispondo per iscritto, un po' pesante.
1: È stato così, però per me è stata una lezione di vita, cioè c'è un prezzo, quando chiedi a qualcuno di trasmetterti quello che sa, in cambio di niente, come regalo, come dono, devi essere preparato ad accettare le sue
0: Ed essere
1: condizioni.
0: grato proprio.
1: Però io ho la fortuna, e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo
0: Esatto.
1: che ha fatto il primo trapianto di polmone vivente. Ho lavorato con Philippe d'Artevelle, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato la chirurgia vascolare toracica.
0: Un'altra sua tappa essenziale, formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
1: Ma prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la Mecca dell'oncologia, non
0: Esatto.
1: della chirurgia toracica, perché devo essere sincero che la chirurgia toracica in quel posto non era di livello superiore a quella europea, però l'oncologia sì, e quindi c'era un rapporto fra la chirurgia e l'oncologia, intesa come terapie globali, che era nuovo, nuovo per me, ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
0: Lì è nata anche la chemioterapia diciamo, oggi è standard, si fa normalmente per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
1: Lì ci fu un'esigenza concreta tecnica, perché l'ortopedico Ralph Marko, che è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di non amputare più. Quindi protesi su misura che permettesse di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella
0: Ci
1: protesi ci
0: vorranno 2 mesi.
1: volevano 2 mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, la terapia oncologica dei sarcomi, inventando l'ifosfamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando 2 farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la cosa.
0: E il professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
1: È
0: E
1: proprio così, ed è
0: così è
1: proprio così.
0: nata la chemioterapia
1: Sì,
0: preoperatoria.
1: per fare un risparmio funzionale.

0: E questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori. Professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
1: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro altri ruoli dirigenziali qui all'interno, quanti medici, quanti chirurghi lei ha formato?
1: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato con me. Qui o in

0: e altri pasti.
1: Professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale anno 2024-25 c'erano 662 borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
0: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di
1: la
0: attività
1: libera
0: privata.
1: Professione, professore.
0: Noi i medici in Italia, chirurghi compresi, sono pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.
1: Ci sono dei pazienti, professore, che in qualche modo possono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei. Lui è Fabrizio. Che cosa ha rappresentato?
0: Fabrizio è un paziente straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopre di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine deve amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo, prima come ciclista e partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi adesso che ha 56 anni ancora insegna a sciare.
1: All'inizio lei le metastasi le andava a cercare con le dita nei polmoni, perché le radiografie a quei tempi
0: erano molto scarse. Si vedeva poco, molto poco.
1: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
0: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia.
1: Ma perché è così importante avere un registro su queste patologie?
0: Perché la qualità dell'informazione è fondamentale e il numero anche. Abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
1: Lei qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
0: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con la TAC spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile. Abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% di primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario. Più del 60% di primi stadi e meno del 20%.
1: Ed oggi, professore, la TAC spirale per i forti fumatori è diventato standard di prevenzione del tumore al polmone, perché in una fase molto molto precoce è possibile individuare quelle che sono le lesioni polmonari.
0: Sì, ma non solo, ma è possibile fare interventi molto conservativi e limitati che possono essere supportati anche da persone che hanno problemi cardiaci o problemi respiratori, perché sono forti fumatori da anni.
1: L'altro studio che lei ha lanciato si chiamava SMILE. Noi abbiamo più di 44.000 nuove diagnosi di tumore al polmone ogni anno nel nostro paese e dicono gli studi che più del 70-80% sono dovuti al fumo di sigaretta.
0: Direi quasi il 90% esatto. È dovuto al fumo, quindi fare una diagnosi precoce ma lasciare che le persone continuino a fumare non è sufficiente. Primo perché muoiono per altre cause e poi perché il vantaggio di smettere di fumare mentre si fa lo screening moltiplica i benefici di entrambi.
1: E dunque SMILE com'era strutturato, professore?
0: SMILE è uno studio di intervento che ha due filoni. Un filone è quello di usare un farmaco naturale, la citisina, sì, per aiutare le persone a smettere. È uno
1: che studio adesso, professore, se la prescrive la citisina, c'è cioè un farmaco che se lo prescrive il medico del SERD, cioè del centro antifumo, è pure gratuita.
0: Certo, però è un farmaco che costa poco, quindi il problema del costo non è il problema principale. Il problema principale è la durata del trattamento.
1: Il cancro al polmone è il terzo più diffuso, ma è la prima causa di morte per tumore, perché malgrado ci sia la chirurgia e malgrado stia funzionando molto bene l'immunoterapia su alcune forme di cancro al polmone, perché ce ne sono di vari tipi, purtroppo ha una letalità molto alta.
0: Sì, purtroppo la grande maggioranza dei pazienti con tumore polmonare sono diagnosticati in fase avanzata, metastatica o localmente avanzata. E purtroppo questo non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 20 anni, no? Cioè noi abbiamo lo stesso rapporto. L'unico vero cambiamento è stata la diagnosi precoce con lo screening TAC, che noi possiamo fare uno screening in pochi secondi, in 5 secondi, ma ci permette di usare delle dosi molto basse. Nello screening noi siamo il primo centro al mondo che ha applicato la ultra low dose, vale a dire che noi siamo scesi ad un quinto della dose già bassa e noi possiamo fare 20 anni di screening con la dose di una singola TAC del torace con contrasto.
2: Ci siamo preoccupati fin dall'inizio di evitare di trattare, di proporre delle cure a chi non ne ha bisogno. Sappiamo che in tutti gli screening c'è la possibilità di scoprire tumori che non sarebbero mai manifestati nella vita della persona, quindi inutilmente sottoporli a delle cure anche. La TAC ci permette di identificare queste lesioni cosiddette precancerose, che sono frequentissime. Diciamo uno su 10 che fa l'attacco, un fumatore su 10 ha una di queste lesioni non solide, che 20 anni fa venivano tutte rimosse. Noi abbiamo iniziato un periodo di sorveglianza 20 anni fa e adesso con 20 anni e migliaia di persone sottoposte a screening sappiamo che solo il 5% di queste evolve verso un tumore, che è facile identificare l'evoluzione, che operando solo questi guariscono tutti.
1: Ecco, in Italia ci sono una 50 di centri che si occupano di chirurgia toracica ad un certo livello e però non tutti raggiungono quella base di trattamenti che garantisce manualità, garantisce l'esperienza.
0: La soluzione è che la chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso che molti dei soggetti con tumori, lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità dove si possono usare le tecniche più moderne, quindi anche le tecniche mini-invasive, non solo il robot ma tutta la toracoscopia, e evitare di operare soggetti che non ne hanno bisogno.
1: Un'altra sua specialità è stata la ricostruzione della gabbia toracica quando per interventi fortemente demolitivi bisognava staccare tutte le coste, insomma buona parte delle costole.
0: Abbiamo sviluppato una sostituzione per una protesi
2: che permetteva di mimare esattamente la forma delle costole del singolo soggetto, fino a ricostruire interamente un emitorace, vale a dire metà di un torace con

0: 12 coste e per la prima volta al mondo abbiamo dimostrato che era possibile la racica, ma anche il polmone e il diaframma pleta, garantendo non solo una qualità di vita, ma una guarigione e una sopravvivenza a 10 anni. Quindi queste sono esperienze che hanno cambiato la storia della ricostruzione toracica.
1: Non solo questa, perché professore, quali sono, soltanto elencandone due o tre, perché sono decine, gli interventi fatti per la prima volta al mondo?
0: Beh, abbiamo fatto sostituzione dei grandi vasi del torace, la vena cava e la vena polmonare, senza circolazione extracorporea e senza clampaggio della cava. Siamo stati i primi a sviluppare un test sul sangue che avesse la capacità di non solo di diagnosticare il tumore precocemente, ma anche di predirne la prognosi, cioè l'aspettativa di vita e di guarigione. E questo è parziato da una serie di tecniche, poi siamo approdati ai microRNA, che sono la tecnica sul quale noi lavoriamo da 20 anni e che ha raggiunto un livello di, diciamo, di sofisticazione sufficiente ad essere usato anche nello screening di massa nei forti fumatori. Quindi il futuro è combinare il massimo della tecnica e della tecnologia con la prevenzione primaria, ed è possibile.

Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti sull'area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride. Una vittima e una quindicina di feriti. Identificato un sospetto legato agli ambienti islamisti. Notav, il corteo diventa guerriglia. Assaltato il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra gli agenti. Lo Stato non si piega alla violenza, così Meloni. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto la testa. L'uomo sarebbe morto soffocato, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Luca Esposito, ucciso a Eboli, avrebbe avuto una relazione privata con il tunisino senza fissa dimora. Reo confesso del delitto, ancora oscuri alcuni dettagli della vita del giornalista. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus. I coloni assaltano i villaggi palestinesi, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade. Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia il Canadair. Edizione delle 6, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. E apriamo l'edizione con l'attacco a Berlino. È stato identificato ma non ancora arrestato l'uomo che con un furgone si è scagliato in Pride nel parco di Tiergarten, vicino alla porta di Brandeburgo, uccidendo una persona e provocando 16 feriti, di cui 11 gravi. Si tratterebbe di un membro legato ad ambienti dell'estremismo islamico, ha detto il portavoce della polizia. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: La polizia conferma che una persona è morta e che ci sono almeno 14 feriti, tra di loro alcuni sono in gravissime condizioni. Tutto è successo verso le 22, quando era ancora in corso la grande festa alla porta di Brandeburgo, con decine di migliaia di persone che assistevano al concerto di chiusura del Pride. Sullo schermo è apparsa la scritta evacuazione. Gli organizzatori hanno chiesto ai partecipanti di lasciare l'area in modo ordinato e di dirigersi verso la stazione centrale, questo perché dalla parte opposta

0: vista a quella direzione sarebbe successo qualcosa di grave. Poco dopo, mentre si sono sentite decine di sirene dei mezzi di soccorso, la polizia ha comunicato che un veicolo si sarebbe lanciato sulle persone che si trovavano nel parco appunto del Tiergarten, nel parco adiacente alla Porta di Brandeburgo. Molto probabilmente si trattava di partecipanti al Pride. Stiamo ancora cercando chi era alla guida del veicolo, ha aggiunto il portavoce della polizia. Non è chiaro se si tratta di una o più persone. I media forniscono particolari ancora non confermati. Si sarebbe trattato di un furgone bianco. Testimoni avrebbero visto un uomo scendere dal veicolo e avventarsi sulle persone nel parco munito di coltello. A voi.
1: E se tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa, lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo ad una escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Ce ne parla Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiera in TAV, slogan contro il supertreno, dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a Santidero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto, intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulks e Susa per sicurezza.
1: Così, chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. Dell'ordine non sta difendendo un'idea, ma sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato. Chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. E solidarietà agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Dibattito che si concentra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
3: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
4: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Intollerabile violenza, dice il vicepremier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vicepremier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
5: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: E fa discutere il nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato e raffigurato come un console romano, grazie per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. E intanto sui siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti, a loro insaputa, al partito dell'ex generale.

0: E adesso andiamo a Bologna. Castro, non vogliamo vendetta. Volto di Fakir. Ci aggiorna da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
1: Dei familiari al defunto arrivano fratello e sorella.
2: Qualsiasi aula in Trinità c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
3: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
1: Spunta un nuovo video, un agente della Scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: E intanto la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore, che ha presentato una denuncia per le minacce ricevute sui social dopo gli scontri alla manifestazione convocata per stare vicino alla famiglia di Fakir. In città stasera collettivi e comitati hanno annunciato un nuovo corteo. E lo sentivamo anche dal dibattito politico. Resta in primo piano il tema del rincaro dei carburanti. A Milano prezzo record per la benzina, 2,6 euro al litro, a 2,7 sulla Messina-Palermo. E il governo lavora ad un nuovo provvedimento prima della pausa estiva. Ce ne parla Anna Trebbi.
4: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% colpa di annullare la multa Google. Nonostante l'accordo di Turnberry, approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
0: Adesso apriamo la pagina dei conflitti internazionali. Trump sembra aver accantonato per ora piani di escalare, di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri il presidente americano ha ordinato di interrompere i raid che andavano avanti ininterrottamente da 2 settimane. E alla cena con i corrispondenti, scherzando, è 28. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
5: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti in molti. La volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso. La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia pur avendo minacciato un attacco massiccio all'Iran.

0: Si attende anche l'esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi. Venerdì ha detto stop, fino a quando non è chiaro. Martedì, per i funerali di Lindsey Graham, arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
1: E si ferma anche la rappresaglia di Teheran dopo lo stop deciso da Trump agli attacchi contro l'Iran. Ma nello stretto di Hormuz i Pasdaran hanno costretto 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco, mentre nella notte il comando centrale statunitense ha dirottato 12 navi che volevano violare.
2: Ha promesso di continuare con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.
1: E adesso andiamo in Cisgiordania, dove resta alta la tensione. Israele ordina una nuova operazione antiterrorismo in seguito alle violenze degli ultimi giorni. Dopo i 3 attacchi vicino Nablus, continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme, l'inviata Lucia Goracci.
3: Sarra, Urif, Burin. Scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta e degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane. Nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato: uccidilo. E l'uomo infatti cade. Uno dei 4 morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura, dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
4: You could easily say extrajudicial killing.
3: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
4: The settler is...
3: Sono i coloni che danno ordine ai soldati.
4: Handgun.
3: Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16.
4: M16 rifle.
3: Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
1: E resta instabile la situazione anche in Libano. Ieri sono state udite esplosioni a Tiro nel distretto del sud. In diretta l'inviato Nello Rega.
5: Sì, buona giornata da Beirut. È sempre un Libano che sta andando ormai da mesi a 2 velocità. Da una parte vi sono i colloqui di pace, le trattative, l'attività diplomatica per arrivare ad un accordo tra Libano e Israele. Ricordiamo, i prossimi incontri si svolgeranno a Roma il 4 agosto prossimo, un nuovo round per arrivare ad una pace definitiva tra Israele e Libano. Ma sul terreno continuano devastanti i raid di Israele, che sta continuando a bombardare i distretti di Tiro, che si trova, il distretto di Tiro che si trova a pochi chilometri dalla zona gialla, quella che ha costituito Israele, che parte dalla Blue Line e va avanti per una decina di chilometri verso il fiume Litani. Nuova ondata, lo che rimane di Hezbollah, siani di Hezbollah. Hezbollah che è tornato ad attaccare nuovamente il presidente Aoun nel governo.

0: condanna la presenza di Israele nel sud del Libano. Tel Aviv ha detto andremo via solo quando avremo disarmato completamente Hezbollah. In tutto questo quadro ovviamente c'è l'attività inesorabile dei caschi blu, ma ricordiamo che la missione UNIFIL scadrà il prossimo 31 dicembre. Linea microfono a voi a Roma.
1: Grazie Nello. Adesso andiamo all'altro conflitto, quello in Ucraina. Nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro la capitale. Un edificio residenziale sarebbe stato colpito da detriti di un missile intercettato. Negli ultimi giorni Mosca ha intensificato gli attacchi. A Bucha la protesta dopo l'ultimo raid russo. L'inviata Emma Farnè.
2: Sloviansk. Nella zona 6 morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice, da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo, la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano, Tatiana sposta i detriti del missile. Poi si avvicina e chiede, io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
1: Una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per la violenza e l'estensione degli incendi. Quasi 300.000 gli sfollati da città. Giorna da Parigi, il corrispondente Gavino Moretti.
3: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro, anche accorciata l'ultima tappa della vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
1: E in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Alessia Versa.
4: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia. Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne

0: Ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: E ancora la cronaca. Continuano nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo, mentre l'uomo risulta disperso. Sara Grattoggi.
2: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
3: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini, in quel momento loro ho girato lo sguardo e c'era... Vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù. Ho intravisto la mano a un metro e mezzo, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà...
2: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
1: Iniziano infatti le vacanze estive, ma il vero esodo dalle città è previsto per il prossimo weekend. Danilo Sinibaldi.
4: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo grande esodo estivo. Fatti i bagagli, caricati figli e nonna in auto.
5: Dai nonna, dai, stai calma. Mo viaggiamo tranquilli, sereni.
6: Io non parto!
4: Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni, secondo ANAS, gli spostamenti sulla rete stradale in questo weekend. Alla fine, tra giugno e settembre, saranno più di 36 milioni i nostri connazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi restano entro i confini nazionali e spesso all'interno della propria regione, alla ricerca di luoghi ed esperienze che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo per alberghi stima un volume d'affari di circa, il mare resta di gran lunga la prima scelta.
7: Mia!
1: E in chiusura di questa prima parte di giornale parliamo di danza al Circo Massimo per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Grande successo per il balletto Romeo e Giulietta nella coreografia di John Cranco. Ce ne parla Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni, poi le previsioni del tempo e torniamo in diretta. Restate con noi.

0: dopo tanti anni rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci.
1: La coreografia del sudafricano John Cassisanta, ma non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica, una trasposizione coinvolgente di Romeo e Giulietta di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante.
3: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti...

0: Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche vento intenso arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata. Rai News, sempre sui fatti. Prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Tra Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta è largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica, narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco.

0: fuoco che mi porto dentro.
1: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
2: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio...
0: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
2: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
1: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
2: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
3: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey Jude.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro. Cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio?
1: Tutti conosciamo.

0: posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
1: Ecco, guarda qua.
2: Però la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
3: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu, in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
4: We could go back.
0: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
3: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità.
0: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che tornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
3: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
3: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
7: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
8: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
7: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia, quella di Giovanni Brizzi, esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone.
8: Abile. Lui non lo uccide. Con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa? Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
9: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
7: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart, alla base

0: due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
1: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle Fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Guadagna quell'immortalità tra tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
2: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
3: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
4: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
3: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
5: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
3: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.

0: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
0: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera.
1: Sì, direi di sì. Il desiderio sulla vitalità di quest'opera, che con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante.
0: Forse è la parte meno romantica del lavoro. Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale.
2: Noi non la viviamo come un è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì. Però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
0: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: It's a dramaturgical decision.
3: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con la

0: progetto.
1: By the time you reach the end of the adagio, it's clear that you cannot continue.
2: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
0: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
2: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
0: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano, alla fine, che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per... Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele, fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata diversa, ci saranno molte più nubi sul nostro paese per il transito di un sistema nuvoloso che da ovest si sposterà verso est e che porterà maltempo su gran parte delle regioni italiane, in particolare quelle del centro-nord, dove cadrà nella giornata di oggi. Infatti al nord, ma anche sulle regioni centrali, come dicevo, ci saranno dei temporali. Temporali più intensi, in particolar modo sulla Toscana, sul Veneto, ma anche sulla Lombardia e sul Friuli Venezia Giulia, che saranno associati anche a delle possibili grandinate. Fenomeni che in serata, tardo pomeriggio sera, in realtà, si sposteranno anche sulle regioni meridionali, interessando la Campania, il Molise, l'area garganica della Puglia, ma anche la Sicilia e soprattutto la Sardegna, dove anche qui avremo temporali intensi. Andiamo a vedere adesso il bollettino della Protezione Civile che ci segna quasi tutte le regioni del centro-nord di colore giallo, in particolar modo invece la Toscana che è di colore arancione, dove i fenomeni appunto saranno sicuramente più intensi. I venti saranno di maestrale sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, mentre invece di scirocco sulle regioni meridionali e saranno alquanto moderati, con temperature che nel corso della giornata recupereranno qualche grado solo al sud, arriveranno ancora a 37-38 gradi, mentre invece al centro-nord subiranno una lieve diminuzione. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.

0: Avellino. Un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride. Una vittima e una quindicina di feriti. Identificato il sospetto legato agli ambienti islamisti. No TAV, il corteo diventa guerriglia, assaltato il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra gli agenti, lo Stato non si piega alla violenza, così Meloni. Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Luca Esposito, ucciso a Eboli, avrebbe avuto una relazione privata con il tunisino senza fissa dimora, reo confesso del delitto. Ancora oscuri alcuni dettagli della vita del giornalista. E nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati e attacchi vicino a Nablus. I coloni assaltano i villaggi palestinesi, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone fra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade. Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. E sono le 7 in punto, ben ritrovati alla nuova edizione del nostro TG di Rai News 24. Iniziamo subito da quanto accaduto dunque a Berlino. Come sentivamo dei nostri titoli, sono in corso le ricerche del presunto attentatore, l'uomo che con un furgone è piombato sulla folla durante il Pride, uccidendo una donna e ferendone altre 16 persone.
1: Avrebbe 21 anni l'uomo ritenuto responsabile dell'attentato che ha portato alla morte di una donna e al ferimento di almeno altre 16 persone a Berlino. La polizia è sulle sue tracce, anche se non è chiaro se fosse lui alla guida del furgone bianco che è piombato sulla folla del Gay Pride cittadino, il Christopher Street Day. Il sospettato sarebbe stato rilasciato dal riformatorio nel maggio scorso ed è noto per i suoi contatti con ambienti dell'estremismo islamico. Le forze dell'ordine stanno cercando anche di ricostruire la dinamica dell'attentato, verificando le numerose testimonianze su possibili attacchi anche con armi da taglio. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e il parco Tiergarten è stato perlustrato con telecamere termiche. Il veicolo danneggiato è stato sequestrato. Sono in corso anche perquisizioni e interventi della polizia in varie aree della città. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto un'indagine completa sull'incidente, definendolo un atto abominevole. Il sindaco di Berlino ha parlato di un attacco alla libertà della città.
0: E sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa, lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Caterina Canavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiere No TAV, slogan contro il supertreno, dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto, intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
0: E solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio Meloni in un post ribadisce: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato, la violenza, non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. E solidarietà agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche, dibattito che si concentra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
3: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
4: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
3: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per Azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
5: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
0: E fa discutere il nuovo video sui social del ex generale Roberto Vannacci, creato con intelligenza artificiale, nel quale si vede i leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella raffigurato come un console romano per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. E intanto sui siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. E andiamo ora a Bologna, la veglia funebre per Abderrahim Fakir al Pilastro. Non vogliamo vendette, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, sono le parole dei suoi fratelli. Spunta anche un nuovo video, una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir. Ma da Bologna ci aggiorna su tutto questo la nostra inviata Elisa Dossi.
6: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
7: Qualsiasi aula in Trinitalia c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
8: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
6: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al Pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: Intanto la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore, che ha presentato una denuncia per le minacce ricevute sui social dopo gli scontri alla manifestazione convocata per stare vicino alla famiglia di Fakir in città stasera. Collettivi e comitati hanno annunciato un nuovo corteo. E lo sentivamo anche dal dibattito politico, resta in primo piano il tema del rincaro dei carburanti. A Milano prezzo record per la benzina al 2,6 euro al litro, a 2,7 sulla Messina-Palermo, e il governo lavora a un nuovo provvedimento prima della pausa estiva. Anna Trebbi.
9: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i

0: Massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota $100 il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso. E sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria. E come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: E c'è un'ultima ora rispetto all'attentato terroristico avvenuto nella zona del Tiergarten a Berlino. È stata diffusa, come vedete, un'immagine di quello che la polizia ritiene essere il sospettato, il 21enne Abdul B, che avrebbe investito e ferito diverse persone con un veicolo in movimento intorno alle 22 di ieri. Una donna è morta nell'attentato. L'uomo viene descritto di corporatura snella, circa 1,90 m di altezza, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi. E continua la caccia all'uomo. Continuiamo con gli esteri perché il presidente statunitense Trump sembra aver accantonato per ora i piani di escalation contro l'Iran per timore di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri il presidente americano ha anche ordinato di interrompere i raid che andavano avanti da 2 settimane. Alla cena con i corrispondenti, scherzando ma non troppo, ha annunciato la sua candidatura per il 2028. Da New York l'inviato Nico Piro.
2: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti in molti, motivi politici, strettamente militari o la volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso? La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia pur avendo minacciato un attacco massiccio all'Iran. Si attende anche l'esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi. Venerdì ha detto stop, fino a quando non è chiaro. Martedì, per i funerali di Lindsey Graham, arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
1: E ferma dunque la rappresaglia di Teheran dopo lo stop deciso da Trump agli attacchi contro l'Iran, ma nello stretto di Hormuz i Pasdaran hanno costretto 4 navi a cambiare rotta aprendo il fuoco, mentre nella notte il comando centrale statunitense ha dirottato 12 navi che volevano violare il blocco statunitense. Da Istanbul, corrispondente Sergio Paini.
3: Una notte senza attacchi, per la prima volta dopo quasi 2 settimane di raid incrociati senza sosta. Ma il segretario del Consiglio Nazionale Supremo iraniano, Zolgadr, ha promesso di continuare i lanci di missili contro obiettivi americani fino alla completa resa di Washington. E soprattutto la tensione resta alta per il controllo degli stretti. Nelle ultime ore i Pasdaran hanno aperto il fuoco e costretto 4 imbarcazioni a cambiare rotta e tornare indietro a Hormuz. Ma l'escalation è soprattutto all'imbocco del Mar Rosso, dove ormai guerra aperta con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che vogliono imporre un blocco navale all'Arabia Saudita. I miliziani, alleati di Teheran, dopo aver subito il bombardamento del porto di Hodeida, hanno colpito impianti petroliferi e una base aerea in Arabia Saudita. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi invoca diplomazia e dialogo, ma afferma di non aver riscontrato finora alcuna buona volontà da parte degli Stati Uniti.

0: E andiamo ora in Cisgiordania. Israele ordina una massiccia operazione di antiterrorismo in seguito alle violenze degli ultimi giorni. Dopo i 3 attacchi vicino a Nablus, continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Da Gerusalemme l'inviata è Lucia Goracci.
1: Sarra, Urif, Burin. Scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato: uccidilo. E l'uomo infatti cade, uno dei 4 morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
2: You could easily say extrajudicial killing.
1: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
2: The settler is...
1: Sono i coloni che danno ordine ai soldati.
2: Handgun.
1: Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16.
2: M16 rifle.
1: Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
0: E resta instabile la situazione in Libano. Ieri sono state udite esplosioni a sud nel distretto di Tiro. Lina all'inviato nell'Orega.
3: Sì, buona giornata da Beirut. È sempre un Libano che sta andando ormai da mesi a 2 velocità. Da una parte vi sono i colloqui di pace, le trattative, l'attività diplomatica per arrivare ad un accordo tra Libano e Israele. Ricordiamo, i prossimi incontri si svolgeranno a Roma il 4 agosto prossimo, un nuovo round per arrivare ad una pace definitiva tra Israele e Libano. Ma sul terreno continuano devastanti i raid di Israele, che sta continuando a bombardare i distretti di Tiro, che si trova a pochi chilometri dalla Blue Line, e soprattutto quello di Nabatieh, dove vi è anche nei pressi la zona gialla, quella che ha costituito Israele, che parte dalla Blue Line e va avanti per una decina di chilometri verso il fiume Litani. Nuova ondata di raid anche nel distretto di Beit Jebel, tutti per colpire quello che rimane di Hezbollah, miliziani ma soprattutto tanti depositi di armi e munizioni e nascondigli sottoterra dove hanno agito per mesi i miliziani di Hezbollah. Hezbollah che è tornato ad attaccare nuovamente il presidente Aoun e il governo di Beirut, dicendo di aver svenduto il Libano a Israele, e soprattutto condanna la presenza di Israele nel sud del Libano. Tel Aviv ha detto: andremo via solo quando avremo disarmato completamente Hezbollah. In tutto questo quadro ovviamente c'è l'attività inesorabile dei caschi blu, ma ricordiamo che la missione UNIFIL scadrà il prossimo 31 dicembre. Linea microfono a voi a Roma.
0: E ci aggiorniamo sull'altro conflitto. In Ucraina ci sono stati nuovi attacchi nella notte contro la capitale Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro dunque la capitale ucraina. Un edificio residenziale sarebbe stato colpito da detriti di un missile intercettato. Negli ultimi giorni il Cremlino ha intensificato gli attacchi e a Bucha la protesta dopo l'ultimo raid russo. L'inviata è Emma Farnè.
4: Sloviansk. Nella zona 6 morti, 30 i feriti. Un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 i morti per un altro drone. Lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa resta qui. Il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei 3 poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice: da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano Tatiana sposta i detriti del missile, poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
0: È una distruzione senza precedenti in Francia e Spagna per la violenza e estensione degli incendi, quasi 300.000 gli sfollati da città e località turistiche. Da Parigi il corrispondente Gavino Moretti.
5: I vigili del fuoco, stremati da una settimana di lotta contro gli incendi, non bastano più per domare le fiamme e saranno 1.500 i soldati di rinforzo inviati dal governo Le Cornu insieme a un aereo militare che è stato modificato per iniziare a sganciare liquido ritardante utilizzato per bloccare l'avanzata dei roghi. Le persone evacuate nel sud-ovest della Francia sono intanto salite a 200.000 tra residenti e turisti. Attivi nella regione di Bordeaux anche diversi gruppi di volontari. Cerchiamo di spegnere i focolai più piccoli mentre segnaliamo ai pompieri gli incendi più grandi. Per alleggerire il carico di lavoro dei servizi di soccorso è stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France. La situazione resta complessa anche in Spagna, dove un uomo ha perso la vita a causa di un incendio boschivo vicino Valencia. 80.000 sono poi le persone evacuate nelle regioni di Madrid e di Avila, mentre gli incendi non sono ancora stati domati. Il premier Sanchez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha detto che tutte le risorse servono ora per mettere in sicurezza i cittadini. Poi si penserà alla ricostruzione.
0: E ora la cronaca. In carcere a Salerno, il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli, si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Alessio Aversa.
6: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia. Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
0: È stato arrestato a Birmingham, nel Regno Unito, il presunto responsabile del duplice omicidio avvenuto il 17 aprile scorso davanti al centro culturale Sikh di Covo, in provincia di Bergamo. In manette è finito un cittadino indiano di 29 anni, Elisabetta Santon.
7: ...1500 km più in là, a Birmingham. Perché è a Birmingham, con Londra e Leicester, che ci sono le comunità indiane del Punjab più numerose. Era lì, tra la sua gente, che aveva cercato di nascondersi dopo il duplice omicidio di Covo, di cui sarebbe responsabile. Così si raccontava a Covo.
8: Ci sono stati due testimoni che hanno visto, era quella persona lì che ogni domenica è qua. Lui è arrivato tranquillamente, è passato da vicino, al ritorno ha tirato fuori la pistola e ha cominciato a sparare.
7: È stato rintracciato con la collaborazione delle autorità e delle forze di polizia britanniche. È un uomo di 29 anni, cittadino indiano. Sarebbe la persona che in una giornata di festa per i Sikh, il 17 aprile, il giorno del raccolto del Capodanno del Punjab, davanti ai cancelli del centro culturale di Kovo, in provincia di Bergamo, avrebbe sparato a due persone, una delle quali era l'ex presidente della comunità Sikh, che da poco aveva lasciato l'incarico, mantenendo però un ruolo chiave nella designazione del nuovo vertice. E sarebbero proprio i forti contrasti tra opposte fazioni per il controllo dell'associazione all'origine del duplice delitto. Una era la componente guidata dall'ex presidente e l'altra un gruppo radicato ad Antegnate.
0: E nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo mentre l'uomo risulta ancora disperso. Sara Grattoggi.
9: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della guardia costiera e dei vigili del fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
10: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini, in quel momento loro ho girato lo sguardo e c'era... Vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù. Ho intravisto la mano a un metro e mezzo, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà...
9: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
0: E fine settimana è Dublino rosso sulle strade. Per tanti italiani iniziano le vacanze estive. A Cortina d'Ampezzo il turismo estivo è prevalentemente breve, ma molto intenso. E così a causa del cosiddetto overtourism c'è chi avanza l'ipotesi di un ticket d'ingresso. Vediamo con Ivana Godnik.
11: Siamo in un tour organizzato. Stamattina l'Alpe di Siusi, ieri abbiamo fatto più la parte di Lago di Braies, Dobbiaco e Bressanone. Domani invece faremo Merano.
12: Il Giro delle Dolomiti in pochi giorni. Trend turistico del momento, comune a visitatori italiani e internazionali come questo signore indiano che ha inserito anche Cortina tra le mete iconiche da spuntare nell'elenco dei luoghi da visitare durante il soggiorno di 3 settimane in giro per l'Europa.
13: Siete venuti a fare un giro?
14: Sono venuto a vedere Cortina.
15: Abbiamo fatto un giro in bici da Cortina a Dobbiaco.
12: Turismo mordi e fuggi, in parte il risultato di anni di promozioni in fiere nazionali e internazionali, in parte la moda dell'esserci, fotografare, instagrammare, più che vedere, conoscere, assaporare.
16: I tour operator probabilmente sono loro che indirizzano i clienti perché c'è una tendenza di soggiornare una notte, massimo due notti. Il privato, sempre asiatico, utilizza l'auto a noleggio, ma lo stesso anche lui non soggiorna più di un giorno o due giorni.
12: Pernottamenti lunghi o pernottamenti brevi?
17: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
12: E poi sì, un primo risultato di quella vetrina chiamata Olimpiadi, tanto che adesso c'è chi corre ai ripari per l'eccesso del turismo e propone un biglietto d'ingresso, l'ennesimo, con il quale però non tutti sono d'accordo.
18: Il fatto di far pagare secondo me è svilente e soprattutto togliamo il diritto che, come dicevo, la montagna è di tutti, come lo è il mare, e non è questa la soluzione.
19: Il ticket dovrebbe anche essere seguito a una serie di servizi, ad esempio una mobility card, in modo che chi arriva qui può girare e avere tutti i servizi che offre la provincia e il comune.
0: E a San Siro la prima delle tre date di The Weeknd, lo show dei record dell'artista canadese tra cinema, arte e hip hop. Il servizio è di Laura Longo, poi segue il metto e nella seconda parte del nostro TG la rassegna stampa con Marco Silenzi. Buona visione.
20: Edifici in rovina, giochi di luce, di fiamme, è un paesaggio post-apocalittico quello che fa da sfondo allo show di The Weeknd, superstar canadese, che ancora una volta ha scelto Milano come unica tappa italiana del suo tour mondiale. 3 date, 165.000 biglietti venduti, che chiudono la stagione dei concerti a San Siro con un live formato colossal, che va oltre la musica, è il racconto di una società in cerca di risposte tra le macerie dell'etica. Un mix di arte, note, impegno sociale al centro del Prato, una gigantesca statua dorata, firmata dall'artista giapponese Sorayama, come una dea meccanica osserva la scena e ciò che gli si muove attorno.

giorno. Oltre 2 ore di show attraversano tutte le fasi della carriera dell'artista, da prima mascherato, in un crescendo di citazioni cinematografiche, poi il personaggio lascia il posto alla persona, ad Abel Tesfaye, l'hitmaker che fonde R&B, pop, synth pop, elettronica e pop, con testi che esplorano temi come amore, solitudine, fama, dipendenze e crescita personale. Fuoco e fiamme per il gran finale di una delle ultime date di un tour da record per spettatori e incasso, ma soprattutto che chiude un capitolo della produzione artistica di The Weeknd, 36 anni, da Toronto, Canada.

Alta probabilità di temporali in questa domenica per le regioni settentrionali, più intensi a ridosso dei monti sull'area di nord-est, ma con miglioramento nel pomeriggio. Tempo molto variabile e occasionalmente temporalesco anche per le regioni centrali, specialmente sul versante tirrenico, dove tuttavia arriveranno delle schiarite pomeridiane. Qualche isolato rovescio temporale, localmente intenso, arriva anche al sud, tra Campania e Molise, mentre sul resto del meridione si tratterà solo di nubi sparse. Isolati rovesci sui monti della Sardegna, con miglioramento nel pomeriggio e cielo prevalentemente sgombro da nubi o velato per la Sicilia. Con riferimento alle temperature, tendenza alla diminuzione al nord, al centro, sulla Campania e sulla Sardegna, in aumento invece sul resto del meridione.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di RaiNews 24. In primo piano la guerriglia NoTav nella Val Susa con scontri e decine di agenti feriti. Lo stesso titolo per La Stampa e Il Messaggero, appunto, la guerriglia NoTav con immagini impressionanti di quello che è successo con l'attacco di centinaia appunto attivisti. NoTav, guerriglia NoTav, scontri e incendi. Mattarella dice grato agli agenti feriti. Si parla di 50, 60. Addirittura 70 agenti che hanno subito appunto delle ferite. Accanimento contro la polizia, denuncia Il Tempo. L'Italia dei violenti, scrive il quotidiano Il Giornale. E poi le due valutazioni, questi che diciamo provocano questi violenti scontri, sono gli utili idioti della destra, secondo Domani, e Libero che dice per la sinistra nessuno deve pagare, in questo caso l'immagine è della ragazza di Bari massacrata a calci in faccia, e questo giustifica, in realtà spiega la decisione di far pagare ai minorenni e di invertire l'onere della responsabilità per quello che fanno. E l'intervista al cardinale Zuppi che dice no a tutte le violenze su Avvenire. Di diverso invece l'argomento del Manifesto, che vede nella guerra un contagio che si sta allargando dal Medio Oriente ad altre parti della regione. C'è una guerra adesso fra gli Houthi yemeniti e l'Arabia Saudita per il controllo dell'altro stretto fondamentale, così Bab el Mandeb, che immette nel Mar Rosso. Insomma, una guerra virale, una guerra che provoca l'innalzamento dei prezzi del petrolio e quindi di conseguenza dei carburanti, un decreto in arrivo sulla benzina, ma secondo Repubblica i fondi sono pochi e quindi più che un decreto ne arriveranno diversi molto piccoli. E il Resto del Carlino ci parla del video shock su Fakir, tante le immagini e l'ultimo anche è sconvolgente, e per le manifestazioni annunciata a Bologna una scorta al sindaco. Di cronaca è l'apertura del Mattino, così l'ho colpito, gli ho dato fuoco, il giallo di Eboli confessa il killer di Luigi Esposito. Il Fatto Quotidiano, le primarie per i boss, via Zoom dal carcere, perché i boss dal carcere riescono a gestire le azioni criminali. Ancora La Verità, nella Rai, mafiosi e massoni, parte la rivolta contro Ranucci. E infine Il Sole 24 Ore, che ci ricorda che è l'ultima chiamata per il fisco per quanto riguarda i mutui. Facciamo un'apertura diversa di quella NoTav solo perché nella notte è arrivata una notizia, i giornali ne hanno poco e hanno solamente piccole riferimenti, ma è una cosa che ha sconvolto la Germania, in particolare Berlino: un attentato al Pride, un furgone sulla folla, un morto e una quindicina di feriti. È entrato nel parco a tutta velocità, si è scagliato contro i partecipanti del Pride di Berlino. L'attentato verso le 22, il furgone bianco ha poi finito la folle corsa contro un albero, lasciandosi dietro un morto e una quindicina di feriti. Dopo lo schianto, chi era alla guida è sceso gridando, ha brandito un coltello prima di far perdere le proprie tracce, ha cercato di colpire chiunque gli si parasse davanti. Le autorità tedesche hanno fermato un sospetto, si parla di un'azione terroristica islamista. In un post il sindaco di Berlino Wegner ha descritto l'attentato come un attacco alla società libera e cosmopolita. Berlino è la città della libertà e la nostra libertà è stata oggi orribilmente attaccata. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. E andiamo adesso alla questione NoTav. Pietre, bombe carta, lacrimogeni, la marcia NoTav diventa guerriglia, decine di feriti, blindati in fiamme, un assalto con le Molotov tra le forze dell'ordine, secondo Libero ci sono 70 feriti. La decima edizione del campeggio degli attivisti NoTav in Val di Susa si trasforma quasi subito nella tradizionale protesta contro la realizzazione della Torino-Lione, nell'ennesimo scontro violento con le forze dell'ordine. Ieri pomeriggio 4 mezzi di carabinieri e polizia sono stati incendiati, alcune recinzioni abbattute, sarebbero circa 70 gli agenti feriti. Questo il primo effetto dell'assalto portato a termine da un migliaio di estremisti che hanno bersagliato il cantiere, pure con Molotov e pietre, devastando a favore di telecamere l'area e i mezzi e gli alloggi degli operai, un caos programmato da tempo evidentemente, e vedete le immagini appunto dai sentieri nei boschi fino alla testa del corteo, e il blocco nero torna a usare le Molotov, maschere, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni. Insomma,
titola il giornale L'Italia dei violenti. Tutto è cominciato con la passeggiata, tra virgolette, del festival Propal. E agenti, un atto di guerra, guardate quello che è stato usato, bulloni, gli agenti che sono rimasti feriti, insomma... Un rito stanco ma sempre più pericoloso, secondo Marco Imarisio. Tutti al palio di Chiomonte il sabato sera. Succede ogni fine luglio in occasione del Festival dell'Alta Felicità. Succederà il prossimo 5 dicembre, anniversario della cosiddetta battaglia di Venaus, anno di grazia 2005, quando c'era ancora la neve. Quanti anni sono passati a prendere freddo, insulti, anche qualche sasso in testa lanciato dai militanti, si chiede Marco Imarisio. Allora come oggi i rappresentanti indigeni del movimento Notav promettevano ogni volta quel che non potevano mantenere, l'andamento pacifico delle dimostrazioni. Risale a quell'epoca il tentativo di trasformare la lotta di un solo popolo, che una comunità ben definita e fiera della sua identità, in una lotta dell'intero popolo della sinistra, ma l'idea non attecchì. Il movimento Notav continuava a battersi per la sua causa, giusta o sbagliata che fosse, e per un certo periodo è stato anche un fenomeno di democrazia davvero partecipata e faceva gola alla politica. E i primi a capire di essere elettori e attivisti spendibili ad ogni refolo di vento romano furono proprio i valsusini, sedotti e abbandonati dal PC nei primi anni 90 e dai pentastellati del nuovo secolo. Oggi non resta molto né di quella spinta dal basso che si è affievolita in un ricambio generazionale mai compiuto, né di un interesse pubblico che ormai considera periodiche scaramucce come un tributo da pagare e che due volte all'anno, come una calamita, trae in valle non i veri attivisti, ma qualche centinaio di sbandati vogliosi di fare casino. Peccato soltanto che i tempi siano cambiati, che la situazione politica si sia fatta più torbida e nevrotica, con tutte le parti alla ricerca di un pretesto per puntarsi il dito contro. In questo clima sempre più invelenito, anche gli scontri di ieri e l'utilizzo che ne viene fatto a livello mediatico dovrebbero indurre a far riflettere sulle conseguenze dei propri slogan da una parte e dall'altra. Ora bisogna isolare i violenti, dice il governo, una stretta è prevista sulla sicurezza, Piantedosi che dice c'è chi vuole l'escalation e la solidarietà che è stata davvero bipartisan, Mattarella, Meloni, le forze del governo ma anche dell'opposizione. Alle 8 di sera Mattarella ha chiamato Piantedosi, il Presidente della Repubblica è colpito dalle notizie diffuse dai siti, dai video che testimoniano gli applausi degli antagonisti davanti alle camionette dei carabinieri in fiamme, dai 60 agenti feriti. Prega Piantedosi di trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà, il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale e di far pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti. La Premier Giorgia Meloni in quel momento ha già parlato di un attacco allo Stato.

0: dell'ordine aggredite in Valsusa, dice Schlein. Le proprie idee si difendono con il confronto e il rispetto delle regole, non la violenza. Conte che dice: è vergognoso aggredire le forze dell'ordine. Gli strascichi rischiano di incendiare l'estate politica. La penosa strumentalizzazione di mezzo governo di fronte a atti di violenza, di vandalismo e di guerriglia che tutti condannano con chiarezza e nettezza fa schifo, dice Filippo Sensi del PD. Appunto. E l'altra vicenda che ha sconvolto l'opinione pubblica è la morte di Fakir. È uscito un altro video, un nuovo video, ancora uno scontro sul corpo di Fakir, scrive il Corriere della Sera. Questo video, durante i rilievi della scientifica, in questo video si vede il corpo di Fakir che giace ormai esanime. Viene tolto questa coperta bianca e si vede sotto il suo viso una pozza di sangue e sul volto. E la interpretazione di quello che è successo la sentiamo dai legali della famiglia di Fakir, dal legale Fabio Anselmo e da Gabriele Bordoni, che è il legale degli agenti. Sentiamo le due valutazioni diverse.
1: Fakir, e lo si vede grazie.

0: faccia, la sua testa, il suo volto, è in condizioni integre.
1: Sono lesioni che in sede autoptica sono rilevate come del tutto prive di significato sul piano lesivo. Il sangue uscendo da queste due ferite crea una piccola gola di sangue.
2: Insomma, non si nemmeno a questi video possono, diciamo, spiegare definitivamente quello che è successo. Ci sarà ancora una valutazione sul fatto che comunque era stato trovato tracce di cocaina nel sangue, che era una persona che stava dando in escandescenze, e per capire come è morto. Sembra per asfissia, ma i motivi di questa asfissia ancora non sono stati chiariti. Secondo Libero, il sangue sotto la testa è causato dal fatto che si sia ferito dopo un morso dato a una mano dell'agente. E Bologna sta organizzando un'altra manifestazione. Ci sono state delle minacce al sindaco Lepore, che è finito sotto scorta. Lo Stato di diritto è in pericolo. Lepore va in questura per paura degli eter, ma preoccupa anche quello che potrebbe succedere in piazza dopo gli scontri dell'ultimo corteo. Questo per quanto riguarda Fakir. Per quanto riguarda Mario Roggero, c'è stato un senatore della Lega, Giorgio Bergesio, che è andato a visitarlo in carcere e ha chiesto quale è la speranza per lui, e risponde Roggero che il presidente Mattarella prenda in esame la richiesta di grazia con molta attenzione e umanità, al di là e al di sopra delle polemiche che ci sono state, che hanno segnato la mia vicenda. Roggero sa della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Milano di fissare per il 16 settembre l'udienza sulla richiesta di differimento facoltativo della pena, e sa dell'udienza del 9 settembre per la detenzione domiciliare. E dice Roggero: continuo ad essere molto grato a tutte le persone che mi hanno manifestato, mi stanno tuttora manifestando vicinanza e solidarietà, ha riferito Roggero e Bergesio. Voglio continuare a essere sereno e fiducioso anche rispetto a quello che succederà nelle prossime settimane. Ma quello che stiamo vedendo in questi giorni è che in realtà la politica sta cavalcando queste vicende, sia per quello che riguarda quello che è successo a Fakir, quello che è successo a Roggero, quello che è successo negli scontri Notav. E una valutazione generale viene fatta dalle pagine di Repubblica da Michele Serra. Dice: insomma, la politica, se non è più in grado di dire qualcosa di sorprendente, di utile, di nuovo, non fa nulla di positivo per la società. C'è solo una zuffa sull'ordine pubblico, in questo senso disperante. Non si è sentito un solo esponente della destra dire che la morte di un poveraccio fuori di senno, se avvenuta per mano della polizia, è un fatto gravissimo. La divisa non è mai un attenuante, è una responsabilità. Però non si è sentito un solo esponente della sinistra dire che la polizia ha un compito duro e difficile e non va accusata a priori di essere assassina, come fanno cretinamente i cretini in cerca di scontri. Va aiutata a sbagliare sempre meno, anche con sentenze esemplari, come è successo per Cucchi, e va sostenuta nella sua fatica di migliorarsi. La polizia, come la magistratura, esiste in difesa di tutti e dunque va difesa da tutti. Non si è sentito nessun esponente della destra dire che il gioiello

Roggero, con la sua reazione omicida spropositata, sempre rivendicata, non è un eroe, ma un duplice omicida che ha commesso un crimine violento, inevitabilmente punito dalla legge dello Stato, che vale per ogni cittadino di questo paese. Però non si è sentito nemmeno un solo esponente di sinistra dire che vivere sotto la costante minaccia del crimine è fonte insopportabile di ansia, che in alcune zone del paese i cittadini si sentono indifesi in balia della delinquenza di strada, che la violazione di un domicilio o di una bottega per rapinare il frutto del lavoro altrui è una ferita tremenda. Il lavoro per la sinistra dovrebbe essere sacro. Quello di un bottegaio non è forse un lavoro? Poi non si è sentito nessun esponente della destra dire che l'equivalenza crimine uguale immigrazione è una porcheria razzista, ma non si è sentito nemmeno un esponente della sinistra dire che le bande di immigrati magrebini di seconda generazione sono proprio bande di immigrati magrebini di seconda generazione. Dunque abbiamo davvero un problema. Un conto è l'accoglienza, un conto l'integrazione. Per l'accoglienza basta il cuore, per l'integrazione ci vuole la politica. Non è possibile accettare che proprio il mondo politico, accreditato di essere la classe dirigente, non solo non provi a fornire qualche elemento di esitazione, ma sbrodoli ogni giorno una scia di slogan che sono tristemente uguali a quelli dei vituperati social. Sì, i social hanno gravemente abbassato il livello del dibattito pubblico, ridotto ad ogni discorso a schemino offensivo o difensivo, rattrappito i tempi di studio e di lettura, impoverito il linguaggio. Non è vero che il popolo è la miserabile massa di irretiti dall'algoritmo. Il mondo, Italia compresa, è pieno di intelligenze, ambizioni, speranze che appartengono alle persone semplici tanto quanto a quel poco che rimane delle elite. La classe dirigente ha il dovere dell'esemplarità. Lo spettacolo abominevole dei politici populisti che si portano da bestie e da cafoni, perché così dicono, si è più popolari, merita una sospensione, è profondamente offensivo proprio nei confronti del popolo. Questa la valutazione di Michele Serra. Un'altra notizia di cronaca ha colpito moltissimo della morte del giornalista Luigi Esposito. Luigi, che si faceva chiamare Luca, ha confessato il clochard che è stato fermato, è un tunisino di 26 anni, dice abbiamo litigato, l'ho colpito, è stato trovato in un casolare abbandonato vicino al luogo del delitto, è stato arrestato dai carabinieri a 26 anni e dicevamo tradito da un'impronta in auto. Però certo è al vaglio anche la personalità e le conoscenze della vittima, dal lavoro inventato, la moglie fantasma, insomma il Corriere della Sera parla di una doppia vita. E un'altra vicenda di cronaca è quella della denuncia che è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. I summit di mafia in video con Teams, dalle celle si comanda, insomma uno che ha l'ergastolo che però ha anche il cellulare, chiama 10 volte al giorno, non è possibile che possa fare così, perché può comandare e guidare le cosche criminali dalla cella. L'alert del magistrato De Lucia, Palermo il capo della procura denuncia, istituti fuori controllo, Nordio attacca, fuori controllo è lui, ma i fatti danno ragione al magistrato. Insomma, le carceri in mano ai boss, lo Stato deve riprenderle, la denuncia del Fatto Quotidiano. Un'altra questione di cronaca che si lega con lo sport, perché la decisione di affidare, anche se non c'è l'ufficialità, di affidare la nazionale ad Andrea Pirlo è stata letta davvero in modi completamente diversi. Lui è un grandissimo campione, lo ha dimostrato sul campo, non ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore con il suo curriculum. Certo è che anche Berzot, quando prese la nazionale, non era famosissimo come allenatore, poi ci ha portato a vincere il mondiale. Ma la notizia di oggi non riguarda proprio la sua capacità di guidare la squadra azzurra. Si parla di ombre russe, Pirlo rischia. Di che cosa parliamo? Il caso Russia. Alzi la mano chi ricorda un'accoglienza riservata al nuovo CT più feroce di quella che l'opinione pubblica sta dedicando a Pirlo. Da destra a sinistra il mondo politico ha puntato l'indice contro la scelta della direzione tecnica della federazione rappresentata da Maldini e Leonardo di individuare Pirlo come figura ideale per risollevare il movimento italiano. Neanche Abodi ha risparmiato frecciate ai vertici della FIGC. Non so se Guardiola veramente ci abbia pensato, ma se si apre ad un'opzione del genere o si ha una ragionevole certezza di arrivare al risultato, oppure meglio
non dirla molto forte e lasciarla sotto traccia, farlo in maniera discreta. Riassumendo, è stato un azzardo tirarlo fuori. E su Pirlo lo stesso ministro Abodi non nasconde lo scetticismo. Bisogna fare scelte che abbiano senso logico e solo il campo dirà se siano lungimiranti o meno. Ma per rendere ancora più incandescente il dibattito si è inserito appunto quello di cui stavamo parlando, il contratto di Pirlo con la Fonbet, ovvero il principale bookmaker russo che gestisce le scommesse sul calcio e dove ha interessi il presidente della squadra che è Andrea Lena, il Sergei Lomakin dello United FC di Dubai. Nonostante le sanzioni contro la Russia, Pirlo è stato presentato come la star di prima grandezza che fa pubblicità al paese di Putin. E su questo, diciamo, non c'è solo questo, un'altra vicenda riguarda il fatto che il figlio Nicolò Pirlo collabora con la Gersh Sport, una delle agenzie di rappresentanza dei calciatori più influenti del mondo, e guarda caso Christian, il figlio di Maldini, lavora con la GR Sport, capitanata dal procuratore Giuseppe Riso. Sul punto il regolamento agenti sportivi della FIGC è molto chiaro, non devono esserci conflitti di interesse, ma Nicolò e Christian non sono agenti, sono collaboratori, quanto basta per cancellare lo spettro dell'incompatibilità, ma non fuga le preoccupazioni di Malagò. Insomma, Pirlo, dal ritiro austriaco con lo United FC, ostenta serenità, ha il voto di fiducia di Maldini e Leonardo, ma il mandato non può cominciare senza il giuramento davanti al presidente e Malagò sulla questione ancora non si è espresso. E un vecchio campione, che è stato anche bandiera della Juventus, Boniek, dice appunto, lo giustifica dal punto di vista sportivo, però gli dà un consiglio, dice, beh, lui è l'uomo giusto al posto giusto, è un campione del mondo, ha un simbolo del calcio italiano, l'ho apprezzato in campo e fuori, gli faccio un grande in bocca al lupo, chi vede un problema della sua nomina non ha capito il ruolo del CT. Beh, però le polemiche sull'agenzia di scommesse russa, e dice Boniek, che deve parlare chiaro e risolvere la questione in tempi brevissimi, deve dirsi dispiaciuto e sciogliere quel contratto, il modo migliore di farlo è con un testo scritto, chiaro. Chi è stato un campione viene cercato per collaborazioni di ogni tipo e capita di fare scelte sbagliate. L'importante è riconoscerlo, conclude Boniek. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della guerra in Iran. In realtà sembra che ci sia un cessate il fuoco, o almeno non è stata un'altra notte di bombardamenti, ma se da una parte gli scontri si sono acquietati, dall'altra si stanno accendendo. Parliamo degli Houthi contro gli yemeniti contro l'Arabia Saudita e Riyadh. Ci sarà un'escalation, le armi USA tacciono ma le milizie colpiscono gli impianti sauditi. Dice Crosetto, le nostre navi resteranno nel Mar Rosso con l'operazione Aspides. Yemen, attacco agli Houthi, l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh, si infiamma il Mar Rosso, la battaglia per il controllo degli stretti vitali del Medio Oriente rischia di riaccendere anche la guerra civile nello Yemen, mentre gli americani si contendono con l'Iran la gestione di Hormuz, sauditi e Houthi combattono per il dominio su Bab el Mandeb. Per la prima volta in 13 giorni, sabato notte, non ci sono stati raid americani sull'Iran. Trump, scrive Axios, il sito di solito molto ben informato sulle questioni americane, ha chiesto al CENTCOM una pausa per favorire il tentativo di mediazione dell'Oman. Intanto nel Golfo Persico sono ferme le navi ormai da tanto tempo, 6.500 marinai in ostaggio, dice Arsenio Dominguez, segretario generale dell'International Maritime Organization. E poi il manifesto che dice, insomma, esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente, violente esplosioni scuotono diverse regioni dell'Arabia Saudita, seguite da incendi e da interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, rivendicano due operazioni militari contro strutture della compagnia petrolifica saudita Aramco, appunto. E dice, un conflitto tira l'altro, l'Arabia Saudita colpita dagli Houthi. E intanto un altro fronte ancora aperto è la Cisgiordania, dove ci sono stati degli scontri, i coloni hanno assaltato la Cisgiordania, Israele è pronto a un altro fronte, il governo di Netanyahu continua a autorizzare nuovi insediamenti ebraici illegali nella prospettiva di una futura annessione della Cisgiordania a Israele, caldeggiata dall'ultradestra. E il manifesto ci racconta una storia di ragazzi, che spesso i minori sono
le vittime di guerre che chiaramente sulle quali non c'entrano nulla e sono le vittime, i civili, le donne, i bambini e i neonati. Questo racconto di Widad Tamimi è racconto appunto di ragazzi di scuola, di studenti. I quadri dell'esame di maturità di Tawji in Palestina non sono mai stati una semplice attesa dei risultati degli sforzi dei maturandi, ma una fragile mappa della speranza e della sopravvivenza. Mentre nelle stanze del ministero venivano resi noti i dati di un anno scolastico segnato dalle rovine, nei villaggi che circondano Nablus la terra tornava a bruciare. Negli stessi momenti in cui le famiglie attendevano gli esiti delle prove, centinaia di coloni israeliani si sono riversati nelle aree rurali di Tel, Farahata, Immatyaim e Jit, protetti dalle armi d'ordinanza e rassicurati dalle direttive di Netanyahu, che ha ordinato alle forze armate un'ulteriore penetrazione in Cisgiordania. A cadere sotto i colpi di arma da fuoco è stato l'ennesimo ragazzo del posto. Aveva concluso le prove del Tawji soltanto poche ore prima e la sua famiglia stava ancora allestendo i festeggiamenti per il diploma quando i sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese hanno dovuto constatare il decesso. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione palestinese, oltre 1.900 studenti che avrebbero dovuto sostenere l'esame di maturità nel 2026 sono stati uccisi prima o durante la sessione, la maggior parte a causa dei bombardamenti sulla striscia. In Cisgiordania 3 diplomandi hanno perso la vita dall'inizio dell'anno scolastico, mentre altri 67 non hanno potuto svolgere le prove perché attualmente detenuti nelle carceri israeliane. Questi ragazzi sono e saranno la società palestinese del futuro e noi stiamo in questo modo cancellando il futuro di un popolo. Cambiamo argomento, rimaniamo sull'argomento proprio perché parlavamo di Iran, a parte questa parentesi della Cisgiordania, prezzi record, a Milano la benzina ha superato i 2,6 euro, davvero sconvolgente, pressing di Meloni, rischiamo di farci del male, ma i fondi sono pochi e quindi si andrà avanti con mini decreti, un cerotto sottile da sostituire dopo pochi giorni, ma intanto da applicare con urgenza, è quello che Meloni va ripetendo ai suoi nelle ultime ore, così se non interveniamo subito ci facciamo del male. L'emergenza dei prezzi dei carburanti fuori controllo spinge la Premier a muoversi in fretta, ma dopo giorni di immobilismo la reazione di pancia presenta il conto in anticipo. Ci sarà un intervento, promette il ministro Urso, sulle accise mobili, ma queste potrebbero intervenire solo per 6-7 centesimi. Bisogna attendere i calcoli, che non sono di competenza del mio ministero, dice Urso. Con l'extra gettito IVA, appunto per le accise mobili, si potrà coprire la riduzione dell'accisa, mentre per eventuali altre misure bisognerà trovare altre coperture. Appunto, il problema è proprio questo. E ci spiega come sopravvivere al pieno, dalle app ai selfie, consigli pratici, insomma, e innanzitutto mettere benzina al self-service, poi con le app osserva prezzi carburanti oppure prezzi benzina, vedere quello più vicino che costa di meno e poi cambiare anche il nostro stile di guida, perché una guida più dolce e velocità minori si possono risparmiare fino al 20% di carburante. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona domenica.

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo. Sarà una giornata diversa, ci saranno molte più nubi sul nostro paese per il transito di un sistema nuvoloso che da ovest si sposterà verso est e che porterà maltempo su gran parte delle regioni italiane, in particolare quelle del centro-nord, dove ci saranno dei temporali. Ma andiamo a vedere nel dettaglio quello che accadrà nella giornata di oggi. Infatti al nord, ma anche sulle regioni centrali, come dicevo, ci saranno dei temporali. Temporali più intensi, in particolar modo sulla Toscana, sul Veneto, ma anche sulla Lombardia e sul Friuli Venezia Giulia, che saranno associati anche a delle possibili grandinate. Fenomeni che in serata, tardo pomeriggio sera, in realtà, si sposteranno anche sulle regioni meridionali, interessando la Campania, il Molise, l'area garganica della Puglia, ma anche la Sicilia e soprattutto la Sardegna, dove anche qui avremo temporali intensi. Andiamo a vedere adesso il bollettino della Protezione Civile che ci segna quasi tutte le regioni del centro-nord di colore giallo, in particolar modo invece la Toscana che è di colore arancione, dove i fenomeni appunto saranno sicuramente più intensi. I venti saranno di maestrale sulle regioni settentrionali e sulla Sardegna, mentre invece di scirocco sulle regioni meridionali e saranno alquanto moderati, con temperature che nel corso della giornata recupereranno qualche grado solo al sud, arriveranno ancora a 37-38 gradi, mentre invece al centro-nord subiranno una lieve diminuzione. Bene, questa era l'ultima informazione, io vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride. Una vittima e una quindicina di feriti. Identificato un sospettato legato agli ambienti islamisti. No TAV, il corteo diventa guerriglia, assaltato il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra gli agenti, lo Stato non si piega alla violenza, così Meloni, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. La morte di Fakir nelle mani dei PM, un nuovo video in cui si nota un'ampia chiazza di sangue sotto la testa, l'uomo sarebbe morto soffocato, veglia di solidarietà nel suo quartiere a Bologna. Luca Esposito, ucciso a Eboli, avrebbe avuto una relazione privata con il tunisino senza fissa dimora. Reo confesso del delitto. Ancora oscuri alcuni dettagli della vita del giornalista. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania. Israele ordina un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus. I coloni assaltano i villaggi palestinesi, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate 280.000 persone tra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade. Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. Edizione delle 8, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Rai News 24. L'avete sentito, era il nostro primo titolo. A Berlino sono in corso le ricerche del presunto attentatore, l'uomo che con un furgone è piombato sulla folla durante il Pride, uccidendo una donna e ferendone altre 16. Lara Martino.
1: Avrebbe 21 anni l'uomo ritenuto responsabile del ferimento di almeno altre 16 persone a Berlino. La polizia ha diffuso un'immagine dell'uomo, Abdul B., anche se non è chiaro se fosse lui alla guida del furgone bianco che è piombato sulla folla del Gay Pride cittadino, il Christopher Street Day. Il sospettato, descritto di corporatura snella, alto circa 1,90 m, capelli neri, felpa nera con cappuccio e pantaloni bianchi, sarebbe stato rilasciato dal riformatorio nel maggio scorso ed è noto per i suoi contatti con ambienti dell'estremismo islamico. Le forze dell'ordine stanno cercando anche di ricostruire la dinamica dell'attentato, verificando le numerose testimonianze su possibili attacchi anche con armi da taglio. La polizia ha anche lanciato un appello per catturare il sospettato in fuga, chiedendo a chi avesse registrato video dell'attentato di caricare il materiale su un portale dedicato. L'area intorno al luogo del crimine è stata isolata e il parco Tiergarten è stato perlustrato con telecamere termiche, è stato sequestrato. Sono in corso anche perquisizioni e interventi della polizia in varie aree della città. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto un'indagine completa sull'incidente, definendolo un atto abominevole. Il sindaco di Berlino ha parlato di un attacco alla libertà della città.
0: E sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa. Lanci di pietre e bombe carta contro gli agenti di polizia. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo ad un'escalation, ha commentato il ministro dell'Interno Piantedosi. Ci aggiorna Caterina Cannavà.
2: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiere No TAV, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano al cantiere TAV di Chiomonte, la presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già fermato attivisti con un armamentario in auto di caschi, tronchesi, petardi, fionde. Al cantiere gli scontri, fitto lancio di lacrimogeni e idranti di risposta, ma due mezzi dei carabinieri sono in fiamme. Altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx

0: e si usa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: Solidarietà e ringraziamento dalle forze dell'ordine, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio Meloni in un post ribadisce: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. E le solidarietà agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche. Dibattito che si concentra anche sul caro energia. Sentiamo Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: A Bologna la veglia funebre per Abderrahim Fakir al pilastro. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia. Queste le parole dei suoi fratelli. Spunta intanto un nuovo video, una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir. Da Bologna ci aggiorna l'inviata Elisa Dossi.
5: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
6: Qualsiasi aula in Trinitalia c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
7: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
5: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attac, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
1: Intanto la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore, che ha presentato una denuncia per le minacce ricevute sui stare vicino alla famiglia di Fakir. In città stasera collettivi e comitati hanno annunciato un nuovo corteo. E lo sentivamo poco fa anche dal dibattito politico, resta in primo piano il tema del rincaro dei carburanti a Milano, prezzo record per la benzina 2,6.

0: euro al litro a 2,7 sulla Messina-Palermo e il governo sta lavorando ad un nuovo provvedimento prima della pausa estiva. Anna Trebbi.
1: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,20 a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto tuttavia non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1 inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato per il commercio, si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
0: Ma torniamo adesso all'attentato che ha sconvolto la città di Berlino questa notte. Ci colleghiamo in diretta con la corrispondente Barbara Gruden. Barbara, a te.
2: Sì, la polizia pubblica foto e nome del sospetto, sarebbe stato Abdul V, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che ieri sera si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa l'uomo apparterebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento nel centro della città, ma non avrebbero trovato tracce del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, si tratterebbe di una ragazza, ma questa notizia non è stata confermata. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, il furgone è arrivato a tutta velocità attraverso i prati del Tiergarten per poi schiantarsi con offendenti con un coltello sulle una grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasione di una grande festa che mobilita gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato cancellato e il cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che il colpevole venga punito. Linea a voi.
0: Grazie Barbara, naturalmente ci collegheremo ancora con te per tutti gli aggiornamenti. Adesso invece andiamo al conflitto USA-Iran, perché Trump sembra aver accantonato, almeno per il momento, i piani di escalation contro l'Iran, per timore forse di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri intanto il presidente americano ha ordinato di interrompere i raid che andavano avanti da 2 settimane e alla cena con i corrispondenti, scherzando ma forse non troppo, ha annunciato la sua ricandidatura per il 2028. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
3: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti in molti, motivi politici, strettamente militari o la volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso. La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia pur avendo minacciato un attacco massiccio all'Iran. Si attende anche l'esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi. Venerdì ha detto stop fino a quando non è chiaro. Martedì, per i funerali di Lindsey Graham, arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe

0: portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
1: E resta instabile la situazione in Libano. Ieri sono state udite esplosioni nel sud, nel distretto di Tiro. Ma andiamo in diretta dall'inviato Nello Rega. Nello, a te.
2: Sì, buona giornata da Berto. Nonostante gli sforzi costanti e sempre più forti da parte della diplomazia, la tensione nel sud è molto molto alta, perché proseguono zone che si trovano nel distretto di Tiro, ma anche in quello di Nabatieh, poco distante israeliano, per controllare meglio l'area e soprattutto per tenere lontano dai propri confini i miliziani di Hezbollah. Sono state distrutte diverse strutture militari sciite e soprattutto molti depositi di armi e munizioni, mentre sta lentamente tornando alla normalità la vita in una delle due zone pilota che si trova vicino al fiume Litani, dove gli abitanti stanno tornando dopo essere stati per mesi sfollati. A Beirut molte le case distrutte. Va avanti la diplomazia con un prossimo incontro che si terrà il prossimo 4 agosto a Roma, proprio per fare passi avanti nel processo di pace tra Beirut e Tel Aviv per arrivare alla pace. Ma tutti si interrogano sul ritiro delle truppe israeliane dal sud del Libano. Tel Aviv ribadisce: andremo via solo quando sarà disarmato completamente Hezbollah, che ha tuonato nuovamente contro il governo dicendo: non toglieremo le armi ai nostri miliziani, Israele deve andare via, continueremo la nostra resistenza. Linea e microfono a voi a Roma.
1: Grazie Nello. Resta alta la tensione anche in Cisgiordania. Israele ha ordinato una massiccia operazione antiterrorismo in seguito alle violenze degli ultimi giorni. Dopo i tre attacchi vicino Nablus, continuano gli scontri anche in altri villaggi palestinesi. Ci aggiorna da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
3: Sarra, Urif, Burin. Scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle due vittime israeliane, nell'inquadratura dal basso ora si vede far fuoco quando l'altro ha estratto una pistola. Poi, disarmato, va a consegnarsi ai militari. Ma una voce in ebraico intima al soldato: uccidilo. E l'uomo infatti cade, uno dei quattro morti palestinesi. Gli altri, ormai inoffensivi, in quest'altra inquadratura, dove un paramedico sembra voler scendere a soccorrerli, cadono invece sotto diversi colpi in sequenza.
4: You could easily say extrajudicial killing.
3: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights.
4: The settler is...
3: Sono i coloni che danno ordine ai soldati. Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16. Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
1: E adesso lasciamo il conflitto in Medio Oriente e andiamo invece in Ucraina, dove ci sono stati nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro la capitale ucraina, raid anche su altre città. Ma facciamo il punto con la nostra inviata Emma Farnè. Emma.
5: È stata una notte molto difficile per Kiev, molte persone hanno dormito nelle metropolitane, nel cuore della notte l'attacco con missili balistici, non ci sono feriti o vittime, fa sapere il sindaco Klitschko, eppure sono state danneggiati edifici residenziali, i resti di un missile hanno colpito un palazzo tra il settimo e l'ottavo piano. Nelle ultime ore non è stato

0: L'ultimo attacco, ricordiamo, ieri colpite Sumy, Sloviansk e Kherson, una decina le vittime in tutto, mentre nella parte occupata dai russi il governatore sostenuto da Mosca dice gli ucraini hanno colpito un centro estivo, ricreativo, lì sono 12 le vittime, tra cui 5 bambini. Nel frattempo Zelensky nel suo consueto messaggio notturno fa sapere la Russia sta reclutando ulteriori soldati nordcoreani, si parla di 30.000 unità, ha chiesto anche ulteriori missili e tra due giorni, ricordiamolo, ci sarà la visita a Washington di Zelensky e non a caso ieri lui su X ha mostrato come l'Ucraina abbia colpito nel Mar Caspio una nave con armi russe dirette in Iran. Da Kiev con Alessandro Cifarialla, a voi.
1: Grazie ad Emma Farnè. Sono circa 300.000 le persone evacuate tra Spagna e Francia per l'emergenza incendi. Solo in Gironda 42.000 gli ettari in fiamme. Un lavoro insomma senza sosta per i soccorritori. In diretta da Parigi ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti. Gavino.
2: Sì, la situazione in Francia, soprattutto nel sud-ovest, resta molto grave, hanno detto i responsabili dei vigili del fuoco. Ieri, infatti, il governo Le Cornu ha deciso di iniziare a dispiegare sul territorio, nelle diverse aree colpite dagli incendi in Francia, 1.500 soldati e un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. La situazione più difficile resta nella Gironda, alcuni fuochi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, che è la capitale della regione. Servono forze fresche per lavorare contro gli incendi e per avere più persone nei reparti di primo soccorso. Pensate che per la prima volta si è deciso di accorciare l'ultima tappa del Tour de France. Oggi finirà a Parigi nel pomeriggio, ma con un percorso più corto. Situazione complicata anche in Spagna, 80.000 le persone evacuate, soprattutto nelle regioni di Madrid e di Avila, una persona ha perso la vita vicino Valencia per un incendio boschivo. Il premier Sanchez, che si è recato nei luoghi più colpiti dagli incendi, ha detto ora pensiamo a mettere in sicurezza i nostri concittadini, poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, Lina, a voi.
1: Grazie a Gavino Moretti. Adesso apriamo la pagina della cronaca. È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Alessio Aversa.
3: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia. Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: E continuano nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo mentre l'uomo risulta disperso. Sara Grattoggi.
4: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
5: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini, in quel momento loro hanno girato lo sguardo e c'era... Vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era. Il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché come io sono arrivato col SUP lui è andato giù, ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà...
4: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
1: Fine settimana da bollino rosso sulle strade, per tanti italiani infatti iniziano le vacanze estive, ma il vero esodo dalle città è previsto il prossimo weekend. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
6: Stop ai bollini rossi per il gran caldo, via quello per il primo. Gli italiani si mettono in movimento per raggiungere le agognate mete delle vacanze. Sono oltre 27 milioni nazionali che avranno trascorso un periodo di ferie fuori casa. Complice anche il caro carburanti, quasi l'88% di questi resta che solitamente si trascurano a favore di mete più esotiche. Turismo del territorio, prodotti tipici, contatto con la natura e con gli abitanti del luogo. In grande spolvero gli agriturismi e i campeggi. Federalberghi stima un volume d'affari di circa 43 miliardi di euro con agosto, che si conferma il mese della vacanza per eccellenza. Mete preferite, montagne e località d'arte, ma il mare resta di gran lunga la prima scelta.
7: Veniamo da Siena e insomma ci siamo trovati abbastanza bene, mare pulito, si mangia bene.
8: Mare, montagna, enogastronomia.
1: E in chiusura di questo giornale parliamo di danza al Circo Massimo per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma. Grande successo per il balletto Romeo e Giulietta nella coreografia di John Cranco. Il servizio di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci.
1: La coreografia del sudafricano John Cranco risale agli anni 50 e 60, ma non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica, una trasposizione coinvolgente di Romeo e Giulietta di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev.
2: Secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
3: Finisce qui la prima parte di questa edizione, ora una breve pausa e torniamo con la rassegna stampa curata da Marco Silenzi. Restate con noi.

0: Gentlemen.
1: Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comoda. Basta drammi per qualche goccia.
2: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brilla Asciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
3: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.

0: rigore!
1: Arbitro, ma...
2: Vero.
3: Ma ce l'avete TeamVision?
4: Con TeamVision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
0: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Renews 24. In primo piano la guerriglia No-TAV nella Val Susa con scontri e decine di agenti feriti. Lo stesso titolo per La Stampa e Il Messaggero, appunto, la guerriglia No-TAV con immagini impressionanti di quello che è successo con l'attacco di centinaia appunto attivisti No-TAV. Guerriglia No-TAV, scontri e incendi. Mattarella dice grato agli agenti feriti. Si parla di 50, 60, addirittura 70 agenti che hanno subito appunto delle ferite. Accanimento contro la polizia, denuncia Il Tempo, l'Italia del quotidiano Il Giornale. E poi le due valutazioni, questi che diciamo provocano questi violenti scontri, sono gli utili idioti della destra, secondo Domani, e Libero che dice per la sinistra nessuno deve pagare, in questo caso l'immagine è della ragazza di Bari massacrata a calci in faccia e questo giustifica di invertire l'onere della responsabilità per quello che di diverso invece l'argomento del Manifesto, che vede nella guerra un contagio che si sta allargando dal Medio Oriente ad altre parti della regione. C'è una guerra adesso fra gli Houthi yemeniti e l'Arabia Saudita per il controllo dell'altro stretto fondamentale, quello di Bab el Mandeb, che immette nel Mar Rosso. Insomma, una guerra virale, una guerra che provoca l'innalzamento dei prezzi del petrolio e quindi di conseguenza dei carburanti, un decreto in arrivo sulla benzina, ma secondo Repubblica i fondi sono pochi e quindi più che un decreto ne arriveranno diversi molto piccoli. E il Resto del Carlino ci parla del video shock su Fakir, tante le immagini e l'ultimo anche è sconvolgente, e per le manifestazioni annunciata a Bologna una scorta al sindaco. Di cronaca è l'apertura del Mattino, così l'ho colpito, gli ho dato fuoco, il giallo di Eboli confessa il killer di Luigi Esposito. Il Fatto Quotidiano, le primarie per i boss, via Zoom dal carcere perché i boss dal carcere riescono a gestire le azioni criminali. Ancora La Verità, nella Rai mafiosi e massoni, parte la rivolta contro Ranucci, e infine Il Sole 24 Ore che ci ricorda che è l'ultima chiamata per il fisco per quanto riguarda i mutui. Facciamo un'apertura diversa di quella No-TAV solo perché nella notte è arrivata una notizia, i giornali ne hanno poco e hanno solamente piccole riferimenti, ma è una cosa che ha sconvolto la Germania, in particolare Berlino: un attentato al Pride, un furgone sulla folla, un morto e una quindicina di feriti. È entrato nel parco a tutta velocità, si è scagliato contro i partecipanti del Pride di Berlino. L'attentato verso le 22, il furgone bianco ha poi finito la folle corsa contro un albero, lasciandosi dietro un morto e una quindicina di feriti. Dopo lo schianto, chi era alla guida è sceso gridando, ha brandito un coltello prima di far perdere le proprie tracce, ha cercato di colpire chiunque gli si parasse davanti. Le autorità tedesche hanno fermato un sospetto, si parla di un'azione terroristica islamista. In un post il sindaco di Berlino Wegner ha descritto l'attentato come un attacco alla società libera e cosmopolita. Berlino è la città della libertà e la nostra libertà è stata oggi orribilmente attaccata. Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e ai loro amici. E andiamo adesso alla questione No-TAV. Pietre, bombe carta, lacrimogeni, la marcia No-TAV diventa guerriglia, decine di feriti, blindati in No-TAV in Val di Susa, si trasforma quasi subito nella tradizionale protesta contro la realizzazione della Torino-Lione, nell'ennesimo scontro violento con le forze dell'ordine. Ieri pomeriggio quattro mezzi di carabinieri e polizia sono stati incendiati.

questo il primo effetto dell'assalto portato a termine da un migliaio di estremisti che hanno bersagliato il cantiere, pure con molotov e pietre, devastando a favore di telecamere l'area e i mezzi e gli alloggi degli operai, un caos programmato da tempo evidentemente, e vedete le immagini appunto dai sentesta del corteo e il blocco nero, l'Italia dei violenti, tutto è cominciato con la passeggiata tra virgolette del festival Propal, e agenti, un atto di guerra, guardate quello che è stato usato, bulloni, gli agenti che sono rimasti feriti, insomma un rito stanco ma sempre più pericoloso secondo Marco Imarisio, tutti al palio di Chiomonte il sabato sera, succede ogni fine luglio in occasione del festival dell'alta felicità, succederà il prossimo 5 dicembre, anniversario della cosiddetta battaglia di Venaus, anno di grazia 2005, quando c'erano passati a prendere freddo, insulti, anche qualche sasso in testa lanciato dai militanti, si chiede Marco Imarisio. Allora come oggi i rappresentanti indigeni del movimento Notav promettevano ogni volta quel che non poteva mantenere, l'andamento pacifico delle dimostrazioni. Risale a quell'epoca il tentativo di trasformare la lotta di un solo, definita e fiera della sua identità, in una lotta dell'intero popolo della sinistra, ma l'idea non attecchì. Il movimento Notav continuava a battersi per la sua causa, giusta o sbagliata che fosse, e per un certo periodo è stato anche un fenomeno di democrazia davvero partecipata e faceva gola alla politica. E i primi a capire di essere elettori e attivisti spendibili ad ogni refolo di vento romano furono proprio i valsusini, sedotti e abbandonati dal PC nei primi anni 90 e dai pentastellati del nuovo secolo. Molto né di quella spinta dal basso che si è affievolita in un ricambio generazionale mai compiuto, né di un interesse pubblico che ormai considera periodiche scaramucce come un tributo da pagare e che due volte all'anno come una calamita trae in valle non i veri attivisti ma qualche dosi di fare casino. Peccato soltanto che i tempi siano cambiati, che la situazione politica si sia fatta più torbida e nevrotica, con tutte le parti alla ricerca di un pretesto per puntarsi il dito contro. In questo clima sempre più invelenito, anche gli scontri di ieri e l'utilizzo che ne viene fatto a livello mediatico dovrebbero indurre a far riflettere sulle conseguenze dei propri slogan da una parte e dall'altra. Ora bisogna isolare i violenti, dice il governo, una stretta è prevista sulla sicurezza, Piantedosi che dice c'è chi vuole l'escalation, e la solidarietà che è stata davvero bipartisan, Mattarella, Meloni, le forze del governo ma anche dell'opposizione. Alle 8 di sera Mattarella ha chiamato Piantedosi, il Presidente della Repubblica è colpito dalle notizie diffuse dai siti, dai video che testimoniano gli applausi degli antagonisti davanti alle camionette dei carabinieri in fiamme, dai 60 agenti feriti. Prega Piantedosi di trasmettere alle forze dell'ordine la sua solidarietà, il suo ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale e di far pervenire la sua vicinanza agli agenti feriti. La Premier Giorgia Meloni in quel momento ha già parlato di un attacco allo Stato. Chi lancia bombe carte e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea. La violenza, ha detto Meloni, non piegherà lo Stato. La destra è lesta nell'accendere lo scontro politico, collega la giornata di ieri con i fatti dei giorni scorsi a Bologna, quando i manifestanti hanno aggredito gli agenti. Tajani dice la sinistra è sempre più tollerante, se non connivente con i teppisti, e il capo della Lega Salvini parla di frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le forze dell'ordine. Ma nel centro-sinistra la condanna della violenza è compatta, piena solidarietà alle forze dell'ordine aggredite in Valsusa, dice Schlein, le proprie idee si difendono con il confronto e il rispetto delle regole, non la violenza. Conte che dice è vergognoso aggredire le forze dell'ordine, gli strascichi rischiano di incendiare l'estate politica, la penosa strumentalizzazione di mezzo governo di fronte a atti di violenza, di vandalismo e di guerriglia.

fuori di senno, se avvenuta per mano della polizia, è un fatto gravissimo. La divisa non è mai un attenuante, è una responsabilità. Però non si è sentito un solo esponente della sinistra dire che la polizia ha un compito duro e difficile e non va accusata a priori di essere assassina, come fanno cretinamente i cretini in cerca di scontri. Va aiutata a sbagliare sempre meno, anche con sentenze esemplari, come è successo per Cucchi, e va sostenuta nella sua fatica di migliorarsi. La polizia, come la magistratura, esiste in difesa di tutti e dunque va difesa da tutti. Non si è sentito nessun esponente della destra dire che il gioielliere Roggero, con la sua reazione omicida spropositata, sempre rivendicata, non è un eroe, ma un duplice omicida che ha commesso un crimine violento, inevitabilmente punito dalla legge dello Stato, che vale per ogni cittadino di questo paese. Però non si è sentito nemmeno un solo esponente di sinistra dire che vivere sotto la costante minaccia del crimine è fonte insopportabile di ansia, che in alcune zone del paese i cittadini si sentono indifesi in balia della delinquenza di strada, che la violazione di un domicilio o di una bottega per rapinare il frutto del lavoro altrui è una ferita tremenda. Il lavoro per la sinistra dovrebbe essere sacro. Quello di un bottegaio non è forse un lavoro? Poi non si è sentito nessun esponente della destra dire che l'equivalenza crimine uguale immigrazione è una porcheria razzista, ma non si è sentito nemmeno un esponente della sinistra dire che le bande di immigrati magrebini di seconda generazione sono proprio bande di immigrati magrebini di seconda generazione. Dunque abbiamo davvero un problema. Un conto è l'accoglienza, un conto l'integrazione. Per l'accoglienza basta il cuore, per l'integrazione ci vuole la politica. Non è possibile accettare che proprio il mondo politico, accreditato di essere la classe dirigente, non solo non provi a fornire qualche elemento di esitazione, ma sbrodoli ogni giorno una scia di slogan che sono tristemente uguali a quelli dei vituperati social. Sì, i social hanno gravemente abbassato il livello del dibattito pubblico, ridotto ad ogni discorso a schemi offensivo o difensivo, rattrappito i tempi di studio e di lettura, impoverito il linguaggio. Non è vero che il popolo è la miserabile massa di irretiti dall'algoritmo. Il mondo, Italia compresa, è pieno di intelligenze, ambizioni, speranze che appartengono alle persone semplici tanto quanto a quel poco che rimane delle elite. La classe dirigente ha il dovere dell'esemplarità. Lo spettacolo abominevole dei politici populisti che si portano da bestie e da cafoni, perché così dicono, si è più popolari, merita una sospensione, è profondamente offensivo proprio nei confronti del popolo. Questa la valutazione di Michele Serra. Un'altra notizia di cronaca ha colpito moltissimo della morte del giornalista Luigi Esposito. Luigi, che si faceva chiamare Luca, ha confessato il clochard che è stato fermato, è un tunisino di 26 anni, dice abbiamo litigato, l'ho colpito, è stato trovato in un casolare abbandonato vicino al luogo del delitto, è stato arrestato dai carabinieri a 26 anni e dicevamo tradito da un'impronta in auto. Però certo è al vaglio anche la personalità e le conoscenze della vittima, dal lavoro inventato, la moglie fantasma, insomma il Corriere della Sera parla di una doppia vita. E un'altra vicenda di cronaca è quella della denuncia che è sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, i summit di mafia in video manda, insomma uno che ha l'ergastolo che però ha anche il cellulare, chiama 10 volte al giorno, non è possibile che possa fare così, perché può comandare e guidare le cosche criminali dalla cella. L'alert del magistrato De Lucia, Palermo, il capo della procura denuncia, istituti fuori controllo, Nordio attacca, fuori controllo è lui, ma i fatti danno ragione al magistrato. Insomma, le carceri in mano ai boss, lo Stato deve riprenderle, la denuncia del Fatto Quotidiano. Un'altra questione di cronaca che si lega con lo sport, perché la decisione di affidare, anche se non c'è l'ufficialità, di affidare la nazionale ad Andrea Pirlo è stata letta davvero in modi completamente diversi. Lui è un grandissimo campione, lo ha dimostrato sul campo, non ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore con il suo curriculum. Certo è che anche Berzot, quando prese la nazionale, non era famosissimo come allenatore, poi ci ha portato a vincere il mondiale. Ma la notizia di oggi non riguarda la sua capacità di guidare la squadra azzurra, si parla di ombre russe, Pirlo rischia. Di che cosa parliamo? Il caso Russia. Alzi la mano chi ricorda un'accoglienza riservata al nuovo CT
più feroce di quella che l'opinione pubblica sta dedicando a Pirlo. Da destra a sinistra il mondo politico ha puntato l'indice contro la scelta della direzione tecnica della federazione rappresentata da Maldini e Leonardo di individuare Pirlo come figura ideale per risollevare il movimento italiano. Neanche Abodi ha risparmiato frecciate ai vertici della FIGC. Non so se Guardiola veramente ci abbia pensato, ma se si apre ad un'opzione del genere o si ha una ragionevole certezza di arrivare al risultato, oppure meglio non dirla molto forte e lasciarla sotto traccia, farlo in maniera discreta. Riassumendo, è stato un azzardo tirarlo fuori. E su Pirlo lo stesso ministro Abodi non nasconde lo scetticismo. Bisogna fare scelte che abbiano senso logico e solo il campo dirà se siano lungimiranti o meno. Ma per rendere ancora più incandescente il dibattito si è inserito appunto quello di cui stavamo parlando, il contratto di Pirlo con la Fonbet, ovvero il principale bookmaker russo che gestisce le scommesse sul campo. E dove ha interessi il presidente della squadra, che Andrea allena, il Sergei Lomakin dello United FC di Dubai. Nonostante le sanzioni contro la Russia, Pirlo è stato presentato come la star di prima grandezza che fa pubblicità al paese di Putin. E su questo, diciamo, non c'è solo questo. Un'altra vicenda riguarda il fatto che il figlio Nicolò Pirlo collabora con la Gersh Sport, una delle agenzie di rappresentanza dei calciatori più influenti del mondo, e guarda caso Christian, il figlio di Maldini, lavora con la GR Sport, capitanata dal procuratore Giuseppe Riso. Sul punto il regolamento agenti sportivi della FIGC è molto chiaro, non devono esserci conflitti di interesse, ma Nicolò e Christian non sono agenti, sono collaboratori, quanto basta per cancellare lo spettro dell'incompatibilità, ma non fuga le preoccupazioni di Malagò. Insomma, Pirlo, dal ritiro austriaco con lo United FC, ostenta serenità, ha il voto di fiducia di Maldini e Leonardo, ma il mandato non può cominciare senza il giuramento davanti al presidente, e Malagò sulla questione ancora non si è espresso. E un vecchio campione, che è stato anche bandiera della Juventus, Boniek, dice appunto, lo giustifica dal punto di vista sportivo, però gli dà un consiglio, dice: beh, lui è l'uomo giusto al posto giusto, è un campione del mondo, un simbolo del calcio italiano, l'ho apprezzato in campo e fuori, gli faccio un grande in bocca al lupo, chi vede un problema della sua nomina non ha capito il ruolo del CT. Beh, però le polemiche sull'agenzia di scommesse russa, e dice Boniek, che deve parlare chiaro e risolvere la questione in tempi brevissimi, deve dirsi dispiaciuto e sciogliere quel contratto. Il modo migliore di farlo è con un testo scritto, chiaro. Chi è stato un campione viene cercato per collaborazioni di ogni tipo e capita di fare scelte sbagliate, l'importante è riconoscerlo, conclude Boniek. Cambiamo decisamente argomento e parliamo della guerra. Cessate il fuoco, o almeno non è stata un'altra notte di bombardamenti, ma se da una parte gli scontri si sono acquietati, dall'altra si stanno accendendo. Parliamo degli Houthi contro gli yemeniti contro l'Arabia Saudita e Riyadh. Ci sarà un'escalation, le armi USA tacciono ma le milizie colpiscono gli impianti sauditi, dice Crosetto. Le nostre navi resteranno nel Mar Rosso con l'operazione Aspides. Yemen, attacco agli Houthi, l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh, si infiamma il Mar Rosso, la battaglia per il controllo degli stretti vitali del Medio Oriente rischia di riaccendere anche la guerra civile nello Yemen, mentre gli americani si contendono con l'Iran la gestione di Hormuz, sauditi e Houthi combattono per il dominio su Bab el Mandeb. Per la prima volta in 13 giorni, sabato notte, non ci sono stati raid americani sull'Iran. Trump, scrive Axios, il sito di solito molto ben informato sulle questioni americane, ha chiesto al CENTCOM una pausa per favorire il tentativo di mediazione dell'Oman. Intanto nel Golfo Persico sono ferme le navi ormai da tanto tempo, 6.500 marinai in ostaggio, dice Arsenio Dominguez, segretario generale dell'International Maritime Organization. E poi il manifesto, che dice insomma: esplode un altro fronte di conflitto nel Medio Oriente, violente esplosioni scuotono diverse regioni dell'Arabia Saudita, seguite da incendi e da interruzione del traffico aereo in più aeroporti del paese. Gli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, rivendicano due operazioni militari contro strutture della compagnia petrolifica saudita Aramco, appunto. E dice: un conflitto tira l'altro, l'Arabia Saudita colpita dagli Houthi. E intanto un altro fronte ancora aperto è la Cisgiordania, dove ci sono stati degli scontri, colonie

hanno assaltato la Cisgiordania, Israele è pronto a un altro fronte, il governo di Netanyahu continua a autorizzare nuovi insediamenti ebraici illegali nella prospettiva di una futura annessione della Cisgiordania a Israele, caldeggiata dall'ultradestra. E il manifesto ci racconta una storia di ragazzi che spesso i minori sono le vittime di guerre che chiaramente sulle quali non c'entrano nulla, e sono le vittime, i civili, le donne, i bambini e i neonati. Questo racconto di Widad Tamimi racconta appunto di ragazzi di scuola, di studenti. I quadri dell'esame di maturità di Tawji in Palestina non sono mai stati una semplice attesa dei risultati degli sforzi dei maturandi, ma una fragile mappa della speranza e della sopravvivenza. Mentre nelle stanze del ministero venivano resi noti i dati di un anno scolastico segnato dalle rovine, nei villaggi che circondano Nablus la terra tornava a bruciare. Negli stessi momenti in cui le famiglie attendevano gli esiti delle prove, centinaia di coloni israeliani si sono riversati nelle aree rurali di Tel, Farahata, Immatyaim e Jit, protetti dalle armi d'ordinanza e rassicurati dalle direttive di Netanyahu, che ha ordinato alle forze armate un'ulteriore penetrazione in Cisgiordania. A cadere sotto i colpi di arma da fuoco è stato l'ennesimo ragazzo del posto. Aveva concluso le prove del Tawji soltanto poche ore prima e la sua famiglia stava ancora allestendo i festeggiamenti per il diploma quando i sanitari della Mezzaluna Rossa palestinese hanno dovuto constatare il decesso. Secondo i dati del Ministero dell'Istruzione palestinese, oltre 1.900 studenti che avrebbero dovuto sostenere l'esame di maturità nel 2026 sono stati uccisi prima o durante la sessione, la maggior parte a causa dei bombardamenti sulla striscia. In Cisgiordania 3 diplomandi hanno perso la vita dall'inizio dell'anno scolastico, mentre altri 67 non hanno potuto svolgere le prove perché attualmente detenuti nelle carceri israeliane. Questi ragazzi sono e saranno la società palestinese del futuro e noi stiamo in questo modo cancellando il futuro di un popolo. Cambiamo argomento, rimaniamo sull'argomento proprio perché parlavamo di Iran, a parte questa parentesi della Cisgiordania, prezzi record, a Milano la benzina ha superato i 2,6 euro, davvero sconvolgente, pressing di Meloni, rischiamo di farci del male, ma i fondi sono pochi e quindi si andrà avanti con mini decreti, un cerotto sottile da sostituire dopo pochi giorni, ma intanto da applicare con urgenza, è quello che Meloni va ripetendo ai suoi nelle ultime ore, così se non interveniamo subito ci facciamo del male. L'emergenza dei prezzi dei carburanti fuori controllo spinge la Premier a muoversi in fretta, ma dopo giorni di immobilismo la reazione di pancia presenta il conto in anticipo. Ci sarà un intervento, promette il ministro Urso, sulle accise mobili, ma queste potrebbero intervenire solo per 6-7 centesimi. Bisogna attendere i calcoli, che non sono di competenza del mio ministero, dice Urso. Con l'extra gettito IVA, appunto per le accise mobili, si potrà coprire la riduzione dell'accisa, mentre per eventuali altre misure bisognerà trovare altre coperture. Appunto, il problema è proprio questo. E ci spiega come sopravvivere al pieno, dalle app ai selfie, consigli pratici, insomma. Insomma, innanzitutto mettere benzina al self-service, poi con le app osserva prezzi carburanti oppure prezzi benzina, vedere quello più vicino che costa di meno e poi cambiare anche il nostro stile di guida, perché una guida più dolce e velocità minori si possono risparmiare fino al 20% di carburante. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di Rai News 24. Buona domenica.

0: Quando il tuo intestino si blocca, ti blocchi anche tu. Contro la stitichezza puoi provare Oligol. Ammorbidisce le feci, liberandoti dalla stitichezza con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. E per la tua regolarità intestinale, puoi provare anche Oligol Fibre.
1: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
2: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go. 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'ammarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecot e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
6: Bellino, un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride. Una vittima e una quindicina di feriti. Identificato un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamisti. Notabile, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il quartiere di Chiomonte. 57 feriti tra gli agenti. Lo Stato non si piega alla violenza. Così Meloni, Mattarella chiama Pantedosi. Solidarietà alle forze dell'ordine. Nuovo video sulla morte di Fakir, c'è una chiazza di sangue sotto la testa, dimostra le violenze, dice legale. No, si era ferito alla nuca, replica l'avvocato degli agenti, veglia di solidarietà a Bologna. Nuova escalation di violenza in Cisgiordania, Israele ordina un massiccio dispiegamento di truppe, scontri armati, attacchi vicino a Nablus, i coloni assaltano i villaggi palestinesi, morti e feriti. Emergenza incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone tra Francia e Spagna. Le fiamme interessano case e strade. Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. Ancora non si è seduto sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia. E alla sua poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. 9 in punto e ben ritrovati alla nuova edizione del TG di Rai News 24. Iniziamo da Berlino, dove sono in corso le ricerche del presunto attentatore, un 21enne che con un furgone è piombato sulla folla durante il Pride, uccidendo una persona e ferendone altre 16, diffuse dalla polizia, come vedete, anche informazioni e foto del sospettato. Da Berlino ci aggiorna su questo la corrispondente Barbara Gruden.
7: Sì, la polizia pubblica foto e nome del sospetto, sarebbe stato Abdul V, 21 anni, a lanciare un furgone sulle persone che ieri sera si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten dopo l'imponente marcia del Pride che aveva invaso Berlino. Secondo la stampa l'uomo apparterebbe all'ambiente islamista e sarebbe stato in custodia cautelare fino a maggio scorso. Gli agenti avrebbero già perquisito un appartamento nel centro della città, ma non avrebbero trovato traccia del sospetto. Una persona ha perso la vita subito, si tratterebbe di una ragazza, ma questa notizia non è stata confermata. Altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora del tutto chiara la dinamica, il furgone è arrivato a tutta velocità attraverso i prati del Tiergarten per poi schiantarsi contro un albero. Successivamente l'uomo sarebbe sceso dal furgone e avrebbe menato fendenti con un coltello sulle persone che si trovavano in quella zona. Grande shock a Berlino, dove i Pride sono sempre occasione di una grande festa che mobilita gran parte della città. L'ultimo evento previsto per oggi è stato cancellato e il cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia: lavoreremo con particolare determinazione per indagare a fondo su questo atto abominevole e garantire che il colpevole venga punito. Linea a voi.
8: E andiamo ora in Val di Susa, dove sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri durante la protesta contro la TAV, lanci di pietre, o ad un'escalation, ha commentato il ministro dell'interno Piantedosi. Caterina Canavà.
9: Una lunga giornata di tensione, iniziata come una grande festa, un corteo giovane, colorato, bandiere no TAV, slogan contro il supertreno. Dopo un paio di chilometri la svolta, sentiero per Giaglione verso il presidio dei mulini, poi il cantiere, intanto a San Didero l'assalto con bombe carta al futuro autoporto. Intanto nei boschi centinaia di antagonisti si avvicinavano, presenza delle forze dell'ordine massiccia, un elicottero, 100 militari della finanza, decine e decine di camionette di polizia e carabinieri, misure draconiane di prefetto e questore che avevano già

0: Ha fermato attivisti con un armezzo dei carabinieri, sono in fiamme, altri gruppi fermati a Bruzzolo, ferrovia ferma ed anche l'autostrada A32 bloccata tra Ulx e Susa per sicurezza. Attacchi su tre fronti, una sorta di guerriglia militare.
1: E solidarietà e ringraziamenti della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La presidente del Consiglio Meloni in un post invece ha ribadito: chi lancia bombe carta incendia mezzi dello Stato. E solidarietà agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche, dibattito che si concentra anche sul caro energia. Francesca Biagiotti.
2: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicino.
3: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
2: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderiamo questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente la violenza, fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per la Demschlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
4: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo, ma già ci pigliare.
1: E fa discutere il nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. E intanto sui siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. Andiamo ora a Bologna, dove c'è stata la veglia funebre per Abdelrahim Fakir al Pilastro. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, sono le parole dei suoi.
5: Arrivano fratello e sorella.
6: Purtroppo è successo.
7: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
5: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vastro, la cena e quel che resta.
1: Scorta al sindaco Matteo Lepo, questi collettivi e comitati hanno annunciato anche un nuovo corteo. E lo sentivamo anche dal dibattito politico, resta in primo piano il tema del rincaro dei carburanti. A Milano prezzo record per la benzina a 2,6 miliardi.

0: euro al litro e 2,7 sulla Messina Palermo. Il governo lavora a un nuovo provvedimento prima della pausa estiva. Anna Trebbi.
1: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, 5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa a Google. Nonostante l'accordo di Thunberg approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
0: E ora gli esteri, proprio Trump sembra aver accantonato per ora i piani di escalation contro l'Iran per timore di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri il presidente americano ha ordinato di interrompere i raid che andavano, ricordiamo, avanti da 2 settimane. E alla cena con i corrispondenti, scherzando, ma non troppo, ha annunciato la sua candidatura per il 2028. Da New York ci aggiorna l'inviato Nico Piro.
2: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti molti motivi. Arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia pur avendo minacciato fine settimana sulla gestione dello Israele. Lindsey Graham arrivano a Washington, Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
0: E ci spostiamo ora in Medio Oriente, la tensione resta alta in Cisgiordania. Israele ordina una massiccia giorni dopo i 3 attacchi vicino a Nablus, continuano anche gli scontri palestinesi. Da Gerusalemme l'inviata è Lucia Goracci.
3: Sarra, Urif, Burin, scendono dalle colline i coloni. Il giorno dopo è ancora donne piegate dal pianto, oggetti di una vita da salvare. L'area di Nablus è strozzata dai Revenge Checkpoint, posti di blocco della vendetta degli insediamenti. Per tutti gli altri, le perquisizioni dell'esercito non fanno sconti, anche se ci sono bimbi costretti ad assistere. Del casus belli di Tel spuntano nuovi video. Il palestinese che spara al colono, la prima delle 2 vittime israeliane, nell'uomo infatti cade. Uno dei 4 morti palestinesi, si colpi in sequenza.
4: You could easily say extrajudicial killing.
3: Omicidi extragiudiziali, per Melina Ansari, legale dell'associazione israeliana Physicians for Human Rights. Sono i coloni che danno ordine ai soldati. Ora invece che con una pistola vanno in giro con i mitra M16. Gli arresti sono decine tra i palestinesi. E un'altra notte arriva.
0: E oltre alla Cisgiordania resta drammatica la situazione anche nella striscia di Gaza, gli ospedali alle zone residenziali. Katia Ceratti.
5: Caos, terrore e ancora vittime. E quando è cessato il fuoco? Apocalittico lo scenario.

0: davanti all'ospedale di Al-Aqsa, Deir al-Bala, appena colpito da un drone. Un video della testata Middle East Eye riprende il momento dell'esplosione. C'era un membro di Hamas, ma l'impatto ha coinvolto anche molti civili che erano in strada. Scene di terrore anche al sud e nel centro della striscia. Vittime a Khan Yunis nella zona di Al-Mawasi, tra cui un alto funzionario della polizia, e nel campo profughi di Nuseirati, a Jabalia, nel nord. Nonostante il cessate il fuoco in vigore, i raid continuano a mietere vittime nella regione, aggravando un bilancio complessivo già drammatico. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il numero delle vittime sale costantemente. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco si contano oltre 1.200 palestinesi uccisi e 3.800 feriti, mentre il conto totale dall'inizio della guerra nell'ottobre del 2023 ha superato le 73.000 vittime, senza contare i corpi ancora sepolti sotto le macerie nelle zone inaccessibili alle squadre di soccorso.
1: E ci spostiamo ora sull'altro fronte, in Ucraina, dove ci sono stati nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro la capitale ucraina, raid anche su altre città. Ma facciamo il punto con la nostra inviata Emma Farnè.
2: È stata una notte molto difficile per Kiev, molte persone hanno dormito nelle metropolitane balistici, non ci sono feriti o vittime, fa sapere tra il settimo e l'ottavo piano. Nelle ultime ore non è stato l'ultimo attacco, ricordiamo ieri colpite Sumi, Sloviansk e Kherson, una decina le vittime in tutto, mentre nella partivo ricreativo lì sono 12 le vittime, tra cui 5 bambini. Nel frattempo Zelensky, nel suo consueto messaggio notturno, fa sapere che la Russia sta reclutando ulteriori soldati nordcoreani, si parla di 30.000 unità, ha chiesto anche ulteriori missili e tra due giorni, ricordiamolo, ci sarà la visita a Washington di Zelensky e non a caso ieri lui su X ha mostrato come l'Ucraina abbia colpito nel Mar Caspio una nave con armi russe dirette in Iran. Da Kiev con Alessandro ci farialla voi.
1: E sono circa 300.000 le persone evacuate tra Spagna e Francia per l'emergenza incendi, solo in Gironda 42.000 gli ettari in fiamme, un lavoro senza sosta per i soccorritori. Da Parigi ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, la situazione in Francia, soprattutto nel sud-ovest, resta molto grave, hanno detto i responsabili dei vigili del fuoco. Ieri, infatti, il governo Le Cornu ha deciso di iniziare a dispiegare sul territorio, nelle diverse aree colpite dagli incendi in Francia, 1.500 soldati e un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. La situazione più difficile resta nella Gironda, alcuni fuochi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, che è la capitale della regione. Servono forze fresche per lavorare contro gli incendi e per avere più persone nei reparti di primo soccorso. Pensate che per la prima volta si è deciso di accorciare l'ultima tappa del Tour de France. Oggi finirà a Parigi nel pomeriggio, ma con un percorso più corto. Situazione complicata anche in Spagna, 80.000 le persone evacuate, soprattutto nelle regioni di Madrid e di Avila, una persona ha perso la vita vicino Valencia per un incendio boschivo. Il premier Sanchez, che si è recato nei luoghi più colpiti dagli incendi, ha detto: ora pensiamo a mettere in sicurezza i nostri concittadini, poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: E ora la cronaca. In carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli, si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Alessio Aversa.
4: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga,

0: poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
1: È stato arrestato a Birmingham, nel Regno Unito, il presunto responsabile del duplice omicidio avvenuto il 17 aprile scorso davanti al centro culturale Sikh di Covo, in provincia di Bergamo. In manette è finito un cittadino indiano di 29 anni, Elisabetta Santon.
2: ...1500 km più in là, a Birmingham. Perché a Birmingham, con Londra e Leicester, che ci sono le comunità indiane del Punjab più numerose. Era lì, tra la sua gente, che aveva cercato di nascondersi dopo il duplice omicidio di Covo, di cui sarebbe responsabile. Così si raccontava a Covo.
3: Ci sono stati due testimoni che hanno visto, era quella persona lì che ogni domenica è qua. Lui è arrivato tranquillamente, è passato da vicino, al ritorno ha tirato fuori la pistola e ha cominciato a sparare.
2: È stato rintracciato con la collaborazione delle autorità e delle forze di polizia britanniche. È un uomo di 29 anni, cittadino indiano. Sarebbe la persona che in una giornata di festa per i Sikh, il 17 aprile, il giorno del raccolto e del Capodanno del Punjab, davanti ai cancelli del centro culturale di Covo, in provincia di Bergamo, avrebbe sparato a due persone, una delle quali era l'ex presidente della comunità Sikh, che da poco aveva lasciato l'incarico, mantenendo però un ruolo chiave nella designazione del nuovo vertice. E sarebbero proprio i forti contrasti tra opposte fazioni per il controllo dell'associazione all'origine del duplice delitto. Una era la componente guidata dall'ex presidente e l'altra un gruppo radicato ad Antegnate.
1: E nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo mentre l'uomo risulta ancora disperso. Sara Grattocci.
4: Era uscito in barca al largo di Menaggio con i tre figli e quando ha visto il più grande di 16 anni che annaspava in acqua non ci ha pensato due volte, si è tuffato per salvarlo ma non è più riemerso. Così, poco prima dell'una, un turista olandese di 45 anni è scomparso nelle acque del lago di Como. Le ricerche della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso, mentre a salvare il ragazzo di 16 anni è stato un altro papà che era su un SUP con il figlio.
5: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini, in quel momento loro ho girato lo sguardo e vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era e il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui. Perché con me sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà...
4: Un'ennesima tragedia nella giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento. 18 le vittime in Lombardia solo quest'estate.
1: E sono uno degli appuntamenti dell'estate triestina. Si chiamano Olimpiadi delle Clanfe, una gara di tuffi molto particolare. Vediamo con Lara Zani.
6: Schizzi d'acqua, travestimenti improbabili e tanta ironia.
7: Sono la cugina della famosa gallina con due teste triestina, quella austriaca. Sono quella con due clanfe. Il primo tra i meno pezzo e il secondo su due. Oggi speriamo che arrivi la terza, non c'è due senza tre, dai.
6: Ai Bagni Ausonia di Trieste è andata in scena la 19ª edizione dell'Olimpiade delle Clanfe, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate triestina. 176 quelli che si sono lanciati dalla piattaforma, obiettivo alzare più acqua possibile e far ridere la giuria.
8: Sono un ufficiale gentiluomo e dopo 52 anni provo a fare una cosa che ho fatto quando ero piccio. Provo a fare, spero di non farmi male. No? Speremo.
6: Nata quasi per gioco 18 anni fa per iniziativa dell'associazione Spitz guidata da Mauro Vascotto, la manifestazione è diventata negli anni un vero rito collettivo. In gara le grandi specialità della cultura balneare locale, clanfe, bombe, kamikaze e tuffi spettacolari, dove oltre alla tecnica contano lo schizzo, il morbino e la capacità di strappare un sorriso.
9: Vediamo se viene su tutti e due, sì. Ok. Credo che costerà un 15.000 euro di psicoterapia attorno ai 16 anni stasera.
6: C'è riuscito chi si è tuffato per procura, chi ha messo in scena la triste fine del santo patrono e la strana coppia dei fratelli Toni Clanfoni e Dito Nella Braga. Ma c'è stato anche spazio per ricordare un veterano della manifestazione, Claudio Sterpina, e i suoi salti mortali.
10: Un grande delle Olimpiadi delle Clanfe, e quindi per forza di cose dovevamo fare un grande tributo.
6: Come da tradizione non sono mancati travestimenti, coreografie, urla di battaglia, salti improbabili e la celebre corruzione gastronomica della giuria, conquistata con dolci e bevande in un clima di allegria che da sempre contraddistingue la manifestazione.
1: E andiamo ora a Taranto, dove al Museo Archeologico è in corso la mostra L'arte della vittoria racconta lo sport attraverso la storia. Fabio Bottiglione.
11: Un viaggio fra sport, archeologia e scoperta scientifica. Al Marta di Taranto si celebra l'arte della vittoria. 53 reperti, molti dei quali provenienti dai depositi del museo e restaurati per l'occasione, raccontano i valori della pratica sportiva nella Grecia antica.
12: I racconti che attraverso le immagini ci portano a ricordare come nel mondo greco lo sport avesse un valore morale. Gli sportivi non erano soltanto, erano rappresentanti di quella che era il valore della bellezza e nello stesso tempo del valore della virtù.
11: Al centro dell'esposizione c'è il celebre atleta di Taranto, vissuto agli inizi del V secolo avanti Cristo e sepolto in un monumentale sarcofago. Uno studio in corso sul DNA è in grado di rivelare particolari sulla genetica e persino sulla dieta dell'antico campione.
13: Ci svela una curiosità?
12: Una curiosità è venuta dal fatto che per queste analisi è stato utilizzato un molare, quindi è un'analisi che è stata condotta sul dente, su cui erano ancora tracce del tartaro antico, che ci hanno consentito di individuare i molluschi come parte della dieta dell'atleta.
13: Quindi era un grande mangiatore di molluschi?
12: Sicuramente sì.
11: Nella hall, spazio ai cimeli appartenuti agli atleti contemporanei, dalle medaglie d'oro di Benedetta Pilato e Antonella Palmisano, alla maglia e alle scarpe dell'eroe del calcio tarantino Erasmo Iacovone.
1: E ora lo sport rischia dunque già di saltare la nomina di Andrea Pirlo come prossimo CT azzurro, riflessioni in corso da parte del presidente della FIGC, Malagò. Dopo le polemiche politiche trasversali, polemiche scaturite dalla notizia che riguarda la sponsorizzazione che Pirlo ha fatto nell'ottobre del 25 per il principale bookmaker russo Fonbet. A far discutere anche la presenza dell'ex campione del Milan a Mosca per Football Day, organizzato dallo stesso brand in fase drammatica del conflitto in Ucraina. Pirlo non ha violato leggi, ma il nodo per i critici bipartisan è la sua compatibilità con la guida simbolica che dovrebbe assumere del calcio italiano. E ora una breve pausa, riprendiamo il nostro TG di Rai News 24.

0: quando il mal di testa ti annienta, ti isola e ti fa perdere i momenti più importanti. Puoi provare Moment Act in capsule molli, piccole e facili da deglutire, grazie alla tecnologia liquida si assorbono rapide per combattere il mal di testa e i sintomi associati. Moment Act, perché i bei momenti non possono aspettare. Da Angelini Pharma.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
2: Un fantastico viaggio nel tempo.
1: Antonella Clerici, padrona di casa.
3: Ti fidi di me?
2: No.
1: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
4: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
5: Alle 9.30 iniziamo con le principali notizie della giornata, partendo da Berlino. È stato dunque identificato l'uomo ritenuto responsabile dell'attentato al corteo Pride di Berlino. Sarebbe un 21enne, Abdul B, noto alle forze dell'ordine per essere legato ad ambienti dell'estremismo islamico. La polizia ha diffuso una sua foto. Il bilancio dell'attacco è di una donna morta e almeno 16 persone ferite, di cui 3

in pericolo di vita. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine alla protesta contro la TAV in Val di Susa, sfociate in un attacco di cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Circa 50 agenti sono rimasti feriti. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation, ha commentato il ministro Piantedosi, che ha ricevuto la chiamata del presidente Mattarella. La violenza non piegherà lo Stato, dice la premier Meloni. Condannano anche le opposizioni, i violenti fanno il gioco della destra. È stato anche diffuso un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne, deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini si vede una chiazza di sangue sotto il capo dell'uomo, intanto continuano le indagini e gli accertamenti sulla condotta degli agenti e sulle manovre di rianimazione. Continuano anche a lavorare senza sosta vigili del fuoco e soccorritori impegnati nell'emergenza incendi in Spagna e Francia. È salita a circa 300.000 la conta delle persone sgomberate tra i due paesi. Solo in Gironda in fiamme 42.000 ettari di aree boschive. Situazione allarmante anche in Spagna, dove sono stati devastati almeno 25.000 ettari a ovest di Madrid. Dal barocco ai muretti a secco, dove la bicicletta ridisegna turismo e accoglienza, sulla strada oggi ci porta dunque in Salento un viaggio che farete assieme ad Alfredo Di Giovanpaolo. Buona visione.

Oltre le spiagge e il barocco, scopriamo un Salento insolito tra percorsi urbani, bellezze nascoste e storie di vita a due ruote. In questa puntata a Lecce, sulla strada. Yeah.

0: La nostra pedalata per Lecce parte dalla periferia, dove troviamo Carlo Tafuro. Ben trovato, Carlo.
1: Ciao Alfredo, piacere.
0: Carlo non è un ciclista, è un cittadino di Lecce che si muove in bici per andare al lavoro e noi ti accompagniamo stamattina.
1: Andiamo, facciamoci sto bel giro.
0: Perché tu lavori all'università.
1: Sì, a Ecotecne, al campus a Monteroni.
0: Che è un polo università, il polo universitario di Lecce.
1: Sì.
0: E per raggiungere il tuo posto di lavoro usi la bicicletta, perché da un po' di tempo esiste questa pista ciclabile che stiamo percorrendo.
1: Sì, in realtà io usavo la bicicletta anche prima di questa ciclabile e facevo la strada insieme alle macchine, che non era il massimo.
0: E adesso era rischioso prima, insomma.
1: Era molto rischioso, per cui adesso mi sembra un salto di qualità notevolissimo. Probabilmente servirà del tempo perché ci si abitui a questo cambiamento. È stata chiusa al traffico da poco, non più di un mese, andrebbe usata molto di più.
0: Questa infrastruttura nuova non ha fatto aumentare il numero degli utilizzatori?
1: Ancora no, in pochi conoscono questo percorso alternativo, per cui c'è un problema di conoscenza. È un percorso bellissimo, quindi, come dire, farlo per raggiungere il posto di lavoro, secondo me, è il modo migliore per iniziare la giornata.
0: Si arriva più sereni.
1: Ah, voglia.
0: Senza aver affrontato il traffico.
1: Esattamente, esattamente. Chi mi vede riesce a trovare ogni possibile problema. Ma sudi, ma fa freddo, ma fa caldo, ma piove.
0: E cosa rispondi a tutte queste obiezioni?
1: All'inizio ci provavo, adesso vedo che proprio le persone sono molto dure al cambiamento. Sono problemi che non esistono. Io arrivo in ufficio, nella mia borsa ho un ricambio.
0: Non è necessario uno spogliatoio con una doccia, vai in bagno.
1: No. Basta sciacquarsi un po', cambiare l'abbigliamento interno, e caffè e sono prontissimo.
0: Tutto questo ti fa arrivare al lavoro, comunque ti fa uscire anche dal posto di lavoro con uno spirito diverso.
1: Allora, il ritorno ti confesso che è pesante. La sera, in inverno, col buio, col freddo, mettersi in bici è un po' più impegnativo, anche se poi bastano i primi 5 minuti, ti riscaldi e riparte il piacere. Spesso i colleghi mi dicono: ah, ma beato te che lo fai, e mi chiedo: ma perché non lo fai anche tu? Cioè, una bicicletta, prendi una bicicletta e pedala.
0: Bene, Carlo, noi proseguiamo lungo questo tratto di ciclabile e ti accompagniamo fino al lavoro, ma intanto raccontiamo un'altra storia, una storia che arriva da Milano ma che poi si estende un po' a tutta Italia, è quella delle ciclofficine popolari. Noi abbiamo incontrato chi ha fondato una delle prime, forse la prima, in Italia, proprio a Milano. Sentiamo questa storia. Carlo, grazie.
2: Forse prima ciclofficina popolare in Italia, nata dalle occupazioni, spostata nel tempo in varie occupazioni, fino ad arrivare in questo posto dopo un po' di anni di girovagare. Uno spazio aperto che non ha attività commerciale, dove si arriva con la propria bicicletta, se sei capace tutti gli attrezzi sono disponibili e se non sei capace sicuramente c'è qualcuno che ti dà una mano. Altra cosa è quella di recuperare rottami, siamo pieni di rottami anche qua dietro, e si tirano fuori biciclette che poi sono in grado di girare. E questo è il recupero della materia prima, è il recupero, se vuoi, delle risorse, è il recupero delle cose. La ciclofficina non l'ho fatta io, c'era gente che lavorava prima di me. Io arrivavo con la mia esperienza, guardavo e la cosa non è che mi convincesse più di tanto. E poi, un po' come la rogna, ti attacca, te la porti dietro e alla fine vai avanti. Non sono più completamente operativo, come è giusto che sia. Il nostro capo officina adesso è una donna. Capo perché ha una capacità organizzativa notevole e perché è terribilmente empatica, al contrario di quel che sono io, che generalmente vengo definito un orco. Uno si mette nelle ciclofficine ma perché un po' gli piace la meccanica e poi ti permette di fare una cosa che ha un senso anche rispetto all'ambiente, alla qualità della vita. Andare in bicicletta vuol dire non inquinare, ridurre l'impegno degli spazi, vuol dire forse fare una cosa utile, piccolina, perché è piccolina, ma piuttosto che niente. E quindi il tutto si lega.

0: e dalla prima ciclo-officina popolare arriviamo in una delle figlie, delle tante figlie sparse in Italia, Andrea Alba, ben trovato.
1: Grazie, ciao.
0: Ciclo-officina popolare CNOS, ciclo-officina popolare di Lecce.
1: Sì.
0: Adesso ce la racconti un attimo, partiamo da tante cose divertenti, carine, troviamo per esempio questa parete,
1: certo,
0: che è significativa.
1: Certo. Sì, sì, sì, quella è una parete dove praticamente c'è scritto bicicletta in tante lingue del mondo. Tutte le persone che sono passate da qua per visitarla, per conoscere, per riparare la loro bicicletta, insomma, si sono trovati qua e hanno scritto la loro parola, insomma.
0: Perché abbiamo visto che la ciclo-officina popolare è più che altro un luogo di ritrovo, di incontro, oltre che un posto dove si riparano biciclette.
1: Ma sì, cioè, sul territorio ha una funzione molto importante di attore sociale per diffondere chiaramente la cultura dell'uso della bicicletta.
0: Questo era un impegno da cicloattivista, diciamo, tu hai portato avanti. Però poi la bicicletta è diventata parte del tuo lavoro.
1: Eh sì, sarà sempre...
0: Noi ci siamo già incontrati qualche puntata fa di Pedala Italia per parlare del bike sharing che gestite qui a Lecce, ma poi avete attivato altre iniziative.
1: Eh sì. Chiaramente noi, comunque cicloattivisti, comunque appassionati di bicicletta, ne abbiamo fatto anche un mestiere. Quindi abbiamo, come dire, affiancato una natura commerciale per poter comunque sostenerci e fare quello che comunque ci possa piacere.
0: È inevitabile che la bicicletta diventi parte della propria vita quando si scopre.
1: C'è sempre un ingrediente di buona pratica, perché parliamo di trasporto merci dell'ultimo miglio.
0: Arrivando abbiamo visto una cargo bike, appunto.
1: Quindi trasportare merci, quindi alleggerire ad esempio un centro storico dal carico di mezzi a motore, serve comunque per la qualità di
0: una città. È un vantaggio per tutti alla fine.
1: Sì. Perché la bicicletta comunque è sempre un mezzo alternativo, è molto più veloce, più efficace, quindi garantiamo la performance della consegna.
0: E funziona? Sta prendendo piede?
1: Noi ci crediamo e andiamo avanti. E chiaramente si tratta sempre di cambiare un po' quel sistema di abitudini ormai consolidato, radicato, che ha bisogno del suo tempo, comunque delle sperimentazioni, della condivisione di obiettivi collettivi. Noi facciamo la nostra parte.
0: Grazie Andrea.
1: Grazie a voi.
0: Allora,
1: grazie Alfredo.
0: Continuate così. Noi ci spostiamo dall'ambito urbano all'ambito cicloturistico e il cicloturismo può diventare anche un modo per guadagnare soldi. Abbiamo parlato spesso di Pin Bike, che è un sistema che, utilizzando la bicicletta come mezzo di trasporto urbano, fa guadagnare all'utilizzatore, e adesso la stessa società ha messo in piedi un sistema di premialità anche per chi fa cicloturismo. Ce lo facciamo raccontare e noi proseguiamo. Ciao Andrea.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Pin Bike ha lavorato con pubbliche amministrazioni, con i comuni, per attivare misure per incentivare i cittadini ad utilizzare la bicicletta di proprietà in ambiti urbani. Tramite la tecnologia permette di ricevere e premiare i cittadini e gli utenti per quanto utilizzano la bicicletta, soprattutto nelle tratte casa-scuola e casa-lavoro. Da quest'anno partiremo invece con un progetto un po' particolare. Abbiamo adattato la tecnologia di Pin Bike, che fino ad oggi è stata utilizzata negli ambiti urbani, a un ambito cicloturistico. Come funziona? Semplicemente gli utenti, chiunque in tutta Italia, può scaricare l'app Pin Bike e troverà nella sezione della mappa tante aree che si riferiscono alle aree dove possono andare con la propria bicicletta e ricevere dei voucher in base a punti che accumulano facendo chilometri nell'area e andando a visitare dei punti di interesse turistico geolocalizzati. Ogni utente potrà ricevere voucher da 5, 10 o 15 euro che potrà spendere direttamente nei negozi, nelle attività commerciali dell'area interessata. Il nome del progetto è Pedala ai Territori, è accessibile gratuitamente da tutti quanti gli utenti, anche per i commercianti che vogliono

0: Siamo usciti da Lecce, qui tra muretti a secco e uliveti, incontriamo Daniela Scianaro, ben trovata Daniela.
1: Ciao, ciao Alfredo.
0: Che sta pedalando su un tratto di Unconventional Salento, che è, abbiamo parlato di cicloturismo, della ciclonica, ma c'è un altro Salento da scoprire in bicicletta.
1: Sì, esatto. Unconventional Salento è un progetto, diciamo un'idea, anche una scommessa se vogliamo, che abbiamo lanciato io e un mio amico e collega, Marco Grigliaco.
0: Collega perché tu sei una guida AIGAE ambientale.
1: Guida ambientale escursionistica AIGAE, esatto, entrambi lo siamo. Spesso abbiamo quindi condotto dei gruppi anche di cicloturisti in Salento, però volevamo creare un'opportunità per scoprire il Salento concentrata soprattutto sulle aree interne, quindi la campagna che in Salento è sempre stata protagonista della vita sociale ed economica delle persone. Noi, pur avendo il mare, siamo stati una terra di contadini, quindi volevamo in questo modo restituire un po' di verità al Salento, pedalando lungo queste strade, dalle architetture rurali, vedere muretti a secco, che insomma sono un patrimonio immateriale dell'UNESCO dal 2018.
0: E noi adesso abbiamo preso un tratto di strada comunale, ma siamo usciti da una strada che non si può definire una pista ciclabile, ma quasi, insomma, sono strade
1: tranquillamente
0: a bassissima percorrenza di auto.
1: Devo dire, come infrastruttura, non bisogna costruire strade, perché comunque il traffico è poco compatibile con chi si sposta in bici, con chi viaggia in bici.
0: Poi, oltre alle campagne, alla bellezza della natura salentina, lungo questo percorso incontriamo delle perle come questa.
1: Esatto, Acaglia è fra i paesi più belli del percorso, ma Unconventional Salento è un po' un tracciato nelle aree interne che passa da tutti i piccoli paesi dell'area interna, quindi dell'entroterra, un po' perché è così che si viveva fin dai tempi antichi, quindi in piccoli paesi, in piccoli villaggi, non in grande città.
0: E qui siamo arrivati nella piazza del castello di Acaglia. Purtroppo vediamo ancora troppe auto, che è un po' una caratteristica, no, non di Acaglia, non del Salento, ma di tutti i centri storici italiani.
1: Sì, forse una caratteristica degli italiani, direi, purtroppo. Sì. Questa forza sovrannaturale che ci porta a parcheggiare proprio nei punti più belli, però diciamo i paesi conservano sempre un'anima bella, la pietra leccese, il colore molto dorato, le strade con le chianche salentine.
0: Senti, noi adesso vedremo giusto un assaggio di Unconventional Salento, usciamo da Acaglia e proseguiamo.
1: Certo.

0: Daniele, abbiamo percorso un Salento poco convenzionale perché non abbiamo mai visto il mare praticamente, però abbiamo visto dei paesaggi meravigliosi, queste costruzioni in pietra a base circolare o quadrangolare, cosa sono?
1: Sono le nostre paghiare, sono delle costruzioni che i contadini utilizzavano per conservare i loro attrezzi e perché no, fare anche un riposino nelle ore calde del pomeriggio. Sostanzialmente un po' come muretta a secco, sono parte del paesaggio rurale che noi abbiamo.
0: Parliamo un po' di questo itinerario, questi itinerari, perché sono più tracce il Salento Unconventional.
1: Sostanzialmente è un percorso ad anello che parte da Lecce, arriva a Leuca, andata e ritorno, sono circa 200 chilometri, appunto
0: attraversando
1: le aree interne, quindi la sfida è non vedere il mare se non a Leuca. Però all'interno di questo percorso ci sono tanti altri percorsi di distanze variabili da 10 ai 15 chilometri che si possono fare a seconda del tempo che le persone hanno a disposizione, dell'allenamento, della voglia, degli interessi che hanno.
0: Dici senza vedere il mare, no? Perché non ci piaccia il mare, a me personalmente tantissimo, però può essere un

0: un vantaggio perché le località di mare sono quelle prese d'assalto dal turismo estivo, quindi questo unconventional può diventare un'alternativa estiva alle rotte più battute.
1: Diciamo la sfida poi è anche questa, no?
0: Cioè andare a Leuca e a Gallipoli ad agosto è una follia, in bicicletta.
1: Sì, esatto, è troppo caldo, strade affollate, è veramente difficile, l'esperienza non sempre è positiva. Si parla tanto di destagionalizzazione, ma secondo me la vera sfida è anche quella di spostare i flussi turistici non soltanto dall'estate verso le altre stagioni, ma proprio verso l'esterno delle città, quindi nei piccoli paesi.
0: Diciamo che la bicicletta ci permette di andare oltre quello che viene chiamato comunemente overtourism, ma in realtà non è un eccesso di turismo, è un eccesso di turismo in alcune località.
1: Concentrato in determinati periodi e in determinate località, non ne beneficia nessuno, né il turista, il viaggiatore che viene, né tantomeno l'economia del territorio, perché nelle aree interne, nei paesi, sono delle economie sicuramente locali, quindi tutte le attività sono a conduzione familiare. Quindi è giusto restituire anche qualcosa al territorio in questo senso, quindi non località turistiche dove poi gli operatori sono sempre le grosse catene. Quindi è il caso di, diciamo, sperimentare nuove forme di turismo in questo senso.
0: Noi qualche tempo fa siamo stati a Piave Santo Stefano, in provincia di Arezzo, dove esiste il piccolo museo del diario, una bellissima raccolta di memorie, diari appunto, degli italiani di ogni epoca, e da alcuni di questi diari sono stati estrapolati dei racconti dedicati alla bicicletta. Queste storie sono state raccolte in un libro pubblicato appunto dal piccolo museo del diario di Piave Santo Stefano. Vediamo di cosa si tratta. Noi andiamo a Lecce.
2: Il piccolo museo del diario nasce con l'obiettivo di raccontare storie di persone comuni tramite diari, lettere, memorie, autobiografie. Tra i vari diari che l'archivio conserva, abbiamo scelto di valorizzare un tema, ovvero come la bicicletta entra nella vita delle persone e come la cambia. Abbiamo ripensato alle staffette partigiane, ad esempio, penso al caso di Esther Maimeri, che è una ragazzina che inforca una bicicletta, va a consegnare un biglietto a un comandante partigiano sotto il tiro dei tedeschi.
3: 28 settembre 1941, domenica. Io e Babbo la mattina alle 11:59 minuti abbiamo comprato la bicicletta, una Wall Street grigia, proprio bella. Subito vi ho attaccato un cartello con questa scritta: per non avere un rifiuto, non chiedetemi la bicicletta.
2: La Seconda Guerra Mondiale è stata un momento di grande emancipazione per la condizione della donna e la bicicletta in quel momento è stata in grado di eliminare quel pregiudizio. Penso a Margherita Ianelli, lei di Marzabotto, nata nel 1922, in terza elementare, allontanata dalla scuola a 50 anni nel 1972, prende la sua bicicletta, la bice, come dice lei, e va alle scuole serali per darsi un'istruzione e per raccontare tutto quello che aveva visto. Quindi la bicicletta non serve solo più per raccontare i grandi cambiamenti, ma anche per raccontare la nostra vita. Ecco, ci rappresenta la bicicletta.

0: Il nostro giro nel Salento si conclude da dove è partito, di nuovo a Lecce, e prima di arrivare qui nella Piazza del Duomo abbiamo incontrato due musicisti in bicicletta, Emanuele e Matteo, e c'è stato un inconveniente. Intanto Matteo, tu suoni il contrabbasso.
1: Sì.
0: Ci eravamo organizzati per una chiusura musicale, ma c'è stato un incidente.
1: Per farmi una sigla invece. È successo che ci sono dei rischi a portarsi grossi oggetti in bicicletta, tipo ribaltare il carrellino. E quindi si è ribaltato il carrellino, e questo è successo, è caduto sul manico il contrabbasso e si è rotto.
0: Diciamo un incidente, però voi girate sempre con le biciclette, andate in giro per l'Europa a suonare, a fare concerti in strada.
1: Sì.
0: Da quanto tempo?
1: Quest'anno ci apprestiamo a fare il terzo viaggio. Tre ci facciamo Barcellona-Livorno, che sono 1290 da mappa, e ci prendiamo più tempo per fare cicloviaggiatori.
0: 1290 km di pedalata e musica, Emanuele. Questa è un po' la vostra vita.
2: Bella, magari fosse la nostra vita, sono pezzi della nostra vita, per ora, poi magari un giorno
0: passione.
2: Partiamo per bene e non torniamo più.
0: La bicicletta e lo strumento musicale, che legame c'è?
2: La libertà, la bicicletta è la libertà, pedali senza dover pagare niente, benzina, niente, pedaggi, niente, sei libero. E lo strumento, la musica è anche la libertà, a noi ci permette anche di suonare, di guadagnarci, quindi siamo abbiamo un grande sentimento di libertà quando facciamo queste cose.
0: Dall'accento si intuisce che non sei italiano. Vagamente.
2: Sì, sono francese.
0: Sei franco-leccese, diciamo.
2: Ok. Francese.
0: Francese. Tu invece, Matteo, sei
1: sono
0: di Lecce. Senti, incidenti del genere ti fanno cambiare idea su questa scelta di girare in questa modalità?
1: No, non mi fanno cambiare idea, non assolutamente. La libertà non apprezzo, quando mi hanno parlato di libertà è davvero così. Io consiglierei a tutti di andare a farsi dei viaggi in bici per quello che si può, per quello, insomma, per le energie, per il tempo, ma è davvero un'esperienza incredibile. Se viaggi in bici abbinate anche la musica e il suonare, allora diventa proprio una cosa bellissima. E quindi no, la rottura di questo contrabbasso non mi fa cambiare idea.
0: Si va avanti, si pedala.
1: Ne romperemo altri.
0: Allora, noi chiudiamo come avevamo previsto di chiudere, in musica, solo con la fisarmonica di Emanuele. Il vostro gruppo si chiama Velo Swing.
2: E siamo in tre, no?
0: Siete in tre, cioè tuo figlio anche Yannis. Iniziamo a sentire le note, ringrazio anche Daniela con il suo Unconventional Salento. E sul sito si trovano tutte le tracce, anche il roadbook per seguire appunto il percorso di questo bellissimo tour in bicicletta. Grazie Matteo, grazie Emanuele. Noi torniamo sabato prossimo, sempre su Rai News 24, sempre sulla strada.
3: Y'a du swing dans les mollets, de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen. Y'a du swing dans les mollets, de la valse d'un pédalier, dans les rayons du klezmer et la pompe sans moyen.

0: perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Per ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM, più 835 euro. Ecco perché.
0: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
1: Da Rodaus, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodaus.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Gay Pride, una vittima e una quindicina di feriti, identificato un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamisti. No TAV, il corteo diventa guerriglia, assaltato il cantiere di Chiomonte, 57 feriti tra gli agenti. Lo Stato non si piega alla violenza, così Meloni, Mattarella chiama Piantedosi, solidarietà alle forze dell'ordine. Nuovo video su Fakir, c'è una chiazza di sangue sotto la testa, dimostra le violenze, dice il legale. No, si era ferito alla nuca, replica l'avvocato degli agenti, sotto scorta il sindaco di Bologna, Lepore. Emergenza, incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone tra Francia e Spagna, le fiamme interessano case e strade, Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. E il tempo sempre più pazzo, dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi, arrivano i temporali, allerta in Toscana, allagamenti nel Fiorentino. Ancora non si è seduta sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia e alla sua poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. Edizione delle 10, buongiorno e bentrovati in diretta con le notizie di Renews 24. In apertura di edizione il gravissimo attentato al Pride di Berlino e caccia all'uomo in tutta la Germania alla ricerca di un 21enne vicino agli ambienti islamisti che si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone. Un morto e 16 feriti. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, era stato noleggiato a nome di Abdul B, il furgone bianco che ieri sera verso le 22 è stato lanciato sui partecipanti al Pride di Berlino che si stavano riposando nel grande parco del Tiergarten. Ed è la sua foto che la polizia diffonde per ottenere informazioni. Secondo la stampa, l'uomo, 21 anni, appartenente all'ambiente islamista, sarebbe stato rilasciato dal carcere appena 2 mesi fa, perquisita un'abitazione di uno dei quartieri centrali di Berlino. Finora senza esito e già nella notte sono state avviate operazioni di ricerca lungo tutti i confini esterni della Germania, ma si cerca anche un possibile complice. Una persona ha perso la vita, si tratta appunto di una ragazza, altre 16 sono rimaste ferite, 3 di loro sono in pericolo di vita. Non è ancora chiara la dinamica, il furgone ha attraversato a grande velocità i prati del parco finché non si è schiantato contro un albero. Secondo i testimoni, un uomo è sceso dal veicolo e avrebbe assalito con un coltello diverse persone. Una persona è stata ritrovata dopo diverse ore in fin di vita. Grande shock a Berlino, il cancelliere Merz annuncia agiremo con grande determinazione. A voi.
0: Grazie Barbara. E a Bologna la veglia funebre per Abderrahim Fakir al Pilastro. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, le parole dei suoi fratelli. Spunta intanto un nuovo video, una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir. Da Bologna ci aggiorna l'inviata Elisa Dossi.
2: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaka, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
3: Qualsiasi aula in Trinità c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
4: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
2: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attac, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al Pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: E intanto la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore, che ha presentato una denuncia per le minacce ricevute sui social dopo gli scontri alla manifestazione convocata per stare vicino alla famiglia di Fakir. In città questa sera collettivi e comitati hanno annunciato un nuovo corteo. E sarebbero oltre 50 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri avvenuti ieri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa. Lanci di pietre, bombe carta e anche molotov contro gli agenti. Ci aggiorna in diretta Maurizio Licordari. Maurizio, a te.
5: Buongiorno a tutti, siamo davanti alla stazione di Bruzzolo, uno dei tre luoghi in cui ci sono stati gli scontri e le tensioni più significative nella giornata di ieri, una giornata di alta tensione nei giorni in cui invece i Notav organizzavano questo festival che si chiama Alta Felicità proprio contro la grande infrastruttura. Qui accanto, proprio poco distante da noi, c'è il primo luogo in cui sono iniziati questi scontri, intorno alle 16 al San Didero, che è uno dei cantieri appunto della TAV. Ci sono stati i primi momenti di tensione tra manifestanti e forze di polizia, e manifestanti che poi si sono spostati qui, proprio in questa stazione, dove alcuni di loro sono stati identificati. Noi abbiamo trovato delle tracce del passaggio di ieri. Qui a terra, come vedete, ci sono ancora le mascherine, i guanti, qualche felpa, degli zaini, addirittura una cintura e poi dei medicinali che vengono utilizzati quando vengono lanciati i lacrimogeni, oggetti che evidentemente sono stati lasciati qui dai manifestanti subito dopo, proprio per tentare di non farsi identificare. L'organizzazione evidentemente aveva previsto anche questo passaggio, ma soprattutto c'è stato un altro momento di tensione che è avvenuto più avanti nella zona di Chiomonte, altro cantiere estremamente simbolico, e lì ci sono stati ulteriori scontri, ulteriori lanci di oggetti, pietre, petardi, ma anche la risposta da parte delle forze dell'ordine con i lacrimogeni. A terra ci sono ancora le tracce anche di questo. Alla fine il bilancio parla di una sessantina di feriti tra le forze dell'ordine, 48 sarebbero i carabinieri, questa notizia di pochi minuti fa, ci sono anche una cinquantina, o meglio ci sarebbero una cinquantina di manifestanti feriti, per fortuna né da una parte né dall'altra ci sono feriti in modo grave, ma naturalmente ci sono anche tutti i segni sul territorio, ci sono i quattro mezzi delle forze dell'ordine che sono stati danneggiati. Dicevamo che le proteste si sono acquietate nel corso della tarda serata di ieri, ci sono stati invece gli eventi legati a questo festival Alta Felicità, e naturalmente c'è stata anche la presa di posizione di sostanzialmente tutti i partiti, le posizioni politiche di tutti coloro che hanno ovviamente preso le distanze da questi momenti di violenza. E oggi sul territorio, come dicevamo, resta una situazione profondamente diversa. Come vedete c'è tanta quiete, non c'è più nessuno qui intorno, non ci si attendono altri scontri, certamente non come quelli di ieri. Per il momento è tutto, linea allo studio.
0: E come sentivamo dal nostro inviato Maurizio Licordari, solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedendogli di trasmettere agli agenti feriti la sua vicinanza. La Presidente del Consiglio Meloni poi in un post ribadisce: chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le forze dell'ordine non sta difendendo un'idea, ma sta attaccando lo Stato. La violenza non piegherà lo Stato, chi serve l'Italia non sarà mai lasciato solo. E solidarietà appunto agli agenti feriti e condanna degli atti violenti anche da parte di tutte le forze politiche, un dibattito che si concentra però anche sul caro energia. Ce ne parla Francesca Biagiotti.
6: La maggioranza compatta dopo le violenze del corteo No TAV esprime vicinanza alle forze di polizia.
7: Noi siamo sempre con chi difende la sicurezza dei cittadini, mentre la sinistra organizza manifestazioni contro le forze dell'ordine.
6: Intollerabile violenza, dice il vice premier Tajani, Forza Italia, tutto nell'assordante silenzio di una sinistra sempre più tollerante, se non addirittura connivente con i gruppi eversivi. I violenti vanno isolati senza ambiguità, dice Lupi, noi moderati. Mano pesante con questi criminali, invoca il vice premier Salvini della Lega. Gli scontri sono i frutti avvelenati di una sinistra che alimenta odio, dice. Le opposizioni esprimono solidarietà ai poliziotti e rispediscono al mittente le accuse. Penosa strumentalizzazione da mezzo governo di atti che tutti condannano, dicono i Dem. La violenza fa il gioco dei sit-tav, dicono i 5 Stelle. Condanna senza se e senza ma da Bonelli e VS. Nessuna contiguità può essere tollerata per azione. Quelli che hanno assalito i cantieri sono dei criminali, dice Renzi, Italia Viva. L'esecutivo poi è al lavoro sul caro carburanti. Per il ministro Urso allo studio è l'uso dell'extragettito IVA, anche se, dice, i prezzi in Italia sono aumentati meno che nel resto d'Europa. Attaccano le opposizioni. Meloni è come lo sceriffo di Nottingham, dice AVS, con i soldi dei cittadini fa arricchire le imprese petrolifere. Una tassa per gli extra profitti su industrie energetiche e armi è la misura da fare, rilancia Conte, Movimento 5 Stelle. Per la Dem Schlein è necessario fare subito le accise mobili per ridurre i prezzi. Meloni parla su tutto, ma sul caro carburanti tace, attacca.
8: La benzina e i diesel hanno superato i 2 euro e le bollette sono fuori controllo. Ma Giorgia Meloni traccheggia perché non sa che pesci pigliare.
1: E restiamo alla politica, perché fa discutere il nuovo video sui social dell'ex generale Roberto Vannacci, creato con l'intelligenza artificiale, nel quale si vede il leader di Futuro Nazionale recarsi dal presidente Mattarella, raffigurato come un console romano, per chiedere e ottenere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per l'omicidio di 2 rapinatori. E intanto sui siti e social diversi utenti lamentano di essere stati iscritti a loro insaputa al partito dell'ex generale. E lo sentivamo, adesso andiamo avanti con il giornale. Eccoci. Ecco, parliamo invece di carburanti, resta in primo piano il tema anche nel dibattito politico, ma non solo, anche nella società. Il rincaro dei carburanti, a Milano infatti il prezzo record per la benzina è arrivato a 2,6 euro al litro, mentre a 2,7 sulla Messina-Palermo, il governo lavora ad un nuovo provvedimento prima della pausa estiva. Ce ne parla Anna Trebbi.
9: Il tempo stringe, il caro carburanti morde. La benzina al self si apprezza di 16,5 centesimi e vola a 1,97 euro al litro, 2,06 in autostrada. Per il gasolio l'incremento è quasi di 28 centesimi, il 15% in più, oltre i massimi di aprile a 2,18 al litro, 2,24 in autostrada. E all'orizzonte si annunciano ulteriori rincari a causa delle recenti variazioni del Brent, tornato a sfondare quota 100 dollari il barile, avvertono i petrolieri. Così, a 3 settimane dalla fine del taglio delle accise, il governo torna a ragionare su accise mobili, anche se l'extragettito IVA di giugno consentirebbe una riduzione di pochi centesimi, ma cerca anche altre risorse. Lo sconto, tuttavia, non potrà essere generalizzato perché troppo oneroso e sicuramente temporaneo, in attesa di capire quanta IVA in più portano in cassa i rincari. Poi, a settembre, se Eurostat confermerà che il deficit si è attestato al 3,03% contro il 3,1% inizialmente stimato, si uscirà dalla procedura di infrazione e si potrà ricorrere alla clausola di salvaguardia, 14 miliardi da destinare a interventi per difesa ed energia, ma non alle accise. Interventi attesi, visto che la crescita continua a stentare anche nel terzo trimestre, come avverte Confindustria e come conferma anche il Fondo Monetario, che prevede un misero più 0,5% quest'anno e il prossimo. Dati su cui grava anche l'incognita dei nuovi dazi di Trump, che chiede all'Europa di annullare la multa Google. Nonostante l'accordo di Turnberry approvato poco più di un mese fa, anche sul fronte del commercio si potrebbe riaprire un nuovo pericoloso fronte.
1: E adesso apriamo la pagina degli esteri con il conflitto USA-Iran. Trump sembra aver accantonato per ora i piani di escalation contro l'Iran per timore di esaurire le scorte di missili Patriot. Ieri il presidente americano ha ordinato di interrompere i raid che andavano avanti infatti da 2 settimane. E alla cena con i corrispondenti, scherzando ma forse non troppo, ha annunciato la sua ricandidatura per il 2028. Ci aggiorna da New York l'inviato Nico Piro.
10: Come mai durante la cena dei corrispondenti alla Casa Bianca di venerdì sera gli Stati Uniti non hanno attaccato dopo 13 notti consecutive di bombardamenti all'Iran? Se lo sono chiesti molti, motivi politici, strettamente militari o la volontà di Trump di tenere l'attenzione mediatica sul suo discorso. La risposta arriva dalla solita agenzia Axios, che funge spesso da portavoce informale della Casa Bianca. Secondo Axios, Trump vuole dare spazio alla diplomazia pur avendo minacciato un attacco massiccio all'Iran. Si attende anche l'esito dei colloqui tra Oman e Iran in questo fine settimana sulla gestione dello stretto di Hormuz. Per 13 giorni consecutivi Trump ha personalmente approvato la lista degli obiettivi. Venerdì ha detto stop fino a quando non è chiaro. Martedì per i funerali di Lindsey Graham arrivano a Washington Zelensky e Netanyahu. Trump li vedrà separatamente. Il primo dovrebbe portare prove dell'aiuto russo agli iraniani e un piano per un cessate il fuoco con Mosca aereo limitato ai cieli. Secondo fonti di stampa israeliane, Netanyahu porterebbe al presidente USA motivi per continuare la guerra, presunte prove degli sforzi di Teheran di riprendere il programma nucleare.
0: E adesso parliamo delle tensioni della guerra a bassa intensità che non si ferma in Libano con raid nel distretto di Tiro. Il 4 agosto nuovo round negoziale a Roma, mentre nel paese giunge una delegazione italiana con un carico di aiuti militari. L'inviato a Beirut, Nello Rega. Nello, a te.
11: Sì, buona giornata da Berto. Situazione sempre molto difficile nel sud del paese, dove proseguono i raid di Israele che vuole smantellare in tempi brevi quello che rimane di Hezbollah. Sta distruggendo tantissime rampe di lancio dove nei mesi scorsi sono partiti i razzi in direzione nord del Galilea e anche quelli che sono i depositi di armi e munizioni, molti di quelli di quali si trovano sottoterra. In tutto questo la diplomazia sta andando avanti, come avete detto da studio. Il prossimo 4 agosto vi sarà un nuovo round di colloqui a Roma per accelerare il processo di pace tra Libano e Israele. In tutto questo l'Italia sta giocando un ruolo da protagonista sia attraverso UNIFIL sia attraverso le altre due missioni presenti qui, MIBIL, Comitato Tecnico Militare per il Libano, ma sia anche attraverso gli aiuti umanitari. E oggi è attesa una delegazione politica che porterà degli aiuti molto consistenti per gli sfollati, che sono ancora centinaia di migliaia. Noi siamo con Bernard Curi, direttore di Cosmo, un analista libanese che conosce perfettamente la situazione. Cosa sta facendo l'Italia, Bernard?
12: L'Italia sta facendo moltissimo e bisogna dire che sta facendo molto di più di quello che appare sui media, perché c'è un lavoro silenzioso che tutti i nostri militari, ovviamente anche l'ambasciata, col supporto dell'ambasciata, stanno facendo, non soltanto in termini di aiuti umanitari ma anche in termini di diplomazia culturale. L'altro giorno abbiamo visto l'attività presso il museo di Beirut e adesso c'è un sostegno politico chiaro e diretto. Come giustamente hai fatto notare, il prossimo 4 agosto ci sarà il secondo round di colloqui a Roma. È una conferma del successo evidentemente del primo round e conferma il ruolo da protagonista anche politico dell'Italia in tutto il Mediterraneo, a cominciare da un paese amico e fratello come il Libano.
11: E ricordiamo, Bernardo, che questi aiuti andranno direttamente alle popolazioni che stanno soffrendo.
12: Questi aiuti sono diretti alle popolazioni che stanno soffrendo in tutto il Libano, ovviamente in particolare nel sud, nelle comunità che sono rimaste lungo la striscia di confine, ma anche in altre aree del paese ci sono sfollati, ci sono anche delle famiglie libanesi che a causa di questa guerra, che dobbiamo dire non è stata scelta dal Libano e dal popolo libanese, stanno patendo di questa situazione.
11: Grazie Bernard Curi. Con queste parole lì al microfono possono tornare a voi a Roma, Saxa Rubra.
0: Ed è drammatica la situazione nella striscia di Gaza, segnata da una serie di attacchi israeliani che hanno colpito ancora diverse aree del territorio, dagli ospedali alle zone residenziali. Sentiamo Katia Cerratti.
13: Caos, terrore e ancora vittime. È quanto resta degli ultimi raid israeliani nella striscia di Gaza, malgrado il cessate il fuoco. Apocalittico lo scenario davanti all'ospedale di Al-Aqsa, Deir al-Balah, appena colpito da un drone, vicino alle tende che ospitavano i giornalisti. In diretta le scene caotiche e il panico. Un video della testata Middle East Eye riprende il momento dell'esplosione. Poi la corsa per trasportare i feriti d'urgenza all'interno della struttura. Secondo Israele, nel mirino c'era un membro di Hamas, ma l'impatto ha coinvolto anche molti civili che erano in strada. Scene di terrore anche al sud e nel centro della striscia. Vittime a Khan Yunis nella zona di Al-Mawasi, tra cui un alto funzionario della polizia, e nel campo profughi di Nuseirat, a Jabalia, nel nord. Nonostante il cessate il fuoco in vigore, i raid continuano a mietere vittime nella regione, aggravando un bilancio complessivo già drammatico. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il numero delle vittime sale costantemente. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco si contano oltre 1.200 palestinesi uccisi e 3.000 2.800 feriti, mentre il conto totale dall'inizio della guerra nell'ottobre del 2023 ha superato le 73.000 vittime, senza contare i corpi ancora sepolti sotto le macerie nelle zone inaccessibili alle squadre di soccorso.
1: E adesso vi parliamo dell'altro conflitto, quello in Ucraina, nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro la capitale ucraina, raid anche su altre città. Ma facciamo il punto con la nostra inviata Emma Farnè.
14: È stata una notte molto difficile per Kiev, molte persone hanno dormito nelle metropolitane, nel cuore della notte l'attacco con missili balistici, non ci sono feriti o vittime, fa sapere il sindaco Klitschko, eppure sono state danneggiati edifici residenziali, i resti di un missile hanno colpito un palazzo tra il settimo e l'ottavo piano. Nelle ultime ore non è stato l'ultimo attacco, ricordiamo ieri colpite Sumi, Sloviansk e Kherson, una decina le vittime in tutto, mentre nella parte occupata dai russi il governatore sostenuto da Mosca dice che gli ucraini hanno colpito un centro estivo, ricreativo, lì sono 12 le vittime, tra cui 5 bambini. Nel frattempo Zelensky nel suo consueto messaggio notturno fa sapere che la Russia sta reclutando ulteriori soldati nordcoreani, si parla di 30.000 unità, ha chiesto anche ulteriori missili e tra due giorni, ricordiamolo, ci sarà la visita a Washington di Zelensky e non a caso ieri lui su X ha mostrato come l'Ucraina abbia colpito nel Mar Caspio una nave con armi russe dirette in Iran. Da Kiev con Alessandro Cifarialla, a voi.
1: Grazie Emma. Sono circa 300.000 le persone evacuate tra Spagna e Francia per l'emergenza incendi. Solo in Gironda 40.000 gli ettari in fiamme. Un lavoro senza sosta per i soccorritori. Nuovo fronte in Spagna sulla costa di Valencia. Ma da Parigi ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti.
15: Sì, la situazione in Francia, soprattutto nel sud-ovest, resta molto grave, hanno detto i responsabili dei vigili del fuoco. Ieri, infatti, il governo Le Cornu ha deciso di iniziare a dispiegare sul territorio, nelle diverse aree colpite dagli incendi in Francia, 1.500 soldati e un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. La situazione più difficile resta nella Gironda, alcuni fuochi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, che è la capitale della regione. Servono forze fresche per lavorare contro gli incendi e per avere più persone nei reparti di primo soccorso. Pensate che per la prima volta si è deciso di accorciare l'ultima tappa del Tour de France. Oggi finirà a Parigi nel pomeriggio, ma con un percorso più corto. Situazione complicata anche in Spagna, 80.000 le persone evacuate, soprattutto nelle regioni di Madrid e di Avila, una persona ha perso la vita vicino Valencia per un incendio boschivo. Il premier Sanchez, che si è recato nei luoghi più colpiti dagli incendi, ha detto: ora pensiamo a mettere in sicurezza i nostri concittadini, poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: Grazie, grazie Gavino. E adesso apriamo la pagina della cronaca nazionale. Oltre 20 tra detenuti e agenti della penitenziaria con sintomi da intossicazione sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ieri sera al carcere Mamma Gialla di Viterbo per un incendio. Tutto è cominciato in prima serata quando alcuni detenuti della sezione speciale hanno incendiato alcuni materassi che hanno generato una densa coltre di fumo tossico che ha invaso l'intera sezione fino all'infermeria. Istituito il nucleo di maxi emergenze, le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo la mezzanotte. E nella notte, nello stesso penitenziario, un detenuto 29enne si è tolto la vita. E continuiamo con la cronaca. È in carcere a Salerno il 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli. Si nascondeva in un casolare abbandonato. L'uomo ha confessato. Ci aggiorna Alessia Versa.
16: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe barricato nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio, terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia: Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
0: E purtroppo sono ancora senza esito nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio 16enne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo. Sara Grattoggi.
17: Le ricerche chiaramente sono ancora con esito negativo. Una posizione certa non l'abbiamo avuta, l'abbiamo desunta dal testimone.
18: Sono riprese questa mattina le ricerche del turista olandese di 45 anni, disperso da ieri all'ora di pranzo nelle acque di Menaggio sul lago di Como. L'uomo, in vacanza in Italia con i tre figli, aveva noleggiato una barca a Varenna. Quando il figlio maggiore di 16 anni si è tuffato e si è trovato in difficoltà, ha provato a soccorrerlo, lasciando sulla barca gli altri due bimbi di 6 e 8 anni. Il lago però lo ha inghiottito, mentre a salvare il ragazzo è stato un altro papà che era sul SUP con il figlio.
19: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini. In quel momento loro hanno girato lo sguardo e vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era e il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui, perché come io sono arrivato col SUP, lui è andato giù. Ho intravisto la mano a un metro e mezzo, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà è...
18: Un'ennesima tragedia nelle acque lombarde, dove in questa caldissima estate si contano già 18 vittime di annegamento.
0: E adesso parliamo di maltempo che è in arrivo in molte regioni, calo termico in attesa della ripresa del grande caldo. Dopo il nord oggi peggiora anche il centro e parte del sud. In dettaglio il weekend proseguirà con meteo in peggioramento per il passaggio di un'ansia depressionaria, mattinata attesa instabile al nord-est, Piemonte, Umbria, Toscana e Lazio con acquazzoni e temporali sparsi alternati a schiarite. Nel corso del pomeriggio tempo incerto specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania e Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. E questo è un fine settimana da bollino rosso sulle strade per tanti italiani che iniziano le vacanze estive. A Cortina d'Ampezzo il turismo estivo è prevalentemente breve ma molto intenso e così, a causa del cosiddetto overtourism, c'è chi avanza l'ipotesi di un ticket d'ingresso. Vediamo con Ivana Godnik.
20: Siamo in un tour organizzato. Stamattina l'Alpe di Siusi, ieri abbiamo fatto più la parte di Lago di Braies, Dobbiaco e Bressanone. Domani invece faremo Merano.
21: Il Giro delle Dolomiti in pochi giorni. Trend turistico del momento, comune a visitatori italiani e internazionali come questo signore indiano che ha inserito anche Cortina tra le mete iconiche da spuntare nell'elenco dei luoghi da visitare durante il soggiorno di 3 settimane in giro per l'Europa.
22: Siete venuti a fare un giro?
23: Sono venuto a vedere Cortina.
24: Abbiamo fatto un giro in bici da Cortina a Dobbiaco.
21: Turismo mordi e fuggi, in parte il risultato di anni di promozioni in fiere nazionali e internazionali, in parte la moda dell'esserci, fotografare, instagrammare, più che vedere, conoscere, assaporare.
25: I tour operator probabilmente sono loro che indirizzano i clienti, perché c'è una tendenza di soggiornare una notte, massimo due notti. Il privato, sempre asiatico, utilizza l'auto a noleggio, ma lo stesso anche lui non soggiorna più di un giorno o due giorni.
21: Pernottamenti lunghi o pernottamenti brevi?
26: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
21: E poi sì, un primo risultato di quella vetrina chiamata Olimpiadi, tanto che adesso c'è chi corre ai ripari per l'eccesso del turismo e propone un biglietto d'ingresso, l'ennesimo, con il quale però non tutti sono d'accordo.
2: Il fatto di far pagare secondo me è svilente e soprattutto togliamo il diritto che, come dicevo, la montagna è di tutti come lo è il mare e non è questa la soluzione.
3: Il ticket dovrebbe anche essere seguito a una serie di servizi, ad esempio una mobility card, in modo che chi arriva qui può girare e avere tutti i servizi che offre la provincia e il comune.
0: E rischia già di saltare la nomina di Andrea Pirlo come prossimo CT azzurro. Riflessioni in corso infatti da parte del presidente della FIGC Malagò dopo le polemiche politiche trasversali. Polemiche scaturite dalla notizia che riguarda la sponsorizzazione che Pirlo ha fatto nell'ottobre del 2025 per il principale bookmaker russo Formbet. A far discutere anche la presenza dell'ex campione del Milan a Mosca per il Football Day, organizzato dallo stesso brand in una fase drammatica del conflitto in Ucraina. Pirlo non ha violato leggi, ma il nodo, per i critici bipartisan, è la sua compatibilità con la guida simbolica che dovrebbe assumere nel calcio italiano. Ora è il momento di una breve pausa e torniamo con la seconda parte del nostro giornale. Restate con noi.

0: la la la la senza fine. La la la la la.
1: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.
2: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
3: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
5: E sono le 10.32, siamo alla Sfida della Cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Oggi Gerardo D'Amico ci parla di Ugo Pastorino, innovatore nella chirurgia del polmone.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, lei in quanti polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro ha messo le mani?
1: Quasi 10.000, di cui 6.000, più di 6.000 fatti come primo operatore.

0: La sua filosofia è sempre stata il miglior intervento al polmone è quello che può non essere fatto. Perché?
1: Ma perché il tumore del polmone è una malattia prevenibile. Anzi, quello che mi ha sempre ossessionato, anche quando ero giovane all'università, è che questa malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, si diceva una delle malattie più rare dell'uomo è il tumore al polmone. In meno di 50 anni è diventato la prima causa di morte.
0: E ci
1: Per
0: sarà
1: cui,
0: un motivo,
1: ma certo,
0: professore, però. Esatto.
1: perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo. La distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia, ha
0: Negli anni
1: causato.
0: 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
1: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano
0: Esatto.
1: questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè e anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
0: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di colui che ha una enorme manualità, ma anche del ricercatore. Lei ha pubblicato più di 600 studi. Ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
1: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto, conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna che è stato il mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che
0: Uno dei
1: ha
0: primi
1: cambiato il
0: chemioterapici,
1: destino
0: l'adramicina.
1: Sì, ma la dramicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin. Che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile
0: È vero che
1: motivazione.
0: era un po' militaresco lui, era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile,
1: È
0: diciamo.
1: vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. Questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, cioè quello
0: Esatto.
1: di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
0: Nei
1: Era un
0: bambini,
1: nei
0: peraltro,
1: bambini.
0: nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa, che anni erano, professore?
1: Erano 80, quindi era molto
0: Ma
1: tempo fa.
0: addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo, avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Quindi quando mi dicono, ma tu sei un uomo di successo. No, dico, io sono un uomo di insuccesso, perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo, senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere. Arriverà.
0: Però per chiudere il rapporto tra Bonadonna e Veronesi, lei e poi Pelicci, insomma, c'era la cosiddetta scuola milanese di oncologia, no? Di cui voi facevate parte. Quel canone le è rimasto in qualche modo perché lei in sala operatoria ha sempre preteso che tutti i suoi collaboratori conoscessero ogni passaggio dell'intervento che stavate facendo. E quante volte si è fermato per spiegare ai giovani medici quello che stava succedendo?
1: Nei casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano innovative, la prima volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, certo. Non voglio dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle feriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente preoccupati che succedesse.
0: Ed è giusto, disastro. Professore, perché è la responsabilità della prima volta, non sul manichino, ma su un essere umano.
1: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono nel mio caso causare la morte, certo, del paziente durante la procedura o pochi giorni dopo è una grandissima responsabilità etica, quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte e il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il prestigiosissimo Joseph Cullen Early Detection Award, che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, però abbiamo altre emergenze da tamponare e si insegue però la malattia così, professore.
1: Assolutamente, guardi, una delle mie delusioni è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco e al fumo di sigaretta, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente
0: stata.
1: l'Italia era avanti a tutto il resto
0: Si
1: del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma
0: autobus, al
1: certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le grandi industrie del tabacco, peraltro, già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. C'è soprattutto tra i giovani chi un po' fuma, un po' aspira la sigaretta elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po' si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già sottolineato il problema, la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima.
0: Perché accostava
1: Ma
0: più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa potesse sostituire il consumo
0: Non
1: della sigaretta.
0: sommarsi.
1: Non sommarsi, quello che i dati più recenti che vengono dalla Corea dimostrano che quelli che consumano entrambi, cioè la sigaretta, diciamo, tradizionale e la sigaretta elettronica, hanno un rischio altissimo.

0: La sua prima grande esperienza è stata a fine anni 70, nel 79, è andato al Brompton Hospital di Londra, dove ha incrociato un suo collega, il professor Peter Goldstroh. Perché è stato così importante nella sua formazione?
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Fino a quel tempo la chirurgia toracica la facevano i cardiochirurghi o qualche volta i chirurgi generali. Lui è stato uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando io sono andato al Brompton la prima volta, aveva lavorato e studiato esclusivamente sviluppando la tecnica di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tanti.

0: e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo
1: Esatto.
0: che ha fatto il primo trapianto di polmone vivente. Ho lavorato con Philippe d'Artevelle, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato la chirurgia vascolare toracica.
1: Un'altra sua tappa essenziale, formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
0: Ma prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la Mecca dell'oncologia, non
1: Esatto.
0: della chirurgia toracica, perché devo essere sincero che la chirurgia toracica in quel posto non era di livello superiore a quella europea, però l'oncologia sì, e quindi c'era un rapporto fra la chirurgia e l'oncologia, intesa come terapie globali, che era nuovo. Nuovo per me ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
1: Lì è nata anche la chemioterapia preoperatoria, è nata un po' per caso, diciamo. Oggi è standard, si fa normalmente per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
0: Lì ci fu un'esigenza concreta tecnica, perché l'ortopedico Ralph Marlow, che è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di non amputare più, quindi di produrre per questi giovani pazienti una protesi su misura che permettesse di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella protesi ci
1: C'erano 2 mesi.
0: volevano 2 mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, e poi l'uomo che ha rivoluzionato la terapia oncologica dei sarcomi, inventando l'ifosfamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando due farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la.
1: E il
0: Quindi.
1: professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
0: È
1: E
0: proprio così, ed è
1: così è
0: proprio così.
1: nata la chemioterapia
0: Sì, per
1: preoperatoria.
0: fare un risparmio funzionale.

0: E questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori, professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
1: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro altri ruoli dirigenziali qui all'interno, quanti medici, quanti chirurghi lei ha formato?
1: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato con me, qui o in altri posti.
0: Professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale anno 2024-25 c'erano 662 borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
1: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di
0: la
1: attività
0: libera
1: privata.
0: Professione, professore.
1: Noi i medici in Italia, chirurghi compresi, sono pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.

0: Ci sono dei pazienti, professore, che in qualche modo possono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei. Lui è Fabrizio. Che cosa ha rappresentato?
1: Fabrizio è un paziente straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopre di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine deve amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo, prima come ciclista che partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi, adesso che ha 56 anni, ancora insegna a sciare.
0: All'inizio lei le metastasi le andava a cercare con le dita nei polmoni, perché le radiografie a quei tempi.
1: Erano molto scarse, si vedeva poco, molto poco.
0: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi, poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei, prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
1: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia
0: Ma
1: toracica.
0: perché è così importante avere un registro su queste patologie?
1: Perché la qualità delle informazioni è fondamentale e il numero anche. Abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
0: Lei, qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
1: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con la TAC spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile per migliorare la. E abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% dei primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario, più del 60% di primi stadi e meno del
0: Ed
1: 20% di
0: oggi,
1: tumori avanzati.
0: professore, la TAC spirale per i forti fumatori è diventato standard di prevenzione del tumore al polmone perché in una fase molto molto precoce è possibile individuare quelle che sono le lesioni polmonari.
1: Sì, ma non solo, ma è possibile fare interventi molto conservativi e limitati che possono essere supportati anche da persone che hanno problemi cardiaci o problemi respiratori, perché sono forti fumatori da anni.
0: L'altro studio che lei ha lanciato si chiamava SMILE. Noi abbiamo più di 44.000 nuove diagnosi di tumore al polmone ogni anno nel nostro paese e dicono gli studi che più del 70-80% sono dovuti al fumo di sigaretta.
1: Direi quasi il 90% è dovuto
0: Esatto.
1: al fumo, quindi fare una diagnosi precoce ma lasciare che le persone continuino a fumare non è sufficiente. Primo perché muoiono per altre cause e poi perché il vantaggio di smettere di fumare mentre si fa lo screening moltiplica i benefici di entrambi.
0: E dunque, Smile come era strutturato, professore?
1: SMILE è uno studio di intervento che ha due filoni. Un filone è quello di usare un farmaco naturale, la citisina, per
0: Sì.
1: aiutare le persone a smettere. È uno
0: Che
1: studio
0: adesso,
1: randomizzato.
0: professore, se la prescrive la citisina, c'è cioè un farmaco, che se lo prescrive il medico del SERD, cioè del centro antifumo, è pure gratuita.
1: Certo, però è un farmaco che costa poco, quindi il problema del costo non è il problema principale. Il problema principale è la durata del trattamento.
0: Il cancro al polmone è il terzo più diffuso, ma è la prima causa di morte per tumore, perché malgrado ci sia la chirurgia e malgrado stia funzionando molto bene l'immunoterapia su alcune forme di cancro al polmone, perché ce ne sono di vari tipi, purtroppo ha una letalità molto alta.
1: Sì, purtroppo la grande maggioranza dei pazienti con tumore polmonare sono diagnosticati in fase avanzata, metastatica o localmente avanzata. E purtroppo questo non è sostanzialmente cambiato negli ultimi 20 anni, no? Cioè noi abbiamo lo stesso rapporto. L'unico vero cambiamento è stata la diagnosi precoce con lo screening TAC, che noi possiamo fare uno screening in pochi secondi, in 5 secondi, ma ci permette di usare delle dosi molto basse. Nello screening noi siamo il primo centro al mondo che ha applicato la ultra low dose, vale a dire che noi siamo scesi ad un quinto della dose già bassa e noi possiamo fare 20 anni di screening con la dose di una singola TAC del torace con contrasto. Ci siamo preoccupati fin dall'inizio di evitare di trattare, di proporre delle cure a chi non ne ha bisogno. Sappiamo che in tutti gli screening c'è la possibilità di scoprire tumori che non sarebbero mai manifestati nella vita della persona, quindi inutilmente sottoporli a delle cure anche. La TAC ci permette di identificare queste lesioni cosiddette precancerose, che sono frequentissime, diciamo uno su 10 che fa l'attacco, un fumatore su 10 ha una di queste lesioni non solide, che 20 anni fa venivano tutte rimosse. Noi abbiamo iniziato un periodo di sorveglianza 20 anni fa e adesso con 20 anni e migliaia di persone sottoposte a screening, sappiamo che solo il 5% di queste evolve verso un tumore, che è facile identificare l'evoluzione, che operando solo questi guariscono tutti.
0: In Italia ci sono una 50 di centri che si occupano di chirurgia toracica ad un certo livello, e però non tutti raggiungono quella base di trattamenti che garantisce manualità, garantisce l'esperienza.
1: La soluzione è che la chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso, che molti dei soggetti con lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale, che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità, dove si possono usare le tecniche più moderne, quindi anche le tecniche mini-invasive, non solo il robot ma tutta la toracoscopia, e evitare di operare soggetti che non ne hanno bisogno.
0: Peraltro, un'altra sua specialità è stata la ricostruzione della gabbia toracica, quando per interventi fortemente demolitivi bisognava staccare tutte le coste, insomma buona parte delle costole.
1: Abbiamo sviluppato una sostituzione per una protesi che permetteva di mimare esattamente la forma delle costole del singolo soggetto, fino a ricostruire interamente un emitorace, vale a dire metà di un torace con 12 coste. E per la prima volta al mondo abbiamo dimostrato che era possibile rimuovere totalmente la parete toracica, ma anche il polmone e il diaframma, e ricostruirlo in maniera completa, garantendo non solo una qualità di vita, ma una guarigione e una sopravvivenza a 10 anni. Quindi queste sono esperienze che hanno cambiato la storia della ricostruzione toracica.
0: Non solo questa, perché professore, quali sono, soltanto elencandone 2 o 3, perché sono decine, gli interventi fatti per la prima volta al mondo?
1: Beh, abbiamo fatto sostituzione dei grandi vasi del torace, la vena cava e l'arteria polmonare, senza circolazione extracorporea e senza clampaggio della cava. Siamo stati i primi a sviluppare un test sul sangue che avesse la capacità di non solo di diagnosticare il tumore precocemente, ma anche di predirne la prognosi, cioè l'aspettativa di vita e di guarigione. E questo è passato da una serie di tecniche, poi siamo approdati ai microRNA, che sono la tecnica sul quale noi lavoriamo da 20 anni e che ha raggiunto un livello di sofisticazione sufficiente ad essere usato anche nello screening di massa nei forti fumatori. Quindi il futuro è combinare il massimo della tecnica e della tecnologia con la prevenzione primaria, ed è possibile.

Buongiorno e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione sul traffico. Fine settimana di grandi spostamenti da Bollino Rosso nel pomeriggio per i rientri. Ad agevolare la circolazione lo stop dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Al momento il traffico è intenso sulla A4 alla barriera di Milano Est, in ingresso appunto in città. Ci spostiamo poi sulla 14 Adriatica, siamo in prossimità di Bologna Casalecchio, il traffico è decisamente scorrevole. Ci sono code invece sulla 23 la Palmanova Tarvisio, code dovute al traffico intenso tra la dogana di Coccao e Ugovizza in direzione della 4, code a tratti sulla 14 Adriatica tra Valle Lubicone e l'Autosole in direzione della 1. Ed è quindi tutto da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Abellino e caccia da Bull B, 21 anni sarebbe lui, che con un furgone ha investito la folla del Pride provocando un morto e 15 feriti. Se lo vedete chiamate subito, è pericoloso. Nuovo video su Fakir, c'è una chiazza di sangue sotto la testa, dimostra le violenze, dice legale no, si era ferito alla nuca, replica l'avvocato degli agenti sotto scorta, il sindaco di Bologna, Lecore. Cisgiordania, ferro fuoco, coloni israeliani hanno incendiato una moschea, 80 palestinesi arrestati durante le operazioni dell'IDF a Gaza, l'esercito di Tel Aviv colpisce ospedali ed edifici civili. Sono ancora senza controllo gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Le fiamme si avvicinano a Bordeaux, si valuta l'evacuazione totale della città, anche Valencia è a rischio. Il tempo è sempre più pazzo, dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi, arrivano i temporali, allerta in Toscana, allagamenti nel Fiorentino, ma in settimana tornerà l'afa. Ancora non si è seduto sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia e alla sua poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. 11:02 in apertura di questa edizione del nostro TG, partiamo dal gravissimo attentato al Pride di Berlino e caccia dunque all'uomo in tutta la Germania, alla ricerca dunque di un 21enne tedesco vicino ad ambienti islamisti che si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone, un morto, 16 feriti. Da Berlino ci aggiorna su questo la corrispondente Barbara Gruden. Barbara, a te.
1: Sì, mi trovo nel parco del Tiergarten, alle mie spalle potete intravedere il furgone bianco che ieri ha falciato diverse persone che si erano rifugiate qui dopo aver partecipato alla marcia del Pride. Il furgone alla fine si è schiantato contro un albero dopo aver investito appunto diverse persone e ucciso una donna di 36 anni, lasciando sul terreno altri 16 feriti, di cui 3 molto gravi, si trovano in pericolo di vita. Il furgone era stato noleggiato da Abdul Balut, origine libanese ma nato a Berlino nel 2005, cittadino tedesco, da cui avrebbe proseguito a piedi accoltellando alcune persone, ma non si esclude che avrebbe avuto anche un altro complice. Se la polizia conferma che era noto come islamista, la stampa dice che forse era affiliato allo Stato Islamico, era stato rilasciato dal carcere minorile a maggio dopo aver scontato una pena per lesioni personali gravi e minacce a scopo di estorsione. La polizia ha perquisito un appartamento in un quartiere centrale di Berlino, ma finora senza esito, e ha messo in allerta anche tutte le forze dell'ordine che presidiano i confini esterni con la Germania, nella speranza di rintracciarlo. Tra poco è atteso qui il ministro degli interni Dobrindt, che avrà presto anche una riunione con il cancelliere Merz ha detto si tratta di un attacco al nostro modo di vivere, un'azione abominevole, faremo di tutto per punire i colpevoli. Solidarietà anche dal nostro ministro degli esteri Tajani, che dice l'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo. A voi.
0: E grazie a Barbara Gruden. Iniziamo proprio da queste dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani, che ci diceva la nostra corrispondente. L'Europa dunque unita si schiera contro l'ombra del terrorismo e dell'odio di chi colpisce la libertà dei cittadini, scrive dunque sui social il ministro Tajani. Il fanatismo islamico è il problema, basta spazi alle realtà dell'Islam radicale, polemizza il leader della Lega Salvini in un post. Per Renzi invece dell'Italia Viva torna prepotente il fanatismo, occorrono indagini migliori.

0: e una maggior presenza di istituzioni e forze dell'ordine. Andiamo ora a Bologna, come sentivamo anche nei nostri titoli, dove c'è stata la veglia funebre per Abderrahim Fakir al Pilastro. Non vogliamo vendetta, vogliamo verità, confidiamo nella giustizia, sono le parole dei suoi fratelli. Spunta un nuovo video, anche una pozza di sangue sotto la testa e sul volto di Fakir. Da Bologna ci aggiorna la nostra inviata Elisa Dossi.
1: Si allestisce il grande parco al quartiere Pilastro, dietro il parcheggio dove Abderrahim Fakir è morto. Sadaqa, la cena in memoria, un'offerta dei familiari al defunto. Arrivano fratello e sorella.
2: Qualsiasi aula in Trinitalia c'è scritto la legge è uguale per tutti. Cioè io chiedo verità, ecco. Cioè io non voglio condannare nessuno, però purtroppo è successo.
3: La vendetta porta solo altra rabbia in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
1: Spunta un nuovo video, un agente della scientifica scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir ancora legato alle caviglie, supino, bocca aperta, una lunga chiazza di sangue sotto la testa, rimarrà il segno sull'asfalto, sangue anche sul volto. E come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, dice il suo avvocato. Dall'autopsia per ora lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni. Dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attacco, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. Per l'avvocato degli agenti quel sangue a terra è dovuto a un'unica ferita alla nuca. Se la provoca Fakir, dice, mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente, striscia per terra e si graffia e poi con lo spray si ritrae in fretta e si ferisce di nuovo. Il video è al vaglio della procura. Al parco, al Pilastro, la cena e quel che resta, preghiere, condoglianze, lacrime.
0: E intanto la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare una scorta al sindaco Matteo Lepore, che ha presentato una denuncia per le minacce ricevute sui social dopo gli scontri e la manifestazione convocata per stare vicino alla famiglia di Fakir. In città stasera collettivi e comitati hanno annunciato un nuovo corteo. E sarebbero circa 60 i feriti tra le forze dell'ordine negli scontri avvenuti ieri durante la protesta contro la TAV in Val di Susa, lanci di pietre e bombe carta e anche molotov contro gli agenti. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
4: Buongiorno da San Didero, quello alle mie spalle è uno dei cantieri presi di mira ieri nel corso degli scontri dai NoTav. Erano in più o meno le 16 quando i manifestanti sono arrivati qui, hanno cominciato a lanciare pietre e altri oggetti. La risposta della polizia con il lancio dei lacrimogeni, ci sono ancora a terra i cilindri che sono i bossoli appunto di questi lacrimogeni che sono stati lanciati per disperdere i manifestanti, che poi si sono spostati in quella direzione verso il lato in cui c'è la stazione di Bruzzolo. Lì ci sono stati nuovi momenti di tensione, abbiamo trovato prima alcuni segni di questo passaggio, a terra c'erano dei vestiti, degli oggetti che sono stati lasciati dai manifestanti e qui è iniziata questa giornata, questo lungo pomeriggio di alta tensione. Nei giorni in cui c'è questo festival dei NoTav che si chiama Alta Felicità. A seguire ci sono stati altri scontri invece nella zona di Chiomonte, in quello che è diventato uno dei cantieri simbolo, cantiere storico della TAV, bombe carta, bombe artigianali, alcuni manifestanti hanno tagliato le reti, sono riusciti a entrare all'interno del cantiere, erano tantissimi naturalmente italiani ma c'erano anche tanti francesi e tanti spagnoli. È stato un momento sicuramente delicato, il bilancio finale parla di una sessantina di agenti feriti e di una cinquantina di manifestanti, questi sono i dati, 38 carabinieri che sono rimasti feriti e poi ci sono i 4 mezzi delle forze dell'ordine che sono stati dati alle fiamme nel corso di questo pomeriggio. Intanto oggi qui sembra tornata la tranquillità, ma come vedete c'è un continuo movimento di mezzi delle forze dell'ordine perché si sta continuando a monitorare la situazione, perché ancora oggi ci sono diversi eventi di questo festival che dicevamo, Alta Felicità, con tutta una serie di eventi musicali, con tutta una serie di incontri e dibattiti che andrà avanti per tutta la giornata. Per il momento qui è tutto, linea allo studio.
0: E dopo i cortei a Bologna, gli incidenti in Val di Susa, sicurezza e ordine pubblico ancora al centro del confronto politico. Il governo però è al lavoro anche su un'altra emergenza, il decreto contro il caro carburanti. Le opposizioni sono all'attacco sull'inflazione. Ci dice tutto nel dettaglio Francesca Biagiotti, che mi ha raggiunto qui in studio. Francesca, a te.
5: Eh sì, buongiorno. Allora, naturalmente dopo gli scontri in Val di Susa ieri, il dibattito politico è molto incentrato su

0: Questo, la solidarietà agli agenti feriti è arrivata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha telefonato al Ministro degli Interni Piantedosi, e con un post anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito come lo Stato non sarà piegato dai violenti. Chiaramente la maggioranza e l'esecutivo rivendicano le misure proprio in questo ambito, in ambito della sicurezza, varate e volute dal governo. Tutta la maggioranza è compatta nel condannare gli atti avvenuti in Val di Susa, ma anche nell'attaccare la sinistra che, secondo il ministro degli esteri Tajani, è quasi addirittura connivente, ha scritto ieri in un post, con i violenti. Anche per l'altro vice premier Matteo Salvini, è la sinistra che di fatto dà una specie di tiene bordone, diciamo così, ai violenti. Invece arriva il distinguo, arriva la condanna degli atti che sono avvenuti da parte di tutto l'arco parlamentare, anche naturalmente dalle forze di sinistra, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, che dice che questa battaglia dei no-tax, infatta condotta in questo modo, aiuta il sì all'opera, il sì alla TAV. Anche dall'Alleanza Verdi Sinistra è arrivata la condanna, ma le opposizioni soprattutto attaccano anche sull'altro fronte l'emergenza del caro bollette, del caro carburanti. Il governo è immobile, si ribadisce da parte del Partito Democratico, si peschi negli extra profitti che hanno fatto le aziende energetiche, dicono il Movimento 5 Stelle, ma anche l'Alleanza Verdi Sinistra. E invece il governo, l'esecutivo e la maggioranza stanno pensando ad un provvedimento che possa essere varato almeno in questa, la prossima settimana, o al più tardi entro il 4 agosto, che tamponi appunto l'emergenza caro carburante. Questa mattina un'intervista del ministro Urso al Corriere della Sera ribadisce: potremmo pescare queste risorse, una parte di queste risorse, anche in quel meccanismo delle accise mobili voluto anche richiesto anche dalla segretaria Dem Elly Schlein, che però garantirebbe una copertura piccola, per cui si sta pensando ad altre misure che probabilmente saranno mirate alle famiglie meno abbienti. Ma insomma, vedremo, ci aggiorniamo più tardi.
1: Grazie Francesca. Adesso andiamo agli esteri. La crisi nel Golfo Persico, con una tregua ai bombardamenti americani. Trump lascia intendere dunque che i contatti negoziali proseguono, ma verso il Medio Oriente stanno confluendo nuove truppe e mezzi militari. L'inviato a New York è Enrico Buona.
2: Un filo esile che però non si è spezzato nemmeno dopo 13 giorni di fuoco incrociato. Con gli iraniani stiamo parlando, rivela Donald Trump. Vogliono trovare un accordo, ma non credo che siano ancora pronti. La conferma che la trattativa prosegue ha coinciso con una temporanea sospensione dei raid aerei. Ordine del presidente, scrive il sito Axios. Troppo presto per decifrare il senso reale di questa pausa. Al telefono con la testata francese LCI, Donald Trump assicura: se non raggiungeremo i nostri obiettivi al 100%, la guerra riprenderà. E infatti da giorni Washington rafforza le sue risorse militari nelle basi in Israele, segno inequivocabile che l'amministrazione tiene aperta l'opzione di un'offensiva su larga scala, magari sostenuta da operazioni di terra. Ipotesi non priva di rischi, secondo le valutazioni dell'intelligence militare, che comporterebbe nuove perdite tra i soldati americani e minaccerebbe di rendere ancora più impopolare una guerra che già vede contraria buona parte della base MAGA. Scommessa azzardata, con le elezioni di metà mandato che si avvicinano e il prezzo del gas che continua a crescere. Trump ribadisce che non si lascerà condizionare da sondaggi o da valutazioni elettorali. Le sue prossime mosse diranno se sarà così anche questa volta.
1: E le tensioni USA-Iran e quelle tra Israele e Palestina, in particolare in Cisgiordania, dopo la nuova massiccia operazione antiterrorismo delle forze israeliane e i recenti attacchi dei coloni. Facciamo proprio il punto da Gerusalemme con il nostro corrispondente Giovan Battista Brunori. Quali sono gli ultimi aggiornamenti, Giovan Battista?
3: Sì, la Cisgiordania è ancora nel caos. Anche nelle ultime ore ci sono stati, durante la notte, almeno 5 attacchi di coloni e assalti a vari villaggi arabi della Cisgiordania. Hanno dato fuoco a una moschea a Qur, vicino a Tulkarem. Coloni hanno dato fuoco a auto e un capannone a nord di Ramallah, a Qusra e a Beit Furik, vicino a Nablus. Hanno tentato di dare fuoco ad una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina benzina alle porte e alle finestre senza fortunatamente riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri, di gruppi di coloni in varie località, a Qalqilia, a Jeddah, Sunra, eccetera. E la nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì mattina quando vicino alla colonia di Awad Gilat un gruppo di israeliani era stato attaccato da un gruppo di arabi, un palestinese era riuscito a strappare il mitragliatore.

0: ad un addetto alla sicurezza, ha aperto il fuoco, ha ucciso due israeliani, l'esercito è intervenuto e ha ucciso quattro palestinesi. L'esercito israeliano continua a setacciare città e villaggi della Cisgiordania, sono oltre 70 gli arresti in queste ultime ore, mentre nei territori palestinesi aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione di queste nuove colonie. Linea allo studio.
1: Grazie a Giovan Battista Brunori. E oltre alla Cisgiordania c'è stata anche una nuova giornata drammatica nella striscia di Gaza, segnata da una serie di attacchi israeliani che hanno colpito diverse aree del territorio e dagli ospedali alle zone residenziali. Katia Ceratti.
2: Caos, terrore e ancora vittime. È quanto resta degli ultimi raid israeliani nella striscia di Gaza, malgrado il cessate il fuoco. Apocalittico lo scenario davanti all'ospedale di Al-Aqsa, Deir al-Balah, appena colpito da un drone, vicino alle tende che ospitavano i giornalisti. In diretta le scene caotiche e il panico. Un video della testata Middle East Eye riprende il momento dell'esplosione. Di urgenza all'interno della struttura. Secondo Israele, nel mirino c'era un membro di Hamas, ma l'impatto ha coinvolto anche molti civili che erano in strada. Scene di terrore anche al sud e nel centro della striscia. Vittime a Khan Yunis nella zona di Al-Mawasi, tra cui un alto funzionario della polizia, e nel campo profughi di Nuseirat a Jabalia, nel nord. Nonostante il cessate il fuoco in vigore, i raid continuano a mietere vittime nella regione, aggravando un bilancio complessivo già drammatico. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il numero delle vittime sale costantemente. Dall'entrata in vigore del cessate il fuoco si contano oltre 1.200 palestinesi uccisi e 3.800 feriti, mentre il conto totale dall'inizio della guerra nell'ottobre del 2023 ha superato le 73.000 vittime, senza contare i corpi ancora sepolti sotto le macerie nelle zone inaccessibili alle squadre di soccorso.
1: Sono circa 300.000 le persone evacuate tra Spagna e Francia per l'emergenza incendi. Solo in Gironda 42.000 gli ettari in fiamme, un lavoro senza sosta per i soccorritori. Nuovo fronte in Spagna sulla costa di Valencia. In questo momento vedete in diretta, sta parlando D'Avila, il premier spagnolo Pedro Sánchez. Ma su tutti i dettagli rispetto a questa emergenza ci aggiorna da Parigi il nostro corrispondente Gavino Moretti.
3: Sì, la situazione in Francia, soprattutto nel sud-ovest, resta molto grave, hanno detto i responsabili dei vigili del fuoco. E ieri, infatti, il governo Le Cornu ha deciso di iniziare a dispiegare sul territorio, nelle diverse aree colpite dagli incendi in Francia, 1.500 soldati e un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. La situazione più difficile resta nella Gironda, alcuni fuochi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, che è la capitale della regione. Servono forze fresche per lavorare contro gli incendi e per avere più persone nei reparti di primo soccorso. Pensate che per la prima volta si è deciso di accorciare l'ultima tappa del Tour de France. Oggi finirà a Parigi, il percorso più corto. Situazione complicata anche in Spagna, 80.000 le persone evacuate, soprattutto nelle regioni di Madrid e di Avila. Una persona ha perso la vita vicino Valencia per un incendio boschivo. Il premier Sanchez, che si è recato nei luoghi più colpiti dagli incendi, ha detto: ora pensiamo a mettere in sicurezza i nostri concittadini, poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: E nella piazza Grevita di Castel Gandolfo centinaia di persone in attesa dell'Angelus Domenica di Papa Leone XIV. Allora andiamo in diretta proprio da Castel Gandolfo, dove si trova la nostra Valentina Dello Russo. Valentina, a te.
4: Buongiorno Marina da Castel Gandolfo. Qui, nonostante il meteo incerto, sono tantissimi fedeli in piazza in attesa dell'Angelus di Papa Leone XIV, diversi stranieri, molti bambini. Solo ieri il pontefice, rivolgendosi con un videomessaggio ai giovani del Portogallo, ha esortato a non smettere di sognare un mondo di pace. Ci attendiamo che anche da qui, da questa piazza, oggi arrivino parole di fratellanza. Poi domani, come da programma,

0: Papa farà rientro in Vaticano dopo questo periodo di ferie trascorso qui a Castel Gandolfo dal 5 luglio scorso, un periodo di riposo, di preghiera, di sport. Il Papa però tornerà presto qui in questa cittadina laziale affacciata sul lago a meno di un'ora dal Vaticano, perché mercoledì prossimo è in programma il concerto di Andrea Bocelli. Il maestro si esibirà accompagnato per il Cantico della Pace a 800 anni dalla morte di San Francesco da 170 coristi dai 6 ai 18 anni provenienti da diverse zone svantaggiate del mondo, che domani terranno un concerto anche per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Oggi Sant'Anna e Gioacchino, la Chiesa celebra la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Vedremo se il Pontefice vi farà riferimento nel corso dell'Angelus, che vi faremo ascoltare come sempre puntuale in diretta a mezzogiorno qui su Rai News 24 insieme agli Appelli Internazionali, e poi ci ritroviamo per tutti gli aggiornamenti. A voi.
1: Grazie Valentina. Parliamo del meteo ora. Come sentivamo, oggi è atteso un deciso cambiamento di rotta, con il nord in particolare colpito da piogge e forti venti. In Toscana è allerta arancione per il maltempo, ma facciamo proprio il punto con Daniele Grifoni del consorzio Lama CNR. Buongiorno e ben ritrovato. Vorrei chiederle innanzitutto, ci troviamo in qualche maniera con un paese diviso in due, dalle piogge al nord al secco al sud. Quanto durerà questa situazione e quanto è anche pericolosa per il maltempo che possiamo attenderci nelle prossime ore?
2: Sì, diciamo che questa fase di maltempo è iniziata questa notte con dei temporali anche forti sulla Liguria, questo grazie all'abbassamento della pressione per il transito di una saccatura atlantica proprio sulle regioni settentrionali italiane. Queste hanno determinato lo sviluppo appunto di temporali. Questa è un'immagine della prima mattina di oggi, quando il temporale dalla Liguria è venuto a interessare principalmente la Toscana. Questa è la nuvolosità collegata proprio a questo tipo di temporale, che si chiama in termine tecnico V-shape. Per quanto riguarda le precipitazioni che determinava proprio in quel momento, questa è l'immagine del radar, anche numerosissime fulminazioni dalla Liguria poi nel corso della mattinata hanno interessato la Toscana, determinandovi precipitazioni anche molto intense, cumulati sulle tre ore intorno ai 90 mm, ma in un'ora si sono raggiunti anche gli 80-90 mm stessi, quindi precipitazioni estremamente intense che nel corso della mattinata poi si sono estese, questi sono i cumulati di pioggia appunto di questo evento, che nel corso della mattinata poi si sono estese anche all'Umbria, dove anche attualmente sta piovendo molto forte, anche sulla Toscana meridionale sono in atto ancora precipitazioni molto intense. Nel corso poi del pomeriggio queste precipitazioni potranno andare ad interessare anche altre regioni centrali, ma in maniera a carattere più sparso, e ci attendiamo comunque dei cumulati man mano che il sistema tende a progredire verso sud, meno consistenti, anche se localmente ancora fenomeni intensi. E si diceva anche quanto durerà questa situazione. E diciamo subito che questa situazione è destinata a cambiare nuovamente, perché già tra lunedì e martedì la pressione comincia ad aumentare, fino a martedì e mercoledì ancora instabilità soprattutto al sud, locale instabilità anche sulle zone interne dell'Appennino. Tuttavia va ricordato che la tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa. Quindi,
1: dunque, una nuova ondata di caldo. Daniele Grifoni, grazie come sempre per questi aggiornamenti. Noi intanto adesso andiamo in Sardegna, che rimane fra le mete preferite dei vacanzieri, una regione dove mare e natura sono protagonisti.

0: dove il turismo in tenda è in significativo aumento. Vito Biolchini.
1: Quello dei campeggi è il turista ideale per la Sardegna. Arriva a maggio, va via a novembre, porta con sé la famiglia e, pur prediligendo il mare, ama spostarsi nel territorio.
2: Chi sceglie le nostre strutture fa una vera e propria scelta di campo. È un turista che ama fare le vacanze in piena libertà, si muove in tutto il territorio, lo vuole conoscere le sagre, vuole conoscere i punti d'arte, è estremamente dinamico. Il turista del campeggio è generalmente questo.
1: Quest'anno le 90 strutture presenti nell'isola, capaci di offrire 50.000 posti letto, registrano una crescita tra il 7 e il 10%.
2: Le prenotazioni vanno bene fino a tutto agosto, anche settembre sta iniziando ad essere un mese importante. Nella nostra storia settembre rappresenta sempre un mese pari a luglio come economia, come arrivi, come presenze.
1: La crescita è anche il frutto di due novità normative, quella sulla riclassificazione delle strutture e quella che ha risolto la questione paesaggistica relativa a bungalow e case mobili. Ma per crescere ulteriormente il nodo continua ad essere quello dei trasporti.
2: Una notte in nave equivale quasi a una settimana nei campeggi. E questo è un dato sulla quale la politica regionale deve riflettere, farsi sentire sul piano nazionale.
0: Parliamo ora di sport, perché rischia già di saltare la nomina di Andrea Pirlo come prossimo CT azzurro. Riflessione in corso da parte del presidente della FIGC Malagò dopo le polemiche politiche trasversali. Polemiche scaturite dalla notizia che riguarda la sponsorizzazione che Pirlo ha fatto nell'ottobre del 25 per il principale bookmaker russo Fonbet. A far discutere anche la presenza dell'ex campione del Milan a Mosca per Football Day, organizzato dallo stesso brand in una fase drammatica del conflitto in Ucraina. Pirlo non ha violato leggi, ma il nodo per i critici bipartisan è la sua compatibilità con la guida simbolica che dovrebbe assumere dal calcio italiano. E adesso una notizia dell'ultima ora che, per quanto concerne la cultura, il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII-XIX secolo nell'Italia centrale è stato appena iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. La decisione è arrivata nella sessione del Comitato UNESCO che si è svolta a Busan in Corea del Sud. Accogliamo con orgoglio e soddisfazione questa decisione, ha dichiarato il ministro della cultura Alessandro Giuli. E al Circo Massimo per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, grande successo per il balletto Romeo e Giulietta nella coreografia di John Cranco. Sentiamo Fabio Capelli e Alessandro Stefanoni e tra poco torniamo con i nostri nuovi aggiornamenti.

0: Dopo tanti anni, rivedere con grande emozione, soprattutto in un luogo magico come il Circo Massimo, inaspettato, perché l'anno scorso eravamo con Bausch a Caracalla, quest'anno con Romeo e Giulietta di Cranco, un titolo dove ho anche dei grandi ricordi di Carla Fracci.
1: La coreografia del sudafricano John Cranco risale agli anni 50 e 60, ma non ha perso nulla in eleganza, ironia, forza drammatica, una trasposizione coinvolgente di Romeo e Giulietta di Shakespeare, complice la straordinaria musica composta da Prokofiev.
2: È un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo, è uno dei miei sogni tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante.
3: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente.
1: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.

fermo, ci sto.

11.30, riprendiamo questa seconda parte del nostro TG con il notiziario nella lingua dei segni italiana. Salutiamo l'interprete Marianna Castracaro. È stato identificato l'uomo ritenuto responsabile dell'attentato al corteo Pride di Berlino. Sarebbe un 21enne Abdul B, noto alle forze dell'ordine per essere legato ad ambienti dell'estremismo islamico. La polizia ha diffuso una sua foto. Il bilancio dell'attacco è di una donna morta e almeno 16 persone ferite, di cui 3 in pericolo di vita. Continua la caccia all'uomo. Scontri tra manifestanti e le forze dell'ordine alla protesta contro la TAV in Val di Susa, sfociata in un attacco al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. Oltre 60 gli agenti rimasti feriti. C'è volontà da parte di qualcuno di dare luogo a un'escalation, ha commentato il ministro Piantedosi, che ha ricevuto la chiamata del presidente Mattarella. La violenza non piegherà lo Stato, dice la premier Meloni. Condannano le opposizioni. I violenti fanno il gioco della destra. È stato diffuso un nuovo video sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica scorsa al quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini si vede una chiazza di sangue sotto il capo dell'uomo. Intanto continuano le indagini e gli accertamenti sulla condotta degli agenti e sulle manovre di rianimazione. Gli esteri, non si placa la tensione in Cisgiordania, scontri armati e attacchi vicino a Nablus, i coloni assaltano i villaggi palestinesi. Coloni estremisti israeliani hanno creato 4 nuovi avamposti illegali nella Cisgiordania settentrionale durante la notte. Lo riferiscono la radio dell'esercito israeliano e i media palestinesi. Secondo quanto riportato, uno di questi avamposti sarebbe stato eretto proprio accanto al villaggio di Tal, dove si è verificato uno scontro in cui sono rimasti uccisi 2 israeliani e 4 palestinesi. Non si placa l'emergenza incendi in Francia e in Spagna, continuano a lavorare senza sosta vigili del fuoco e soccorritori impegnati nell'emergenza. È salita a circa 300.000 la conta delle persone sgomberate tra i 2 paesi. Solo in Gironda in fiamme 42.000 ettari di aree boschive. Situazione allarmante anche in Spagna, dove sono stati devastati almeno 25.000 ettari a ovest di Madrid. Maltempo in arrivo in molte regioni e atteso anche un calo termico prima della ripresa del grande caldo. Dopo il nord, oggi peggiora anche al centro e in parte del sud. In dettaglio, il weekend proseguirà con meteo in peggioramento per il passaggio di un'ansa depressionaria. Mattinata attesa instabile a nord-est, Piemonte, nord-orientale, Umbria, Toscana e Lazio, con acquazzoni e temporali sparsi alterati a schiarite nel corso del pomeriggio, tempo incerto, specie su Alpi, Prealpi, Triveneto, Campania, Basso Lazio e settori interni del centro con acquazzoni e temporali irregolari. Calcio rischia già di saltare la nomina di Andrea Pirlo come prossimo CT della Nazionale. Sono in corso riflessioni da parte del presidente della Federcalcio Malagò dopo le polemiche politiche trasversali. Polemiche scaturite dalla notizia che riguarda la sponsorizzazione che

0: Pirlo ha fatto nell'ottobre del 25 per il principale bookmaker russo Fonbet. A far discutere è anche la presenza dell'ex campione del Milan a Mosca per il Football Day, organizzato dallo stesso brand in una fase drammatica del conflitto in Ucraina. Pirlo non ha violato leggi, ma il nodo per i critici bipartisan è la sua compatibilità con la guida simbolica che dovrebbe assumere del calcio italiano. E termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo come sempre l'interprete Marianna Castracaro. E ripartiamo dunque dalla cronaca. In carcere a Salerno i 26enne arrestato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a Eboli, si nascondeva in un casolare abbandonato, l'uomo ha confessato. Alessio Aversa.
1: È la confessione dell'assassino a segnare la svolta nell'inchiesta sull'omicidio del giornalista Luigi, detto Luca Esposito, trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli tra il 18 e il 19 luglio. I carabinieri del comando provinciale di Salerno hanno rintracciato un 26enne tunisino senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Era in un casolare abbandonato a poca distanza dal luogo del delitto e aveva con sé il cellulare e il bancomat della vittima. Alla vista degli uomini dell'arma avrebbe tentato una fuga, poi si sarebbe nel casolare e alla fine si è arreso. All'alba, davanti al sostituto procuratore di Salerno Alessandro Di Vico, l'uomo ha fornito una confessione piena, raccontando che quella notte ci sarebbe stata una lite furibonda sfociata in un violento pestaggio terminato nel più drammatico dei modi. Lo dirà l'autopsia. Esposito non era ancora morto quando il suo aggressore gli ha dato fuoco. Il 26enne ora è in carcere a Salerno, mentre i familiari della vittima hanno chiesto silenzio e rispetto per il dolore.
0: E sono oltre 20 tra detenuti e agenti portati in ospedale per accertamenti di un incendio. Tutto è cominciato in prima serata quando alcuni detenuti della sezione speciale hanno incendiato alcuni materassi che hanno generato una densa coltre di fumo tossico che ha invaso l'intera sezione fino all'infermeria, istituto il nucleo maxi emergenze. Le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo la mezzanotte. Nella notte, nello stesso penitenziario, un detenuto di 29 anni si è tolto la vita. E ancora senza esito nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il minore è stato tratto in salvo. Sara Grattocci.
2: Le ricerche chiaramente sono ancora con esito negativo. Una posizione certa non l'abbiamo. Non l'abbiamo avuta, l'abbiamo desunta dal testimone.
3: Sono riprese questa mattina le ricerche del turista olandese di 45 anni, disperso da ieri all'ora di pranzo nelle acque di Menaggio sul lago di Como. L'uomo, in vacanza in Italia con i tre figli, aveva noleggiato una barca a Varenna. Quando il figlio maggiore di 16 anni si è tuffato e si è trovato in difficoltà, ha provato a soccorrerlo, lasciando sulla barca gli altri due bimbi di 6 e 8 anni. Il lago però lo ha inghiottito, mentre a salvare il ragazzo è stato un altro papà che era sul SUP con il figlio.
4: Ho visto la deriva una barca con su due bambini piccolini. In quel momento loro hanno girato lo sguardo e vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era e il ragazzo continuava su e giù. Bastavano due remate sbagliate e non riuscivo neanche a prendere lui, perché con me sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a un metro e mezzo, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà è...
3: Un'ennesima tragedia nelle acque lombarde, dove in questa caldissima estate si contano già 18 vittime di annegamento.
0: Andiamo ora ad aggiornarci sul conflitto in Ucraina, dove ci sono stati nuovi attacchi nella notte contro Kiev. Mosca ha lanciato missili balistici contro la capitale ucraina. Un edificio residenziale sarebbe stato colpito da detriti di un missile intercettato. Negli ultimi giorni il Cremlino ha intensificato gli attacchi. A Bucha la protesta dopo l'ultimo raid russo. L'inviata Emma Farnè.
5: Sloviansk. Nella zona 6 morti, 30 i feriti, un drone Shahed in pieno giorno. A Sumi, nel nord-est, 3 morti per un altro drone, lavoravano per le poste. Regione di Kiev. Ecco invece che cosa

0: cosa resta qui, il giorno dopo il raid sulla fiera militare privata, in uno dei tre poligoni della zona. L'organizzatore è ora in carcere. Anche il rifugio era in fiamme, dice Roman. Piange per dire l'età dei figli, salvati all'ultimo, portati nel bosco per non far vedere i cadaveri. La moglie ci pensa un attimo e poi dice: l'avevano scritto su Telegram che qui ci sarebbe stata un'esposizione di armi. Di fronte un altro Roman ha ben poco da recuperare. Dice: da moltissimo tempo lottiamo perché queste strutture militari non siano nel paese. Poco dopo la visita dell'ex presidente Poroshenko. Nessuna garanzia di sicurezza al di fuori della NATO funziona, dice. Poco lontano Tatiana sposta i detriti del missile, poi si avvicina e chiede: io vorrei solo una casa, l'Italia potrebbe aiutarci.
1: Ci spostiamo ora in Libia, dove c'è stato sdegno e proteste per la flagellazione pubblica di una donna accusata di adulterio, il reato punito nei paesi islamici con pene che variano dal carcere fino alla lapidazione, che sollevano la protesta delle associazioni per i diritti umani. Il corrispondente dal Cairo che ci racconta questa storia è Leonardo Sgura.
2: Una donna avvolta in un burka, inginocchiata. Un poliziotto la colpisce 100 volte con una frusta in una pubblica strada di Saba, capoluogo del Fezzan, nel sud della Libia. È l'esecuzione di una condanna per adulterio, decisa da una corte d'appello locale. Una punizione prevista dal codice penale libico, ispirato alla Sharia, ma raramente applicata, perché servono almeno 4 testimoni che giurano di aver assistito all'adulterio. Il video, diffuso dalla polizia sui social media, ha provocato indignazione diffusa e proteste in Libia, sia per la condanna sia per la decisione di eseguire. Perché è stata punita solo la donna e non anche l'uomo coinvolto, dice il giornalista Mohammed Al-Tayyab. Perché l'esecuzione della sentenza in piazza e perché quel video diffuso sui social? In questo modo si è soltanto voluto umiliare la donna. Il Dipartimento di Polizia Giudiziaria del governo di Bengasi ha aperto un'indagine urgente, sospesi in via cautelare i responsabili in attesa del deferimento alle autorità competenti. L'Istituto Nazionale Libico per i Diritti Umani dice che la legge vieta la fustigazione in pubblico e ora chiede l'incriminazione dei poliziotti coinvolti anche per la diffusione delle immagini. L'episodio ricorda il caso di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto a 6 mesi di carcere per adulterio per la denuncia del marito italo-egiziano, il quale, dopo la separazione, vuole riprendersi in questo modo una figlia contesa. Vicende diverse, provocate da antiche norme di ispirazione islamica che, pur essendo ormai disapplicate nella prassi quotidiana, restano ancora nei codici.
1: E 2 isole sul Tamigi con 2 cottage che furono rifugio segreto di re Edoardo VIII e Velis Simpson saranno messe all'asta il prossimo 28 luglio per 1,65 milioni di sterline. Ci racconta tutto da Londra la nostra corrispondente Natalia Augias.
3: Sono vendute al miglior offerente 2 isolette in mezzo al Tamigi, dove si è svolta la vicenda che ha cambiato il corso della monarchia. Home Island e Hollyhock Island in Berkshire sono 2 isole private collegate tra loro. La prossima settimana saranno messe in vendita dall'agenzia immobiliare Savills, base d'asta 1.650.000 sterline, quasi 2 milioni di euro, il prezzo per acquistare un pezzo di storia. All'inizio degli anni 30 le 2 isolette offrivano un rifugio lontano da occhi indiscreti al futuro re Edoardo VIII e la sua amante segreta, la socialite americana e 2 volte divorziata Wallis Simpson. Nascosto sull'isola di Hollyhock un piccolo cottage noto come The Nest. Era il nido dove la coppia si incontrava in tutta tranquillità. L'amore ebbe così modo di crescere, poi Edoardo VIII ereditò il trono, il governo inglese chiarì che un matrimonio con la signora Simpson sarebbe stato impossibile e si scatenò la crisi costituzionale che portò alla storica abdicazione di Edoardo nel 1936. Oggi la tenuta grande, poco più di un ettaro, ospita una casa ristrutturata con 5 camere da letto. Savills descrive l'opportunità di acquistare le 2 isole private a breve distanza da Londra come straordinariamente rara e tutto sommato a buon mercato.
1: E Roberto Bolle sarà il primo ballerino italiano a ricevere una stella sulla Walk of Fame di Los Angeles nel 2027. 51 anni e il coronamento di una lunga carriera.

Ardo, e credo che sia un traguardo non solo mio ma anche della danza, perché è la prima volta che un ballerino italiano riceve un riconoscimento così prestigioso. In quanto unico ballerino italiano sento anche questa responsabilità di rappresentare quest'arte fino a poco tempo fa non così riconosciuta e apprezzata. Negli ultimi anni anche in Italia, grazie anche alla televisione, a tanti eventi, anche gli eventi in piazza, ecco, tutto questo ha contribuito a creare una consapevolezza e anche una considerazione diversa verso l'arte.

tutti gli eventi che faccio, da On Dance agli eventi della Fondazione, vanno in questa direzione: allargare il pubblico della danza, rendere la danza un'arte vicina alle persone, non qualcosa di raffinato o elitario, ma qualcosa che riesce a emozionare facilmente le persone. Questo è un riconoscimento che credo che vada non solo a me, ma alla categoria, e spero che possa ispirare tanti giovani ballerini.

Una stella per un étoile credo che sia un abbinamento molto giusto. Oramai sono étoile da tantissimi anni, sono più di 20 anni. È incredibile pensare, tra l'altro, che 30 anni fa, nel 96, sono stato nominato primo ballerino alla Scala, quindi in questo mese, proprio nel ballerino nel mondo. Quindi questa stella arriva in cui posso celebrare questo anniversario con veramente un riconoscimento stellare. Sicuramente tra i prossimi obiettivi e impegni, il mio è sempre più quello di portare la danza nelle scuole, ai giovani, con programmi educativi e formativi con la mia fondazione. Ecco, diffondere i valori della danza, i valori della bellezza, dell'impegno, della disciplina e dell'educazione per me è molto importante, e credo che anche i ragazzi che non fanno e non faranno danza possano beneficiare e possa essere un aiuto per il loro cammino di vita.

L'origine di alcuni toponimi si perde nella notte dei tempi. Quello dell'abbazia di Casamari è riferito probabilmente al fatto che in questo territorio a sud del Lazio si trovasse un antico villaggio nei pressi di Arpino chiamato Cerete Mariane, riferito alla dea Cerere di cui doveva esserci un tempio. Il nome Casamari, però, ricorda il fatto che proprio a Cerete Mariane avesse avuto i natali Gaio Mario. Era quindi la casa di Mario. Divenne però poi un luogo noto in tutta Europa quando nel XIII secolo viene fondata qui un'abbazia benedettina che sarà sempre legata all'ordine benedettino nel corso dei secoli, cambiando però con la presenza dei cistercensi e poi nel Settecento i trappisti, che ancora oggi conservano perfettamente questo luogo, che è uno dei luoghi della cultura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio.

Entrare all'interno della chiesa dell'Abbazia di Casamari corrisponde ad un tuffo nel Medioevo, in cui è possibile leggere l'autorità degli ordini monastici che veniva raccontata attraverso degli spazi maestosi che potevano accogliere una grande quantità di fedeli, pur trovandosi lontano dai centri abitati. Questa autorità è ancora visibile grazie alla presenza di spazi non solo ampi, ma privi di decorazioni variopinte, come era tipico nell'architettura cistercense. Grandi pilastri con colonne addossate, alcune delle quali svettano fino a disegnare un arco a sesto acuto che ritma le volte gotiche. È la prova di questo ordine, che però ha saputo costruire degli edifici straordinari che ancora oggi sono illuminati da piccole finestre, quasi delle fessure, decorate negli anni 50 da vetrate in alabastro. Ma non è l'unica decorazione non medievale presente all'interno di questa chiesa.

Questo ciborio barocco in marmi policromi risale al Settecento ed è la testimonianza dell'interesse della famiglia Albani per l'abbazia di Casamari. Si tratta infatti di un undicesimo Albani che manifestò un interesse particolare per questa abbazia dopo l'arrivo dei trappisti nel 1717. È una delle pochissime decorazioni variopinte che sono rimaste all'interno della chiesa, perché nei primi del Novecento e fino agli anni 50 un'operazione di restauro ha visto la totale spoliazione di tutte le decorazioni barocche, in particolare settecentesche, che avevano rivestito le pietre medievali, che da allora sono tornate alla luce. Il chiostro medievale dell'abbazia di Casamari si presenta oggi in condizioni perfette. In realtà però si tratta del risultato di un restauro che è avvenuto in particolare nel Settecento, quando sono stati riutilizzati alcuni elementi lapidei dell'abbazia e, per esempio, una parte del pavimento che era stato commissionato nel Seicento da Francesco Barberini è stato ricollocato in un ambiente che si affaccia sul chiostro. Riconosciamo le caratteristiche api dello stemma Barberini. Le colonne sono quelle originali, sono tutte decorate con elementi vegetali, a parte alcune dove si possono riconoscere dei volti scolpiti, uno coronato. La tradizione vuole che si tratti di Federico II di Svevia, che qui ha soggiornato nel 200. Negli altri due forse dei membri della sua corte, tra i quali Pier delle Vigne, il segno di ospiti illustri che hanno frequentato questo meraviglioso luogo di spiritualità, ma anche di grande importanza politica.

0: tè?
1: Immediatamente.
0: San Benedetto con infuso di tè in acqua minerale. La sete ha bisogno di tè. Tè San Benedetto, irresistibilmente.
2: Scopri le specialità. Una nuova esperienza di gusto, anche zero.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
2: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore, una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca Menta, il brivido di piacere.
3: Al nord piogge e temporali interesseranno un po' tutte le regioni. Ci saranno precipitazioni intense con possibili grandinate che interesseranno anche e soprattutto l'Emilia-Romagna, il Veneto e la Lombardia. Sulle regioni centrali arriva il maltempo dalle prime ore del pomeriggio. Ci saranno anche qui temporali che interesseranno in particolar modo la Toscana, l'Umbria e il Basso Lazio. Piove anche sulle restanti regioni. Al sud peninsulare, dal tardo pomeriggio sera, arriveranno anche qui delle piogge che interesseranno particolarmente la Campania, la parte più settentrionale, il Molise e l'area garganica. I fenomeni anche qui risulteranno a carattere temporalesco. Meglio il tempo sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sicilia, dove piove solo sulle coste orientali, mentre sulla Sardegna qualche nube in più interesserà il settore occidentale e quello settentrionale, con rovesci e temporali. Domani ci sarà un miglioramento del tempo, il nord ed il centro sarà per lo più soleggiato, fatta eccezione di qualche pioggia in area appenninica. Resta qualche debole instabilità al sud che interesserà un po' tutte le regioni, ma saranno fenomeni deboli. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno in diminuzione sia al nord che al centro e resteranno stabili al sud.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante la celebrazione del Pride, una vittima e una quindicina di feriti, identificati un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamici. No TAV, il corteo diventa guerriglia, assalto il cantiere di Chiomonte, 57 tra gli agenti feriti, lo Stato non si piega alle violenze, così Meloni, Mattarella chiama piante dosi e solidarietà alle forze dell'ordine. Emergenze, incendi in Europa, evacuato quasi 300.000 persone fra Francia e Spagna, le fiamme minacciano case e strade, Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. L'UNESCO iscrive i teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista del patrimonio mondiale. Soddisfazione del ministro Giuli, premiati questi gioielli architettonici, centri di coesione sociale per le comunità. Il tempo sempre più pazzo, dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi, arrivano i temporali, allerta in Toscana, allagamenti nel Fiorentino. Ancora non si è seduta sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia e alla sua poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. In apertura ci colleghiamo subito con Castel Gandolfo, dove il Papa Leone XIV sta per recitare l'Angelus. Tanti i fedeli accorsi nella località alle porte di Roma per ascoltare, come ogni domenica, le parole del Santo Padre. E noi già vediamo le prime immagini che ci stanno arrivando da Castel Gandolfo, in attesa che appunto il Santo Padre si affacci dalla finestra per sentire le sue parole, che sicuramente saranno incentrate come solito sulla pace. Ed eccolo arrivare proprio in questi momenti, lo vediamo che sta salutando la folla di Castel Gandolfo, tanti i fedeli accorsi, tante le bandiere che sventolano in piazza e sentiamo il Santo Padre.
1: Al centro dell'insegnamento di Gesù c'è il mistero del regno di Dio, che il Vangelo di oggi paragona a una perla e a un tesoro. Le parabole lasciano intendere la sorpresa di chi trova ciò che non poteva neanche sperare, al punto che vendere o lasciare tutto non appare ormai una rinuncia, ma un guadagno. In effetti, sin dalle prime pagine, gli evangelisti descrivono la chiamata di Gesù a seguirlo come irresistibile, libera, certo, ma urgente e capace di suscitare una risposta pronta e mossa dal desiderio. È questo un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita. Se qualcosa deve ora cambiare, è per un di più di possibilità, non per un di meno. Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza: a trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi La Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della Sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei,
1: ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam, dona eis Domine, et lux perpetua, lucia teis, requiescant in pace. Amen. Dominus vobiscum, sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa Maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa e ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frausterdesi di Maldigem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga i partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Abbiamo sentito le parole del Santo Padre in occasione dell'Angelus Domenicale da Castel Sant'Angelo, ma adesso noi torniamo sui principali fatti di questa domenica e in apertura di questa edizione partiamo dal gravissimo attentato al Pride di Berlino e caccia all'uomo in tutta la Germania alla ricerca di un 21enne tedesco vicino ad ambienti islamici che si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone. Un morto, 16 feriti. La condanna del cancelliere Merz. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
2: Sì, mi trovo nel parco del Tiergarten, alle mie spalle potete intravedere il furgone bianco che ieri ha falciato diverse persone che si erano rifugiate qui dopo aver partecipato alla marcia del Pride. Il furgone alla fine si è schiantato contro un albero dopo aver investito appunto diverse persone e ucciso una donna di 36 anni, lasciando sul terreno altri 16 feriti, di cui 3 molto gravi, si trovano in pericolo di vita. Il furgone era stato noleggiato da Abdul Balut, origine libanese, ma nato a Berlino nel 2005, cittadino tedesco, da cui avrebbe proseguito a piedi accoltellando alcune persone, ma non si esclude che avrebbe avuto anche un altro complice. Se la polizia conferma che era noto come islamista, la stampa dice che forse era affiliato allo Stato Islamico, era stato rilasciato dal carcere minorile a maggio dopo aver scontato una pena per lesioni personali gravi e minacce a scopo di estorsione. La polizia ha perquisito un appartamento in un quartiere centrale di Berlino, ma finora senza esito, e ha messo in allerta anche tutte le forze dell'ordine che presidiano i confini esterni con la Germania, nella speranza di rintracciarlo. Tra poco è atteso qui il ministro degli interni Dobrindt, che avrà presto anche una riunione con il cancelliere Merz. Merz ha detto: si tratta di un attacco al nostro modo di vivere, un'azione abominevole, faremo di tutto per punire i colpevoli. Solidarietà anche dal nostro ministro degli esteri Tajani, che dice: l'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo. A voi.
1: Il presidente tedesco Steinmeier ha parlato di enorme dolore per un fatto che colpisce una giornata simbolo di tolleranza e uguaglianza, definendo un attacco diretto alla società aperta. Il cancelliere Merz ha subito avviato consultazioni d'emergenza con il ministro Dobrindt, coordinando i soccorsi e la sicurezza insieme alle autorità locali. E l'Unione Europea arrivano indignazione e vicinanza. La presidente della Commissione von der Leyen e la presidente del Parlamento Metsola hanno ribadito che odio e violenza non hanno spazio in Europa, riaffermando il pieno sostegno alla comunità LGBTQ+ e ai valori irrinunciabili di dignità e libertà. Immediate le reazioni nel nostro paese. L'Italia, scrive la Premier Giorgia Meloni sui social, condanna ogni forma di odio ed estremismo e lavora ad ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini. L'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo e l'odio, fa eco sui social il ministro degli esteri Tajani. Il fanatismo islamico è il problema, basta spazio alla realtà dell'Islam radicale, polemizza il leader della Lega Salvini in un post. Per Renzi, Italia Viva, torna prepotente il fanatismo, occorre indagini migliori e una maggior presenza di istituzioni e forze dell'ordine. Gli scontri invece di ieri in Val di Susa per la protesta No TAV, blitz di centinaia di manifestanti incappucciati nel cantiere di Chiomonte, lanci di pietre, bombe e carta, anche molotov contro gli agenti. Aumenta il numero dei feriti tra le forze dell'ordine, mentre sono 450 gli identificati per gli scontri. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
3: Buongiorno dalla stazione di Bruzzolo, uno dei luoghi in cui ieri ci sono stati gli scontri tra i manifestanti, No TAV e le forze di polizia. Uno dei momenti di tensione di questa lunga giornata, di questo lungo pomeriggio, iniziato poco distante da qui a San Didero, dove c'è un cantiere in cui i No TAV hanno tentato di entrare, sono stati fermati dalla polizia, c'è stato un lancio di oggetti, poi la risposta della polizia con i lacrimogeni e i manifestanti che si sono dispersi, si sono allontanati, in tanti sono arrivati qui e qui ancora c'è un segno del loro passaggio. Come vedete a terra ci sono dei guanti, delle mascherine, degli zaini con degli oggetti che sono stati lasciati qui evidentemente da alcune delle persone che travisate, incappucciate, si erano presentate proprio all'ingresso del cantiere. Nel corso del pomeriggio altro attacco a un altro cantiere, simbolo della lotta dei No TAV, che è quello di Chiomonte, dove ci sono stati ulteriori momenti di tensione, ulteriori scontri, lancio di oggetti e poi la risposta con i lacrimogeni, bilancio finale che parla di oltre 120 feriti tra le forze di polizia, una cinquantina invece tra i manifestanti, ma sono dati che sono in costante evoluzione, nel corso della mattinata sono cresciuti gradualmente. Non c'è ancora un dato ufficiale definitivo, c'è sicuramente la certezza che è stata una giornata ad altissima tensione. Nei giorni in cui i No TAV stanno manifestando, hanno organizzato una serie di eventi, una tre giorni che andrà avanti anche oggi, con eventi musicali, con incontri, con dibattiti e altri appunto eventi organizzati nell'ambito del festival che si chiama Alta Felicità. Per il momento è tutto, linea allo studio.
1: La prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo Emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi in seguito alla morte di Fakir. Stasera manifestazione dei collettivi nel quartiere Pilastro, in cui una settimana fa è morto il 42enne durante un intervento della polizia. Mentre continua il lavoro degli investigatori anche sull'ultimo video diffuso dai media, in cui si vede Fakir a terra già esanime con piedi legati in una pozza di sangue. Sicurezza e ordine pubblico ancora al centro del confronto politico, intanto però governo al lavoro su un'altra priorità, il decreto contro il caro carburanti. Opposizione all'attacco sull'inflazione, il punto con Francesca Biagiotti.
4: Eh sì, sicuramente i fatti della Val Susa, ma anche l'omicidio di Fakir sono al centro del dibattito politico. In particolar modo ieri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso solidarietà agli agenti, ha ribadito lo Stato non si fa piegare dai violenti. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sentito il Ministro dell'Interno Piantedosi per portare la sua vicinanza agli agenti colpiti. Tutta la maggioranza condanna gli attacchi e la maggioranza condanna anche la vicinanza, dice, della sinistra ai violenti che non condannano condanna abbastanza, così il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, così anche il ministro degli esteri Antonio Tajani. Le opposizioni invece sono critiche e naturalmente hanno preso le distanze dai fatti della Valsusa, ma soprattutto attaccano l'esecutivo per la sua immobilità, così si dice da parte del Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, perché sulla questione caro carburanti ancora non si è fatto nulla, così dicono, questo esecutivo è immobile, i cittadini ne pagano le conseguenze. L'esecutivo sta studiando delle misure per appunto contenere questo aumento dei prezzi. Questa mattina il ministro Urso sulle colonne del Corriere della Sera ha detto che una delle ipotesi allo studio è quella meccanismo delle accise mobili, che consentirebbe di reinvestire l'extragettito IVA dovuto all'aumento dei prezzi alla pompa proprio per diminuire questi prezzi. Si tratterebbe di un intervento piccolo, un intervento che si attende entro il 4 agosto, ma per capire se ci potrà essere margine per ulteriori interventi, appunto si aspetta ovviamente il parere del ministro dell'economia. Le opposizioni però ribadiscono: è troppo poco, ma intanto lo si faccia subito, così ha detto Elly Schlein. È tutto.
1: Circa 300.000 le persone evacuate tra Spagna e Francia per l'emergenza incendi. Solo in Gironda 42.000 gli ettari in fiamme. Un lavoro senza sosta per i soccorritori. Da Parigi ci aggiorna il corrispondente Gavino Moretti.
5: Sì, la situazione in Francia, soprattutto nel sud-ovest, resta molto grave, hanno detto i responsabili dei vigili del fuoco. Ieri infatti il governo Le Cornu ha deciso di iniziare a dispiegare sul territorio, nelle diverse aree colpite dagli incendi in Francia, 1.500 soldati e un aereo militare che è stato modificato per operare insieme ai Canadair. La situazione più difficile resta nella Gironda, alcuni fuochi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, che è la capitale della regione. Servono forze fresche per lavorare contro gli incendi e per avere più persone nei reparti di primo soccorso. Pensate che per la prima volta si è deciso di accorciare l'ultima tappa del Tour de France. Oggi finirà a Parigi nel pomeriggio, ma con un percorso più corto. Situazione complicata anche in Spagna, 80.000 le persone evacuate, soprattutto nelle regioni di Madrid e di Avila, una persona ha perso la vita vicino Valencia per un incendio boschivo. Il premier Sanchez, che si è recato nei luoghi più colpiti dagli incendi, ha detto: ora pensiamo a mettere in sicurezza i nostri concittadini, poi penseremo alla ricostruzione. Per ora da Parigi è tutto, Lina, voi.
1: Torniamo in Italia. I vigili del fuoco di Cagliari sono rientrati solo all'alba dopo lunghe ore di lavoro contro le fiamme divampate sulla collina di San Gregorio, a 30 km dal capoluogo sardo, nel territorio di Sinnai. L'incendio divampato ieri ha costretto l'evacuazione di 10 persone e ha lasciato dietro di sé ingenti danni tra case. Una villetta è rimasta praticamente distrutta dal fuoco e resa inagibile, e centinaia di ettari di bosco e macchie mediterranee ridotti in cenere. 6 mezzi aerei intervenuti sul rogo, mentre sul posto è rimasto il personale del Corpo Forestale e i volontari per la messa in sicurezza degli ultimi focolai. E oggi giornata di maltempo, in particolare a nord e Toscana, ma già nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta di quest'estate. Il quadro con Daniele Grifoni del Consorzio LAN CNR.
6: Tra lunedì e martedì la pressione comincia ad aumentare. Fino a martedì e mercoledì ancora instabilità soprattutto al sud, locale instabilità anche sulle zone interne dell'Appennino. Tuttavia va ricordato che la tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
1: L'Italia ha un altro bene riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, i cosiddetti teatri condominiali dell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche. Grande soddisfazione del ministro Giuli, i particolari da Fabio Cappelli.
7: Il teatro Persiani di Recanati, alla cui costruzione ha contribuito anche il padre di Giacomo Leopardi, risale alla metà dell'Ottocento, mentre il Lauro Rossi di Macerata è un gioiello di fine Settecento. Sono due degli edifici diventati patrimonio dell'umanità. Nella riunione di Busan, in Corea, l'UNESCO ha infatti riconosciuto il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più ricchi hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e la comunità che li ha voluti. Molti sono ancora attivi, accolgono spettacoli di prosa o concerti, più raramente l'opera. Ma con lo spopolamento dei piccoli centri il loro futuro è incerto.
8: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
1: E poi, l'avete sentito nei nostri titoli, c'è l'incognita CT della Nazionale, la polemica su Pirlo, ma ne parliamo insieme alle altre notizie sportive tra pochissimo in Sport 24.
9: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Si infiammano se lavi male i denti.
13: Gengive.
12: Ah, ma quindi li lavo male.
13: Il manuale non è il massimo.
14: Passa ora al piaio.
15: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
16: Enigma risolto.
15: Nulla pulisce come Oral B.I.O.
17: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini e non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate e tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'897 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
18: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.

0: Bentrovati, apriamo il nostro Sport 24 con la nazionale. Il caso Pirlo, a un passo dalla firma potrebbe saltare l'accordo tra la FIGC e l'ex regista azzurro per questioni di incompatibilità. Pirlo infatti è Global Ambassador della principale società di scommesse russa. Ma facciamo il punto con Stefano De Agostini.
1: Sembrava cosa fatta e invece si complica l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. Nelle ultime ore infatti si è accesa la polemica sul suo ruolo di testimonial di Fonbet, società di scommesse russa, con tanto di viaggio a Mosca 2 mesi fa, anche se l'interessato è pronto a rescindere il contratto. Non solo, il figlio Niccolò collabora con una società di procuratori sportivi, come anche quello di Maldini, sollevando una questione di opportunità. A questo si aggiungono i dubbi sul curriculum di Pirlo allenatore. 4° posto con la Juve, breve avventura in Turchia, 7° con la Samp in Serie B e poi l'esperienza nel campionato cadetto degli Emirati Arabi. Come spesso accade, la politica entra nel mondo del pallone con una perplessità bipartisan, dal presidente del Senato La Russa al centro-sinistra, PD Azione più Europa, fino al ministro dello sport Abodi, che dice «le scommesse sono sempre un azzardo». Ora l'ultima parola spetta al presidente della Federcalcio Malagò, che in queste ore sta riflettendo sul da farsi.
0: E per saperne di più sul ruolo di Andrea Pirlo come testimonial sportivo in Russia, andiamo in diretta da Mosca dalla corrispondente Liliana Mistretta.
2: Sì, buongiorno. Allora, è un personaggio molto noto Andrea Pirlo in Russia, come lo sono del resto tanti giocatori russi, perché il calcio italiano è molto seguito da sempre e anche attualmente. Ora, lo scorso ottobre Pirlo ha firmato un contratto con la Fonbet. La Fonbet è una delle maggiori società di scommesse sportive. Stiamo vedendo intanto nelle immagini uno degli ultimi spot fatto dalla Fonbet in occasione dei mondiali di calcio, dove si sono avvalsi di tanti personaggi famosi dello sport e del calcio, primo tra tutti Pirlo, che hanno fatto anche da commentatori. Quindi ambassador di questa società importante, è venuto qui lo scorso maggio, una visita che è apparsa in un primo momento sotto basso profilo, ma di fatto è venuto qui come testimonial. Cosa vuol dire questo? La Russia lo ha detto chiaramente, che la Fonbet lo ha detto chiaramente, che questo era anche un tentativo di riabilitare la Russia, di rimetterla nel circuito internazionale, di rompere l'isolamento nel quale è stata confinata la Russia da quando ha invaso l'Ucraina nel 2022. Ricorderete che il problema non riguarda solo il calcio, ma lo sport in generale, perché la Russia è stata bandita dalle competizioni internazionali e soltanto di recente sta venendo riammessa in alcuni contesti da alcune federazioni perché ha adempiuto a determinati requisiti. Però diciamo che l'isolamento è stata una conseguenza naturale. Quindi essere testimonial di una società di scommesse come la Fonbet vuol dire che in qualche modo si cerca di coadiuvare la Russia in questo suo intento, in un momento in cui il conflitto non accenna a placarsi. Questo è stato il motivo per cui sono state sollevate tutte queste proteste, queste criticità, perché se è vero, per concludere, che lo sport, la diplomazia, la politica sono sempre stati connessi tra loro, è anche vero che lo sport promuove dei valori che sono i valori di pace, di fratellanza, di unità. Quindi se è vero che può gettare ponti per favorire la pace, però in un momento in cui la Russia porta avanti e con maggiore aggressività questo conflitto in Ucraina, diciamo che riabilitarla in questo contesto significa in qualche modo, bisognerebbe insomma in qualche modo fare un passo indietro, perché la situazione è piuttosto grave. A voi.
0: Grazie Eliana Mistretta. Il ciclismo ora con il Tour de France giunto all'ultimo atto. Oggi a Parigi Tadej Pogačar sarà incoronato re della Grande Boucle e la 5ª volta nella sua straordinaria carriera. Sentiamo Ettore Giovannelli.
3: Aveva già vinto sulle Alpi giovedì, ma non aveva esaurito tutte le energie. Richard Carapaz ha conquistato un prestigioso successo nella frazione più dura della Grande Boucle. C'erano 4 Gran Premi della montagna, 5.400 metri di dislivello da affrontare e poi il leggendario Galibier e ancora il traguardo sull'Alpe d'Huez. Per lui, vittoria di tappa e maglia a pois di miglior scalatore del Tour da festeggiare sugli Champs-Élysées a Parigi. L'ecuadoriano è andato sempre all'attacco con classe e generosità e nel finale, mentre era secondo, ha approfittato di una doppia caduta sull'ultima discesa dello sfortunato Sepp Kuss, che era in testa e ha rischiato di finire in un burrone.
4: Muy duro para mí.
3: È stato molto, molto duro per me. Il mio obiettivo principale di giornata era assicurarmi matematicamente la maglia Pua. Solo nel finale ho capito che potevo centrare anche la vittoria di tappa, ma ho sofferto terribilmente gli ultimi 4 chilometri. Ho lottato moltissimo in tutto questo tour, ma ho realizzato un sogno e credo che me lo sono meritato. In seconda posizione al traguardo è arrivato il belga Remco Evenepoel, che consolida così anche il secondo posto in classifica generale. La maglia gialla Tadej Pogacar questa volta ha fatto da gregario al compagno di squadra Isaac Del Toro. Sono arrivati insieme in parata, centrando così l'obiettivo del doppio podio per il team UAE Emirates, con il terzo posto del giovane messicano. Io ho aiutato il mio compagno di squadra, Isaac, ma lui mi ha dato una mano, si è sacrificato per me ogni giorno. È stato un onore per me mettermi al suo servizio e l'ho fatto con grande piacere. Ora so quanto è duro fare il gregario. Domenica si conclude il Tour 2026 a Parigi, ma l'ultima tappa non sarà la solita scontata passerella. C'è l'ascesa a Montmartre, che potrebbe fungere da trampolino di lancio per un attacco di qualche corridore da classiche. Altrimenti ci sarà la prestigiosa volata sugli Champs-Élysées.
0: La scherma ora: sono iniziati con una doppia medaglia d'argento per l'Italia i campionati del mondo di Hong Kong. Nel fioretto maschile, secondo posto per Filippo Macchi, già vice campione olimpico a Parigi 2024. Sconfitta nettissima in finale contro il ceco Kopenic 15-2. Nella spada donne, grande rammarico per Giulia Rizzi, oro olimpico a squadre 2 anni fa. In finale contro la Corea Song è stato decisivo il minuto supplementare con la stoccata vincente dell'avversaria per il 9-8 che ha deciso il match. Oggi le gare di sciabola donne e spada uomini. Passiamo alla pallanuoto maschile. L'Italia batte l'Austria e chiude al terzo posto la World Cup. Sentiamo Dario Di Gennaro.
5: Medaglia di bronzo. Finalmente, dopo tanti quarti posti, il sette bello sale sul podio, seppur in una manifestazione minore come la World Cup di Sydney. Dopo la cocente delusione della semifinale, gli azzurri tornano in acqua con il furore degno e tipico di questa nazionale e surclassano i padroni di casa dell'Australia, sostenuta da un tifo indiavolato. Dopo un buon primo tempo, 2-1, nel quale l'Italia scarica l'adrenalina delle ultime 24 ore, nella seconda frazione il sette bello unisce precisione a velocità e prende il largo. Cannella realizza 3 reti e a metà partita il punteggio vede la nazionale italiana avanti 8-4. Nel terzo quarto gli azzurri rallentano, gli australiani spingono per rimontare ma non riescono ad avvicinarsi oltre il meno 2 e a cavallo tra terzo e quarto tempo il sette bello sprinta ancora verso un nuovo più 4, 12-8. Ma non è finita, perché il pubblico spinge i padroni di casa, che provano un'ultima rimonta tornando a meno 2, 12-10. Campagna chiama time out e l'Italia riparte di slancio infilando 4 reti consecutive, l'ultima sulla sirena. 16-10 e medaglia di bronzo per il nuovo giovane sette bello che il CT sta plasmando in vista di Los Angeles.
6: Siamo molto contenti di questo bronzo di una World Cup, che è alla fine di un percorso che è iniziato a dicembre e che ci ha visto essere comunque protagonisti agli europei e protagonisti in questa World Cup, sia nella fase eliminatoria che in queste 3 partite, dove abbiamo fatto 3 partite di alto livello.
0: Tuffi, a pochi giorni dal via degli europei di Parigi, facciamo il punto sugli assoluti italiani con Nicola San Giorgio.
7: 2 conferme e una sorpresa nella seconda giornata dei campionati assoluti estivi di Roma. Chiara Pellacani rispetta il pronostico e vince il titolo nazionale dal metro, unica gara a cui ha preso parte per prepararsi al meglio in vista degli europei di Parigi. La star azzurra conquista l'oro davanti a Giorgia De Santis e Rebecca Ciancaglini. La sorpresa arriva dalla finale dei 3 metri maschili, una bella gara con la sfida testa a testa tra Giovanni Tocci e Matteo Cafiero. La vittoria è andata al giovane pugliese delle Fiamme Oro, che ha battuto all'ultimo tuffo il capitano azzurro, che proprio dai 3 metri sarà in gara agli europei di Parigi. Solo 4 le partecipanti alla finale della piattaforma femminile, viste le assenze di Sara Jodoin Di Maria e Matilde Marzetti, impegnate negli allenamenti indoor all'Acqua Cetosa in vista di Parigi. Vittoria per la favorita Irene Pesce, nonostante 1-0 rimediato per una verticale non tenuta. Seconda Desiree Pelligra, terza Angelica Massa.
0: E chiudiamo con le due ruote con il campionato italiano di velocità di Misano. Vediamo il servizio di Massimo Mignanelli.
4: Passione che si chiama motocicletta, di tutti i tipi e cilindrate. Siamo a Misano Adriatico, all'autodromo dedicato a Marco Simoncelli per la Racing Night gara del campionato italiano velocità.
8: È un'importanza veramente grande perché noi abbiamo un campionato che ci viene invidiato un po' in tutta Europa, abbiamo tantissimi giovani, tantissime classi che cui questa sera si esibiranno in notturna.
4: In questa speciale occasione due gare si svolgono in serata, una suggestione tutta particolare, i piloti sono giovani, giovanissimi, per loro la moto è tutto.
9: Sono sempre sensazioni fantastiche, il momento prima della gara è il mio preferito, quell'ansietta che poi quando sei a casa ti manca. Devo dire che per la Racing Night è tutto amplificato, il pubblico, lo spettacolo, corre di notte, veramente è una magia incredibile.
4: Voglia di essere migliori, sorpassi in curva e sul rettilineo a tutta velocità.
10: Questo sport è la mia vita, ho iniziato da quando ero piccolino con le mini moto all'età di 4-5 anni e adesso ne ho 28, quindi sono diversi anni che sono un motociclista, quindi è dentro di me.

0: seminare, curare, raccogliere. Negli orti non si coltiva soltanto la terra, ma anche la cultura, il benessere. Degli orti urbani, terapeutici, didattici, ne parliamo in questa puntata di Sapori e Colori e partiamo dall'orto urbano di Montecioci.
1: Qui, senza retorica, c'è veramente un profumo di libertà. Siamo tutti quanti ortisti, tutti quanti amanti della natura e del rispetto soprattutto per la natura. Piantare un seme e vedere la piantina che cresce non è soltanto agricoltura, non è soltanto ortistica, ma è una forma di resistenza civile e gentile rispetto a un mondo che è sempre più complicato, più complesso.
2: Non siamo nati in campagna, ma sbagliando abbiamo imparato tante cose, il sapore, il gusto di mangiare quello che ci coltiviamo naturalmente è indescrivibile.
0: Spazi verdi, fruibili a tutti, dove ci si incontra, si condivide, si cura la terra. Sono gli orti urbani comunitari. Qui siamo a Roma, dove ne esistono molte realtà.
3: Se noi andiamo a prendere quello che è la definizione di orto urbano comunitario, allora andiamo a una cinquantina di realtà. Quando entri in un orto urbano comunitario, in realtà ti prendi un pezzetto di una missione. Entri in una parte della missione pubblica. In un orto urbano comunitario ci si mette sicuramente alla prova. Quello che si impara è sicuramente un ritmo

0: La nostra peculiarità come orto è che siamo molto vicini all'ambiente, oltre alla parte orticola l'associazione porta avanti tantissime attività di natura sociali. Coltiviamo relazioni sociali, si è creata una gran bella comunità e facciamo dei progetti sia a livello internazionale che a livello nazionale.
1: Tanti quindi i progetti portati avanti dall'associazione, da quelli di ricerca ai laboratori didattici.
2: Il progetto Orti Urbis è un progetto nato da poco a febbraio, finanziato dall'UCN, l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, e in collaborazione con l'Università di Roma III, che mira al coinvolgimento della cittadinanza nella conservazione degli impollinatori in città. Nella città di Roma, infatti, gli orti urbani comunitari rappresentano una grande porzione di area verde che può essere utile agli insetti impollinatori come habitat se gestita in maniera corretta e utile.
3: I bambini vengono e dopo aver seminato in serra poi vengono qua e li mettono nei loro quadrati e ne osservano la crescita. Loro imparano a rispettare l'ambiente, imparano che cosa vuol dire non sprecare l'acqua, imparano che cosa vuol dire non usare i concimi chimici.
4: La lombricoltura serve soprattutto alla rigenerazione dei suoli. Ovviamente c'è anche un vantaggio da parte del cittadino che lo fa quotidianamente come me, perché permette di evitare di andare al cassonetto dell'umido, in quanto facciamo digerire dei lombrichi direttamente i nostri scarti alimentari.
1: Dal limoncello alle marmellate, i frutti dell'orto sono gli ingredienti di tante preparazioni. Anche queste a volte sono condivise per momenti conviviali.
5: C'è un'insalata che è preparata con dei petali di fiore, limone e dei cereali e dei legumi. E la frittata di zucchine con pecorino e una eccellente crostata di fragole con le fragoline raccolte stamattina.
1: Niente come mangiare insieme ciò che si è coltivato aiuta a consolidare una comunità. Dal lavoro nei campi a quello tra i fornelli, così nascono i piatti di uno chef che punta su semplicità, gusto e natura. Vediamo come lavora nel suo agriturismo alle porte di Roma. Un vasto orto biologico, arnie, ulivi, alberi da frutto. Questa azienda agrituristica alle porte di Roma può vantare prodotti di stagione e tanta freschezza.
6: Cerchiamo di valorizzare al meglio tutti i prodotti che coltiviamo all'interno della nostra azienda agricola. Amiamo lavorare e trasformare sicuramente prodotti vegetali. Ovviamente è il nostro valore aggiunto, quindi cerchiamo di puntare tanto su quello. Oggi abbiamo pensato una lattuga cotta sul barbecue che abbiamo raccolto questa mattina. È condita con una maionese a base di cipollotto, quindi facciamo un olio verde con le foglie del cipollotto, una salsa teriyaki che facciamo noi in casa, e abbiamo messo una polvere di lievito di birra caramellato e poi disidratato, tutto coperto da appunto questa misticanza di erbe e fiori. Questo è il nostro pre-dessert, e alla base del piatto mettiamo un gel di tè bianco, lime e violetta, è tutto coperto da un'insalatina di biete e mirtilli, e a chiudere il piatto c'è una violetta candita, della polvere di violetta e dei fiori di sambuco che sono tantissimi in questa stagione nel nostro territorio, e alla fine versiamo al centro un succo di frutti rossi fermentati.
1: Coltivare specie rare, uniche per le loro caratteristiche e per il loro gusto, è il lavoro di un orticoltore di Boretto in Emilia-Romagna. È andato a trovarlo Samuele Amadori.
7: C'è un produttore di orticole a Boretto, proprio sulla riva del Po, che si è specializzato sulle varietà diverse di pomodori. La pianura padana li produce in quantità, ma qualcuno ha preferito dedicarsi alle specie rare. In questi orti si sperimentano pomodori che arrivano dal passato o sono stati selezionati per le loro caratteristiche uniche, come questi elegantissimi Black Star.
8: C'è questa stella che viene fuori sotto il picciolo e appunto la sua particolarità è che è ricca di antiossidanti e antociani e fa molto bene per la salute. I primi documenti che parlano di pomodoro parlano appunto di un pomodoro giallo che è diventato rosso in un secondo momento. In particolare questo pomodoro giallo una volta mangiato ha un retrogusto fruttato ed è il motivo per cui abbiamo scelto di coltivarlo, perché appunto soddisfa il palato al 100%.
7: In generale sono circa 30 le tipologie che crescono in queste campagne, tutte indirizzate verso le cucine dei ristoranti fancy. Scordatevi di trovarli al supermercato.
9: Sono prodotti spesso a chilometro zero che vengono venduti direttamente ai mercati, direttamente quindi dal produttore al consumatore, ma anche alle attività della zona, ai vari ristoranti di alta qualità.

0: realtà.
1: Il più interessante è di sicuro questo pomodoro senza pelle, cioè la cuticola c'è, ma quando viene cotta sparisce e aggiunge cremosità al sugo, come nel caso di questo apparentemente ovvio spaghetto al pomodoro.
2: Mettiamo in padella una decina di pomodori, li passiamo con un po' d'aglio e olio e basta, semplicissimo.
1: Però ho visto anche un'operazione con una grattugiata.
2: Ah beh, la grattugiata è questo pomodoro che abbattiamo o con l'azoto liquido o con l'abbattitore, che diventa tipo un tartufo che possiamo grattugiare, che rimane gli aromi del pomodoro integro come se fosse appena raccolto.
1: Giovanni Mandara è uno chef e pizzaiolo che arriva da Tramonti, alle spalle della costiera amalfitana, e di pomodori se ne intende. Per lui il pomodoro senza pelle è anche a livello gustativo un unicum.
2: La pelle quando si cuoce scompare ed è diventato cremoso.
1: Come far esplodere il gusto? Chef Mandara propone una ricetta di grande semplicità nella realizzazione. Pane raffermo bagnato nell'acqua di mare, asciugato e condito con la salsa di pomodoro tiepida. I sapori ridotti all'osso e per questo definitivi.
3: Oltre 800 metri di verde dedicati all'ortoterapia e all'educazione ambientale. È un progetto a Torino che cura la fragilità attraverso il lavoro nella terra. È una storia che ci racconta Paola Erba.
4: Una casa per bambini e giovani che stanno affrontando una malattia o che si trovano in una condizione di disabilità e fragilità. Casa Oz a Torino è tutto ciò. Un luogo anche per le famiglie di questi ragazzi, che permetta a tutti di ritrovare equilibrio e benessere attraverso attività quotidiane, dai compiti ai pranzi assieme, ai giochi, allo sport, alla cura di un orto.
5: L'orto è un orto didattico e terapeutico, e quindi i bambini, i ragazzi, anche i genitori, i nonni passano qui del tempo, abbiamo delle attività strutturate, sono dei laboratori veri e propri in cui ci rendiamo conto che i bambini stanno meglio quando sono qui, quando mettono le mani nella terra, quando vedono le piante che crescono e quando si confrontano anche con la natura, con gli insetti, con tutto quello che accade e che può accadere in un orto.
6: Ci chiamiamo Oz, dal mago di Oz, arriva una tempesta, tutto il mondo ti si gira al contrario. E c'è bisogno di tenersi da qualche parte per riuscire a rimanere a terra e rifare una vita il più normale possibile. Ecco, Casa Oz è uno di quei luoghi.
7: La quotidianità che cura, appunto.
6: Tante volte nella vita ti serve ritrovare quelle cerniere, quei punti fermi che fanno parte della nostra quotidianità e che ci permettono di vivere e superare quei momenti difficili.
8: Il piatto che abbiamo preparato oggi è una conseguenza quasi obbligata del progetto che è nato in fondazione, un orto che avrà tantissime implicazioni, tantissimi utilizzi anche terapeutici, ma che è abbastanza grande da poterci fornire le verdure. E quindi le verdure che sono arrivate oggi sono delle bietole freschissime, bellissime, alle quali abbiamo abbinato un po' di spezie, di erbe particolari che coltiviamo solo nell'orto, e abbiamo fatto una linguina con un pesto di queste bietole, basilico, menta, e poi i fiorellini dell'orto che ci sono intorno a fare la decorazione all'orto stesso. Fondazione Oz è nata per creare opportunità per le persone con svantaggi di rientrare nella società. Con il progetto di Casa Oz lo fanno con i bambini in età scolare. Casa Oz poi certamente si ferma all'età scolare. Abbiamo disegnato l'esistenza di magazzini Oz per prendersi carico delle persone che diventano nella fase adulta della propria vita, entrano nel mondo lavorativo, trovano solitamente moltissime difficoltà a farlo, e noi cerchiamo di insegnargli un lavoro ma anche un metodo di lavoro che gli consenta poi di costruire una propria vita indipendente.
3: Imparare lavorando la terra è quello che accade negli orti didattici. Con Antonio Coronato siamo andati a Viggiano, in Basilicata, nei campi curati dagli allievi. Vediamo.
9: Filastrocca dell'orto biologico. Nel nostro orto naturale cresce un cibo speciale.
10: Prendersi cura della natura, apprezzarne i frutti o i tempi dettati dal ciclo delle stagioni è quello che bimbi di diverse età imparano in questi laboratori a cielo aperto, i 5 orti scolastici dell'Istituto Comprensivo De Lorenzo di Viggiano.
11: È un percorso che noi cerchiamo di favorire per migliorare e implementare nei bambini
7: le competenze, la sana alimentazione, ma anche e soprattutto la socialità e la relazione. Sono percorsi trasversali che hanno diversi rapporti anche con le scienze, con la robotica, soprattutto perché partiamo dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.
0: Stiamo piantando delle piantine,
11: la ruta, la maggiorana, l'erba cipollina, il basilico, la menta.
10: Come distinguete queste piantine?
11: Dal profumo e anche dalla forma delle foglie, ad esempio l'erba cipollina alle foglie cavate.
12: Ho svolto questo progetto per comprendere appieno l'importanza dei prodotti a chilometro zero e di come influiscono sulla nostra vita e sul nostro ambiente.
13: Ci siamo divertiti a piantare le piantine e abbiamo fatto un gruppo di lavoro.
14: Grazie a questo progetto abbiamo capito che il mondo è bellissimo, complesso e che soprattutto abbiamo il compito di lasciare un segno positivo.
15: Nutrirsi in modo sano ed ecosostenibile è una scelta consapevole che ci aiuta a sostenere il pianeta e che fa bene al nostro corpo.
10: La natura non è solo bella e sorprendente, ma anche buona.
16: Oggi i bambini stanno gustando del pane integrale con del pomodoro e del basilico coltivato nel nostro orto didattico. È una merenda naturale, biologica, e quindi serve anche come educazione alimentare per evitare di farli consumare delle merendine confezionate. Fare l'orto è un apprendimento attivo, è un'esperienza di vita. E riconoscere il colore, il sapore, il profumo della terra, delle piante, e una palestra all'aria aperta.
10: Quale ti piace di più?
9: La menta.
10: Ma la mangi anche la menta?
9: Sì, me la mangio.
10: Il basilico ti piace?
9: Sì.
10: Sulla pasta?
9: Sulla pasta nessuno.
3: E per questa puntata di Sapori e Colori dedicata agli orti è tutto. Potete rivedere questa e altre puntate sul sito www.rainews.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
0: Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: Goditi la riserva Black Angus Roadhouse, la migliore qualità della nostra carne. Un'amarezzatura ideale, gusto e tenerezza, come solo la riserva Black Angus Grain Fed sa offrire. Prova filetto, entrecotte e tutti i migliori tagli, solo nei ristoranti Roadhouse.
2: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
3: Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
4: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride. Una vittima, una quindicina di feriti, identificato un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamisti. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra le forze dell'ordine, 450 gli identificati per gli scontri, Mattarella, solidarietà alle forze dell'ordine. Emergenza incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone tra Francia e Spagna, le fiamme minacciano case e strade, Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. L'UNESCO iscrive i teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista del patrimonio mondiale. Soddisfazione del ministro Giuli. Premiati gioielli architettonici, centri di coesione sociale per le comunità. Il tempo sempre più pazzo. Dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi arrivano i temporali. Allerta in Toscana. Anticipate la raccolta di uve e vendemmia. Ancora non si è seduto sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia e la poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. Buongiorno, bentornati in diretta, Rai News 24. In primo piano l'attentato al Pride di Berlino e caccia all'uomo in tutta la Germania alla ricerca di un 21enne tedesco vicino ad ambienti islamisti che si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone. Un morto, 16 i feriti. Allora diamo la linea a Berlino, alla corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, mi trovo nel parco del Tiergarten, alle mie spalle potete vedere il furgone che si è schiantato contro un albero dopo la folle corsa attraverso i prati dove si riposavano centinaia di persone. Qui ha investito almeno una trentina di persone, una donna è morta sul colpo, aveva 36 anni, ma intanto è salito il bilancio dei feriti, sono 25, tre dei quali in gravissime condizioni. La stampa pubblica ormai per intero il nome del sospetto, cittadino tedesco ma di origini libanesi, si chiamerebbe Abdul Balu e a suo nome che è stato noleggiato il furgone sul quale, secondo le descrizioni di stampa, sarebbe stato ritrovato anche il suo telefono cellulare. Ma appunto non si esclude che ci siano altri complici. Qui vicino è stato perquisito un appartamento, però finora senza esito, ed è allerta su tutti i confini esterni della Germania, ma si teme che l'uomo si sia rifugiato nella fitta rete di tunnel stradali e della metropolitana che si trovano qui sotto, e quindi in questo momento non si riesce ancora a trovarlo. Il cancelliere Merz dice: faremo di tutto per punire il colpevole di questo atto abominevole che minaccia il nostro stile di vita.
0: L'eco del dramma di Berlino risuona in Germania e nel mondo. Il presidente tedesco Steinmeier ha parlato di enorme dolore per un fatto che colpisce una giornata simbolo di tolleranza e uguaglianza, definendolo un attacco diretto alla società aperta. Il cancelliere Merz ha subito avviato consultazioni d'emergenza, coordinando i soccorsi e la sicurezza insieme alle autorità locali. E dall'Unione Europea arrivano indignazione e vicinanza. La Presidente della Commissione von der Leyen e la Presidente del Parlamento Metsola hanno ribadito che odio e violenza non hanno spazio in Europa, riaffermando il pieno sostegno alla comunità LGBTQI+ e ai valori irrinunciabili di dignità e libertà. Immediate le reazioni anche nel nostro paese. L'Italia, scrive la Premier Giorgia Meloni su X, condanna ogni forma di odio ed estremismo e lavora a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini. L'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo e dell'odio, fa eco sui social il ministro degli esteri Tajani. Il fanatismo islamico è il problema, basta spazi alle realtà dell'Islam radicale, polemizza il leader della Lega Salvini in un post. Per Renzi, Taglia Viva, torna prepotente il fanatismo, occorrono indagini migliori e una maggiore presenza di istituzioni e forze dell'ordine. E veniamo agli scontri di ieri in Val di Susa per la protesta No TAV. Il movimento parla di una grande giornata di lotta, mentre sale il bilancio dei feriti, oltre 130 tra gli agenti, una cinquantina tra i manifestanti, 450 gli identificati. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
2: Buongiorno dalla Valsusa, è tempo di bilancio il giorno dopo gli scontri tra il movimento NoTav e le forze di polizia. Sono oltre 450 le persone che sono state identificate, più di 120 feriti tra le forze di polizia, ce ne sarebbe anche una cinquantina tra i manifestanti, anche se questo dato non è stato confermato ufficialmente. Ci sono quattro mezzi delle forze dell'ordine che sono stati dati alle fiamme, profondamente danneggiati, e danneggiati anche i cantieri che i NoTav hanno preso di mira nella giornata di ieri. Sicuramente, che è proprio poco distante dal punto in cui ci troviamo, anche Chiomonte, dove i danni sono stati più rilevanti, dove ancora stamattina si vedeva del fumo venire su proprio dall'interno del cantiere. Qui siamo nella stazione di Bruzzolo e come vedete a terra ci sono ancora dei guanti, degli oggetti, delle mascherine, degli zaini che sono stati presumibilmente utilizzati dai manifestanti per il primo tentativo di entrare all'interno di uno dei cantieri simbolo della NoTav, manifestanti che questa mattina attraverso proprio il movimento NoTav hanno rivendicato le azioni di ieri, ribadito il peso dell'azione che è stata compiuta in questo giorno che in realtà è l'ultimo della tre giorni del festival Alta Felicità, un festival giunto alla sua 10ª edizione organizzato dai NoTav proprio per rivendicare questa battaglia che stanno portando avanti nel tempo. Oggi è una giornata di incontri, eventi, dibattiti, musica, non sono previsti altri momenti di tensione, non si temono al momento altri momenti di tensione, ma resta altissimo il livello di allerta delle forze dell'ordine in tutta l'area, non soltanto qui, ma in tutta l'area della Val di Susa. Per il momento è qui, è tutto, lì nello studio.
0: E rivediamo ora che cosa è successo ieri quando centinaia di antagonisti incappucciati si sono staccati dal corteo pacifico dei NoTav. Lo vediamo con Marco Bobbio.
3: La camionetta dei carabinieri in fiamme, il fumo che si alza dal cantiere, il rumore della battitura delle reti di protezione che accompagna l'esplosione di razzi e bombe carta. È stato un pomeriggio di guerriglia in Val di Susa quando al termine della marcia del popolo NoTav, raccolta a Venaus per il Festival dell'Alta Felicità, è stato lanciato l'assalto ai cantieri. Scontri di un'intensità mai vista negli ultimi anni. Circa 3.000 gli antagonisti protagonisti delle violenze, organizzati e con una potenza di fuoco fatta di bombe carta, bottiglie incendiarie, pietre, fionde e petardi. Un'azione studiata a tavolino per mettere in difficoltà le forze dell'ordine, con il corteo che si è diviso per raggiungere contemporaneamente quattro cantieri. Poche centinaia a Due Rivi e Salbertrand, circa un migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di lanci di sassi e bombe carta, le cariche della polizia hanno respinto i manifestanti, che hanno trovato poi riparo dentro la stazione, bloccata a lungo così come l'autostrada. L'assalto più pesante è stato però a Chiomonte, con 2.000 antagonisti. Dopo essere riusciti a tranciare le reti a protezione dell'ingresso, con tanto di flessibili e cesoie, i manifestanti sono entrati nell'area dando fuoco agli uffici e ai mezzi delle forze dell'ordine con lanci di razzi, pietre e bottiglie incendiarie. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti, riuscendo solo in serata a ristabilire la calma.
0: A Bologna ora per la morte di Fakir durante un controllo di polizia. Dopo gli insulti social è stata assegnata la scorta al sindaco Lepore. Scontro tra le difese sul nuovo video. Questa sera manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro. Allora andiamo in diretta dalla nostra inviata Elisa Dossi. Elisa.
4: Partiamo dalle reazioni, quella del presidente della CEI, arcivescovo di Bologna, il cardinale Zuppi, che dice: spesso gli agenti si trovano ad operare in condizioni imprevedibili, l'uso della forza deve essere sempre controllato, e poi aggiunge: valutare gli errori e le responsabilità è nell'interesse della polizia. E poi il sindaco Lepore, lo dicevi, che finisce sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute sui social a seguito degli scontri che ci sono stati, scontri anche violenti. A proposito, questa manifestazione questa sera al quartiere Pilastro, l'atmosfera potrebbe essere molto calda, l'attenzione è massima e ci sono, anche perché tra l'altro si tratta di una manifestazione contro lo scudo penale, che è questa misura che è stata utilizzata nei confronti dei due agenti e dei quattro volontari presenti il giorno della morte di Fakir. Una misura, questa preiscrizione in un registro che non è di indagine ma appunto di preindagine, voluta da Matteo Salvini nell'ambito del pacchetto sicurezza. I familiari di Fakir, a tal proposito, sono intervenuti e hanno detto: noi non vogliamo che Fakir venga ricordato con violenza, noi vogliamo solo verità. Insomma, un invito alla manifestazione a che sia pacifica o comunque a cortei che non siano assolutamente di tipo violento. Nel frattempo, lo ricordavi, spunta un nuovo video, un video in cui si vede un agente della polizia scientifica che scopre il telo che copre il cadavere di Fakir, si vede del sangue sotto la sua testa e sul suo volto, e qui le parole degli avvocati. L'avvocato della famiglia di Fakir che dice: e come c'è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, insomma dice senza mezzi termini che dal suo punto di vista è stato picchiato. E poi invece l'avvocato dei poliziotti che dice: quel sangue è una ferita alla nuca, se la provoca Fakir mentre è trattenuto, quando morde la gamba di un agente striscia a terra e si graffia. Per ora quello che sappiamo è quanto emerso dall'autopsia, vale a dire lo schiacciamento, la presenza di sangue nei polmoni dell'uomo, e poi quanto emerso in qualità di indiscrezione dalla TAC, vale a dire l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Un'attacca che è stata, lo ricordiamo, secretata, ma un'indiscrezione che nemmeno è stata smentita dalla procura, che su tutto questo continua a indagare. A te.
0: Grazie, a più tardi con Elisa Dossi. Dunque, sicurezza e ordine pubblico sono al centro anche del confronto politico. Intanto però il governo è al lavoro su un'altra priorità, il decreto contro il caro carburanti. Le opposizioni all'attacco sull'inflazione. Allora il punto in studio con Francesca Biagiotti.
5: Naturalmente arriva da parte di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizioni, la solidarietà agli agenti e la condanna alle azioni violente dei manifestanti, ma si innesca il dibattito politico perché da parte della maggioranza, in particolar modo da parte del vice premier Matteo Salvini e anche del vice premier Tajani, l'accusa è alla sinistra, ai partiti della sinistra che sono vicini a chi manifesta, e ovviamente è un'accusa respinta da parte delle forze delle opposizioni, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, che hanno ribadito il governo non strumentalizzi quello che è avvenuto. Naturalmente non soltanto gli scontri in Val di Susa sono al centro di questo dibattito, ma le manifestazioni a Bologna dopo la morte di Fakir, quindi tutto questo anche alla luce appunto del nuovo pacchetto sicurezza varato nei giorni scorsi dal governo. Ma c'è un altro provvedimento a cui il governo sta lavorando, lo dicevi, è quello sul caro bollette, perché naturalmente l'aumento dei prezzi del carburanti, soprattutto alla pompa, si fa sentire, sfiora e arriva sopra i 2 euro, e questo naturalmente fa pensare al governo che deve intervenire nell'immediatezza. Quello che si potrà fare, lo ha detto anche questa mattina nuovamente il ministro Urso in un'intervista, è quello di attivare quel meccanismo delle accise mobili che permette di reinvestire l'extragettito IVA dovuto appunto all'aumento dei prezzi proprio sui prezzi finali per i consumatori. È un intervento che però va valutato e sicuramente non sarà il solo, almeno su questo si sta pensando, di questo si sta pensando all'interno dell'esecutivo, ma per le opposizioni è troppo poco. Il governo di fatto è immobile, fa ricadere le sue scelte sui cittadini che pagano, così dice Alleanza Verdi Sinistra, ma anche il Partito Democratico e anche il Movimento 5 Stelle, che invocano invece una tassa sugli extraprofitti, ovvero su quelle imprese che hanno guadagnato molto da questo aumento dei prezzi, e quindi per il Movimento 5 Stelle le imprese petrolifere, ma anche le imprese delle armi, da lì si può attingere secondo appunto il partito di Giuseppe Conte. È tutto, più tardi.
0: E dunque il caro carburanti è un allarme che cresce in tutto il paese. Il governo lavora a un primo decreto che potrebbe essere varato in settimana. Allora vediamo con Anna Trebbi.
6: Agire subito con un decreto da varare già in settimana, perché entri in vigore con il weekend dell'1-2 agosto, con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in due mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
0: L'Angelus domenicale di Papa Leone, che da Castel Gandolfo torna sul dramma del Libano, di Gaza e della Cisgiordania e sul rischio escalation nel Golfo Persico. Allora andiamo in diretta da Valentina Dello Russo, a te.
7: Fermare gli attacchi e riaprire spazi di dialogo serve una soluzione equa. L'apprensione di Papa Leone XIV per l'inasprirsi del conflitto in Terra Santa al termine dell'Angelus, il terzo di questo mese qui da Castel Gandolfo, un lungo appello per la pace in tutto il mondo che è partito in particolare dal Libano, paese che il pontefice è tornato a definire caro, lo aveva visitato nel suo primo viaggio apostolico a dicembre scorso, ma ascoltiamo le sue parole.
8: Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra.
7: La vicinanza del Papa poi alle persone colpite, ai soccorritori per gli incendi in Francia e Spagna, e oggi nella giornata mondiale dei nonni e degli anziani il Pontefice ne ha parlato, come l'hai citato, la giusta assistenza e attenzione nei confronti degli anziani. Domani, come da programma, il Papa dovrebbe rientrare in Vaticano dopo questo periodo di ferie qui a Castel Gandolfo. Dal 5 luglio scorso, riposo, preghiera e sport anche in compagnia del fratello John. Per ora è tutto. A voi.
0: Grazie a Valentina Dello Russo. E le tensioni e la guerra a bassa intensità che non si ferma in Libano, con raid nel distretto di Tiro. Il 4 agosto un nuovo round negoziale a Roma, mentre nel paese arriva una delegazione italiana con un carico di aiuti militari. L'inviato a Beirut in diretta, Nello Rega, a te.
9: Sì, buon pomeriggio da Berto. Situazione, come dicevate, da studio sempre molto tesa nel sud del paese, dove continuano ormai da settimane i raid di in fretta risolvere la questione del disarmo di Hezbollah. Fino a quando non avrà risolto le armi dei miliziani sciiti, non abbandonerà il sud del Libano, dove si è stanziato sud del Libano, dove si è stanziato il nostro i militari di Beirut, e soprattutto lavorano in collaborazione con i caschi blu delle Nazioni Unite, mentre rimane molto alta la situazione, il dramma degli sfollati. Sono oltre 400.000, soprattutto concentrati a Beirut e in altre aree più sicure del paese. Per questi c'è bisogno di tutto. Oggi arriverà, noi siamo infatti all'aeroporto di Beirut, arriverà una delegazione italiana con molti aiuti umanitari. volontari, una raccolta lanciata dagli enti nazionali Modavi, Protezione Civile e Opes Italia, a cui ha aderito Gioventù Nazionale. Sono generi di prima necessità, ma anche tutto l'occorrente per la scuola, per i bambini, che sono quelli che soffrono di più in questa situazione. Sarà presente l'onorevole Fidanza e l'onorevole Milani di Fratelli d'Italia e poi una delegazione ovviamente di volontari di Gioventù Nazionale e Modavi. Questi aiuti saranno distribuiti in tutto il paese, ovviamente andranno al sud, al centro, al nord, a tutte le confessioni regionali e religiose. Questo è un altro passo in avanti di quello che sta facendo l'Italia in questo paese ormai da anni. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.

0: Grazie a Nello Rega. La crisi nel Golfo Persico con una tregua ai bombardamenti americani. Trump lascia intendere che i contatti negoziali proseguono, ma verso il Medio Oriente stanno confluendo nuove truppe e mezzi militari. L'inviato a New York, Enrico Bona.
1: Un filo esile che però non si è spezzato nemmeno dopo 13 giorni di fuoco incrociato. Con gli iraniani stiamo parlando, rivela Donald Trump. Vogliono trovare un accordo, ma non credo che siano ancora pronti. La conferma che la trattativa prosegue ha coinciso con una temporanea sospensione dei raid aerei. Ordine del presidente, scrive il sito Axios. Troppo presto per decifrare il senso reale di questa pausa. Al telefono con la testata francese LCI, Donald Trump assicura: se non raggiungeremo i nostri obiettivi al 100%, la guerra riprenderà. E infatti da giorni Washington rafforza le sue risorse militari nelle basi in Israele. Segno inequivocabile che l'amministrazione tiene aperta l'opzione di un'offensiva su larga scala, magari sostenuta da operazioni di terra. Ipotesi non priva di rischi, secondo le valutazioni dell'intelligence militare, che comporterebbe nuove perdite tra i soldati americani e minaccerebbe di rendere ancora più impopolare una guerra che già vede contraria buona parte della base MAGA. Scommessa azzardata, con le elezioni di metà mandato che si avvicinano, Trump ribadisce che non si lascerà condizionare da sondaggi o da valutazioni elettorali. Le sue prossime mosse diranno se sarà così anche questa volta.
0: Andiamo al conflitto in Ucraina. Nella notte massicci raid russi con l'impiego di missili balistici anche contro la capitale Kiev. Allora ci aggiorna in diretta l'inviata Emma Farnè. Emma.
2: Gli attacchi con droni in Ucraina non avvengono solamente contro le grandi città, ma anche contro aziende agricole, contro quei campi dove lavorano i contadini che poi producono e poi esportano il grano, i semi di girasole verso i paesi del Medio Oriente e dell'Africa. Ma dicevamo, non solamente questa zona di Cherniv è stata colpita, ma anche Kiev. Nella notte ci sono stati danni a edifici con il lancio di due missili balistici da parte della Russia, e poi anche Kryvyi Rih è stato colpito, un centro commerciale, poco prima della sua apertura. Un attacco anche contro Zaporizhia, questo è avvenuto in mattinata. Ieri invece, secondo il governatore appoggiato da Mosca, nella parte occupata dell'Ucraina, regione di Zaporizhia, c'è stato un raid contro un centro ricreativo estivo. Lì sono 12 le bambini. Nel frattempo Zelensky ha fatto un post su X scrivendo: abbiamo colpito le navi delle armi russe dirette verso l'Iran, un annuncio che avviene a pochi giorni dalla visita di martedì a Washington, dove molto probabilmente vedrà il presidente Trump. E poi ha anche detto Zelensky: la Corea del Nord si sta preparando a inviare 30.000 soldati che combatteranno in Ucraina, oltre a ulteriori missili balistici. Dalla regione di Cherniv con Alessandro Cifarella, a voi.
0: All'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati, stop linee ferroviarie e manifestazioni. Vediamo.
3: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 km ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate.

0: Giornata di maltempo oggi, in particolare al nord e in Toscana, ma già nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore che sarebbe la quarta di questa estate. Allora il quadro con Daniele Grifoni del Consorzio Lamma CNR.
1: Tra lunedì e martedì la pressione comincia ad aumentare. Fino a martedì e mercoledì ancora instabilità soprattutto al sud, locale instabilità anche sulle zone interne dell'Appennino. Tuttavia va ricordato che la tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
0: E l'Italia ha un altro bene riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, i cosiddetti teatri condominiali dell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche. Grande soddisfazione del ministro Giuli. Allora, i particolari con Fabio Cappelli.
2: Il teatro Persiani di Recanati, alla cui costruzione ha contribuito anche il padre di Giacomo Leopardi, risale alla metà dell'Ottocento, mentre il Lauro Rossi di Macerata è un gioiello di fine Settecento. Sono due degli edifici diventati patrimonio dell'umanità. Nella riunione di Busan, in Corea, l'UNESCO ha infatti riconosciuto il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più ricchi hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e la comunità che li ha voluti. Molti sono ancora attivi, accolgono spettacoli di prosa o concerti, più raramente l'opera. Ma con lo spopolamento dei piccoli centri il loro futuro è incerto.
3: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo.
0: La nazionale, il caso Pirlo, a un passo dalla firma potrebbe saltare l'accordo tra la FIGC e l'ex regista azzurro per questioni di incompatibilità. Pirlo infatti è global ambassador della principale società di scommesse russa. Ma facciamo il punto con Stefano De Agostini, poi linea alla regia e poi torniamo.
4: Sembrava cosa fatta e invece si complica l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale. Nelle ultime ore infatti si è accesa la polemica sul suo ruolo di testimonial di Fonbet, società di scommesse russa, con tanto di viaggio a Mosca 2 mesi fa, anche se l'interessato è pronto a rescindere contro. Nicolò collabora con una società di procuratori sportivi, come anche quello di Maldini, sollevando una questione di opportunità. A questo si aggiungono i dubbi sul curriculum di Pirlo allenatore. Quarto posto con la Juve, breve avventura in Turchia, settimo con la Samp in Serie B e poi l'esperienza nel campionato cadetto degli Emirati Arabi. Come spesso accade, la politica entra nel mondo del pallone con una perplessità bipartisan, dal presidente del Senato La Russa al centro-sinistra, PD Azione più Europa, fino al ministro dello sport Abodi, che dice «le scommesse sono sempre un azzardo». Ora l'ultima parola spetta al presidente della Federcalcio Malagò, che in queste ore sta riflettendo sul da farsi.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
7: Ci riconosci subito? Siamo la Gen V. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Che parliamo la stessa lingua. Come Woody. Il Würstel unico e inconfondibile. Siamo la Gen Woody. Il gusto che ci unisce è il gusto di stare insieme.
8: Che gioia. Aia.
9: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
10: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, per i 30 minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
11: E ripartiamo da Gaza, una nuova giornata drammatica nella striscia segnata da una serie di attacchi israeliani che hanno colpito diverse aree del territorio, dagli ospedali alle zone residenziali. Katia Cerratti.
12: Caos, terrore e ancora vittime. È quanto resta degli ultimi raid israeliani nella striscia di Gaza, malgrado il cessato il fuoco. Apocalittico lo scenario davanti all'ospedale di Al-Aqsa, Deir al-Bala, appena colpito da un drone, vicino alle tende che ospitavano i giornalisti. In diretta le scene caotiche e il panico. Un video della testata Middle East Eye riprende il momento dell'esplosione. Poi la corsa per trasportare i feriti d'urgenza all'interno della struttura. Secondo Israele, nel mirino c'era un membro di Hamas, ma l'impatto ha coinvolto anche molti civili che erano in strada. Scene di terrore anche al sud e nel centro della striscia. Vittima a Khan Yunis nella zona di Al-Mawasi, tra cui un alto funzionario della polizia, e nel campo profughi di Nuseirati, a Jabalia, nel nord. Nonostante il cessato il fuoco in vigore, i raid continuano a mietere vittime nella regione, aggravando un bilancio complessivo già drammatico. Secondo il Ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, il numero delle vittime sale costantemente. Dall'entrata in vigore del cessato il fuoco si contano oltre 1.200 palestinesi uccisi e 3.800 feriti, mentre il conto totale dall'inizio della guerra nell'ottobre del 2023 ha superato le 73.000 vittime, senza contare i corpi ancora sepolti sotto le macerie nelle zone inaccessibili alle squadre di soccorso.
11: Trattative tra Kiev e Washington per la fornitura di missili per i Patriot e l'avvio della produzione congiunta di equipaggiamenti per la difesa aerea prima dell'inverno. A documentare la situazione sul terreno, una testimonial d'eccezione, l'ex premier britannico Boris Johnson. Da Londra la corrispondente Natalia Augias.
13: Boris Johnson torna alle origini ben prima di diventare primo ministro, poi costretto alle dimissioni o di fare il sindaco di Londra. Bojo, come gli inglesi ancora lo chiamano, era giornalista.

0: told by my handler.
1: Ora l'ex capo del governo britannico è tornato a lavorare con la telecamera e ha prodotto un documentario sulla guerra in Ucraina, trasmesso dalla TV inglese. Il reportage è realizzato in collaborazione col Daily Mail, lo mostra mentre si unisce ai volontari della difesa aerea, si ripara dagli attacchi missilistici, assiste agli scontri. Il progetto, come quasi tutto nella carriera di Johnson, divide pubblico e critica. I sostenitori parlano di racconto avvincente e potente del conflitto nel cuore dell'Europa, legato al bisogno di Johnson, 62 anni, tre mogli, molte fidanzate e 9 figli ufficiali, di riaccendere i riflettori su di sé. La polemica si scatena anche oltre confine. In un post su X del 21 luglio, l'inviato del Cremlino Dmitriev accusa Johnson di aver sabotato gli sforzi di pace tra Russia e Ucraina in cambio di denaro. Accuse ridicole, la replica. In patria, il Telegraph, legato ai conservatori, plaude al reportage. Di tutt'altro parere il Guardian, tendenza laburista, che dice, presentato da un noto bugiardo, il programma mina la dignità di ogni coraggioso combattente ucraino.
2: Ancora senza esito nel lago di Como le ricerche di un turista olandese che si era tuffato da una barca all'altezza di Menaggio per salvare il figlio sedicenne in difficoltà. Il minore è stato salvato. Vediamo con Sara Grattoggi.
3: Le ricerche chiaramente sono ancora con esito negativo. Una posizione certa non l'abbiamo. Non l'abbiamo avuta, l'abbiamo desunta dal testimone.
4: Sono riprese questa mattina le ricerche del turista olandese di 45 anni, disperso da ieri all'ora di pranzo nelle acque di Menaggio sul lago di Como. L'uomo, in vacanza in Italia con i 3 figli, aveva noleggiato una barca a Varenna. Quando il figlio maggiore di 16 anni si è tuffato e si è trovato in difficoltà, ha provato a soccorrerlo, lasciando sulla barca gli altri 2 bimbi di 6 e 8 anni. Il lago però lo ha inghiottito, mentre a salvare il ragazzo è stato un...
5: Ho visto la deriva una barca con su 2 bambini piccolini, in quel momento loro girato lo sguardo e c'era, vedevo annaspare qualcheduno, un adulto e un ragazzino. Mentre arrivavo ho visto il padre che non c'era e il ragazzo continuava su e giù, bastavano 2 remate sbagliate, io sono arrivato col SUP, lui è andato giù, ho intravisto la mano a 1,5 metri, ho preso le dita dalla mano e l'ho tirato fuori. Speravo di non vedere mai una cosa così, perché essendo papà è...
4: Un'ennesima tragedia nelle acque lombarde, dove in questa caldissima estate si contano già 18 vittime di annegamento.
2: Oltre 20 tra detenuti e agenti della penitenziaria della carcere di Viterbo sono stati trasportati in ospedale per accertamenti ieri sera con sintomi da intossicazione per un incendio. Tutto è cominciato in prima serata quando alcuni detenuti della sezione speciale hanno incendiato alcuni materassi che hanno generato una densa coltre di fumo tossico che ha invaso l'intera sezione fino all'infermeria. Istituito il nucleo maxi emergenze, le operazioni di spegnimento si sono concluse dopo la mezzanotte. Nella notte, nello stesso penitenziario, un detenuto 29enne si è tolto la vita. Operazione di polizia internazionale contro la pedopornografia, arrestate 3 persone, denunciate altre 2 per detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità. Sara Barovier.
6: Nome in codice Butterfly è la nuova indagine degli 007 del Dark Web che in Veneto hanno arrestato 3 persone e ne hanno denunciate altre 2 poiché dedite allo scambio di materiale pedopornografico. Nei loro computer sono stati trovati file con protagonisti bambini, bambine e adolescenti, filmati, fotografati, abusati sessualmente. Gli arrestati, che hanno fra i 24 e i 52 anni, dovranno rispondere dell'accusa di detenzione di materiale pedopornografico con l'aggravante dell'ingente quantità. 2 sono residenti in Polesine, a Adria e San Martino di Venezia, e 1 nel Veneziano. Gli indagati risiedono 1 nel Veneziano e 1 nel Veronese. Alle indagini dirette dalla Procura di Venezia, con il coordinamento della Polizia Postale, hanno diversi paesi. Per arrivare al blitz finale è stata necessaria una complessa attività di cyber investigazione nella rete sommersa, con l'analisi di messaggistica cifrata, di reti peer-to-peer, di cartelle protette. I computer sono stati sequestrati e verranno

0: passati al setaccio dagli esperti della polizia postale alla ricerca di indirizzi e collegamenti con circuiti internazionali. Rischiano sanzioni pesanti fino a 3 anni di reclusione, aggravate dal volume del materiale posseduto, che comporta un inasprimento della pena fino a 2/3.
1: I vigili del fuoco di Cagliari sono rientrati solo all'alba dopo lunghe ore di lavoro contro le fiamme divampate sulla collina di San Gregorio a 30 km dal capoluogo sardo. L'incendio divampato ieri ha costretto all'evacuazione di 10 persone, ha lasciato dietro di sé ingenti danni tra case, una villetta rimasta praticamente distrutta dal fuoco e resa inagibile e centinaia di ettari di bosco e macchia mediterranea ridotti in cenere. 6 mezzi aerei intervenuti sul rogo, mentre sul posto è rimasto il personale del Corpo Forestale e i volontari per la messa in sicurezza degli ultimi focolai. E veniamo alle vacanze 2026, più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di micro vacanze, secondo i dati di Confturismo. Danilo Sinibaldi.
2: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
1: A Pescara, la notte dei serpenti, un concerto con tanti ospiti condotto da Elettra Lamborghini. La serata sarà trasmessa su Rai.
3: Grandissimo successo la notte dei serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi. Decine di migliaia di spettatori che ieri sera hanno affollato lo Stadio del Mare a Pescara per ascoltare alcuni tra i nomi più seguiti della musica italiana. Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Rain, Patti Pravo e Raff. Si sono esibiti sul palco con la straordinaria conduzione di Elettra Lamborghini, amatissima performer e attrice che vanta numeri da record.
4: Ho percepito un calore incredibile da questo posto meraviglioso. Io amo quello che faccio, non potevo dire di no. Sono stata veramente motivata.
3: Allo Stadio del Mare c'è stato spazio anche per il soprano pescarese Carmela Remigio e per il comico Gabriele Cirilli. Con la notte dei serpenti il maestro Enrico Melozzi ha voluto restituire luce ai canti della tradizione musicale abruzzese, con nuovi arrangiamenti inediti ma fedeli all'autenticità dei testi originali, in dialetto e alla loro poetica. L'evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 5 settembre.
5: Gli artisti sono stati straordinari, tutti quanti hanno portato un omaggio musicale a questa terra, al nostro Abruzzo. Non avrei potuto chiedere di più a questo popolo che mi ha accolto con tutta questa gioia. Sono veramente felice di essere un figlio di questa terra.

Al Circo Massimo, ora per la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma, grande successo per il balletto Romeo e Giulietta. Il servizio è di Fabio Cappelli e Alessandro Stefanoni.

0: un'emozione indescrivibile interpretare questo ruolo. È uno dei miei sogni, tra l'altro, e in più in questa versione che tanto ho sognato di interpretare è ancora più emozionante.
1: Giulietta, secondo me, o perlomeno quello che mi ispira, è una controcorrente, un'eroina che va contro le regole della sua società o comunque quelle che le vengono imposte per seguire piuttosto quello che sente.
2: Ido Arad dirige l'orchestra del Teatro dell'Opera. Tanti applausi per tutti.
3: E torniamo con le tensioni che ci sono tra Stati Uniti e Iran e quelle tra Israele e Palestina, in particolare in Cisgiordania, dopo la nuova massiccia operazione antiterrorismo delle forze israeliane e i recenti attacchi dei coloni. Allora facciamo il punto da Gerusalemme con il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Sì, la Cisgiordania è ancora nel caos, anche nelle ultime ore ci sono stati durante la notte almeno 5 attacchi di coloni e assalti a vari villaggi arabi della Cisgiordania. Hanno dato fuoco a una moschea a Kur vicino a Tulkarem, coloni hanno dato fuoco a auto e un capannone a nord di Ramallah, a Kusra e a Beit Furik vicino a Nablus. Hanno tentato di dare dentro, hanno versato benzina alle porte e alle finestre senza fortunatamente riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri di gruppi di coloni in varie località, a Qalqilia, a Jeddah, Sunra, eccetera. E la nuova escalation aveva venerdì mattina quando un gruppo di israeliani era stato attaccato da un gruppo di arabi. Un palestinese era riuscito a strappare il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza, ha aperto il fuoco, ha ucciso 2 israeliani. L'esercito è intervenuto e ha ucciso 4 palestinesi. L'esercito israeliano continua a setacciare città e villaggi della Cisgiordania, sono oltre 70 gli arresti in queste ultime ore, mentre nei territori palestinesi aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione di queste nuove colonie. Linea allo studio.
3: Sdegno e proteste in Libia per la flagellazione pubblica di una donna accusata di adulterio. Il reato è punito nei paesi islamici con pene che variano dal carcere fino alla lapidazione e che sollevano la protesta delle associazioni per i diritti umani. Sentiamo il corrispondente dal Cairo, Leonardo Sgura.
5: Una donna avvolta in un burka, inginocchiata, un poliziotto la colpisce 100 volte con una frusta in una pubblica strada di Saba, capoluogo del Fezzan, nel sud della Libia. È l'esecuzione di una condanna per adulterio, decisa da una corte d'appello locale, una punizione prevista dal codice penale libico ispirato alla Sharia, ma raramente applicata, perché servono almeno 4 testimoni che giurano di aver assistito all'adulterio. Il video, diffuso dalla polizia sui social media, ha provocato indignazione diffusa e proteste in Libia sia per la condanna sia per la decisione di eseguire la punizione in pubblico. Perché è stata punita solo la donna e non anche l'uomo coinvolto, dice il giornalista Mohammed Al-Tayyab? Perché l'esecuzione della sentenza in piazza e perché quel video diffuso sui social? In questo modo si è soltanto voluto umiliare la donna. Il Dipartimento di Polizia Giudiziaria del governo di Bengasi ha aperto un'indagine urgente, sospesi in via cautelare i responsabili in attesa del deferimento alle autorità competenti. L'Istituto Nazionale Libico per i Diritti Umani dice che la legge vieta la fustigazione in pubblico e ora chiede l'incriminazione dei poliziotti coinvolti anche per la diffusione delle immagini. L'episodio ricorda il caso di Nessy Guerra, l'italiana condannata in Egitto a 6 mesi di carcere per adulterio per la denuncia del marito italo-egiziano, il quale, dopo la separazione, vuole riprendersi in questo modo una figlia contesa. Vicende diverse, provocate da antiche norme di ispirazione islamica che, pur essendo ormai disapplicate nella prassi quotidiana, restano ancora nei codici.
3: Il volto di Andrea Pirlo su spot TV e cartelloni pubblicitari della principale società russa di scommesse, ma il campione italiano è stato anche ospite d'onore di un evento sportivo a Mosca. Allora seguiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
6: Yeah. In occasione dei mondiali di calcio 2026, gli spot pubblicitari degli eventi sponsorizzati dalla Fonbet hanno invaso teleschermi e cartelli luminosi di Mosca. Tra i protagonisti Andrea Pirlo, che dallo scorso ottobre è Global Ambassador della maggiore società russa di scommesse sportive. A fine maggio, proprio in una delle giornate che avevano visto tra gli attacchi russi più massicci in Ucraina, Pirlo era a Mosca per assistere alla finale della Coppa di Russia e partecipare a una giornata di festeggiamenti e partite amichevoli organizzata proprio da Fonbet. Insieme a lui Artyom Dzyuba, noto calciatore russo che non ha mai condannato l'invasione dell'Ucraina. Grande entusiasmo per la presenza del centrocampista italiano, un modo per dimostrare come fosse possibile coinvolgere un volto noto del calcio internazionale nonostante l'isolamento di Mosca seguito al conflitto in Ucraina. Ed è proprio questo il punto che ha sollevato forti critiche. Dal marzo 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, la Russia è stata esclusa dagli eventi sportivi internazionali. I suoi atleti hanno potuto partecipare finora solo con uno status neutrale, senza inno e senza bandiera. Ma poco a poco le singole federazioni internazionali stanno rimuovendo queste restrizioni, tra le forti critiche ucraine e di molti paesi occidentali, contrari all'uso dello sport e dei suoi protagonisti come strumento per integrare la Russia sulla scena internazionale, mentre il conflitto non accenna a concludersi.
3: Appuntamento imminente con gli europei anche per l'atletica. Firenze gli assoluti e buoni riscontri da tanti big azzurri. Uno su tutti, Andy Diaz. Luca Di Bella.
7: A Luigi Ridolfi di Firenze la prima giornata dei campionati assoluti di atletica è soprattutto attesa per lui. Marcel Jacobs, il campione olimpico di Tokyo, risponde presente sui 100 metri conquistando il suo 10° titolo tricolore in una giornata non particolarmente favorevole allo sprint, anche a causa di un po' di vento contrario. 10-12 per Jacobs in totale scioltezza. Tra le donne Zainab Dossou si conferma nettamente avanti a tutte sulla velocità pura, ma la campionessa del mondo sui 60 non trova grandi soddisfazioni dal cronometro che segna 11-24 in una finale comunque dominata. Splende Erika Saraceni nel triplo donne. Al rientro dopo diversi mesi di sosta a causa problemi fisici, la ventenne milanese vola 14.41 al primo salto per vincere il tricolore e diventare la quinta italiana di sempre. Nel peso Leonardo Fabbri onora al meglio la gara nella sua Firenze, non solo vincendo il titolo tricolore ma lanciando anche per 3 volte sopra i 22 metri con il picco da 22.43. Finale dedicato al triplo che regala il nuovo sensazionale record italiano di Andy Diaz. L'atleta delle Fiamme Gialle, 2 volte campione del mondo indoor, vola 17.87 al primo salto, avvicinandosi a soli 13 centimetri dal muro storico dei 18 metri.
3: Il pugilato, la Capri Boxing Night, ha visto concludersi in pareggio la sfida tra Italia e Stati Uniti. Allora seguiamo Andrea Fusco, poi linea alla regia e poi torniamo con tutte le altre notizie.
8: Finisce in parità il match dal sapore olimpico tra Italia e Stati Uniti. Nello splendido scenario della Certosa di San Giacomo di Capri si impongono Sara Calvani, 51 kg, Stella Tosadori, 60 kg, Giacomo Giannotti, 65 kg ed Irma Testa nella categoria dei 57 kg. L'attesa era proprio per il bronzo dei giochi di Tokyo, ma Butterfly ha una nuova consapevolezza dei propri mezzi.
9: Io ho perso 20 kg in 6 mesi, in questi 6 mesi, ho ricominciato a gennaio e devo dire che anch'io sono sorpresa del percorso che ho fatto, perché l'ho fatto con una lucidità e una maturità che prima non avevo. Io poi lo vedo sul ring, lo sento sul ring, perché nonostante non sia al top della forma e non abbia mostrato un pugilato di altissimo livello, però avevo una forma fisica ottima per tenere 3 riprese a questo livello e in così poco tempo è veramente un gran lavoro, è stato.
8: Soddisfazione da parte del responsabile tecnico Clemente Russo, soprattutto in vista di Los Angeles 2028.
10: Voglio ricordare che tra 9 mesi esatti c'è il primo torneo di qualità stana in Kazakistan ed è il primo trampolino di lancio per coronare il loro sogno.
8: La sintesi della sfida tra Italia e Stati Uniti sarà trasmessa questa sera su Rai 2 dalle 22.46.
11: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
12: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!

0: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
1: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché? È tutta colpa della malnutrizione.
0: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
1: Grazie a Save the Children, mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
0: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più ora, per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Con lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco.
5: Il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori.
6: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride, una vittima e una quindicina di feriti, identificato un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamici. Notav, il corteo diventa guerriglia, assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra le forze dell'ordine, 450 gli identificati per gli scontri, Mattarella, solidarietà alle forze dell'ordine. Emergenze incendi in Europa, evacuate Parigi, mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. L'UNESCO iscrive i teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista del patrimonio mondiale. Il ministro Giuli, premiati questi gioielli architettonici, centri di coesione sociale per le comunità. Il tempo sempre più pazzo, dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi, arrivano i temporali, allerta in Toscana, anticipate raccolta di uva e vendemmia. Ancora non si è seduto sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia e alla poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione della TG di Rai News. In apertura l'attentato nel cuore di Berlino con un morto e oltre 20 feriti. Caccia all'uomo in tutta Germania, si cerca un 21enne tedesco con precedenti per terrorismo e vicino agli ambienti islamici, che si è schiantato con un furgone sulla folla che partecipava al Pride. In manette anche un complice di origine iraniana. La corrispondente da Berlino, Barbara Gruden.
7: Sì, alle mie spalle vedete il furgone che ieri sera si è schiantato contro un albero dopo una folle corsa in cui sono state falciate decine di persone. Enorme lo shock a Berlino, città dove il Pride si è sempre sentito al sicuro. Molti oggi portano fiori e candele mentre continua la caccia al principale ricercato. Secondo un'ultima ora, già nella notte la polizia avrebbe arrestato un cittadino iraniano, ma attendiamo conferma dal ministro degli interni Dobrindt, che ha atteso tra poco proprio qui per fare il punto sulla situazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz annuncia: faremo di tutto per assicurare la giustizia chi ha fatto un'azione abominevole che attenta al nostro stile di vita.
6: L'eco del dramma di Berlino risuona in Germania e nel mondo. Il presidente tedesco Steinmeier ha parlato di

0: Enorme dolore per un fatto che colpisce una giornata simbolo di tolleranza e uguaglianza, definendo un attacco diretto alla società aperta. Il cancelliere Merz ha subito avviato consultazioni d'emergenza con il ministro Dobrindt, coordinando i soccorsi e la sicurezza insieme alle autorità locali. E dall'Unione Europea arrivano indignazione e vicinanza. La presidente della Commissione von der Leyen e la presidente del Parlamento Metsola hanno ribadito che odio e violenza non hanno spazio in Europa, riaffermando il pieno sostegno alla comunità LGBTQ e ai valori irrinunciabili di dignità e libertà. Immediate le reazioni istituzionali e politiche ai fatti di Berlino. L'Italia, scrive la Premier Meloni sui social, condanna ogni forma di odio ed estremismo e lavora ai livelli più diversi e differenti per la libertà e la sicurezza dei cittadini. L'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo e dell'odio, fa sociale, polemizza il leader della Lega Salvini in un post. Per Renzi, Italia Viva, torna prepotente il fanatismo, occorrono indagini migliori e una maggiore presenza di istituzioni e forze dell'ordine. Ed ora a Bologna, dove è stata assegnata la scorta alla sindaco Lepore dopo la morte di Fakir durante un controllo di polizia. Scontro tra le difese sul nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza di sangue sotto la testa. Stasera manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro. In diretta Elisa Dossi.
1: Sì, in diretta per darvi conto delle reazioni, a partire da quelle del presidente della CEI, il cardinal Zuppi, che dice che spesso le forze dell'ordine lavorano in condizioni imprevedibili e l'uso della forza deve sempre essere controllato. E poi aggiunge: valutare errori e responsabilità di quanto accaduto è nell'interesse della polizia. Lo dicevi, c'è il sindaco Lepore che finisce sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi in seguito agli scontri avvenuti in piazza a inizio settimana. Altra manifestazione, quella di questa sera prevista al quartiere Pilastro, contro lo scudo penale applicato nei confronti dei quattro sanitari e dei due agenti intervenuti proprio in occasione della morte di Fakir. Iscritti ora in questo pre-registro di indagini, diciamo così, o meglio di pre-indagini, voluto da Salvini nell'ambito del pacchetto sicurezza. Su tutto questo le parole dei familiari di Fakir, che ieri hanno detto: noi non vogliamo che nostro fratello venga ricordato con violenza, appunto un invito a, se ci sono momenti di commemorazione, a che siano pacifici. E ancora il nuovo video che spunta, lo dicevi, un agente della scientifica che scopre il corpo di Fakir dal telo bianco che lo copriva, si vede una chiazza di sangue sotto la sua nuca, anche il suo volto è imbrattato di sangue. Qui le parole degli avvocati, l'avvocato della sua famiglia: come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto, insomma, per lui senza mezzi termini è stato picchiato. L'avvocato degli agenti invece dice: quel sangue l'ha ferita alla nuca, se la provoca Fakir mentre è trattenuto dagli agenti nel dimenarsi, se l'auto provoca. Per ora quello che sappiamo dall'autopsia, al di là di quelle che sono le schermaglie tra avvocati, lo schiacciamento, il sangue presente nei polmoni dell'uomo e ancora le indiscrezioni trapelate dall'attacco, l'ipotesi che lui sia morto soffocato nel suo stesso sangue, indiscrezioni che sono state secretate ma non smentite dalla procura, che analizza i video, ascoltando gli audio e raccogliendo testimonianze, continua a indagare. A te.
0: Sicurezza e ordine pubblico. Dopo i fatti in Val di Susa sono ancora al centro del confronto politico. Intanto però il governo ha al lavoro su un'altra priorità, il decreto contro il caro carburante, opposizione all'attacco proprio sull'inflazione. Il punto con Francesca Biagiotti.
2: Naturalmente arriva da parte di tutte le forze politiche, maggioranza e opposizioni, la solidarietà agli agenti e la condanna alle azioni violente dei manifestanti, ma si innesca il dibattito politico perché da parte della maggioranza, in particolar modo da parte del vice premier Matteo Salvini e anche del vice premier Tajani, l'accusa è alla sinistra, ai partiti della sinistra che sono vicini a chi manifesta, e ovviamente è un'accusa respinta da parte delle forze delle opposizioni, Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, che hanno ribadito: il governo non strumentalizzi quello che è avvenuto. Naturalmente non soltanto gli scontri in Val di Susa sono

0: Al centro di questo dibattito, ma le manifestazioni a Bologna dopo la morte di Fakir, quindi tutto questo anche alla luce appunto del nuovo pacchetto sicurezza varato nei giorni scorsi dal governo. Ma c'è un altro provvedimento a cui il governo sta lavorando, lo dicevi, è quello sul caro bollette, perché naturalmente l'aumento dei prezzi delle carburanti, soprattutto alla pompa, si fa sentire, e questo naturalmente fa pensare al governo che deve intervenire nell'immediatezza. Quello che si potrà fare, lo ha detto anche questa mattina nuovamente il ministro Urso in un'intervista, quello di attivare quel meccanismo delle accise. Sicuramente non sarà il solo, almeno su questo si sta pensando, si sta pensando all'interno dell'esecutivo, ma per le opposizioni è troppo poco. Il governo di fatto è immobile, fa ricadere sul Movimento 5 Stelle, che invocano invece imprese petrolifere, ma anche le imprese delle armi. Da lì si può attingere, secondo appunto il partito di Giuseppe Conte. È tutto, più tardi.
1: Andiamo allora alla notizia degli scontri in Val di Susa per la protesta No TAV, blitz di centinaia di manifestanti incappucciati nel cantiere di Chiomonte, lanci di pietre e bombe, carta contro gli agenti. Aumenta il numero dei feriti tra le forze dell'ordine, mentre sono stati 450 gli identificati per gli scontri. Ci aggiorna in diretta Maurizio Licordari.
2: Sì, buon pomeriggio. In Val di Susa oggi si contano i danni di quelli che sono stati gli scontri di ieri tra Movimento No TAV e Forze di Polizia a difesa dei cantieri, che erano stati presi di mira dai manifestanti. A Chiomonte sono ingenti quelli provocati dall'invasione del cantiere, danni difficili anche da calcolare. Stamattina si vedeva ancora il fumo venire su dalla collina. A San Didero invece in strada ci sono questi bossoli dei lacrimogeni che sono stati sparati dalla polizia. Quando sono partiti i lacrimogeni a San Didero, che è poco distante da qui, i manifestanti sono scappati in questa direzione, nel luogo in cui ci troviamo adesso, che è la stazione di Bruzzolo. Alcuni degli indumenti con i quali i manifestanti si erano travisati per gli assalti sono quelli che vedete ancora qui a terra, abbandonati proprio per cercare di sfuggire ai controlli della polizia. Sono 450, come dicevi, le persone attualmente identificate, ma potrebbero diventare ancora di più. Nel gruppo ci sono tanti italiani, ma anche tanti francesi e spagnoli. Erano organizzati e pronti alla guerriglia. Stamattina hanno rivendicato questi attacchi ai cantieri simbolo della TAV, parlando di una grande giornata di lotta per la Val Susa. Il bilancio finale, come dicevi prima, è di 120 feriti tra le forze dell'ordine, più di 120 feriti tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Come dicevamo prima, però, il tema più rilevante è proprio quello dei danni lasciati sui luoghi, lasciati all'interno dei cantieri, danni che sono difficili da quantificare sulla carta. Adesso la situazione dovrebbe essere tornata sotto controllo, ma c'è ancora in corso questo festival che tiene ancora insieme le persone, molte delle persone che hanno partecipato alle manifestazioni di ieri. Non è detto che siano le stesse che hanno partecipato a questi cortei, ma per vedere quello che è successo andiamo a sentire il servizio di Marco Bobbi e poi la linea può tornare allo studio.
3: La camionetta dei carabinieri in fiamme, il fumo che si alza dal cantiere, il rumore della battitura delle reti di protezione che accompagna l'esplosione di razzi e bombe carta. È stato un pomeriggio di guerriglia in Val di Susa quando, al termine della marcia del popolo No TAV, raccolta a Venaus per il Festival dell'Alta Felicità, è stato lanciato l'assalto ai cantieri. Scontri di un'intensità mai vista negli ultimi anni. Circa 3.000 gli antagonisti, protagonisti delle violenze, organizzati e con una potenza di fuoco fatta di bombe carta, bottiglie incendiarie, pietre, fionde e petardi. Un'azione studiata a tavolino per mettere in difficoltà le forze dell'ordine, con il corteo che si è diviso per raggiungere contemporaneamente quattro cantieri. Poche centinaia a Due Rivi e Salbertrand, circa un migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di lanci di sassi e bombe carta, le cariche della polizia hanno respinto i manifestanti, che hanno trovato poi riparo dentro la stazione, bloccata a lungo così come l'autostrada. L'assalto più pesante è stato però a Chiomonte, con 2.000 antagonisti. Dopo essere riusciti a tranciare le reti a protezione dell'ingresso con tanto di flessibili e cesoie, i manifestanti sono entrati nell'area dando fuoco agli uffici e ai mezzi delle forze dell'ordine con lanci di razzi, pietre e bottiglie incendiarie. Gli agenti hanno risposto con la

0: lacrimogeni e idranti, riuscendo solo in serata a ristabilire la calma.
1: Andiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, la furia dei coloni israeliani contro villaggi e moschee palestinesi dati alle fiamme sullo sfondo della vasta operazione antiterrorismo da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: La Cisgiordania ancora nel caos. Nelle ultime ore gruppi di coloni hanno attaccato alcuni villaggi arabi. Almeno 6 gli assalti nelle ultime ore hanno dato fuoco a 2 moschee, a Tulkarem e a Nablus. Hanno appiccato le fiamme ad auto e a un capannone, a Kusra, a nord di Ramallah. A Beit Furik, vicino a Nablus, gruppi di coloni hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina a porte e finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri a Qalqilia, a Jeddah, Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando in uno scontro erano rimaste uccise 6 persone. Un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Avad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia aprendo il fuoco, uccidendo 2 israeliani. L'esercito a sua volta ha ucciso 4 palestinesi. I soldati israeliani continuano a setacciare i villaggi e le città della Cisgiordania. Sono saliti a 80 gli arresti. Nei territori palestinesi aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione delle nuove colonie.
1: Le tensioni e la nuova guerra a bassa intensità che non si ferma in Libano con raid nel distretto di Tiro. Il 4 agosto nuovo round negoziale a Roma, mentre nel paese giunge una delegazione italiana con carico di aiuti militari. L'inviato da Beirut, nell'Orega.
3: Sì, buon pomeriggio da Berto. Situazione, come dicevate da studio, sempre molto tesa nel sud del paese, dove continuano ormai da settimane i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. Tel Aviv vuole fare in fretta risolvere la questione del disarmo di Hezbollah. Fino a quando non avrà risolto le armi dei miliziani sciiti, non abbandonerà il sud del Libano, dove si è stanziato sud del Libano. Dove si è stanziato i militari di Beirut, e soprattutto lavorano in collaborazione con i caschi blu delle Nazioni Unite, mentre rimane molto alta la situazione, il dramma degli sfollati. Sono oltre 400.000, soprattutto concentrati a Beirut e in altre aree più sicure del paese. Per questi c'è bisogno di tutto. Oggi arriverà, noi siamo infatti all'aeroporto di Beirut, arriverà una delegazione italiana con molti aiuti umanitari, una raccolta lanciata dagli enti nazionali Modavi, Protezione Civile e OPES Italia, a cui ha aderito Gioventù Nazionale. Sono generi di prima necessità, ma anche tutto l'occorrente per la scuola, per i bambini, che sono quelli che soffrono di più in questa situazione. Sarà presente l'onorevole Fidanza e l'onorevole Milani di Fratelli d'Italia, e poi una delegazione ovviamente di volontari di Gioventù Nazionale e Modavi. Questi aiuti saranno distribuiti in tutto il paese, ovviamente andranno al sud, al centro, al nord, a tutte le confessioni regionali e religiose. Questo è un altro passo in avanti di quello che sta facendo l'Italia in questo paese ormai da anni. Linea e microfono possono tornare a voi a Roma.
1: Stampa sui gravi fatti avvenuti ieri a Berlino alla Pride. Sentiamo.
4: Che stanno cercando di trovare questo sospettato. Ci sono moltissimi poliziotti presenti lungo il confine, agli aeroporti e alle stazioni ferroviarie. Attualmente risulta esservi stata una vittima, mentre i feriti sono molti e alcuni di loro sono stati feriti in modo molto grave. Noi riteniamo che in tutto vi siano 29 persone che sono state ferite e con maniera molto grave. Il sospettato ieri sera si è lanciato con un veicolo contro la folla, ferendo molte persone, e come dicevamo purtroppo questo ha anche provocato la morte.

morte di una persona. Dopodiché, questo soggetto ha colpito alcune persone con un'arma da taglio. Si è anche parlato di un macete. E inoltre, a seguito di questi attacchi, sono risultate diverse le persone ferite. Il sospettato che stiamo cercando aveva già dei precedenti, avendo già commesso una serie di reati. Si sa che era stato radicalizzato in passato e risulta essere parte dei gruppi islamisti. Si tratta di una persona di nazionalità tedesca, di origini libanese, nato in Germania nel 2005. La madre è stata naturalizzata tedesca nel 2002, di conseguenza alla sua nascita ha potuto prendere la cittadinanza tedesca. Per quanto riguarda i precedenti del soggetto e il percorso di radicalizzazione, sappiamo che è stato anche condannato a Berlino un anno e 10 mesi di carcere. Questa sentenza, tuttavia, poi è stata sospesa in quanto è stata concessa la libertà vigilata. Il procuratore aveva, tra l'altro, tentato di opporsi a questa decisione, presentando un appello. Attualmente la nostra priorità è quella di provare il sospettato. Abbiamo, come dicevo, dispiegato molte forze di polizia nel cercare di provare questo soggetto. Attualmente ci sono delle indagini da parte di alcuni stati federali. Naturalmente sono anche previsti ulteriori eventi, Pride, e ovviamente il livello di sicurezza dovrà essere aumentato in maniera significativa, in quanto dobbiamo essere consapevoli del rischio di ulteriori minacce. Non possiamo escludere che vi possano essere anche degli altri episodi di emulazione di questo attacco. Non possiamo escluderlo, non è detto che accadano, però dobbiamo esserne consapevoli. E vorrei ringraziare ancora una volta coloro che sono venuti qui ieri sera a prestare i primi soccorsi. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata orribile, perché questo furgone ha falciato la folla, provocando, come dicevamo, gravissime conseguenze. Sono tanti i feriti in modo grave che sono stati soccorsi. Poco dopo l'episodio è arrivata la polizia, vi erano alcuni membri delle forze dell'ordine che erano nella zona. Si parla della polizia federale, della polizia di Berlino. E, come dicevo, i membri delle forze dell'ordine che erano nelle vicinanze del luogo dove è avvenuto questo attacco hanno subito prestato la propria opera intervenendo immediatamente. E per questo le ringrazio. Vorrei anche ringraziare tutte le persone che hanno dato prova di grande coraggio per cercare di evitare che il numero delle vittime potesse aumentare. Attualmente, a pochi metri da noi, si trova per compiere questo

0: Abbiamo sentito le parole del ministro tedesco in conferenza sui fatti di Dublino, Alexander Dobrindt, e adesso andiamo avanti con gli incendi in Europa e ascoltiamo questo servizio.
1: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 km ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila.
0: Ed ora giornata di maltempo, oggi in particolare al nord e in Toscana, ma già nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di una nuova ondata di calore che sarebbe la quarta di questa estate. Il quadro con Daniele Grifoni del consorzio Lamma CNR.
2: Tra lunedì e martedì la pressione comincia ad aumentare. Fino a martedì e mercoledì ancora instabilità soprattutto al sud, locale instabilità anche sulle zone interne dell'Appennino. Tuttavia va ricordato che la tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
0: L'Italia ha un altro bene riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, i cosiddetti teatri condominiali dell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche. Grande soddisfazione del ministro Giuli. I particolari da Fabio Cappelli.
3: Il teatro Persiani di Recanati, alla cui costruzione ha contribuito anche il padre di Giacomo Leopardi, risale alla metà dell'Ottocento, mentre il Lauro Rossi di Macerata è un gioiello di fine Settecento. Sono due degli edifici diventati patrimonio dell'umanità. Nella riunione di Busan, in Corea, l'UNESCO ha infatti riconosciuto il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più ricchi hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e la comunità che li ha voluti. Molti sono ancora attivi, accolgono spettacolo. Spopolamento dei piccoli centri, il loro futuro è incerto.
4: Culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione della, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità.
0: Lo sport con un primo piano la nazionale e il caso Pirlo, a un passo dalla firma potrebbe saltare l'acqua. Global Ambassador della principale società.

0: di scommesse russa, ma facciamo i linee, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
1: Sembrava cosa fatta, e invece si complica l'approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della nazionale. Nelle ultime ore, infatti, si è accesa la polemica sul suo ruolo di testimonial di Fonbet, società di viaggio a Mosca 2 mesi fa, anche se l'interessato è pronto a rescindere il contratto. Non solo, il figlio Niccolò collabora opportunità. A questo si è dato con la Juve, breve avventura in Turchia, 7° con la Samp in Serie B e poi l'esperienza nel campionato cadetto degli Emirati Arabi. Come spesso accade, la politica entra nel mondo del pallone con una perplessità bipartisan, dal presidente del Senato La Russa al centro-sinistra PD Azione più Europa, fino al ministro dello sport Abodi, che dice le scommesse sono sempre un azzardo. Ora l'ultima parola spetta al presidente della Federcalcio Malagò, che in queste ore sta riflettendo sul da farsi.

0: Ritrovati, ripartiamo dal meteo. L'avete sentito nella nostra prima parte, l'Italia centrale è sotto la morsa del maltempo, ma è solo momentaneo perché una nuova ondata di calore sta arrivando in Italia, dove si è deciso di anticipare la vendemmia per le alte temperature che hanno anticipato la mutazione dell'uva, la maturazione dell'uva. Il servizio è di Matteo Parlato.
1: Dopo il periodo di instabilità e le piogge che hanno interessato la parte nord-occidentale della penisola, dalla Liguria al Lazio, queste sono le strade di Prato, allagate dopo il temporale, un anticiclone di matrice subtropicale arriverà sul Mediterraneo e si ipotizza il ritorno di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta dall'inizio dell'estate.
2: La tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto, vedete questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto, come vedete il rosso intenso si estenderà sostanzialmente.
1: Oltre a cambiare il clima, modifica anche le abitudini agricole e quest'anno in tutta Italia si anticipa la vendemmia.
0: Andiamo ora a vedere la situazione del Lago Maggiore in Lombardia, a Laverno in provincia di Varese. Tanti turisti, ma il lago in forte siccità causa sofferenza appunto d'acqua, come ci dice in collegamento Donatella Negri.
3: Silvia, vai dei turisti, è continuo, i traghetti partono regolarmente. Qui siamo a Laverno, in provincia di Varese, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Lago Maggiore che però sta soffrendo molto per la siccità. Oramai siamo ai livelli di Magra ed è scattato lo stop ai mezzi pesanti sui traghetti.

0: e no più ai pullman, no più ai camions. E questa è una linea molto importante perché collega la sponda lombarda, appunto, questa di Laveno, con la sponda piemontese di Intra, e sono tanti i turisti che ne approfittano in questi giorni di vacanza, di festa, soprattutto sono stranieri. Il lago si è abbassato moltissimo, pensate, dal 23 di giugno al 23 di luglio, solo per fare un esempio, è calato di circa un metro, e quello che preoccupa soprattutto è che questo livello si abbassa in continuazione e cresce di ora in ora. Per la gente del posto questa è una giornata speciale perché oggi è Sant'Anna e qui si dice che la pioggia a Sant'Anna è manna, forse non lo sarà per i tanti turisti, dicevamo sono soprattutto stranieri, ma è importante per il livello del lago, per il Ticino e soprattutto per i terreni, perché qui questa è una zona agricola e richiede tanta tanta acqua. Per il momento da Laveno è tutto, linea allo studio.
1: Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze, secondo i dati di Confturismo. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
2: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare, amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi. E come vediamo dal movimento di questi giorni, agosto resta il mese preferito. Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre è più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
1: In bici e in barca, un modo diverso per scoprire il territorio italiano. Ce lo racconta Alfredo Di Giovanpaolo tra le bellezze della Laguna Veneziana.
3: La lentezza della bici e il fascino della navigazione si incontrano in un viaggio alla scoperta di tesori nascosti. Giro Libero è stato il primo tour operator a portare in Italia la formula bici più nave, fiumi che tornano a essere vie di comunicazione, la bicicletta, il mezzo per proseguire il viaggio a terra.
4: Da circa 10-12 anni abbiamo portato il modello bici e barca qua in Italia, proprio prendendo fisicamente una barca olandese, un hotel galleggiante olandese con 10 cabine.
3: Il nostro viaggio in Veneto ci porta alla Fondazione Bisazza nel Vicentino. Architettura, design, fotografia si fondono in una esposizione unica e lontana dai flussi del turismo di massa. Il tour prosegue nella Laguna di Venezia per cogliere scorci di città invisibili ai più. A bordo si dorme e si mangia, a terra si pedala tra valli e barene, isolotti tipici dell'ecosistema lagunare, scrigni di biodiversità. Un modo di viaggiare attento alla sostenibilità e all'impatto del turismo sull'ambiente.
4: La barca è energivora, non tanto per la propulsione, qua il problema è legato all'aria condizionata, e i pannelli solari, giornate così, ci danno il 30-35% di energia gratis dal sole.
3: Giro Libero fattura oggi 16 milioni di euro, a 40 dipendenti e un centinaio di collaboratori stagionali, dimostrando che il cicloturismo fa bene all'ambiente e all'economia.
1: È il momento delle nostre rubriche di cultura e spettacolo, In Scena e Tutti i Frutti. A più tardi.
5: Città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO, Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro con la missione di ricreare un

0: vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
1: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
0: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
1: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolya Hunek e Luke Prentice, ma loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
2: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè ci sono personaggi in qualche modo che...
1: Certo,
2: incontrano,
1: certo,
2: e la sfidano la paura.
1: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.
3: For years after
0: 1990, Kosovo, per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
4: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
4: Society are we building now where truth has no meaning?
5: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
2: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
5: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
2: 40 anni di
5: sono un professore di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo. Non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
0: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
6: Una riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
0: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
7: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
0: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
1: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme si sentono più forti, si sentono vicendevolmente protetti. E questo è un modo per superare la paura.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchie, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
6: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martoni a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
6: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta,

0: dire, sì.
1: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio, con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall, hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città

0: sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
1: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
1: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
3: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
4: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
3: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
5: Lots of time, thought.
6: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
3: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
1: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
2: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
3: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
4: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
5: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
6: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere, in esclusiva da Eurospin.
7: Roma Baby, live Cremonini, prossimamente Rai 1.
8: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
9: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
10: Dal giorno 1.
9: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
11: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride, una vittima e una quindicina di feriti, identificato un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamici. Notav, il corteo diventa guerriglia, ha saltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra le forze dell'ordine, 450 gli identificati per gli scontri. Mattarella, solidarietà alle forze dell'ordine. Emergenza incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone fra Francia e Spagna, le fiamme minacciano case e strade, Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. L'UNESCO iscrive i 3 altri condominiali dell'Italia centrale nella lista del patrimonio mondiale. Il ministro Giuli premiati questi gioielli architettonici, centri di coesione sociale per le comunità. Il tempo sempre più pazzo, dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi, arrivano i temporali, allerta in Toscana, anticipate raccolte di uva e vendemmia. Ancora non si è seduto sulla panchina azzurra, ma già Andrea Pirlo divide l'Italia. La poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'azienda di scommesse russa. Buon pomeriggio e ben ritrovati. E ora il documentario Enzo Ferrari, il rosso e il nero, sulla figura dell'uomo che ha cambiato per sempre il mondo dell'industria automobilistica. Il telegiornale torna alle 16.00.

0: Enzo Ferrari, che nel 1952 un referendum americano indicò come il più eminente personaggio europeo di quel tempo, ha dato vita con 350 operai a prodigi tecnici di cui non sono stati capaci complessi industriali forti di 50.000 uomini. La sua vita, per il concorso di varie cause, è tra le più singolarmente difficili fra quante abbiano espresso lo sforzo creativo dei grandi pionieri. Signor Ferrari, se dovesse tracciare un suo autoritratto con pochissimi segni essenziali, che cosa direbbe di Enzo Ferrari?
1: Mi ricordo un lontanissimo anno. Avevo allora compiuto il mio 12° anno di età e mi sono guardato nello specchio e mi chiesi cos'ero venuto a fare al mondo. Ancora oggi, riguardandomi, me lo domando.
0: Come si concilia?

0: Silvia, questo distaccato giudizio che lei dà della sua persona e della sua opera, con l'ansia di vittoria, con l'irrequietezza, l'indocilità proverbiale del suo carattere?
1: Ma io penso che un uomo non è mai vecchio, fino a quando al mattino svegliandosi ha qualche cosa da desiderare. Allora a me capita di aver sempre qualche cosa che mi induce ad attingere nuove energie proprio nel campo dell'automobile. Evidentemente sono una ferrovia a monorotaia.
2: Enzo Ferrari nasce mentre il XIX secolo finisce, nel 1898, quando per le strade ci sono ancora solo carrozze e biciclette.
3: La mia storia è una cosa molto semplice. Mio padre era un artigiano, carpenteria metallica in una piccola officina della periferia di Modena, dove costruiva ponti e tettoie per le ferrovie dello Stato. Mio fratello Dino aveva la passione dell'automobile, così con me dalla bicicletta passammo alla moto e poi ad una monocilindrica de Dion Bouton. Così nacque in noi la passione dell'automobile, così pensammo un giorno di poter fare qualcosa di più che non fossero dei ponti e delle tettoie.
2: Negli occhi dei fratelli Ferrari la velocità era una magia irresistibile. Il rombo dei motori, la polvere sui caschi in pelle dei loro eroi che sfidavano la morte. Quando raggiunge l'adolescenza, il sogno di Enzo prende forma.
3: Ricordo che vidi una fotografia sulla stampa illustrata di Raffaele Di Palma e mi sembra avesse vinto in quell'epoca la 500 miglia di Indianapolis. Mi dissi, questo è un italiano, perché un giorno non potrei anch'io essere un pilota d'automobile? E tutti gli atti sono stati una conseguenza di questo sogno dell'adolescenza.
2: Enzo ha solo 18 anni e suo fratello Dino 20. Il progresso che li aveva fatti sognare ammirando i cavalli a motore li catapulta ora nella prima guerra tecnologica. Un'immensa officina al servizio della morte. Nel 1916 la Grande Guerra strappa ad Enzo prima il padre e poi l'adorato fratello Dino.
4: Lei ritiene che il dolore, l'esperienza del dolore sia necessaria per fare un vero uomo?
5: Io credo che soltanto il dolore possa completare la formazione di un uomo.
2: Di fronte al lutto, Ferrari scopre la forza del suo sogno. Le macchine hanno trasformato l'uomo del Novecento in ingranaggio di una massa. Ma l'automobile per il giovane Enzo è in grado di farlo ritornare individuo.
6: Cos'è per lei l'automobilismo?
3: L'automobilismo è un anelito di libertà.
2: In Italia, all'uscita dalla guerra, la città dell'automobile è Torino, dove c'è la Fiat. Il ventenne Enzo Ferrari ci arriva senza soldi e con una lettera di raccomandazione. Dovrebbe bastare per essere assunto come collaudatore. Invece la Fiat lo rifiuta e Ferrari si ritrova da solo su una panchina del Parco del Valentino, dove gli appassionati di auto corrono le prime gare.
3: Era il novembre del 18, mi recai da un conoscente bolognese che gestiva un garage in via Madama Cristina e fui assunto.
2: Ed è proprio nei garage che sta iniziando una rivoluzione che porterà l'automobile ad essere l'oggetto più importante del XX secolo.
3: Il mio esordio iniziò nel 1919 alla Parma Poggio di Berceto al volante di una CMN, Costruzioni Meccaniche Nazionali, che si produceva a Milano. Dopodiché passai nel 1920 all'Alfa Romeo.
2: Nella squadra corse dell'Alfa Romeo, insieme a Enzo Ferrari, ci sono il grande amico Ugo Sivocci e i due campioni dell'epoca, Giuseppe Campari e Antonio Ascari, che il giovane pilota di belle speranze Ferrari ammira per motivi diversi. Giuseppe Campari è il modello del viveur, amante del buon cibo e delle belle donne. Mentre Antonio Ascari è il prototipo del pilota imprenditore, padre di famiglia, che alle corse non guarda le donne, ma porta il figlio. Ferrari è combattuto, attratto sia dai piaceri della carne che dall'ideale familiare. A Torino conosce Laura Garello, una sarta, e dopo 4 anni di burrascoso fidanzamento la sposa, nel 1923. Laura è gelosa dell'ambiente delle corse, anche delle frequentazioni femminili, certo, ma soprattutto di quello che inizia a percepire essere il vero amore di Enzo.
3: Io ho sposato l'automobile. È il mio ideale e non ho mai pensato di divorziare.
2: Dopo una vittoria, Ferrari riceve in regalo un portafortuna dalla madre di Francesco Baracca, aviatore eroe della Prima Guerra Mondiale, che sulla carlinga del suo aereo aveva un cavallino rampante. Enzo ancora non sa quanto gli sarà utile. Nel luglio del 1924, a Lione, si corre il Gran Premio d'Europa e Ferrari viene convocato. Ha 26 anni, ha l'occasione per realizzare il sogno di diventare un grande campione. Ma è proprio a bordo della potentissima P2, che non aveva mai guidato prima, che capisce una cosa.
5: Noi abbiamo indubbiamente arrischiato la vita, forse in uno stato di euforia morale oppure fisica, ma questo non fa parte altro che della ricerca del limite estremo delle possibilità tecniche ed umane, quando si valicano determinate leggi fisiche, è ovvio che la catastrofe è inevitabile.
7: Il problema di Ferrari era che probabilmente era troppo intelligente per essere un grande campione, nel senso che ragionava troppo. E nel momento in cui Ferrari si rende conto che non avrà mai il talento di Ascari o di Campari, pertanto che ci lavori, si rende conto del fatto che rischiare la vita per non riuscire mai ad arrivare dove sono loro non ha senso.
3: Sono stato anch'io un corridore, ma bisogna essere dei talenti naturali per essere dei piloti all'apice.
2: Il 26 luglio 1925, sul circuito francese di Montlhéry, Antonio Ascari muore in un incidente. Lascia la moglie e i due figli. Il più piccolo ha 6 anni e si chiama Alberto. Ferrari perde un grande amico. Ma il suo amore per le auto rimane intatto e, pur di restare nel mondo delle corse, inventa un ruolo che ancora non esiste.
1: Io non ho imitato nessuno. Ho alimentato un sogno della mia adolescenza. Quello che è risultato è la conseguenza di una mia determinazione, ma non ho preso nessun cliché, ad esempio, del mio lavoro.
2: Da pilota, Enzo Ferrari si trasforma in organizzatore, o agitatore di uomini, come ama dire. Il 16 novembre

Novembre 1929, a Modena, nasce la scuderia che porta il suo nome. A 31 anni, Enzo Ferrari costruisce le fondamenta del suo mito. Non ha soldi, ma riesce a convincere l'Alfa Romeo ad affidare la gestione del reparto corse alla sua scuderia. Una struttura piccola e agile, che si dedica solo alle competizioni, che Ferrari conosce ormai meglio di chiunque altro. Così come sa riconoscere il vero talento. Lo trova, purissimo, in un nuovo corridore, destinato a fare epoca. Tazio Nuvolari.

0: qual è stato per lei il più grande pilota di tutti i tempi?
1: Ogni tempo ha avuto il suo campione.
0: E nei vari tempi, nelle varie epoche, quali sono stati secondo lei i migliori piloti?
1: Ne ricordo uno, Nuvolari.
2: Di Nuvolari ho diversi ricordi un po' umoristici. Per esempio, quando gli si raccomandava che la corsa era dura, i freni, eccetera, eccetera, mi diceva: ma Suriano, non ci pensi, ai freni non bisogna mica adoperarli per andare forte, bisogna spingere l'acceleratore.
3: Con Ferrari come organizzatore, Tazio Nuvolari diventa il Mantovano volante. Protagonista di imprese leggendarie, come il duello epico con un aeroplano. Le vittorie e il successo della scuderia non sono l'unica gioia di Ferrari. Anche se il rapporto con la moglie Laura continua ad essere problematico, il 19 gennaio 1932 diventa padre e chiama suo figlio Dino, come suo fratello. Per Enzo Ferrari è amore totale.
4: Oserei dire che è l'unico vero amore, perché il figlio rappresenta ovviamente la continuità di noi stessi. Noi siamo portati a plasmarlo così come noi pensiamo sia bene, anche perché così facendo riteniamo che egli un giorno ci rappresenterà degnamente in tutto e per tutto.
3: Nel frattempo il mondo è cambiato. Le vittorie automobilistiche assumono un valore simbolico per la propaganda di regime. Il nazismo, infatti, decide di finanziare Mercedes e Auto Union, mentre la scuderia Ferrari rimane l'espressione di un singolo uomo, che ora sulle auto Alfa Romeo mette un simbolo destinato a conquistare il mondo: il cavallino rampante. Il 26 luglio 1935 si corre al Nürburgring, in Germania. La scuderia Mercedes è guidata da Alfred Neubauer. Il suo asso è Manfred von Braucic. Enzo Ferrari e Tazio Nuvolari devono affrontarli con l'ormai obsoleta Alfa P3. I nazisti sono pronti a fare di questa vittoria una dimostrazione della loro superiorità.
5: Siamo tutti corsi sul traguardo in attesa dell'arrivo. Aspettavamo von Braucic, naturalmente. Io guardavo il cronometro insieme a Castagneto, che era con me. Improvvisamente vediamo una macchina da corsa rossa, era quella di Nuvolari. Di fronte a noi c'era il generale Online, che è il capo della motorizzazione tedesca, il quale aveva già pronto il discorso, la corona, gli inni, le bandiere. Appena saputo che Nuvolari era arrivato lui, ha preso il discorso, lo ha stretto fra le mani e lo ha messo in tasca. E per noi è stato veramente una giornata commovente, questa forse è la più grande corsa di Nuvolari ed è una vittoria insperata.
3: Golia è stato battuto da Davide. Enzo Ferrari, con la sua piccola scuderia, è ormai identificato con l'Italia. Ma dipende ancora dall'Alfa Romeo, che alla vigilia della guerra decide di interrompere il rapporto con Ferrari, durato 20 anni. Il conflitto

0: da simbolico diventa reale e terribile. L'espansionismo nazista e fascista trascina il mondo nel secondo baratro del Novecento. L'accordo tra l'Alfa Romeo e Ferrari gli impedisce di costruire macchine da corsa per diversi anni. E le leggi di guerra impongono alle attività produttive di spostarsi fuori dai centri abitati. Come in passato, però, Ferrari è capace di essere un combattente per il suo sogno. Con un gioco di prestigio imprenditoriale, riesce a farsi pagare due volte la liquidazione dall'Alfa Romeo. E con i soldi si mette alla ricerca di un terreno fuori Modena dove costruire la sua fabbrica. Lo trova a Maranello, a una ventina di chilometri da casa. E decide di trasformare i contadini della sua terra in meccanici.
1: Nel 1943 da Modena sfollato a Maranello, e la prima cosa che ho fatto è una scuola professionale per le industrie e l'artigianato. Quindi il nostro problema non è stato quello di importare della manodopera, ma abbiamo creato la manodopera nel paese stesso dove esiste l'azienda.
2: E le radici provenzali sono state il suo segreto. Tutte le persone che lui acquisiva nella sua struttura erano tutte gente della zona, forse il 98%, io diciamo così. E quindi lui, essendo di questa zona, capiva e intuiva come erano quelle persone. Quindi sapeva come gestirle, dove sistemarle, cosa richiedere. Insomma, era l'uomo che poteva comandarle veramente, per dire l'importanza che aveva per lui essere un contadino, anche lui era un contadino. Qui da noi siamo tutti contadini.
0: Il 25 aprile 1945 è un giorno di gioia. Gli italiani escono da 20 anni di dittatura. Dino ha 13 anni e condivide la passione del padre. Ma Enzo Ferrari custodisce un segreto. Nonostante Dino, il rapporto con la moglie Laura non ha mai funzionato. E da diversi anni ha una relazione con Lina Lardi. Il 22 maggio, meno di un mese dopo la liberazione, nasce il secondo figlio di Enzo Ferrari, Piero, nella clandestinità di provincia, dove tutti sanno e nessuno dice. A Maranello, intanto, viene concepita la prima vera creazione di Ferrari, la 125, che esordisce in gara nel 1947.
1: La macchina da corsa per me è come un figlio. Un costruttore realizza, trasformando una materia informe, dei forgiati, in una meccanica vivente, in una armonia di suoni.
0: Quando nasce la Formula 1 nel 1950, Ferrari ha superato i 50 anni ed è pronto ad affrontare le sfide della nuova generazione con l'energia di un ragazzo, ma con l'esperienza di chi ha vissuto l'epoca dei pionieri dell'automobile. Il 14 luglio 1951 si corre il Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna.
3: There was a field of 25, 90 laps to go, making a total distance of just under 260 miles. Number 2, driven by Fangio, is one of the Alphas, and Alphas have a habit of winning, though not today. Victory was destined for Gonzalez, number 12 in a Ferrari.
0: È una giornata storica. La Ferrari vince la sua prima gara di Formula 1. Ed Enzo Ferrari si prende una grande rivincita sull'Alfa Romeo. Ad accompagnarlo nelle sue imprese internazionali c'è ora un nuovo asso del volante. Il suo nome è Alberto e Ferrari lo ha visto crescere.
4: Alberto Ascari dal padre ereditò la passione e le doti del guidatore, e qui lo vedete alle prese con il figlio Fabrizio, che ha rotto il suo giocattolo e da lui corre per farlo aggiustare. Vuol sapere perché si è rotta, vuol sapere se anche le macchine da corsa del papà si rompono allo stesso modo ogni tanto quando corre, vuol sapere com'è fatta una vera macchina. Una vera macchina è un grosso giocattolo per uomini grandi.
0: Enzo Ferrari non avrebbe voluto che il figlio del suo amico Antonio Ascari corresse gli stessi pericoli del padre. Ma la passione e il talento di Alberto sono irriducibili, per cui Ferrari preferisce proteggerlo affidandogli le sue auto che vederlo correre su altre. Le stagioni 1952-53 sono una cavalcata trionfale. La Ferrari domina e Alberto Ascari diventa un divo. Ammirato da spettatrici d'eccezione come Zazà Gabor e Anna Magnani, vincendo 11 Gran Premi.
5: Le trois Ferrari dominent e Ascari remporte la vittoria a 128 km 900 de moyenne.
6: Wie im Vorjahr ging Ascari als Sieger des großen Preises von Deutschland durchs Ziel.
7: Lode alla Ferrari, ma lode soprattutto a colui che meritatamente è il campione del mondo.
0: Sono i primi due titoli mondiali in Formula 1 per la Ferrari. Il colore rosso che all'inizio del Novecento era stato attribuito alle auto da corsa italiane diventa il colore dei bolidi di Maranello. Una nazione si rispecchia nel sogno di un singolo costruttore. Ferrari sa imporsi come marchio al di là dei piloti. Molte vittorie prestigiose gli sono garantite dai gentleman drivers, clienti facoltosi che hanno il privilegio di comprare le sue auto per guidarle nelle gare. Tra loro la coppia più celebre del momento, il regista Roberto Rossellini e la diva Ingrid Bergman. E la famiglia Marzotto, che prende un'iniziativa artistica. Fa decorare da squalo la propria Ferrari 212 Export. Come hanno osato? Ferrari è furioso. Smaltita l'arrabbiatura, però, riflette. E capisce che oltre al cuore delle auto, i motori, deve cominciare a curarne il corpo, la carrozzeria. Il mago del settore è il torinese Giovanni Battista Farina, detto Pinin, coetaneo di Ferrari. La collaborazione tra i due grandi artigiani porterà alla creazione di capolavori indimenticabili.
8: Ferrari diventa il vero simbolo del Made in Italy, perché la sua è una storia personale che si identifica con quella della sua azienda. Cioè, Ferrari non aveva jet privati, non aveva chalet sulle Alpi o case al mare in Costa Azzurra, non aveva yacht, non aveva niente. Per tanti anni diceva: uno con tutti i debiti che ho io non può permettersi di comprarsi una Ferrari. Quando si dice che per Ferrari la Ferrari era una religione, cioè, non ci si sbaglia di molto.
0: L'azienda è tutto per Ferrari, che è fiero che per lui lavorino intere famiglie, genitori e figli. Come Alberto Ascari, che segue però le orme di suo padre anche nella disgrazia.
1: La domenica egli piombò in mare alla città di Monte Carlo e riportò nel grave incidente la frattura del setto nasale. Il giovedì arrivò a Monza e affermò che era necessario, dopo qualsiasi incidente, non frapporre troppo tempo prima di riprendere in mano il volante, per non dar modo a se stessi di ragionare sull'incidente medesimo. Ecco perché quel giorno chiese ed ottenne di fare un paio di giri con la 3 litri sport, senza infilare il casco, con cravatta svolazzante. Si era apprestato ad un giro.
0: Il dolore per la morte di Alberto, che ha visto crescere fin da bambino, anticipa drammaticamente quello che Enzo Ferrari sta per provare per suo figlio Dino, che da anni combatte contro la distrofia muscolare.
9: Ferrari era molto legato all'attore Jerry Lewis, che aveva un figlio con lo stesso male, e avevano fatto anche una fondazione insieme. E lui mi fece la confidenza massima, cioè mi volevo buttarmi giù con Dino dalla rocca di San Marino e uccidermi lì.
10: Un padre, un genitore, non si rassegna mai. La mia speranza è sempre stata non nel miracolo, ma nella possibilità di recupero attraverso delle diligenti cure, così come capita per un motore. Evidentemente la mia speranza è stata troppo forte ed ho dovuto arrendermi proprio nel 1956, nel mese di giugno, quando con la notizia della vittoria di Collins nel Gran Premio della 1000 km di Monza, dopo 2 minuti, il mio figliolo, sorridendo, disse: papà, è finita. Infatti, egli fu colpito da una emorragia cerebrale.
0: Con Dino muore anche una parte di Enzo Ferrari. Un lutto infinito, rotto solo dall'amore incondizionato per l'automobile. Le corse non si fermano e Ferrari si accorda con il campione argentino Juan Manuel Fangio, già vincitore di 3 titoli mondiali. In Formula 1, Fangio affianca all'inglese Peter Collins su Ferrari per contendere il titolo a Stirling Moss su Maserati. Ma ogni volta che non riesce a vincere, Fangio accusa la scuderia e Ferrari sopporta a fatica la sua ostilità.
7: 3 Ferrari dominano la gara ed hanno al volante Collins, Castellotti e Fangio. Dai box della casa viene segnalato l'ordine che Collins deve vincere.
0: L'ultimo Gran Premio della stagione si corre a Monza nel settembre del 1956. A Fangio basta il secondo posto per diventare campione.
11: Ma ecco il colpo di scena. All'ingresso del curvone la macchina di Fangio giunge ad andatura ridotta e ai box si ferma per un guasto allo sterzo.
12: Era proprio nervoso, avvilito. Ormai mi vedeva sfumare il mio 4º titolo mondiale. Ma Colin mi ha offerto la sua macchina. Al principio non ci credevo, perché anche lui era in corsa per il titolo. Invece era proprio vero. Il titolo poteva ancora essere mio. Un gesto davvero cavaliere.
11: Apoteosi per Juan Manuel Fangio, che grazie al gesto sportivo di un compagno ha così conquistato il suo 4º titolo mondiale.
0: Nonostante il titolo, Fangio non si è mai fidato di Enzo Ferrari e decide di tradirlo, passando ai rivali della Maserati. Ferrari però è pronto ad affrontare una nuova rivoluzione. Punta tutto su un gruppo di giovani talenti. Ma la morte è in agguato. Eugenio Castellotti, considerato l'erede di Alberto Ascari, il 14 marzo 1957, durante una sessione di prove a Modena, è il primo a perdere la vita. Il secondo è Alfonso De Portago, in quella che sarà l'ultima edizione della mitica 1000 miglia, festa di popolo che per decenni ha visto riversarsi gli italiani per le strade di tutti i paesi tra Brescia e Roma.
13: De Portago vola fuori strada. Periranno orrendamente falciati 9 spettatori, tra cui 5 bambini. È una carneficina che conclude questa 1000 miglia e pesa come una tragica, inesorabile accusa su tutto l'automobilismo su strada.
0: Da eroe nazionale, Enzo Ferrari si trasforma nel capro espiatorio delle tragedie automobilistiche.
14: Come si comporta Ferrari di fronte all'esito catastrofico, all'evento drammatico?
15: Un disastro, completamente annientato come uomo. Una volta tornando, dopo un grave incidente, andammo a Maranello e dopo un po' di tempo trovammo il commendator Ferrari girarsi attorno a questa macchina, toccarla, andare sul sedile e quasi ci dava l'impressione di parlare. E infatti lo sentimmo dire: ma come possono chiamarli degli strumenti di morte se sono delle creature perfette come degli orologi?
16: Ingegner Ferrari tornerebbe a fare quello che ha fatto?
1: Francamente no, e l'ho anche scritto. Io mi sento solo, dopo tanti allucinanti avvenimenti, e quasi colpevole di essere sopravvissuto. E come distaccato, perché nell'aridità di questa terra la pianta della speranza può attecchire soltanto se irrorata dall'amore di un figlio.
0: Un altro figlio Ferrari ce l'ha, anche se ancora non può portare il suo cognome. Piero ha 16 anni e il 10 settembre 1961 suo padre lo porta per la prima volta a vedere un Gran Premio. Wolfgang von Trips su Ferrari è destinato alla vittoria del titolo. Ma la giornata trionfale che Enzo pensava di condividere con suo figlio si trasforma in un incubo.
3: Von Trips Ferrari, after touching Clark's Lotus, had crashed through a fence and rebounded. Wolfgang von Trips lay dead, and death came to 13 spectators in this appalling crash.
7: Une même question nous revient à l'esprit. Est-ce que tout cela est bien nécessaire et si oui, pourquoi? La réponse à cette question, nous l'avons cherchée auprès de celui qui, depuis plusieurs années déjà, occupe la première place dans les compétitions automobiles. Enzo Ferrari. Il sait que le nom de Ferrari est vénéré par les uns au même titre que ceux des pionniers de l'automobile, alors que d'autres le tiennent pour le patronyme d'un meurtrier ou d'un dément.
17: È molto semplice. Io non sono un genio e non sono un assassino. Sono semplicemente un costruttore.
18: Sente forse un minimo di responsabilità?
1: Vi è una responsabilità morale in tutto quello che noi facciamo nella vita. Io sono convinto che il progresso dell'automobile nella sicurezza della viabilità di tutti i giorni è strettamente connesso alle affermazioni sportive. Sono convinto che le corse ci hanno insegnato a costruire delle ottime macchine da turismo, ma è ovvio che tutto questo comporta dei sacrifici umani. Sono stati troppi, non tocca a me dirlo.
19: Come persona è molto difficile definire esattamente una persona. Posso dire che aveva il carattere di noi emiliani, quindi facile ad accendersi ma altrettanto facile a calmarsi. Un mio collega fu licenziato e riassunto nello stesso giorno 3 volte, tanto per... Però era una persona capace di gestire gli uomini.
0: Ferrari dà tutto se stesso all'azienda e molto ai suoi uomini, ma pretende dedizione assoluta e non ha paura dei cambiamenti. Nel 1961 licenzia in un colpo solo tutti i suoi dirigenti, colpevoli di essersi rivolti a un avvocato per denunciare il comportamento offensivo di sua moglie Laura. E sorprende tutti decidendo di affidare la direzione tecnica della scuderia a un 26enne, Mauro Forghieri, di cui si fida, ma che ha pochissima esperienza.
2: Allora io gli ho detto: ma non l'hai proprio amata? Ne ho sofferto, nel senso che rimettere una mia guida della Ferrari significava un po' troppo. Mi sono sentito effettivamente caricato esageratamente. Non so perché abbia fatto quella scelta, non glielo dico, col cuore. È andata bene, grosso modo.
0: La scelta coraggiosa di Ferrari si rivela vincente e le rosse di Maranello hanno sempre più successo in pista e tra i VIP. Da Jean-Paul Belmondo a Peter Sellers. Da Tony Curtis e Roger Moore, che la usano nella popolare serie Attenti a quei due, a Audrey Hepburn. Le Ferrari sono ormai diventate il più prestigioso oggetto del desiderio.
19: La filosofia di Ferrari era che la vettura doveva essere desiderata, non doveva essere l'oggetto che tu entravi in concessionaria, mettevi lì i soldi e uscivi con la macchina, dovevi aspettarla.
1: Von Karajan un giorno mi disse, ascoltando il vostro 12 cilindri, scaturisce un'armonia che nessun maestro saprà mai interpretare.
0: Enzo Ferrari unisce i suoi due grandi amori, l'automobile e il figlio perduto, in una macchina da corsa con il motore concepito insieme a Dino.
1: Questa è l'ultima nata, è la Dino 166. Questa macchina è stata realizzata a tempo di record e i miei collaboratori ne sono gli artefici. Quando debutterà? Probabilmente il 19 e 20 giugno prossimi a Le Mans.
0: Le Ferrari sembrano imbattibili. E la pubblicità che ai giganti dell'automobile costa una fortuna, Ferrari la ottiene ad ogni vittoria senza spendere un centesimo. Henry Ford decide allora di fargli una proposta.
20: I am Henry Ford II.
0: I soldi di Ford farebbero comodo a Ferrari per coprire tutte le spese che deve affrontare per le corse. E la sera del 20 maggio 1963, gli uomini di Detroit stanno per ottenere la sua firma. Ma hanno aggiunto una frase al contratto che limita l'indipendenza di Maranello nel reparto corse. Ferrari si imbestialisce e fa saltare l'accordo. Nessuna cifra potrebbe privarlo del suo sogno. La Ferrari e la Ford restano rivali e Henry Ford decide di vendicarsi e di sfidare Ferrari sul suo terreno, alla 24 ore di Le Mans.
21: È pazzesco se noi ci soffermiamo un attimo a guardare le proporzioni. Quello che rappresenta Ford nel campo mondiale dell'automobile è quello che rappresenta la Ferrari.
22: Date le proporzioni, in fondo lei non ha nulla da perdere.
21: Un momento, io da perdere? Ho 50 anni di lavoro, perché non ho niente da perdere? Ovviamente la Ford potrà avere dei danni, delle ripercussioni nel campo commerciale, ma io quel poco che ho da perdere costituisce il lavoro di 500 famiglie e per me questo rappresenta tutto il mio mondo.
23: Samedi 19, Le Mans, 16h-30 secondes. À cette minute-là, on croyait encore que Ferrari pouvait gagner.
0: E Ferrari perde. Le Ford dominano la 24 ore di Le Mans del 1966. Golia pensa di aver domato Davide. Ma l'anno successivo, a Daytona, succede l'incredibile. Ferrari si vendica, ottenendo una delle sue vittorie più emblematiche. Le tre rosse di Bandini, Scarfiotti e Rodriguez sfilano appaiate sul traguardo.
2: Nessuno se la sarebbe aspettata. Ed è stata una cosa che ha fatto bene al mondo delle corse. Soprattutto a noi, ma voglio dire che ha riversato molto, perché tutti hanno capito che non c'era niente di impossibile.
0: Ma il bisogno di aiuto economico che aveva spinto Ferrari a considerare l'offerta di Ford rimane. E gli anni della contestazione e delle lotte sindacali si fanno sentire anche nel regno di Maranello.
1: Anche questa settimana noi stiamo subendo 72 ore di scioperi. In queste condizioni non possiamo fare nessun programma. Quando è che si normalizzerà la situazione sindacale italiana? È una cosa molto difficile da prevedere.
0: È a questo punto che entra in gioco Gianni Agnelli, che con la Fiat nel 1969 decide di aiutare Enzo Ferrari.
4: Facciamo un accordo, per cui noi ci saremo occupati della parte industriale e delle vetture sportive. Il reparto corse rimaneva in mano a lui. E per me era rispetto per qualcuno che faceva così bene il suo mestiere e soprattutto anche la considerazione che era qualcosa di importante da un punto di vista nazionale.
0: Garantito il futuro della sua azienda grazie ai soldi della Fiat, il 76enne Enzo Ferrari nel 1974 è pronto per affrontare una nuova epoca e lo fa puntando su un pilota austriaco poco conosciuto.
5: Brava! Tu, guarda chi c'è, Niki Lauda!
0: Lauda ha uno stile di guida che non scalda il cuore di Ferrari e osa dirgli quel che gli altri hanno paura di dire al grande vecchio.
6: Ferrari si arrabbiava sempre quando noi parlato del soldi, perché lui ha detto sempre: la mia macchina, la macchina migliore di tutti, il pilota guidare una Ferrari senza i soldi.
2: Niki non era un uomo molto facile, però per noi è stato un pilota molto importante, non facile ma importante, perché era un uomo di squadra.
0: Della squadra ora fa parte anche il figlio Piero, che cerca il suo spazio con un padre così ingombrante.
8: Lui pretende dai collaboratori il massimo impegno e da me ancora di più che gli altri, perché si permette di darmi e sollecitarmi più che gli altri collaboratori. È un uomo di carattere molto forte, molto difficile distinguere quello che è il rapporto di padre e il rapporto di superiore che prende le decisioni.
0: Enzo Ferrari ha preso un'altra decisione giusta e Niki Lauda si laurea campione del mondo. Nel 1975 la Ferrari torna ai vertici dopo 11 anni. L'anno successivo Lauda sta andando verso la conferma del titolo. Ma il primo agosto, sul pericoloso circuito del Nürburgring, dopo una curva, incontra l'orrore. Il pilota austriaco sembra perduto, ma si salva. E anche se sfigurato, chiede di tornare alle corse solo poche settimane dopo. Enzo Ferrari sa cosa significa avere paura al volante ed è convinto che Lauda non potrà più essere lo stesso. Ma lui stupisce tutti e riesce a restare in lizza per il titolo. L'ultima e decisiva gara si corre il 24 ottobre in Giappone.
2: C'erano delle pozzanghere che uno sapeva se si andava dentro, non sapeva se usciva. Quindi voglio dire, era giusto quello che i piloti avrebbero voluto. Poi invece i manager li hanno obbligati a salire sulla macchina. I soldi sono sempre quelli che contano. Però effettivamente il circuito era una roba vergognosa.
0: Dopo un'ora e mezzo di concitate trattative, la gara parte, sotto il diluvio. Al secondo giro Niki Lauda si ferma e il suo ritiro gli fa perdere il campionato per un punto. Perdere così fa male, sia a Lauda che a Ferrari, e il loro rapporto si incrina. Lauda non si sente più apprezzato e Ferrari crede che il campione abbia iniziato la sua parabola discendente. Si sbagliano entrambi e vincono un secondo mondiale insieme nel 1977. Ma ormai si è creato un solco incolmabile e il giorno dopo aver ipotecato il titolo, all'improvviso Niki Lauda annuncia ufficialmente che lascia Maranello. Enzo Ferrari se lo aspettava e aveva già convocato per lo stesso giorno un giovane canadese che lo incuriosisce molto. Gilles Villeneuve.
1: Gilles ha avuto una enorme capacità.

0: diventato campione del mondo, ve lo posso dire, perché lui correva per quella corsa lì, solo per quella. Non si diventa campione del mondo se non si programma.
1: Ma Ferrari prima di tutto vuole vincere e ad affiancare Gilles Villeneuve chiama il sudafricano Jody Scheckter.
2: Ferrari voleva vedermi. Andai da lui in macchina e ricorderò sempre di essere entrato in questa stanza buia, attorniato dalle sue guardie del corpo. Mi sedetti, ero giovane e nervoso, e lui mi disse: «Quanti soldi vuoi?» Quella fu la prima cosa che mi disse. Credo di avergli dato la risposta giusta. Gli dissi: «Sono troppo giovane per parlare di soldi». Ferrari amava Gilles e rispettava me. Con Gilles avevamo un ottimo rapporto e quando sbagliava glielo dicevo. Come dopo Digione, quando fecero quella corsa incredibile a ruota contro ruota con Arnoux e tutti dicevano: «Fantastico!» E io gli dissi: «Ascolta, è una cretinata. Facendo così morirai».
1: Jody Scheckter vince il campionato del mondo di Formula 1 il 9 settembre 1979 a Monza, 50 anni dopo la fondazione della scuderia Ferrari. A 81 anni Enzo Ferrari riesce ancora ad essere il più forte di tutti. Ma oltre alla gioia, è un nuovo grande dolore che l'attende.
3: E tu hai paura qualche volta?
4: Ma è una cosa difficile, non è una paura, è sicuro che tu ti hai pilotato qualche paura, se no non mai frenata e uscito sempre. Ma non è una paura normale come le altre persone, è un rischio calcolato.
1: L'8 maggio 1982, Gilles Villeneuve perde la vita sul circuito di Zolder.
5: Io ho visto piangere Ferrari, l'ho visto piangere due volte, in occasione che si parlava del figlio Dino, poi un'altra è stata quella su Gilles Villeneuve. Parlando di Gilles Villeneuve, la stessa cosa, e scendevano le lacrime e io rimanevo impietrito, non sapevo cosa dire, perché capivo l'emozione, perché lui l'emozione non la voleva far vedere, però le lacrime scendevano. Questo era il Ferrari.
1: Il 18 febbraio 1988 Ferrari compie 90 anni. Decide di festeggiare il suo compleanno con tutti i suoi 1700 dipendenti, la sua grande famiglia.
6: Allora, lì c'è ancora da andare in pelle d'oca. Ferrari a un certo punto si alzò, fece un discorso e disse: questa è l'azienda che voi avete contribuito a lanciare in tutto il mondo. È l'azienda che io lascio a voi e alle persone che vi stanno intorno, che sono quelli chiamati a dirigervi, perché io purtroppo non sarò più in grado di farlo. E poi, a parte il pranzo, regalò a ciascuno di noi un modellino della F40.
1: Un altro grande vecchio, il Papa, decide di fargli visita e per omaggiarlo si fa portare da Piero su una Ferrari decappottabile. Ma Enzo Ferrari è ormai troppo debole e riesce a salutare il pontefice solo al telefono. Dopo aver attraversato il XX secolo da protagonista, dall'era dei pionieri dell'automobile fino a quella del computer, Enzo Ferrari muore il 14 agosto 1988.
7: Enzo Ferrari, dopo un'incessante stagione di lavoro, lascerà nel cuore di Maranello tutto ciò che gli è costato il fragore sempre più alto dei suoi motori. Maranello è infatti il luogo dove ha dato vita al suo mito, ma dove più dolorosamente l'ha pagato. In questa estrema e fatale contraddizione va ricercata la vera storia morale del personaggio. Ma la Ferrari resterà

0: pubblicità.
1: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
0: Pubblicità.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
4: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
5: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a 3 camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo, per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

la velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride, una vittima e una quindicina di feriti, identificato un 21enne sospettato di essere legato agli ambienti islamisti. In Cisgiordania, colonie israeliane hanno attaccato diversi villaggi appiccando incendi in due moschee. L'IDF demolisce le case dei due palestinesi coinvolti nella sparatoria di venerdì. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra le forze dell'ordine, 450 gli identificati per gli scontri. Mattarella, solidarietà alle forze dell'ordine. Emergenza incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone tra Francia e Spagna, le fiamme minacciano case e strade, Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. L'UNESCO iscrive i teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista del patrimonio mondiale. Il ministro Giuli, premiati questi gioielli architettonici, centri di coesione sociale per le comunità. Il tempo sempre più pazzo. Dopo giornate di caldo torrido e temperature sopra i 40 gradi, arrivano i temporali. Allerta in Toscana. Anticipate la raccolta di uve e vendemmie. Buon pomeriggio, bentornati in diretta a Rai News 24. In apertura l'attentato terroristico nel cuore di Berlino al corteo della Gay Pride, 29 feriti, un morto, caccia all'attentatore, un 21enne tedesco di origini libanesi vicino all'ISIS che si è scagliato sulla folla a bordo di un furgone e poi con un'arma da taglio si è scagliato contro le persone. Poco fa la conferenza stampa del ministro degli interni tedesco. Allora sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Noi riteniamo che in tutto vi siano 29 persone che sono state ferite e, come dicevo, alcune di queste in maniera molto grave. Il sospettato ieri sera si è lanciato con un veicolo contro la folla, ferendo molte persone e, come dicevamo, purtroppo questo ha anche provocato la morte di una persona. Dopodiché questo soggetto ha colpito alcune persone con un'arma da taglio. Si è anche parlato di un machete. E inoltre, a seguito di questi attacchi, sono risultate diverse le persone ferite. Il sospettato che stiamo cercando aveva già dei precedenti, avendo già commesso una serie di reati. Si sa che era stato radicalizzato in passato e risulta essere parte dei gruppi islamisti. Si tratta di una persona di nazionalità tedesca, di origini libanese, nato in Germania nel 2005.
0: E l'eco del dramma di Berlino risuona in Germania e nel mondo, e il presidente tedesco Steinmeier ha parlato di enorme dolore per un fatto che colpisce una giornata simbolo di tolleranza e uguaglianza, definendolo un attacco diretto alla società aperta. Il cancelliere Merz ha subito avviato consultazioni d'emergenza con il ministro dell'Interno, coordinando i soccorsi e la sicurezza insieme alle autorità locali. E dall'Unione Europea arrivano indignazione e vicinanza. La presidente della Commissione von der Leyen e la presidente del Parlamento Metsola hanno ribadito che odio e violenza non hanno spazio in Europa, riaffermando il pieno sostegno alla comunità LGBTQI+ e ai valori irrinunciabili di dignità e libertà. Immediate le reazioni istituzionali e politiche ai fatti di Berlino anche in Italia. L'Italia, scrive la premier Giorgia Meloni sui social, condanna ogni forma di odio ed estremismo e lavora a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini. L'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo e dell'odio, fa eco sui social il ministro degli esteri italiani. Il fanatismo islamico è il problema, basta spazi alle realtà dell'Islam radicale, polemizza invece il leader della Lega Salvini in un post. per Renzi. Italia Viva, torna prepotente il fanatismo, corrono indagini migliori e una maggior presenza di istituzioni e forze dell'ordine. Ed ora in Medio Oriente, in Cisgiordania, la furia dei coloni israeliani contro villaggi e moschee palestinesi date alle fiamme sullo sfondo della vasta operazione antiterrorismo da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Allora sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: La Cisgiordania ancora nel caos. Nelle ultime ore gruppi di coloni hanno attaccato alcuni villaggi arabi. Almeno 6 gli assalti nelle ultime ore hanno dato fuoco a 2 moschee, a Tulkarem e a Nablus. Hanno appiccato le fiamme ad auto e a un capannone, a Kusra, a nord di Ramallah. A Beit Furik, vicino a Nablus, gruppi di coloni hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina a porte e finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri a Kalkir, Ilia, Jeddah, Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando in uno scontro erano rimaste uccise 6 persone. Un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco, uccidendo 2 israeliani. L'esercito a sua volta ha ucciso 4 palestinesi. I soldati israeliani continuano a setacciare i villaggi e le città della Cisgiordania. Sono saliti a 80 gli arresti. Nei territori palestinesi aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione delle nuove colonie.
0: Le tensioni e la guerra a bassa intensità che non si ferma in Libano, con raid nel distretto di Tiro. Il 4 agosto un nuovo round negoziale a Roma, mentre nel paese arriva una delegazione italiana con un carico di aiuti militari. Andiamo in diretta dall'inviato Nello Rega, a te.
3: Sì, buon pomeriggio da Bert. Situazione a 2 velocità in tutto il paese. Da una parte continuano i raid da parte di Israele, che sta cercando di neutralizzare la forza bellica di Hezbollah, distruggendo rampe di lancio, ma anche depositi di armi e munizioni, soprattutto nel distretto di Tiro, Nabatieh e Bint Jbel, quelli più popolati dai miliziani di Hezbollah, che ormai sono ridotti ai minimi storici. Dall'altra parte la diplomazia, che sta invece accelerando per arrivare ad una pace definitiva con Tel Aviv, superando oltre 40 anni di guerre, divisioni e violenze. Il presidente Aoun lo ha anche ribadito: dobbiamo percorrere questa strada, e quanto mai importante la presenza di UNIFIL, che ricordiamo però scadrà come missione il prossimo 31 dicembre. Ma nonostante questa scadenza alle porte, il contingente italiano di UNIFIL sta continuando nelle donazioni di aiuti umanitari a tutto il paese, soprattutto nel sud. Noi siamo all'aeroporto di Beirut, dove è attesa una delegazione di Fratelli d'Italia e anche di Gioventù Nazionale, che porteranno in Libano degli aiuti umanitari destinati sia alle varie etnie che sono presenti in Libano, aiuti umanitari soprattutto agli sfollati. Ricordiamo, sono oltre 400.000 che ancora rimangono non solo a Beirut ma anche in altre aree più a sud della capitale. Questa donazione, alla quale seguiranno anche altre, è mirata proprio a dare un sollievo di speranza, anche perché l'Italia è impegnata con 3 missioni e da sempre ha un particolare feeling con questo paese. E da qui linea microfono, possono tornare a Roma. Sax Rubra.
0: Grazie a Nello Rega. La crisi nel Golfo Persico, con una tregua ai bombardamenti americani. Trump lascia intendere che i contatti negoziali proseguono, ma verso il Medio Oriente stanno confluendo nuove truppe e mezzi militari. L'inviato a New York è Enrico Bona.
4: È stato Donald Trump a ordinare di sospendere i raid contro l'Iran, prima pausa dopo 2 settimane di fuoco incrociato che avevano allontanato ogni speranza di tregua. La conferma da parte del sito Axios rafforza l'impressione che dopo le crescenti minacce rivolte al regime, il presidente voglia dare una nuova chance alla diplomazia. Con gli iraniani stiamo parlando, vogliono trovare un accordo, ma non credo che siano ancora pronti, le sue parole al gala dei corrispondenti. A dissuadere l'amministrazione da un'escalation militare, almeno un momento, sarebbero ragioni economiche. Secondo il New York Times, i consiglieri del presidente avrebbero espresso il timore di esaurire le scorte di missili intercettori, i Patriot utilizzati per difendere le basi americane e dei loro alleati nella regione. Già 3 soldati statunitensi hanno perso la vita a seguito di un attacco iraniano in Giordania venerdì scorso. L'emittente NBC News scrive che i vertici militari avrebbero già deciso di lasciar passare i missili che non rappresentano una minaccia, un modo per risparmiare sugli intercettori. La pausa, però, potrebbe essere solo temporanea. Washington continua a rafforzare la sua presenza militare nelle basi in Israele, anche con le cisterne volanti Pegasus, un modo per tenere aperta ogni opzione.
0: Un rinnovato appello per la pace all'Angelus di Papa Leone, anche questa domenica da Castel Gandolfo. Il pontefice è tornato sul dramma del Libano, di Gaza e della Cisgiordania e sul rischio escalation nel Golfo Persico. Valentina Delos.
5: Fermare gli attacchi, riaprire gli spazi di dialogo, serve una soluzione equa. Il grido del Papa per la Terra Santa dall'Angelus a Castel Gandolfo, l'apprensione del pontefice per l'inasprirsi della violenza, il dolore per le vittime civili.
6: Che si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali.
5: Leone XIV implora il dono della pace per il caro Libano e per tutti i paesi lacerati dai conflitti, poi la vicinanza alle persone colpite e ai soccorritori che lavorano negli incendi in Spagna e Francia, il pensiero ai nonni e agli anziani nella giornata mondiale a loro dedicata, perché abbiano sempre la giusta attenzione e assistenza. L'abbraccio a Castel Gandolfo che lo ha ospitato in questo luglio di riposo e preghiera, l'invito ai fedeli a guardare all'essenziale.
6: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero.
0: Andiamo agli scontri di ieri in Val di Susa per la protesta Notav, la società che sta realizzando l'alta velocità stima in 1 milione di euro i danni solo al cantiere di Chiomonte. È aumentato inoltre il numero dei feriti tra le forze dell'ordine, sono 450 le persone identificate per gli scontri. Allora ci aggiorna Maurizio Licordari.
7: Sì, buon pomeriggio. In Val di Susa oggi si contano i danni di quelli che sono stati gli scontri di ieri tra Movimento Notav e Forze di Polizia a difesa dei cantieri che erano stati presi di mira dai manifestanti. A Chiomonte sono ingenti quelli provocati dall'invasione del cantiere, danni difficili anche da calcolare. Stamattina si vedeva ancora il fumo venire su dalla collina. A San Didero invece in strada ci sono ancora i cilindretti, che sono questi bossoli dei lacrimogeni che sono stati sparati dalla polizia. Quando sono partiti i lacrimogeni a San Didero, che è poco distante da qui, i manifestanti sono scappati in questa direzione, nel luogo in cui ci troviamo adesso, che è la stazione di Bruzzolo. Alcuni degli indumenti con i quali i manifestanti si erano travisati per gli assalti sono quelli che vedete ancora qui a terra, abbandonati proprio per cercare di sfuggire ai controlli della polizia. Sono 450, come dicevi, le persone attualmente identificate, ma potrebbero diventare ancora di più. Nel gruppo ci sono tanti italiani, ma anche tanti francesi e spagnoli. Erano organizzati e pronti alla guerriglia. Stamattina hanno rivendicato questo attacco, questi attacchi ai cantieri simbolo della TAV, parlando di una grande giornata di lotta per la Val Susa. Il bilancio finale, come dicevi prima, è di 120 feriti tra le forze dell'ordine, più di 120 feriti tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Come dicevamo prima, però, il tema più rilevante è proprio quello dei danni lasciati sui luoghi, lasciati all'interno dei cantieri, danni che sono difficili da quantificare sulla carta. Adesso la situazione dovrebbe essere tornata sotto controllo, ma c'è ancora in corso questo festival che potrebbe, insomma, che tiene ancora insieme le persone, molte delle persone che hanno partecipato alle manifestazioni di ieri. Non è detto che siano le stesse che hanno partecipato a questi cortei. Ma per vedere quello che è successo andiamo a sentire il servizio di Marco Bobbio e poi la linea può tornare allo studio.
8: La camionetta dei carabinieri in fiamme, il fumo che si alza dal cantiere, il rumore della battitura delle reti di protezione che accompagna l'esplosione di razzi e bombe carta. È stato un pomeriggio di guerriglia in Val di Susa quando al termine della marcia del popolo Notav, raccolta a Venaus per il Festival dell'Alta Felicità, è stato lanciato l'assalto ai cantieri. Scontri di un'intensità mai vista negli ultimi anni. Circa 3.000 gli antagonisti protagonisti delle violenze, organizzati e con una potenza di fuoco fatta di bombe carta, bottiglie incendiarie, pietre, fionde e petardi. Un'azione studiata a tavolino per mettere in difficoltà le forze dell'ordine, con il corteo che si è diviso per raggiungere contemporaneamente 4 cantieri, poche centinaia a Due Rivi e Salbertrand, circa 1.000.000 a San Didero. Lì, dopo ore di lanci di sassi e bombe carta, le cariche della polizia hanno respinto i manifestanti, che hanno trovato poi riparo dentro la stazione, bloccata a lungo così come l'autostrada. L'assalto più pesante è stato però a Chiomonte con 2.000 antagonisti. Dopo essere riusciti a tranciare le reti a protezione dell'ingresso con tanto di flessibili e cesoie, i manifestanti sono entrati nell'area dando fuoco agli uffici e ai mezzi delle forze dell'ordine con lanci di razzi, pietre e bottiglie incendiarie. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti, riuscendo solo in serata a ristabilire la calma.
0: A Bologna, ora, dove è stata assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo la morte di Fakir durante un controllo di polizia. Intanto è scontro tra le difese sul nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza di sangue sotto la testa. Questa sera manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro, ed è proprio lì che si trova in diretta la nostra Elisa Dossi. A te.
9: Sì, quartiere Pilastro, da dove diamo conto subito di quelle che sono le prime reazioni, le parole del presidente dell'ACEI, l'arcivescovo di Bologna Zuppi, che dice: spesso chi fa sicurezza lavora in condizioni imprevedibili, l'uso della forza deve sempre essere controllato e poi valutare gli errori e le responsabilità è nell'interesse, dice, della polizia. Il sindaco Lepore, lo dicevi, è sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri d'inizio settimana e nel frattempo questa sera qui, lo vedete al quartiere dove rimangono cartelli in memoria di Fakir, è prevista una nuova manifestazione, una manifestazione su cui c'è la massima attenzione, ma ci sono anche le parole dei familiari di Fakir che dicono: noi non vogliamo vendetta, non vogliamo ricordarlo con violenza, noi chiediamo solo verità e poi chiediamo giustizia. Quindi insomma, quasi a prendere le distanze, a chiedere che se ci sono manifestazioni siano pacifiche. Nel frattempo spunta nuovi video e nuovi frame. Ve l'abbiamo raccontato, questo video in cui si vede un agente della scientifica che scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir, una lunga chiazza di sangue sotto la sua testa, e poi il frame invece diffuso dall'avvocato dei poliziotti in cui si vede un'abrasione sulla nuca di Fakir. E allora ci sono le parole dell'avvocato della famiglia di Fakir che dice: come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché lo hanno battuto, dice senza mezzi termini l'avvocato, l'hanno picchiato. E l'avvocato degli agenti che invece dice: il sangue è la ferita alla nuca, se la provoca Fakir mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente striscia per terra e appunto se la procura, si allontana il volto e lo graffia a terra. Dall'autopsia quello che sappiamo per ora: lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni e poi le indiscrezioni trapelate dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni, quelle dell'attack, secretate ma non sventite dalla procura. Qui seguiremo la manifestazione, vi daremo conto di come andrà questa serata. A te.
0: Più tardi con Elisa Dossi. Dunque, la sicurezza e l'ordine pubblico sono al centro del confronto politico. Intanto però il governo è al lavoro su un'altra priorità, il decreto contro il caro carburanti e le opposizioni all'attacco proprio sull'inflazione. Allora facciamo il punto in studio con Francesca Biagiotti.
10: Eh sì, lo dicevi, è di nuovo la sicurezza che è al centro del dibattito politico. Se arriva la solidarietà agli agenti feriti per gli scontri in Val Susa da parte di tutta la maggioranza, anche dalla Presidente del Consiglio, naturalmente dai ministri e da parte di tutte le opposizioni, però poi il dibattito si accende tra le forze politiche proprio su questa vicinanza, possibile contiguità, addirittura è stata utilizzata questa parola dal Ministro degli Esteri Tajani, della sinistra rispetto appunto a questi antagonisti. La maggioranza ribadisce definisce linea dura, ribadisce anche le norme che sono state varate proprio nel decreto sicurezza che è stato varato nei giorni scorsi, e quindi si va avanti senza con tolleranza zero, con la Lega che ribadisce anche l'introduzione, vuole l'introduzione di una sorta di reato di terrorismo di piazza, un reato che gli stessi sindacati dei poliziotti vogliono. Per le opposizioni, lo dicevamo, la solidarietà agli agenti feriti, ma la solidarietà arriva dal Partito Democratico anche al sindaco Lepore. Abbiamo visto che ha ricevuto delle intimidazioni e si ribadisce non c'è nessuna contiguità, nessuna vicinanza con questi atti, la violenza si condanna senza se e senza ma. Sicuramente però c'è un altro elemento del dibattito politico che poi sarà sicuramente più forte in questa settimana che si aprirà, che è quello dovuto all'aumento dei costi dei carburanti. Il governo, lo dicevamo, sta lavorando per trovare una soluzione, se non altro una soluzione immediata a questo aumento, per tenere il prezzo della benzina sotto i 2 euro. Potrebbe essere l'applicazione delle tariffe, delle accise mobili, lo ha detto questa mattina nuovamente il ministro Urso, anche se è una soluzione abbastanza piccola, temporanea, bisogna pensare a qualcosa di più, anche per Forza Italia, che dice che sta pensando ad una soluzione più duratura. Sicuramente per il Partito Democratico e per il Movimento 5 Stelle, per Alleanza Verdi Sinistra, il governo sta facendo molto poco, è immobile, i cittadini pagano l'inattività dell'esecutivo, e per il Movimento 5 Stelle la soluzione potrebbe essere andare a prelevare quell'extragettito, o meglio quell'extra profitto che hanno fatto tutte le imprese legate appunto all'energia e anche alle armi. Ebbene, lì secondo il Movimento 5 Stelle si potrebbero trovare le risorse per fare un taglio deciso dei prezzi e un aiuto per i salari. È tutto.
0: E l'allarme caro carburanti dunque cresce in tutto il paese. Il governo, lo abbiamo sentito, lavora a un primo decreto che potrebbe essere varato in settimana. Vediamo con Anna Trebbi.
11: Agire subito con un decreto da varare già in settimana, perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto, con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
0: E ha raggiunto anche le zone costiere il vasto incendio che è divampato nella tarda mattinata alle porte di Peschici sul Gargano, tanto che i turisti stanno venendo evacuati dalle spiagge a bordo delle barche della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha messo a disposizione l'edificio della scuola elementare per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro. A complicare la situazione il vento che alimenta le fiamme, un aereo dei vigili del fuoco sta effettuando lanci d'acqua mentre si attende un Canadair da Roma. La situazione è comunque sotto controllo, le fiamme non hanno lambito le abitazioni e la circolazione stradale è regolare. Diversa la situazione invece per il vasto incendio a Campo Marino Lido in provincia di Campobasso. Qui è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. C'è in azione un Canadair. Allora ci dice tutto l'inviata Laura Calfapietra.
12: Sì, qui ci troviamo a Campomarino, questo è il cavalcavia, sotto di noi c'è la linea ferroviaria. Sta bruciando tutto il terreno intorno, poco fa abbiamo visto proprio le fiamme partire da qui. L'incendio è scoppiato alle 13, una situazione veramente difficile perché è stata interrotta la linea ferroviaria, c'è un freccia bloccato e tre intercity, ma è stata chiusa anche la statale 16. Non è la prima volta che accade una cosa del genere, è già successo in passato con danni veramente gravissimi. Le fiamme partono dalla Sterpaglia e puntualmente arrivano nell'area della linea ferroviaria. C'è vento fortissimo, ci sono delle raffiche dei 30 ai 52 km orari. Poco fa si è allontanato un elicottero arrivato da Pescara. C'è un altro incendio anche all'altezza del comune di Guglionesi. Si sta dirigendo lì un Canadair. Dicevo, non è la prima volta, già in passato i danni sono stati veramente pesantissimi, i turisti evacuati, sono state nuovamente interrotte tutte le linee, non solo ovviamente quella ferroviaria ma anche l'asse viario. Sta bruciando per chilometri in prossimità della fine di questo cavalcavia c'è una RSA, è stata evacuata, gli anziani sono stati trasferiti nella parte alta del paese, nella palestra di Campomarino. È tutto per ora, a voi la linea.
10: E andiamo all'incendio che invece ieri ha gravemente minacciato Porto Scuso nel Sulcis Inglesiente. Dalle indagini emerge la strategia dei piromani, un doppio innesco per cercare di mettere in difficoltà la macchina antincendio. Sentiamo Sara Perria.
13: Sicuramente non è accidentale, sicuramente è doloso.
14: Criminali in azione, quasi il 60% degli incendi in Sardegna sono di origine dolosa. A partire da quelli ancora in corso di bonifica questa mattina, San Gregorio, frazioni di Sinnai, dove sono bruciate case e bosco, e Porto Scuso. Proprio qui ecco un innesco fermato in tempo, posizionato lontano da dove si stava già sviluppando il resto dell'incendio. Stessa strategia a San Gregorio, due inneschi separati e lontani, partiti contemporaneamente nel bosco. Per accedervi bisognava scavalcare il guardrail. Risultato, una casa bruciata, una decina di persone evacuate, bosco danneggiato e danni contenuti solo grazie all'intervento della macchina antincendio.
15: Credo che ci siamo spaventati, sapendo anche che ci sono delle persone anziane dentro il borgo.
16: Ieri veramente siamo stati tutti impegnati, ciascuno come poteva e come si sentiva, però la situazione è stata molto preoccupante. Per quello che abbiamo visto poteva andare molto ma molto peggio, perché arrivava su più fronti, si accendevano falò improvvisamente.
14: Dalle casistiche si evince già che solo un quinto degli incendi dolosi è di piromani, ovvero soggetti psichiatrici, il resto è di natura criminale, incluso un 30% di vendette.
10: Andiamo ora all'emergenza incendi in Europa. Nel sud-ovest della Francia già 220.000 gli evacuati, stop al traffico ferroviario e alle manifestazioni pubbliche. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Allora sentiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
17: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 km ma 89 con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate.
0: Una nuova ondata di calore sta arrivando in Italia, dove si è deciso di anticipare la vendemmia per le alte temperature che hanno portato a una maturazione anticipata dell'uva. Seguiamo Matteo Parlato.
18: Dopo il periodo di instabilità e le piogge che hanno interessato la parte nord-occidentale della penisola, dalla Liguria al Lazio, queste sono le strade di Prato. Allagate dopo il temporale, il tropicale arriverà sul Mediterraneo e si ipotizza il ritorno di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta dall'inizio dell'estate.
19: La tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta

0: quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
1: Il caldo, oltre a cambiare il clima, modifica anche le abitudini agricole e quest'anno in tutta Italia si anticipa la vendemmia.
2: L'Italia ha un altro bene riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, i cosiddetti teatri condominiali dell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche. Grande soddisfazione del ministro Giuli, i particolari da Fabio Cappelli.
3: Il Teatro Persiani di Recanati, alla cui costruzione ha contribuito anche il padre di Giacomo Leopardi, risale alla metà dell'Ottocento, mentre il Lauro Rossi di Macerata è un gioiello di fine Settecento. Sono due degli edifici diventati patrimonio dell'umanità. Nella riunione di Busan, in Corea, l'UNESCO ha infatti riconosciuto il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più ricchi hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e la comunità che li ha voluti. Molti sono ancora attivi, accolgono spettacoli di prosa o concerti, più raramente l'opera. Ma con lo spopolamento dei piccoli centri il loro futuro è incerto.
4: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
2: E parliamo ora di fondazioni bancarie e del loro contributo allo sviluppo del territorio, un contributo sempre più sostanzioso, come si evince dal rapporto presentato dall'ACRI. Allora ne parliamo con Giovanni Azzone, presidente dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio, collegato con noi. Buonasera, benvenuto a Rai News 24.
5: Buonasera a voi.
2: Allora, Presidente, partiamo dai risultati del 2025, risultati che sono ai massimi da 17 anni. Ecco, come si è arrivati a questo risultato?
5: Beh, diciamo, le fondazioni di origine bancarie hanno il compito di gestire il patrimonio che le varie comunità hanno sviluppato nel corso degli anni. Quindi, di fatto, abbiamo la necessità di far rendere questo patrimonio in modo da utilizzarlo per rendere più forte le nostre comunità, attraverso la spinta a una maggiore attrattività dei territori da un lato e l'intervento sulle fragilità che caratterizzano questi territori dall'altro. Ecco, la gestione del patrimonio sta migliorando anno dopo anno e ci ha consentito di arrivare a azioni filantropiche che hanno superato 1.400.000.000. Quindi credo sia un contributo importante per il nostro Paese.
2: Beh, insomma, complimenti, perché significa che sono state gestite bene. E tra l'altro è forte il legame delle fondazioni con i territori, non solo a livello regionale, no? Ma anche sovraregionale. Ecco, in particolare, quali sono state le aree privilegiate e quali i progetti che hanno beneficiato del vostro contributo?
5: Beh, noi complessivamente in Italia sono stati finanziati dalle fondazioni oltre 26.000 progetti, quindi non abbiamo purtroppo il tempo per elencarli tutti, anche se ciascuno di questi progetti sul proprio territorio di riferimento è intervenuto in modo, credo, significativo. Segnalo però due iniziative che sono quelle che toccano oggi, hanno toccato nel 2025, il nostro paese nel suo complesso, cioè si è passati da una comunità legata a un certo territorio specifico a un insieme di comunità, e il nostro paese è una sola comunità fortemente integrata al suo interno. Uno di questi progetti è quello sulla povertà educativa, dove noi lavoriamo ormai da 10 anni e andiamo a intervenire sulla povertà educativa delle generazioni più giovani, dove è più importante intervenire

0: rapidamente per evitare il rischio poi che si creino delle persone inadatte a lavorare e vivere in un mondo come quello che stiamo vivendo. Su questo tema noi abbiamo investito complessivamente in 10 anni oltre 900 milioni, oltre 800 milioni di euro che hanno consentito di intervenire su 660.000 bambini. L'altro tema più moderno da un certo punto di vista è quello della cosiddetta Repubblica Digitale, cioè una serie di interventi che stanno andando a avvicinare il paese, in particolare le categorie più svantaggiate del nostro paese, a un mondo della digitalizzazione in cui dobbiamo imparare a vivere.
1: Ecco, sono tante, come ci diceva Presidente, le aree di intervento e tante le finalità, no? Come quella che ci ha appena raccontato sulla povertà educativa, per esempio. Ecco, ma quali sono i settori che assorbono la quota più alta e quali le finalità, oltre a quelle appunto che ci ha già detto?
0: E sono sostanzialmente quelli che vanno a agire o sulla competitività di un territorio o sulle fragilità interne, che ha raggiunto circa il 30% e oltre 400 milioni di interventi filantropici, seguito dalla di essere manutenuto per essere un differenziale competitivo per il paese, il tema dell'istruzione e della formazione con 250 milioni, lo sviluppo locale e l'attività di ricerca complessivamente rappresentano 270 milioni. Quindi una serie di interventi che rendono il nostro territorio più attrattivo ma anche più coeso. Due cose che vanno insieme. Senza risorse non è possibile intervenire sulle fragilità, ma se il territorio non è coeso è anche molto meno attrattivo.
1: E a fronte di un considerevole contributo alla crescita e allo sviluppo dei territori, viene lamentato un eccessivo carico fiscale. Ecco, se questo si potesse ridurre, a chi verrebbero destinate le risorse?
0: Noi abbiamo un carico fiscale che direttamente o indirettamente supera i 400 milioni di euro se guardiamo l'insieme delle fondazioni di origine bancaria. È ovvio che ogni euro in meno di carico fiscale non va a vantaggio di qualche azionista, come in altre rispettabilissime realtà, non va a vantaggio di chi lavora nelle fondazioni, ma va interamente in filantropia, in progetti attivi oggi, o nella creazione di riserve che servono per finanziare i progetti nel futuro. Sono un ingegnere, quindi facendo due o tre operazioni matematiche banali, se noi avessimo questi 400 milioni disponibili per attività filantropiche, potremmo finanziare altri 10.000 progetti sul nostro territorio.
1: Molto chiaro, grazie al presidente di Acri, Giovanni Azzone, per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: E noi proseguiamo con la cronaca. Alcuni detenuti della sezione speciale del carcere di Viterbo avrebbero dato fuoco nella serata di ieri ad alcuni materassi. Oltre 20 tra detenuti e agenti sono stati trasportati in ospedale con sintomi di intossicazione, mentre all'alba il corpo senza vita di un detenuto è stato trovato nella sua cella. Claudio Vedovati.
2: Notte d'inferno alla casa circondariale Mamma Gialla di Viterbo. Intorno alle 19.30 è divampato un violento incendio che ha fatto scattare immediatamente l'allarme generale. Il rogo sarebbe stato appiccato da alcuni detenuti che hanno dato fuoco ai materassi delle celle, sprigionando in pochissimo tempo un fumo denso e tossico. La centrale operativa di Ares 118 ha subito attivato i protocolli straordinari. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso tra ambulanze ed automediche. Il bilancio finale a notte fonda è stato di 23 persone trasportate al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo per intossicazione, 17 detenuti, 6 agenti della polizia penitenziaria. All'alba il dramma, un detenuto è stato trovato senza vita all'interno della propria cella. È un marocchino di 29 anni. È il secondo decesso in pochi giorni nel carcere, dopo l'omicidio di un ragazzo di 26 anni avvenuto a seguito di una violenta rissa tra reclusi.
3: È necessario un incremento di personale e completazione delle dotazioni organiche di polizia penitenziaria, ma allo stesso tempo avere meno detenuti, perché solo così si possono garantire sicurezza all'interno delle carceri.
2: Il carcere di Viterbo ha una capienza di 440 posti, ma detenuti. Il personale di polizia penitenziaria dovrebbe essere di 330 unità, mentre quello effettivo è di 286. Al momento un recluso e un agente sono ancora ricoverati sotto.
1: Affollamento, Gemma Giovannelli, per capire meglio la situazione, ha intervistato il garante dei detenuti per il Lazio. Sentiamo.

0: Dottor Anastasia, pare siano stati i detenuti ad appiccare il fuoco. Perché?
1: Non lo sappiamo, le indagini sono in corso, non abbiamo segni di rivendicazioni o motivazioni espresse che potrebbero aver indotto, diciamo, un gruppo di detenuti a appiccare un incendio o comunque inscenare una forma di protesta. Le condizioni di sofferenza nelle carceri italiane sono note, specificamente anche in quelle della Regione Lazio e anche a Viterbo e anche e soprattutto in quella sezione dove è avvenuto l'incendio. C'è anche il sovraffollamento specifico della casa circondariale di Viterbo che arriva al 171%, avendo quasi 700 detenuti per circa 400 posti detentivi.
0: Nella notte anche un suicidio.
1: Ebbene sì, un giovane che era in sezione di isolamento perché appunto indiziato di un grave fatto di reato che peraltro è accaduto a Viterbo nella scorsa settimana. Nulla a che fare con l'incendio, ha a che fare con quell'altra piaga delle carceri che sono i suicidi. Nel Lazio in questo caso è il quinto suicidio dall'inizio dell'anno.
2: E parliamo ora di vacanze, più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani e secondo i dati di Confturismo è boom di micro vacanze. Danilo Sinibaldi.
3: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
4: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
5: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
6: Le vacanze costano.
3: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
2: Andiamo a vedere la situazione del Lago Maggiore in Lombardia, a Laveno, in provincia di Varese. Tanti turisti, ma il lago è in forte sofferenza a causa della siccità. Donatella Negri.
7: Il cielo è nuvoloso, inizia a sollevarsi il vento, oggi è Sant'Anna e qui sul Lago Maggiore c'è un vecchio detto, la pioggia a Sant'Anna è manna ed in effetti ce ne sarebbe un gran bisogno. Il livello del lago è calato notevolmente anche se il viavai dei turisti, soprattutto stranieri, è notevole e i traghetti partono regolarmente, però con delle nuove limitazioni. Stop ai pullman, qui possono viaggiare adesso soltanto auto e moto e comunque mezzi al di sotto dei 100 quintali di peso, proprio perché il lago si è abbassato di molto, una siccità che sta colpendo tutte le zone. Qui noi siamo a Laveno, sulla sponda lombarda del Lago Maggiore. Qui i traghetti sono importanti perché mettono in comunicazione con Intra, cioè con la sponda piemontese, ed è un servizio molto utile per i turisti, anche quelli che vanno a visitare le isole Borromeo, ma anche per chi abita in questa zona e per i pendolari. Giusto per darvi un'idea della siccità, dal 23 di giugno al 23 di luglio il lago è sceso di livello di circa un metro. Ecco perché la pioggia qui è veramente molto attesa, anche se forse non dai turisti. Linea allo studio.
2: Autotrapianto della retina centrale, l'intervento per la prima volta al mondo è stato eseguito con successo alle Molinette di Torino. Grazie a questa operazione Elena, una donna di 67 anni, è tornata a vedere dopo 5 anni di totale

0: tale cecità. Superata così una nuova frontiera nella chirurgia oculistica, il trasferimento della macula da un occhio all'altro della stessa paziente infatti era considerato un limite insormontabile. L'intervento è stato eseguito dall'equipe della clinica oculistica universitaria guidata dal professor Michele Reibaldi. E sono ore di incertezza sull'ipotesi Andrea Pirlo alla guida della nazionale, polemica sul suo legame con la principale società russa di scommesse, ma il campione italiano è stato anche ospite d'onore di un evento sportivo a Mosca. Seguiamo la corrispondente Eliana Mistretta.
1: In occasione dei mondiali di calcio 2026, gli spot pubblicitari degli eventi sponsorizzati dalla Fonbet hanno invaso teleschermi e cartelli luminosi di Mosca. Tra i protagonisti Andrea Pirlo, che dallo scorso ottobre è Global Ambassador della maggiore società russa di scommesse sportive. A fine maggio, proprio in una delle giornate che avevano visto tra gli attacchi russi più massicci in Ucraina, Pirlo era a Mosca per assistere alla finale della Coppa di Russia e partecipare a una giornata di festeggiamenti e partite amichevoli organizzata proprio da Fonbet. Insieme a lui, Artyom Dzyuba, condannato l'invasione dell'Ucraina. Grande entusiasmo per la presenza del centrocampista italiano, un modo per dimostrare come fosse possibile coinvolgere un volto noto del calcio internazionale nonostante l'isolamento di Mosca seguito al conflitto in Ucraina. Ed è proprio questo il punto che ha sollevato forti critiche. Dal marzo 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, la Russia è stata esclusa dagli eventi sportivi internazionali. I suoi atleti hanno potuto partecipare finora solo con uno status neutrale, senza inno e senza bandiera. Ma poco a poco le singole federazioni internazionali stanno rimuovendo queste restrizioni, tra le forti critiche ucraine e di molti paesi occidentali, contrari all'uso dello sport e dei suoi protagonisti come strumento per integrare la Russia sulla scena internazionale, mentre il conflitto non accenna a concludersi.
0: Vi lascio ora alla nostra rubrica Futuro 24 alle 17, una nuova edizione del telegiornale con Samuele Sabatini.

0: Ben trovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale con la scienza. Lo sviluppo di nuovi materiali ha scandito varie tappe della storia dell'umanità, dalla carta al cemento, dall'acciaio alla plastica. Oggi siamo in Svizzera al Politecnico di Zurigo. In questa puntata parleremo di nanoparticelle e materiali multifunzionali, una frontiera della ricerca che, come vedremo, può innovare moltissimi settori.
1: Fondato nel 1855, il Politecnico Federale è una delle più prestigiose università del mondo. 22 ricercatori che vi sono stati associati hanno ricevuto il premio Nobel. Vi studiò e poi vi lavorò come professore anche Albert Einstein. Entriamo nel Dipartimento di Scienza dei Materiali, essenzialmente laboratori di chimica specializzati nello studio delle caratteristiche dei materiali, dove si cercano soluzioni per migliorare o ampliare le loro proprietà. Un lavoro sull'infinitamente piccolo che può dare risultati tangibili.
2: Le nanotecnologie sono una realtà abbastanza affermata a livello accademico e in molti casi anche industriale. Ci sono casi in cui nanoparticelle metalliche vengono già applicate per certe applicazioni microelettroniche o per sensoristica. Ci sono nanoparticelle metalliche, nanoparticelle ceramiche, nanoparticelle di semiconduttori e ciascuna porta delle proprietà differenti. Nel nostro caso noi ci occupiamo di materiali ceramici perché siamo più esperti di una sintesi, di un metodo di preparazione che è idoneo per sfruttare la reattività di certe molecole che permettono di preparare delle soluzioni che è sufficiente scaldare per promuovere una reazione che forma con precisione atomica dei materiali formati.
1: Uno dei filoni di studio si concentra sugli ossidi di afnio, che hanno alta trasparenza, alta densità e alta resistenza chimica e alle radiazioni. L'obiettivo è renderli fluorescenti usando soluzioni più semplici di quelle attuali ed evitando, se possibile,

0: applicazioni interessanti nella catalisi e nell'assorbimento di diversi tipi di materiali. È un materiale molto poroso, è principalmente composto di aria, quindi potete vederci attraverso. A volte è chiamato blue smoke, fumo blu, e potete immaginare il motivo.
1: Gli aerogel di silice possono essere usati, ad esempio, come isolanti nell'edilizia. In questo caso, invece, vediamo la tecnica usata per produrre sfere di aerogel a base di titanio o zirconio in combinazione con alcuni metalli nobili. Uno dei progetti di frontiera sta sviluppando un sistema che le impiega per assorbire anidride carbonica dall'atmosfera e usarla per produrre metanolo da utilizzare come combustibile.
0: Abbiamo una strumentazione molto specifica per farlo con un reattore che abbiamo costruito e sviluppato autonomamente. C'è un sistema che mescola idrogeno e l'anidride carbonica. I due gas entrano nel reattore che contiene gli aerogel e accendiamo una lampada che induce la reazione chimica.
1: L'attività è ancora svolta su piccola scala. Trovare il modo di farla uscire dal laboratorio e aumentare la produzione avrebbe un impatto positivo per l'ambiente, perché consentirebbe di produrre carburante con dell'anidride carbonica che si trovava già nell'atmosfera, invece di immetterne altra bruciando dei combustibili fossili. È in una fase più avanzata il lavoro condotto in quest'altro laboratorio da Archimedes, un'azienda spin-off del Politecnico di Zurigo. Obiettivo: contrastare un fenomeno universale ed estremamente costoso, cioè la corrosione. Difendere infrastrutture, aerei, navi e molte altre tipologie di oggetti usando uno speciale polimero.
2: Si chiama polifenilene metilene o PPM ed è un materiale multifunzionale perché, dovuto alla sua particolare geometria, si riesce a impartire a questo polimero diverse proprietà, tra cui idrofobicità, quindi idrorepellenza, oppure protezione alla corrosione e ottima processabilità. Ci stiamo lavorando da 2 anni, l'azienda Archimedes è stata incorporata 1 anno fa, in questo anno siamo riusciti a portare avanti diversi casi di studio in settori come l'aerospaziale, il packaging, la sostituzione del PFAS e l'elettronica. Può essere applicato nelle lamiere che costituiscono gli aerei, oppure può essere applicato nel packaging sulla carta per avere della carta idrorepellente con meno utilizzo di materiale multistrato difficile da riciclare, oppure può essere applicato anche molto più idrorepellenti e dare una prima prevenzione alla corrosione senza andare a intaccare i materiali metallici all'interno dell'infrastruttura.
1: Come vediamo in queste immagini, l'acqua non penetra nella parte della superficie che è stata trattata con il PPM e i test condotti hanno mostrato la sua efficacia.
2: Il nostro materiale è in grado di proteggere dalla corrosione con spessori molto minori rispetto a quelli utilizzati allo stato dell'arte e inoltre è in grado di fornire anche dei meccanismi di autoriparazione che riescono sfruttando i fenomeni di corrosione sulle leghe dei metalli. Questo è acciaio, è stato esposto a 4 mesi in ambiente marino simulato. Questa è la parte che è stata trattata che non ha subito corrosione, mentre questa è la parte non trattata che invece ha subito corrosione.
1: Fra le proprietà più peculiari del PPM c'è la fluorescenza. Basta illuminare con una lampada ultravioletti la superficie trattata per verificare se lo strato protettivo sia omogeneo e se si siano verificati eventuali danni da corrosione. Inoltre può essere separato e riciclato. Lo standard delle applicazioni.
2: In settori come la sostituzione dei PFAS nell'elettronica, il tempo di raggiungimento del mercato è relativamente breve, circa 2 anni. In settori più sofisticati come l'aerospaziale, i tempi dipendono dalle qualificazioni del materiale, dall'ente regolatorio e quindi possono arrivare fino a 5 anni.
1: E ora voltiamo pagina ma rimaniamo sulle Alpi, ci spostiamo ad Aosta dove grazie a moderne tecniche investigative forensi in genere utilizzate sulle scene del crimine è stato ricostruito il volto di un uomo preistorico, viveva

0: migliaia di anni fa in un'epoca identificata proprio dalla scoperta e dall'età del rame, Loredana Pianta.
1: Quattromila anni dopo, l'emozione di recuperare il suo sguardo, vissuto nell'età del re di Saint-Martin de Corleana d'Aosta, su cui è nato il megamuseo. Con le tecniche investigative forensi utilizzate per identificare vittime sconosciute, è stato ricostruito il suo viso in un video proiettato accanto al cranio da cui tutto è partito, quello di uno dei 39 individui sepolti nella tomba collettiva fra il IV e il II millennio a.C.
2: C'era l'interesse di vedere, di cercare di capire quale poteva essere il volto a livello scientifico dell'individuo, di un individuo così particolare da essere sottoposto a ben due interventi di trapanazione cranica in un periodo così antico. Potrebbero essere legate dei motivi terapeutici dovuti forse a una sorta di macrocefalia.
1: Le trapanazioni alle quali l'individuo era sopravvissuto sono una pratica mondiale antica, effettuata spesso su persone che soffrivano di disturbi neurologici, per intervenire medicalmente sul cervello, a scopo rituale, per far uscire spiriti maligni. La ricostruzione è avvenuta con la scansione 3D del cranio, l'utilizzo di indicatori di tessuti molli su base statistica europea, la modellazione anatomica e la scultura digitale. A condurre lo studio l'ARC Team di Trento, che ha fatto ricerca anche su Ötzi, la mummia preistorica più famosa del mondo.
2: Il problema principale era che esisteva una documentazione tridimensionale della mummia, ma derivante dalla TAC, in bianco e nero, per cui si perdeva tutto quel cromatismo, tessitura reale di colori, che danno una serie di informazioni su Ötzi molto importanti, come i tatuaggi, per verificare anche teorie, per esempio, che i tatuaggi avessero scopo terapeutico e quindi andassero a incidere su aree in cui lui soffriva di artrite, per esempio, o cose del genere.
1: Sugli individui del Dolmen 2 sono anche in arrivo gli esiti della ricerca sul loro DNA condotta dall'Università di Ginevra, che ha analizzato i denti con i residui di tartaro, testimoni del modus vivendi di queste popolazioni. Informazioni che potrebbero rendere ancora più precisa la ricostruzione di quest'uomo dell'età del rame.
3: È un discorso legato all'aspetto umano che tendenzialmente un po' nei musei archeologici manca. Cioè vediamo le strutture, vediamo gli oggetti, facciamo sempre un po' fatica a collegare tutto questo materiale, questa cultura materiale, con la presenza umana.
0: È tutto. Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.
4: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
5: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
6: Pubblicità.
7: Bontà o salute?
8: Bontà e salute.
9: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Gono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.

0: idea, dottor Scotti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
2: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 € al mese.
2: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
2: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare

Cercare attività fisica nelle ore meno calde. Prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali. Bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno. Offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.

0: A Berlino un furgone durante il Pride, una vittima e decine di feriti, è stato un attentato islamico, dice il ministro dell'interno, il cancelliere Merz, non lasciatevi intimidire, caccia un 21enne. In Cisgiordania coloni israeliani hanno attaccato diversi villaggi appiccando incendi in due moschee, l'IDF demolisce le case dei due palestinesi coinvolti nella sparatoria di venerdì. Notav, il corteo diventa guerriglia, ha saltato il cantiere di Chiomonte, oltre 1130 feriti tra le forze dell'ordine, 450 gli identificati per gli scontri. Mattarella, solidarietà alle forze dell'ordine. Emergenza incendi in Europa, evacuate quasi 300.000 persone fra Francia e Spagna, le fiamme minacciano case e strade, Parigi mobilita l'esercito, anche l'Unione Europea invia i Canadair. L'UNESCO iscrive i teatri condominiali dell'Italia centrale nella lista del patrimonio mondiale. Il ministro Giuli, premiati questi gioielli architettonici, centri di coesione sociale per le comunità. Il tempo sempre più pazzo, dopo giornate di caldo torrido e temperatura sopra i 40, arrivano i temporali. Allerta in Toscana, anticipate raccolte di uva e vendemmia. Buon pomeriggio e ben ritrovati a una nuova edizione del TG di RaiNews 24. In apertura di edizione l'attentato terroristico del cuore di Berlino caccia al 21enne tedesco di origine libanese che, dopo aver investito la folla partecipata alla Gay Pride, ha assalito i presenti a colpi di coltello. Un morto, 29 feriti tra cui diversi gravi. Si indaga su possibili complici. Per tutti gli aggiornamenti da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
1: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, difenderemo la nostra libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz che a Berlino ha partecipato a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato di ieri sera. E Berlino sta già reagendo con diverse manifestazioni di solidarietà per dire no all'odio che è piombato sul Pride con un attentato che il ministro dell'interno Dobrindt ha classificato come islamista. È stato proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini. Abdul Balu, di cui la polizia ha diffuso l'immagine già in mattinata, sarebbe il presunto autore del reato, 21 anni, cittadino tedesco ma con origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere minorile nel maggio del 2026. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo ne sarebbe sceso con in mano un'arma tagliente, forse un machete, con cui ha ferito altre persone. Mistero invece sulle notizie filtrate dalla stampa, secondo cui già nella notte sarebbe stato arrestato un altro uomo, probabilmente si pensava a un complice appunto di Abdul Balu. Le ricerche proseguono in tutte le stazioni ferroviarie, negli aeroporti c'è un'allerta sulle frontiere esterne della Germania perché si teme che l'attentatore possa provare a fuggire dalla Germania, e però bisogna appunto ricordare che è aumentato il numero delle vittime. Una donna è morta subito, ieri aveva 36 anni e invece sono 29 i feriti, almeno 3 di loro sono in gravissime condizioni. A voi.
0: E proprio il presidente tedesco Steinmeier ha parlato di enorme dolore per un fatto che colpisce una giornata simbolo di tolleranza e uguaglianza, difendendolo un attacco diretto alla società aperta. E dall'Unione Europea arriva indignazione e vicinanza. La presidente della Commissione von der Leyen e la presidente del Parlamento Metsola hanno ribadito che odio e violenza non hanno spazio in Europa, riaffermando il pieno sostegno alla comunità LGBTQI+, e ai valori irrinunciabili di dignità e libertà. Reazioni anche nel nostro paese. L'Italia, scrive la Premier Giorgia Meloni sui social, condanna ogni forma di odio ed estremismo e lavora a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini. L'Europa si schiera contro l'ombra del terrorismo e dell'odio, fa eco sui social il ministro degli esteri Tajani. Il fanatismo islamico è il problema, basta spazi alle realtà dell'Islam radicale, polemizza il leader della Lega Salvini in un post. Per Renzi, Italia Viva, torna prepotente il fanatismo, occorre indagini migliori e una maggior presenza di istituzioni e forze dell'ordine. E ora andiamo in Medio Oriente, in Cisgiordania, la furia dei coloni israeliani contro villaggi e moschee palestinesi dati alle fiamme sullo sfondo della vasta operazione antiterrorismo da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
2: Sì, la Cisgiordania è ancora nel caos con attacchi di coloni contro villaggi palestinesi della Cisgiordania. Anche nelle ultime ore, almeno sei degli attacchi nelle ultime ore, sia nella zona di Nablus, Tulkarem e anche Ramallah. Dunque, in diverse zone si registrano due moschee date alle fiamme, ma anche auto, capannoni e in un caso. Alcuni coloni hanno tentato di dare fuoco ad una casa, hanno versato benzina sulla porta e sulle finestre di un'abitazione con dentro una famiglia. Fortunatamente non sono riusciti ad appiccare le fiamme. Dunque la situazione rimane estremamente tesa, violenze che seguono i già gravi fatti di ieri con coloni che avevano dato l'assalto a diversi villaggi in altre zone, a Qalqilia, a Jet e in altre località. L'apice di questa nuova escalation di violenze era stata raggiunta venerdì quando ci sono stati sei morti in uno scontro avvenuto vicino alla colonia di Gilad, dove un gruppo di israeliani è stato attaccato da un gruppo di arabi. Un palestinese è riuscito a strappare il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza, ha ucciso due israeliani, è intervenuto l'esercito israeliano che ha ucciso sei palestinesi. Dunque una situazione estremamente tesa con l'esercito israeliano che continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania. Sono ormai 80 gli arresti e verranno demolite le case dei palestinesi ritenute responsabili delle aggressioni dei giorni scorsi. Linea allo studio.
0: Le tensioni e la guerra a bassa intensità che non si ferma in Libano con raid nel distretto di Tiro il 4 agosto, nuovo round negoziale a Roma, mentre nel paese giunge una delegazione italiana con un carico di aiuti umanitari. L'inviato a Beirut, Nello Rega.
3: Sì, buon pomeriggio da Beirut, situazione a due velocità in tutto il paese. Da una parte continuano i raid da parte di Israele che sta cercando di neutralizzare la forza bellica di Hezbollah distruggendo rampe di lancio, ma anche depositi di armi e munizioni, soprattutto nel distretto di Tiro, Nabatieh e Bint Jbel, quelli più popolati dai miliziani di Hezbollah che ormai sono ridotti ai minimi storici. Dall'altra parte la diplomazia che sta invece accelerando per arrivare ad una pace definitiva con Tel Aviv, superando oltre 40 anni di guerre, divisioni e violenze. Il Presidente Aoun l'ha anche ribadito, dobbiamo percorrere questa strada e quanto mai importante la presenza di UNIFIL, che ricordiamo però scadrà come missione il prossimo 31 dicembre. Ma nonostante questa scadenza alle porte, il contingente italiano di UNIFIL sta continuando nelle donazioni di aiuti umanitari a tutto il paese, soprattutto nel sud. Noi siamo all'aeroporto di Beirut, dove è attesa una delegazione di Fratelli d'Italia e anche di Gioventù Nazionale che porteranno in Libano degli aiuti umanitari destinati sia alle varie etnie che sono presenti in Libano, aiuti umanitari soprattutto agli sfollati. Ricordiamo, sono oltre 400.000 che ancora rimangono non solo a Beirut ma anche in altre aree più a sud della capitale. Questa donazione, alla quale seguiranno anche altre, è mirata proprio a dare un sollievo di speranza, anche perché l'Italia è impegnata con tre missioni e da sempre ha un particolare feeling con questo paese. E da qui linea microfono, possono tornare a Roma, Sax Rubra.
0: Un rinnovato appello per la pace all'Angelus Domenicale di Papa Leone XIV, anche questa domenica da Castel Gandolfo. Il pontefice è tornato sul dramma del Libano, di Gaza e Cisgiordania e sul rischio escalation nel Golfo Persico. Sentiamo Valentina Dello Russo.
4: Fermare gli attacchi, riaprire gli spazi di dialogo, serve una soluzione equa. Il grido del Papa per la Terra Santa dall'Angelus a Castel Gandolfo, l'apprensione del pontefice per l'inasprirsi della violenza, il dolore per le vittime civili.
5: Che si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali.
4: Leone XIV implora il dono della pace per il caro Libano e per tutti i paesi lacerati dai conflitti, poi la vicinanza alle persone colpite e ai soccorritori che lavorano negli incendi in Spagna e Francia, il pensiero ai nonni e agli anziani nella giornata mondiale a loro dedicata, perché abbiano sempre la giusta attenzione e assistenza. L'abbraccio a Castel Gandolfo che lo ha ospitato in questo luglio di riposo e preghiera, l'invito ai fedeli a guardare all'essenziale.
5: mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero.
0: E ora l'emergenza incendi in Europa. Nel sud-ovest della Francia già 220.000 evacuati, stop a traffico ferroviario e manifestazioni pubbliche. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
6: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate.
0: E proprio a Bornoi, in Francia, il Consiglio Comunale ha reso noto che sono allo studio diversi piani per l'evacuazione della città, 270.000 gli abitanti. Il sindaco di Bornoi però smentisce queste informazioni, sentiamolo dal centro di evacuazione allestito per accogliere gli abitanti in fuga.
7: Non è prevista l'evacuazione di Bordeaux. E lo ripeto, qui gli incendi si trovano a sud, ai confini con l'area metropolitana, non vediamo il fronte dell'incendio progredire nella zona ad ovest della città, siamo pronti a tutto naturalmente ed è per questo che siamo in grado di organizzare sistemazioni temporanee per chi ne dovesse aver bisogno. Questo è il nostro unico obiettivo dall'inizio, dal primo giorno, siamo pronti a offrire sistemazioni a chi dovesse averne bisogno. Voglio ripetere che girano alcune notizie false, soprattutto sui mezzi di informazione stranieri, non è in corso l'evacuazione della città di Bordeaux, si parla di una zona circa 15 chilometri dall'area metropolitana, all'area più vicina, Martignan-sur-Jal, quindi a 25-30 km circa da Bordeaux.
0: Incendi anche in Italia, soprattutto nel meridione. Vasto incendio a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea adriatica. In azione anche un Canadair. Ci dice tutto Laura Calfapietra.
8: Sì, qui ci troviamo a Campomarino. Questo è il cavalcavia. Sotto di noi c'è la linea ferroviaria. Sta bruciando tutto il terreno intorno, poco fa abbiamo visto proprio le fiamme partire da qui, l'incendio è scoppiato alle 13, una situazione veramente difficile perché è stata interrotta la linea ferroviaria, c'è una freccia bloccato e tre intercity, ma è stata chiusa anche la statale 16. Non è la prima volta che accade una cosa del genere. È già successo in passato con danni veramente gravissimi. Le fiamme partono dalla Sterpaglia e puntualmente arrivano nell'area della linea ferroviaria. C'è vento fortissimo, ci sono delle raffiche dei 30 ai 52 km orari. Poco fa si è allontanato un elicottero arrivato da Pescara. C'è un altro incendio anche all'altezza del comune di Guglionesi, si sta dirigendo lì un Canadair. Dicevo, non è la prima volta, già in passato i danni sono stati veramente pesantissimi, i turisti evacuati. Sono state nuovamente interrotte tutte le linee, non solo ovviamente quella ferroviaria ma anche l'asse viario. Sta bruciando per chilometri in prossimità della fine di questo cavalcavia c'è una RSA, è stata evacuata, gli anziani sono stati trasferiti nella parte alta del paese, nella palestra di Campomarino. È tutto per ora, a voi la linea.
0: Altro incendio in Puglia, esattamente a Peschici sul Gargano. Le fiamme hanno raggiunto anche le zone costiere. L'incendio è divampato nella tarda mattinata. Tanti turisti che stanno venendo evacuati dalle spiagge a bordo delle barche della Guardia Costiera. Il comune di Peschici ha messo a disposizione l'edificio della scuola elementare per accogliere tutti coloro che avessero bisogno di assistenza o di un luogo sicuro. A compilare le situazioni del vento che alimenta le fiamme, un mezzo aereo dei vigili del fuoco sta effettuando lanci d'acqua, mentre si attende un Canadair da Roma. La situazione comunque attualmente sembra essere sotto controllo, le fiamme non hanno lambito le abitazioni e la circolazione stradale è regolare. Ci spostiamo adesso in Val di Susa per gli scontri di ieri per la protesta dei Notav, blitz di centinaia di manifestanti incappucciati nel cantiere di Chiomonte. Lanci di pietre, bombe, carta contro gli agenti, aumenta il numero di feriti tra le forze dell'ordine, mentre sono 450 gli identificati per gli scontri. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
9: Sì, buon pomeriggio. In Val di Susa oggi si contano i danni di quelli che sono stati gli scontri di ieri tra Movimento Notav e Forze di Polizia a difesa dei cantieri che erano stati presi di mira dai manifestanti. A Chiomonte sono ingenti quelli provocati dall'invasione del cantiere, danni difficili anche da calcolare. Stamattina si vedeva ancora il fumo venire su dalla collina. A San Didero invece in strada ci sono ancora i cilindretti che sono questi bossoli dei lacrimogeni che sono stati sparati dalla polizia. Quando sono partiti i lacrimogeni San Didero, che è poco distante da qui, i manifestanti sono scappati in questa direzione, nel luogo in cui ci troviamo adesso, che è la stazione di Bruzzolo. Alcuni degli indumenti con i quali i manifestanti si erano travisati per gli assalti sono quelli che vedete ancora qui a terra, abbandonati proprio per cercare di sfuggire ai controlli della polizia. Sono 450, come dicevi, le persone attualmente identificate, ma potrebbero diventare ancora di più. Nel gruppo ci sono tanti italiani, ma anche tanti francesi e spagnoli. Erano organizzati e pronti alla guerriglia. Stamattina hanno rivendicato questo attacco, questi attacchi ai cantieri simbolo della TAV, parlando di una grande giornata di lotta per la Val Susa. Il bilancio finale, come dicevi prima, è di 120 feriti tra le forze dell'ordine, più di 120 feriti tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Come dicevamo prima, però, il tema più rilevante è proprio quello dei danni lasciati sui luoghi, lasciati all'interno dei cantieri, danni che sono difficili da quantificare sulla carta. Adesso la situazione dovrebbe essere tornata sotto controllo, ma c'è ancora in corso questo festival che potrebbe, insomma, che tiene ancora insieme le persone, molte delle persone che hanno partecipato alle manifestazioni di ieri. Non è detto che siano le stesse che hanno partecipato a questi cortei, ma per vedere quello che è successo andiamo a sentire il servizio di Marco Bobbi e poi la linea può tornare allo studio.
10: La camionetta dei carabinieri in fiamme, il fumo che si alza dal cantiere, il rumore della battitura delle reti di protezione che accompagna l'esplosione di razzi e bombe carta. È stato un pomeriggio di guerriglia in Val di Susa quando al termine della marcia del popolo Notav, raccolta a Venaus per il Festival dell'Alta Felicità, è stato lanciato l'assalto ai cantieri. Scontri di un'intensità mai vista negli ultimi anni. Circa 3.000 gli antagonisti protagonisti delle violenze, organizzati e con una potenza di fuoco fatta di bombe carta, bottiglie incendiarie, pietre, fionde e petardi. Un'azione studiata a tavolino per mettere in difficoltà le forze dell'ordine, con il corteo che si è diviso per raggiungere contemporaneamente quattro cantieri. Poche centinaia a Due Rivi e Salbertrand, circa un migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di lanci di sassi e bombe carta, le cariche della polizia hanno respinto i manifestanti, che hanno trovato poi riparo dentro la stazione, bloccata a lungo così come l'autostrada. L'assalto più pesante è stato però a Chiomonte, con 2.000 antagonisti. Dopo essere riusciti a tranciare le reti a protezione dell'ingresso con tanto di flessibili e cesoie, i manifestanti sono entrati nell'area dando fuoco agli uffici e ai mezzi delle forze dell'ordine con lanci di razzi, pietre e bottiglie incendiarie. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e idranti, riuscendo solo in serata a ristabilire la calma.
0: A Bologna, ore dove è stata assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo la morte di Fakir durante un controllo di polizia. Scontro tra le difese sul nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza di sangue sotto la testa. Stasera manifestazione dei

0: collettivi al quartiere Pilastro. Ci dice tutto Elisa Dossi.
1: Sì, quartiere Pilastro, da dove vi diamo conto subito di quelle che sono le prime reazioni, le parole del presidente dell'ACEI, l'arcivescovo di Bologna Zuppi, che dice: spesso chi fa sicurezza lavora in condizioni imprevedibili, l'uso della forza deve sempre essere controllato e poi valutare gli errori e le responsabilità è nell'interesse, dice, della polizia. Il sindaco Lepore, lo dicevi, è sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute a seguito degli scontri d'inizio settimana e nel frattempo questa sera qui, lo vedete al quartiere dove rimangono cartelli in memoria di Fakir, è prevista una nuova manifestazione, una manifestazione su cui c'è la massima attenzione, ma ci sono anche le parole dei familiari di Fakir che dicono: noi non vogliamo vendetta, non vogliamo ricordarlo con violenza, noi chiediamo solo verità e poi chiediamo giustizia. Quindi insomma quasi a prendere le distanze, a chiedere che se ci sono manifestazioni siano pacifiche. Nel frattempo puntano nuovi video e nuovi frame. Ve l'abbiamo raccontato questo video in cui si vede un agente della scientifica che scopre il lenzuolo sul cadavere di Fakir, una lunga chiazza di sangue sotto la sua testa, e poi il frame invece diffuso dall'avvocato dei poliziotti in cui si vede un'abrasione sulla nuca di Fakir. E allora ci sono le parole dell'avvocato della famiglia di Fakir che dice: come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché lo hanno battuto, dice senza mezzi termini l'avvocato, l'hanno picchiato. E l'avvocato degli agenti che invece dice: il sangue è la ferita alla nuca, se la provoca Fakir mentre è trattenuto, quando morde la gamba dell'agente striscia per terra e appunto se la procura, si allontana il volto e lo graffia a terra. Dall'autopsia quello che sappiamo per ora: lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni e poi le indiscrezioni trapelate dalla TAC, l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. Indiscrezioni, quelle dell'attack, secretate ma non sventite dalla procura. Qui seguiremo la manifestazione, vi daremo conto di come andrà questa serata. A te.
0: Sicurezza e ordine pubblico al centro del confronto politico. Intanto però il governo ha al lavoro su un'altra priorità, il decreto contro il caro carburante, e opposizione all'attacco proprio sull'inflazione. Il punto con Francesca Biagiotti, che ci ha raggiunto in studio.
2: Tolleranza zero, queste sono le parole che arrivano dall'esecutivo ma anche dalla maggioranza rispetto ai violenti nelle manifestazioni. Naturalmente i riferimenti sono anche agli scontri che ci sono stati in Val di Susa. Su questo appunto si ribadisce. Matteo Salvini torna a parlare di questi manifestanti violenti che utilizzano metodi terroristici, forse lo sono. E proprio la Lega lancia una proposta di un nuovo reato di terrorismo di piazza. Sentiamo Molinari della Lega.
3: L'ennesimo assalto ai cantieri dell'alta velocità ad opera dei Notav ci dà un bilancio drammatico, più di 140 agenti delle forze dell'ordine feriti. Non si tratta di manifestazione del dissenso, siamo davanti ad atti eversivi e criminali. Per questo la Lega appoggia la proposta dei sindacati di polizia di introdurre il reato di terrorismo di piazza.
2: E sia Forza Italia che noi moderati, ma anche le altre forze di maggioranza, parlano all'indirizzo delle opposizioni ribadendo che c'è una vicinanza tra appunto le opposizioni e queste forze e questi diciamo manifestanti violenti. Opposizioni che invece ribadiscono: senza se, senza ma, la violenza va condannata. Il Partito Democratico poi, dalla sua solidarietà al sindaco di Bologna Lepore per le intimidazioni che lo hanno raggiunto, e si ribadisce: è un attacco alla democrazia. Per quanto riguarda poi le manifestazioni, sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
4: Condanno senza se e senza ma le violenze inaccettabili di ieri in Piemonte, ma la destra la smetta di farci inqualificabili accuse di connivenza quando quei 60 ragazzi vestiti di nero sono conosciuti in tutta Europa, compresa in Italia. Dov'è il ministro Piantedosi? Perché non li ha fermati?
2: E naturalmente l'altro tema di dibattito che aprirà la settimana che appunto arriva è la questione economica, perché il governo è al lavoro per una soluzione diciamo da applicarsi immediatamente per portare una riduzione dei costi del carburante. Probabilmente si partirà dalla questione delle accise mobili, lo ha detto il ministro Urso, accise mobili che però non sono sufficienti per la stessa maggioranza, perché Forza Italia dice che bisogna pensare delle misure più strutturali. Accise mobili che, ribadisce il Partito Democratico, era una nostra proposta, bene se Meloni la accoglie, però è soltanto il primo passo. L'altro passo successivo, secondo il Movimento 5 Stelle, dovrebbe essere la tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche, delle imprese delle armi, che appunto hanno fatto un profitto maggiore proprio per la

0: aumento dei prezzi. Questo è tutto per il momento.
1: L'allarme caro carburanti cresce in tutto il paese, il governo, l'abbiamo sentito, lavora ad un primo decreto che potrebbe essere varato in settimana. Anna Trebbi.
2: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: L'Italia ha un altro bene riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, i cosiddetti teatri condominiali dell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche. Grande soddisfazione per il ministro Giuli. I particolari da Fabio Cappelli, poi una breve pausa e torniamo con la seconda parte del giornale.
3: Il teatro Persiani di Recanati, alla cui costruzione ha contribuito anche il padre di Giacomo Leopardi, risale alla metà dell'Ottocento, mentre il Lauro Rossi di Macerata è un gioiello di fine Settecento. Sono due degli edifici diventati patrimonio dell'umanità. Nella riunione di Busan, in Corea, l'UNESCO ha infatti riconosciuto il sistema dei teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più ricchi hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e la comunità che li ha voluti. Molti sono ancora attivi, accolgono spettacoli di prosa o concerti, più raramente l'opera. Ma con lo spopolamento dei piccoli centri il loro futuro è incerto.
4: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
5: Pubblicità. Zequil presenta Campioni ogni giorno. Medaglia d'oro nei 100 metri in ascensore. No, ha solo dormito meglio. Con Zequil gommosa alla melatonina, dormi bene e diventi un campione ogni giorno. Pubblicità.
6: Punta verso la linea nemica. Rigore!
7: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
8: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
9: Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
9: Era fuori.
8: Tu sei fuori.
9: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
12: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga. Disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare. Per un pulito ancora più brillante.
1: Ben ritrovati, ripartiamo per questa seconda parte del giornale da un fatto di cronaca. 10 anni fa, il 26 luglio 2016, un prete veniva ucciso sull'altare della sua chiesa in Normandia. Un anniversario che non è solo memoria. Sentiamo Alessandro Carboni.
13: Chiesa di Sant'Etienne in Normandia. Due uomini armati irrompono durante la messa mattutina del 26 luglio 2016, sono le 9.43. Gli assalitori, legati all'ISIS, prendono in ostaggio i fedeli e costringono padre Jacques Hamel, 85 anni, a inginocchiarsi davanti all'altare, poi lo sgozzano. Una suora fugge e lancia l'allarme. I due, Adel Kermesh e Abdel Malik Petitjan, entrambi 19enni, vengono uccisi dalla polizia. L'attacco segna uno spartiacque, è la prima volta che il terrorismo islamista uccide un prete cattolico in Europa durante una messa, ma segna anche un grave fallimento dell'intelligence. Kermesh era già noto alle autorità antiterrorismo, un soggetto a rischio, arrestato due volte. Stessa matrice, stesso messaggio per la strage a Nizza sul lungomare, solo 12 giorni prima, quando Mohamed Bouel, 31enne tunisino, con il suo camion lanciato a zigzag, colpisce i pedoni, 86 le vittime. La Francia si scopre vulnerabile, il governo presidia i luoghi di culto. La domenica successiva all'omicidio di padre Hamel, imam e fedeli musulmani, in segno di solidarietà, partecipano alle messe in tutto il paese, mentre Papa Francesco autorizza il processo immediato di beatificazione per martirio per padre Hamel. Ma già ad aprile 2015 il tentato attacco a una chiesa a Villejuif, vicino a Parigi. Poi nell'ottobre 2020 a Nizza, tre vittime accoltellate nella Basilica di Notre Dame. Gennaio 2023 in Spagna, ad Algeciras, un uomo armato di macete attacca due chiese e uccide il sagrestano. Nel dicembre 2023, dopo gli attacchi del 7 ottobre a Israele, Germania e Paesi Bassi arrestano quattro terroristi di Hamas, accusati di gestire depositi di armi nascosti in Europa, destinati a potenziali attacchi contro obiettivi ebraici e occidentali. Poi dall'ottobre 2025 altri 9 arresti. Così a 10 anni da Saint-Étienne, i luoghi di culto europei sono ancora nel mirino.
1: Al Cairo, ultimato il restauro della moschea del sultano Al-Ashraf Kaibei, capolavoro del XV secolo. Il racconto del suo recupero e l'inaugurazione nel servizio del corrispondente Leonardo Sgrua.
14: Nella città dei morti, il cimitero mamelucco del Cairo, è stata riaperta in questi giorni, dopo un lungo restauro, la moschea di Al-Ashraf Kaibei, sultano d'Egitto del XV secolo, celebre nel mondo arabo per gli edifici realizzati dalla Mecca a Gerusalemme, da Damasco ad Aleppo e in molti quartieri della capitale egiziana, che fu il cuore del governo mamelucco. Al-Ashraf Kaibei è il sultano più noto di quel periodo, spiega Dia Zaran, capo del Dipartimento Archeologico per la zona copta islamica. Costruì molte moschee e scuole coraniche, oltre a due cittadelle militari, ad Alessandria e a Rashid. In questo cimitero costruì il mausoleo in cui è sepolto insieme a suo figlio, il sultano Mohammed. La cupola del mausoleo è molto importante perché inizia su una base quadrata, diventa ottagonale e poi finisce ad elmo di guerriero, con importanti decorazioni floreali, geometriche e calligrafiche. I sovrani immortalavano la loro memoria con le moschee perché la legge islamica ne proibisce la demolizione, sapevano che sarebbero rimaste per sempre. Il restauro del mausoleo di Kaibei è parte della campagna egiziana di recupero e valorizzazione dei monumenti, anche quelli tradizionalmente esclusi dai circuiti turistici monopolizzati dalle vestigie dell'antico Egitto. Siamo impegnati a salvaguardare tutto il nostro patrimonio culturale, dice il ministro delle antichità, Sherif Fatih, anche nei siti archeologici che non rientrano nei programmi del turismo internazionale. Dobbiamo farlo perché è necessario per preservare la nostra storia.
1: Ora le nostre rubriche di cultura e spettacolo, In Scena e Tutti i Frutti. A più tardi.
15: città di confine, città gioiello, patrimonio UNESCO, Cividale del Friuli, prima romana, poi longobarda, da secoli è punto d'incontro tra mondo latino, germanico, slavo e in

0: incarna perfettamente l'identità di Mittelfest, un festival nato nel 1991 subito dopo la caduta della Cortina di Ferro, con la missione di ricreare un vivace confronto culturale tra quei paesi al centro dell'Europa che per decenni erano stati separati da confini politici e ideologici. Teatro, musica, danza, arte circense, spettacoli provenienti da 16 paesi con 20 prime assolute. È l'edizione numero 35 del Mittelfest, che promuove la cultura di frontiera. Quest'anno dedica il programma al sentimento di insicurezza e di timore che ci avvolge, la paura.
1: Perché anzitutto la paura è quello che ci fa evitare i pericoli, perché ci dà la capacità di immaginare delle soluzioni altre. Quindi la paura è genesi di fantasia. E poi allo stesso tempo la paura molto spesso, qua parlo a livello sia individuale che collettivo, ha a che fare con il desiderio che non si vuole toccare.
0: Apre la musica il primo violino della Royal Opera House, Vasco Vassiliev.
1: Si intitola From Fear to Light ed è proprio un attraversamento da alcuni luoghi oscuri, Trillo del Diavolo per esempio, fino a dei luoghi decisamente più solari. Il circo è sicuramente una disciplina che ha molto a che fare con la paura. Penso per esempio a Kolya Hunek e Luke Prentice. Loro portano qui a Mittelfest noi questa specie di igloo. Loro si arrampicano, cadono all'improvviso, si riempie tutto di sabbia, quindi non sai, soffocheranno, spunteranno. Questo, come dire, è uno sfidarsi costantemente.
2: Sfidarsi costantemente anche negli spettacoli, no? Cioè, ci sono personaggi in qualche modo che...
1: Certo,
2: incontrano,
1: certo,
2: e la sfidano la paura.
1: Beh, penso a uno spettacolo come Chi perdona di Yeton Ezirai, che racconta cosa vuol dire perdonare dopo essersi fatti una guerra fratricida, una guerra terribile. Il perdono fa paura.
3: For years after
0: 1990, Kosovo, per riconciliare lunghe faide sanguinose, un forum riunisce le famiglie che si perdonano a vicenda davanti a un vasto pubblico. 1995, Sudafrica, la Commissione per la Verità e la Riconciliazione aiuta a guarire la nazione dopo l'apartheid.
4: If the truth in 90s in South Africa became
0: ci racconta il regista kosovaro Yeton Nisirai di essere partito da queste storie per arrivare a una fondamentale domanda: saremo in grado di chiedere perdono in un momento in cui il confronto con la verità sta perdendo sempre più di importanza?
4: Society are we building now where truth has no meaning?
5: Dobbiamo avere le spalle larghe, non spaventarci, non cessare di essere ottimisti, ma sapere che il mondo di prima non tornerà più e che dobbiamo affrontare una lunga fase di incertezza.
2: Tony Capuozzo, presidente, legato al titolo Paura.
5: Ah, forse mi hanno scelto sapendo che nella mia vita da inviato di guerra
2: 40 anni di
5: sono un professore di paura. Per me è un impegno in una terra in cui sono nato e cresciuto e credo di poter portare un piccolo contributo. Non di teatro, non di danza, non di musica, ma di rapporti col territorio. Questa è la cosa che mi preme di più.
0: Da una storia fatta della stessa sostanza degli incubi, la riduzione teatrale di Fabio Condemi, dello strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Stevenson.
6: Una riflessione sicuramente sul male. La prima cosa innanzitutto è che il vero protagonista della storia non è né Jekyll né Hyde, ma è questo avvocato amico di Jekyll, l'avvocato Utterson, a cui Jekyll affida questo manoscritto finale dove c'è la sua confessione, fino a scoprire poi che si tratta di una indagine all'interno di se stessi.
0: Dall'intensa emozione di Christian La Rosa all'estrema misura del professore solitario di Andrea Bosca in Baby, il primo amore, dal romanzo dello scrittore ungherese Sándor Márai. A poco diventa oscuro manipolatore quando per la prima volta si apre ai suoi allievi.
7: La solitudine colpevole, che è la prima parte e l'assunto di questa storia, ha un rischio, l'isolamento. E questo lo vedi, sai in chi? In tutti i guerrafondai che continuano a proteggersi dagli altri, a difendersi dagli altri, e dentro di sé seminano e coltivano la guerra.
0: E parte dalla solitudine lo spettacolo rivelazione di questi giovani artisti olandesi, The Dancers, che con Hold Your Horses affronta la complessità dei sentimenti tra il gruppo e l'individuo.
1: Qual è la differenza delle forme dello spettacolo dal vivo? È proprio questi corpi che si ritrovano e che si attraggono. Ma il detto l'unione fa la forza, cosa significa? Significa corpi che messi insieme

0: salute in primo piano in questo numero. Gli annegamenti sono più di 300 ogni anno nel nostro paese e non soltanto a mare. Parleremo poi di come leggere le etichette sui prodotti alimentari per capire se le qualità nutrizionali di quello che mangiamo o beviamo siano adeguate. Poi la alimentazione per gli anziani, gli allettati durante l'estate. La pillola contro le fake news la dedichiamo alle molte credenze sbagliate sui bambini con il gran caldo ed infine per la salute dei nostri animali ci occupiamo delle problematiche più diffuse cani e gatti durante l'estate. Iniziamo. Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini, soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche non hanno grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legato a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando, abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque più che le correnti un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso,
0: ovviamente.
1: Purtroppo. La vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Per
1: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine
1: per le popolazioni adulte e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette? Non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
2: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
2: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole e spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
2: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e non sarebbero, e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi,
0: senza OGM,
2: esatto, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco, diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più.
0: Pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano mediamente più degli
2: sì,
0: altri.
2: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
0: Maggiormente
2: ancora
0: processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
2: Qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
2: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
2: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Ma dei principali sì.
2: Però dei principali sì.
0: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
2: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
3: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre

0: che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro. Anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
1: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
1: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
1: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
1: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore alla calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
2: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
2: Sì, che non bevono.
0: Stagnante.
2: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza alla seconda casa, in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città, e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi viene in contatto con malattie infettive tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina, o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
2: quando arriva in vacanza
0: appena
2: questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
2: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare, sia ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette. Per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè
2: esatto.
0: non prevengono
2: esatto,
0: la puntura.
2: Mentre invece le fialette creano
0: esatto.
2: un ambiente e l'animale tende
0: a
2: non
0: collare,
2: salire o scendere
0: esatto.
2: più rapidamente.
0: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
2: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo.

0: quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi ad
1: E
0: esempio gli uccelli ci
1: bisogna,
0: fanno anche il bagno.
1: proprio per questo, bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, anche contro la leptospirosi, appunto. Ed allora, se volete, da mercoledì prossimo e per tutto agosto, qui su News 24, vi proporremo il meglio di Bassa la Salute di quest'anno, che di trasmissioni che abbiamo preparato per voi. Noi ci rivediamo a settembre. Buon'estate.

0: Pubblicità.
1: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
2: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
1: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
2: Gillette Venus.
0: Pubblicità.
3: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
4: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto! Prova Viacal Express Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Viacal Express, brillantezza senza risciacquo.
5: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
6: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
8: Un fantastico viaggio nel tempo.
7: Antonella Clerici, padrona di casa.
9: Ti fidi di me?
8: No.
7: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, prossimamente Rai 1 e Rai Radio 2.
10: Gentlemen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride. Una vittima e 29 feriti. Ricercato un 21enne pro-ISIS. Il ministro dell'interno è stato un attentato terroristico islamista. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, 450 gli identificati, la solidarietà di Mattarella. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid, l'annuncio di Teheran alla TV di Stato da parte del portavoce dell'esercito. Una serie di incendi sta interessando l'Europa meridionale, emergenza in Spagna e in Francia, 300.000 persone in fuga, in Italia roghi da Roma alla Sardegna e al Gargano dove molti turisti sono stati evacuati dalla Guardia Costiera. Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze, secondo i dati di Concommercio agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo CT della nazionale divide l'Italia. Per i critici alla poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Buon pomeriggio, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. In apertura di edizione parliamo dell'attentato terroristico nel cuore di Berlino. È caccia al 21enne tedesco di origine libanese che, dopo aver investito la folla che partecipava al Pride, ha assalito i presenti a colpi di coltello. C'è stato un morto, 29 feriti, tra cui diversi ancora gravi. E si sta indagando anche su possibili complici, ma per tutti gli aggiornamenti andiamo a Berlino dalla corrispondente Barbara Gruden.
1: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi e più forti, sapremo difendere la nostra libertà. Il cancelliere Merz partecipa alla veglia di preghiera per le vittime dell'attentato e Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato ieri sul Pride con l'attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce come di matrice islamista. È proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini. Il presunto terrorista è Abdul Ballou, di cui la polizia ha diffuso la foto in mattinata, cittadino tedesco, 21 anni, ma di origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere a maggio. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo avrebbe impugnato un'arma da taglio, probabilmente un machete, per ferire altre persone. Sui motivi del suo rilascio dal carcere a maggio le notizie sono ancora contraddittorie, ma ormai è assodato che Ballou era già noto come simpatizzante islamista e monta dunque la polemica sui motivi per cui si trovava a piede libero. Sugli arresti notturni e la polizia a chiarire che sono state fermate diverse persone, alcune di queste sono ancora in stato di fermo e vengono interrogate per chiarirne il possibile ruolo. Intanto è stato aggiornato il numero dei feriti, sono 29, ma sembra che ormai nessuno sia più in pericolo di vita. Una donna dei 36 anni è morta invece già sul posto ieri sera. A voi.
0: Grazie Barbara. E sono immediate in Italia le reazioni istituzionali e politiche ai fatti di Berlino. L'Italia, ha scritto la Presidente del Consiglio Meloni su X, condanna ogni forma di odio ed estremismo e lavora a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei cittadini. L'Europa unita si schiera contro l'ombra del terrorismo e dell'odio, le fa eco sui social il ministro degli esteri italiani. Il fanatismo islamico è il problema, basta spazi alle realtà dell'Islam radicale, polemizza il leader della Lega, Salvini, in un post. Per Renzi, Italia Viva torna prepotente, il fanatismo corrono indagini migliori e una maggior presenza di istituzioni e forze dell'ordine. Torniamo ora a parlare degli scontri avvenuti ieri in Val di Susa per la protesta No TAV. TELT, che è la società binazionale che sta realizzando l'alta velocità, stima in 1 milione di euro i danni solo al cantiere di Chiomonte. E intanto aumenta il numero dei feriti tra le forze dell'ordine, mentre sono 450 le persone identificate per gli scontri. Ma ci aggiorna Maurizio Licordari.
2: Buon pomeriggio, in tutta la Val di Susa si contano i danni degli scontri che ci sono stati ieri tra i No TAV e le forze dell'ordine che erano a protezione dei cantieri proprio per l'alta velocità, cantieri come questo di San Didero dove i manifestanti hanno tentato di entrare all'inizio di questa lunga giornata di scontri. A terra ci sono ancora questi cilindretti che sono i bossoli dei lacrimogeni che sono stati lanciati dalle forze di polizia per allontanare e far disperdere i manifestanti. La situazione più delicata si è registrata stata però a Chiomonte, dove all'interno di uno dei cantieri i manifestanti sono riusciti a entrare e hanno lasciato segni pesantissimi. Ci sono danni ingenti, difficili ancora da quantificare. A proposito di bilanci, ce n'è uno che riguarda il numero dei feriti. Sono più di 120 gli agenti di polizia che sono stati, polizia, guardia di finanza, carabinieri, che sono stati feriti. Sono una cinquantina i manifestanti feriti. Ci sono 4 mezzi danneggiati, come detto, tanti danni anche per il resto, e 450 persone identificate al termine di questa difficilissima giornata in Val di Susa, giornata di proteste proprio del movimento NoTav. Per il momento da qui è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Andiamo ora a Bologna, dove è stata assegnata la scorta al sindaco Lepore. Questo dopo la morte di Fakir, avvenuta durante un controllo di polizia. C'è stato anche lo scontro tra le difese sul nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza di sangue sotto la testa. In serata, nuova manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro. Andiamo da Elisa Dossi.
3: Vedete i preparativi per questo corteo collettivi Osa Cambiare Rotta, che dovrebbe partire da qui a breve. Vi andiamo a mostrare da dove esattamente, perché qui appunto è una specie di concentramento fatto vicino al luogo dove Fakir è morto, questo piazzale dove sono rimasti ancora gli striscioni e i fiori. Dicevi del sindaco Lepore, che effettivamente è sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute in seguito agli scontri che ci sono stati all'inizio della settimana. Questo corteo lo seguiremo, vi racconteremo come sarà. Nel frattempo vi diamo conto anche del resto, le parole dei familiari che hanno detto: non vogliamo vendetta, vogliamo che Fakir venga ricordato ma non con violenza, quasi anche un appello ai manifestanti a rimanere pacifici qualora ci fossero questa ma anche future manifestazioni. Mentre spuntano nuovi video e nuovi frame, un agente della scientifica che ha scoperto il lenzuolo sul cadavere di Fakir, si vede del sangue sotto la sua testa, e poi un frame in cui si vede invece un'abrasione sulla nuca di Fakir. Allora ci sono le parole degli avvocati, l'avvocato della famiglia di Fakir, che dice: come ci è finito tutto quel sangue nei polmoni? L'ha inalato perché l'hanno battuto. L'avvocato degli agenti, che dice: il sangue è dovuto alla ferita alla nuca, se la provoca Fakir mentre è trattenuto e si muove sotto le mani degli agenti. È lui che striscia a terra e si graffia per mordere le loro mani. Per ora quello che sappiamo è quello che è trapelato dall'autopsia: lo schiacciamento, appunto la presenza di sangue vivo nei polmoni, tutti i dettagli che sono in linea con quanto già filtrato dall'attacco, cioè l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo stesso sangue. Queste sono indiscrezioni che sono state secretate ma non smentite al momento ancora dalla procura, che continua a indagare, e noi da qui appunto seguiremo la manifestazione e poi giorno per giorno continueremo a raccontarvi anche quelle che sono le novità di indagine. A te.
0: E la sicurezza e l'ordine pubblico sono ancora al centro del confronto politico. Intanto però il governo lavora su un'altra priorità, il decreto contro il caro carburante. Le opposizioni attaccano proprio sull'inflazione. Sentiamo con Francesca Biagiotti.
4: Tolleranza zero, queste sono le parole che arrivano dall'esecutivo ma anche dalla maggioranza rispetto ai violenti nelle manifestazioni. Naturalmente i riferimenti sono anche agli scontri che ci sono stati in Val di Susa. Su questo appunto si ribadisce. Matteo Salvini torna a parlare di questi manifestanti violenti che utilizzano metodi terroristici, forse lo sono, e proprio la Lega lancia una proposta di un nuovo reato di terrorismo di piazza. Sentiamo Molinari della Lega.
5: L'ennesimo assalto ai cantieri dell'alta velocità ad opera dei NoTav ci dà un bilancio drammatico: più di 140 agenti delle forze dell'ordine feriti. Non si tratta di manifestazione del dissenso, siamo davanti ad atti eversivi e criminali. Per questo la Lega appoggia la proposta dei sindacati di polizia di introdurre il reato di terrorismo di piazza.
4: E sia Forza Italia che noi moderati, ma anche le altre forze di maggioranza, parlano all'indirizzo delle opposizioni, ribadendo che c'è una vicinanza tra appunto le opposizioni e queste forze e questi diciamo manifestanti violenti. Opposizioni che invece ribadiscono: senza se, senza ma, la violenza va condannata. Il Partito Democratico poi, dalla sua solidarietà al sindaco di Bologna Lepore per le intimidazioni che lo hanno raggiunto, e si ribadisce: è un attacco alla democrazia. Per quanto riguarda poi le manifestazioni, sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Condanno senza se e senza ma le violenze inaccettabili di ieri in Piemonte, ma la destra la smetta di farci inqualificabili accuse di connivenza quando quei 60 ragazzi vestiti di nero sono conosciuti in tutta Europa, compresa in Italia. Dov'è il ministro Piantedosi? Perché non li ha fermati?
0: E come dicevamo, cresce in tutto il paese l'allarme per il caro carburante. Il governo sta lavorando a un primo decreto che potrebbe essere varato anche in settimana. Ce ne parla Anna Trebbi.
7: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entri in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
0: Caro carburante che naturalmente è legato alla situazione di altissima instabilità del Medio Oriente. Oggi la novità è che l'Iran si dice disponibile a tornare al negoziato con gli Stati Uniti a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La conferma arriva proprio dai mediatori pakistani con la ripresa del memorandum di intesa sullo stretto di Hormuz, sui beni iraniani congelati e sul programma nucleare. L'apertura arriva dopo la pausa nei raid americani per la missione dei diplomatici dell'Oman a Teheran. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
8: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime 2 settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: Siamo in Medio Oriente ma andiamo in Cisgiordania, dove i coloni israeliani hanno attaccato nuovi villaggi e hanno dato alle fiamme moschee palestinesi. Sullo sfondo della vasta operazione militare ordinata da Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
9: Sì, la Cisgiordania è ancora nel caos con attacchi di coloni contro villaggi palestinesi della Cisgiordania anche nelle ultime ore, almeno 6 degli attacchi nelle ultime ore sia nella zona di Nablus, Tulkarem e anche Ramallah, dunque diverse zone si registrano 2 moschee date alle fiamme ma anche auto, capannoni e in un caso alcuni coloni hanno tentato di dare fuoco ad una casa, hanno versato benzina sulla porta e sulle finestre di un'abitazione con dentro una famiglia, fortunatamente non sono riusciti ad appiccare le fiamme. Dunque la situazione rimane estremamente tesa, violenze che seguono i già gravi fatti di ieri con coloni che avevano dato l'assalto a diversi villaggi in altre zone, a Qalqilia, a Jet e in altre località. L'apice di questa nuova escalation di violenze era stata raggiunta venerdì quando ci sono stati 6 morti in uno scontro avvenuto vicino alla colonia di Gilad, dove un gruppo di israeliani è stato attaccato da un gruppo di arabi. Un palestinese è riuscito a strappare il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza, ha ucciso 2 israeliani, è intervenuto l'esercito israeliano che ha ucciso 6 palestinesi. Dunque una situazione estremamente tesa con l'esercito israeliano che continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania. Sono ormai 80 gli arresti e verranno demolite le case dei palestinesi ritenute responsabili delle aggressioni dei giorni scorsi. Linea allo studio.
0: E ora parliamo dell'emergenza incendi in Europa. Nel sud-ovest della Francia ci sono già 220.000 evacuati. Stop al traffico ferroviario, alle manifestazioni pubbliche, mentre in Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Sentiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
10: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate.
0: Ed ha raggiunto anche le zone costiere il vasto incendio che è divampato in tarda mattinata tra Peschici e Vieste sul Gargano e sta interessando anche il Basso Molise. In Puglia i turisti in spiaggia sono stati evacuati a bordo delle barche della Guardia Costiera, ma ci aggiorna Tatiana Bellizzi.
11: Buon pomeriggio da Peschici, momenti di puro terrore quelli che si sono vissuti questo pomeriggio tra Baia di Zaiana e Manacore qui a Peschici sul Gargano, dove è divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici, fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi, attivato il piano di evacuazione, 1.000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi, circa 200 persone hanno preferito lasciare le strutture, alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando 2 Canadair con continui lanci d'acqua, al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione. Vi raccontiamo la giornata di oggi e le emozioni raccolte dai turisti. In questo contributo poi la linea può tornare allo studio.
12: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
13: Intorno alle 10 circa abbiamo visto il primo focolaio, poi insomma si è amplificato in breve tempo.
11: Avete avuto paura?
13: Certo, certo.
14: è iniziato un fronte all'inizio qua, poi si è propagato con il vento, e si sono aperti altri fronti e poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia con i soccorsi, le barche e quant'altro. Poi per fortuna sono arrivati gli interventi.
15: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo, quindi non accidentale, e molto panico, ma secondo me è stato gestito tutto bene. Si spera soltanto che si riesca a domare l'incendio, perché ovviamente hanno tolto la corrente elettrica e bisogna vedere se mantengono l'agibilità dei campeggi.
16: Le fiamme così vicine, cioè, era impossibile, cioè non sapevamo bene, comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
0: È stato recuperato il corpo del turista di 45 anni olandese che risultava disperso nel lago di Como. Ve ne abbiamo parlato ieri, le squadre dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera lo hanno trovato adagiato sul fondale a 25 metri di profondità. L'uomo si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato per soccorrere il maggiore dei suoi tre figli di 16 anni che era in difficoltà in acqua e che si è salvato dopo essere stato afferrato per un braccio da un altro uomo che era su un SUP. Quello del lago di Como è però solo l'ultimo drammatico episodio di questo tipo. Un fenomeno, quello degli annegamenti in acque lacustri, che è diventato particolarmente preoccupante e frequente soprattutto nell'ultimo mese. Vediamo in questa scheda di Marco Aquili.
17: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, una settimana dopo è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, un chilometro più a valle. Nel milanese, il giorno dopo, un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel Biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato. Il giorno prima muore anche Alexandru, noleggiatore di barche sul lago di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
0: Un incontro che era stato programmato e preceduto da intensi contatti telefonici, quello che c'è stato tra il giornalista Luca Luigi Esposito e il 26enne tunisino che lo avrebbe ucciso e poi che avrebbe dato fuoco al corpo una settimana fa nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Vediamo i dettagli con Enzo Perone.
18: Calci, pugni al capo, al volto, al torace, la frattura di ossa con corpi contundenti, un furore di odio e rabbia incontenibile. Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo ucciso nelle campagne di Eboli da Rida Ramuni, 26enne tunisino, irregolare in Italia, non si è potuto difendere. Era ancora in possesso di residue, funzioni vitali, quando il carnefice gli ha dato fuoco dopo averlo avvolto in un sacco di plastica. Dopo il blitz nel casolare abbandonato, poco distante dal luogo del delitto, contrada Cioffi, Ramuni, che ha ammesso l'uccisione, è stato arrestato dai carabinieri con un fermo di indiziato di delitto della Procura di Salerno per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, distruzione e occultamento di cadavere, tra Esposito sopraffatto da una vita parallela e il suo assassino che lo ha precipitato nell'abisso. C'era un rapporto telefonico che avvalora una reciprocità anche strettamente confidenziale. I contatti si intensificano il 18 luglio, i filmati e le testimonianze confermano l'incontro programmato, così come l'impronta dell'indagato sull'auto della vittima. Il ritrovamento nella stampa Amberga del telefono del giornalista, di un anello e di una carta prepagata chiudono il cerchio sulla responsabilità indiziaria dell'omicida. Domani nel carcere di Salerno, udienza di convalida davanti al GIP. L'avvocato della famiglia Esposito, Annalisa Califano, è interprete dell'incredulità dei parenti. Si dirà di ogni zona d'ombra. Qualcuno ha aiutato il tunisino? Tra loro un patto intimo e segreto che si è infranto? L'avvocato dell'indagato, Giovanni Mauri, fa trapelare singolari motivazioni religiose. Ma qual è il reale movente? Gli inquirenti per ora mantengono il riserbo.
0: Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani e boom di micro vacanze, secondo i dati di Confturismo. Sentiamo Danilo Sinibaldi.
19: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
20: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
21: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
22: Le vacanze costano.
19: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
0: E una nuova ondata di calore sta arrivando in Italia. Si è deciso addirittura di anticipare la vendemmia perché le alte temperature hanno già fatto maturare l'uva. Vediamo il servizio di Matteo Parlato.
23: Dopo il periodo di instabilità e le piogge che hanno interessato la parte nord-occidentale della penisola, dalla Liguria al Lazio, queste sono le strade di Prato, allagate dopo il temporale, un anticiclone di matrice subtropicale arriverà sul Mediterraneo e si ipotizza il ritorno di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta dall'inizio dell'estate.
24: La tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto, vedete questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
23: Il caldo, oltre a cambiare il clima, modifica.
0: E ora il calcio con il nuovo CT della nazionale italiana. Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma l'ex regista è finito al centro delle polemiche anche per il suo legame con Fonbet, uno sponsor russo. E l'accordo con la FIGC potrebbe saltare. Sentiamo i dettagli con Gigi Zamponi.
25: Tutte le strade perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti, è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il text ora ha già messo in chiamato i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori, entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperta invece la corsa alla panchina azzurra, sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
0: Adesso facciamo una brevissima pausa e poi per la sfida della cura Gerardo D'Amico ci parla di Ugo Pastorino, innovatore nella chirurgia del polmone.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Professor Pazzorino, nella sua lunghissima carriera, lei in quanti polmoni, pleure, bronchi, trachee e quant'altro ha messo le mani?
1: Beh, quasi 10.000, di cui 6.000 operatore.

0: La sua filosofia è sempre stata: il miglior intervento al polmone è quello che può non essere fatto. Perché?
1: Ma perché il tumore del polmone è una malattia prevenibile. Anzi, quello che mi ha sempre ossessionato, anche quando ero giovane all'università, è che questa malattia non fosse conosciuta. All'inizio del Novecento, nei testi, si diceva una delle malattie più rare dell'uomo è il tumore al polmone. In meno di 50 anni è diventato la prima causa di morte.
0: E ci
1: Per
0: sarà un
1: cui,
0: motivo,
1: ma certo,
0: professore, però. Esatto.
1: perché l'uomo l'ha causata essenzialmente con il fumo. La distribuzione, la produzione industriale, la distribuzione su larga scala delle sigarette ha cambiato questa epidemia, ha
0: Negli anni
1: causato.
0: 70 negli Stati Uniti i medici prescrivevano le sigarette, professore, perché si pensava avessero degli effetti benefici addirittura, no?
1: Sì, è così e purtroppo c'era ovviamente altri interessi che motivavano
0: Esatto.
1: questo, ma c'era l'idea che il fumo delle sigarette aiutasse la produttività, cioè anche lo spirito, eccetera. Però già dagli anni 60 si è cominciato a capire che le cose erano molto diverse.
0: Professore, lei è l'esempio italiano del grande chirurgo, quindi di colui che ha una enorme manualità, ma anche del ricercatore. Le ha pubblicato più di 600 studi. Ha collezionato 25.000 citazioni scientifiche, ma si è speso moltissimo nella prevenzione, cioè evitare di metterci mano. Come hanno convissuto questi tre aspetti durante questa sua lunghissima carriera?
1: Ma è stata una grande avventura, prima di tutto, conoscere Gianni Bonadonna e Umberto Veronesi, ma soprattutto Bonadonna, che è stato il mio mentore scientifico, un uomo di coraggio che ha reinventato la chemioterapia, che ha scoperto un farmaco italiano utilizzandolo, che
0: Uno dei
1: ha
0: primi
1: cambiato il
0: chemioterapici,
1: destino
0: l'adramicina.
1: Sì, ma la dramicina ha cambiato il destino dei giovani con un linfoma di Hodgkin, che sono passati dall'80% di mortalità all'80% di guarigione. Quindi è stato per me lavorare vicino a lui, a fianco a lui, è stata una formidabile
0: È vero che
1: motivazione.
0: era un po' militaresco lui, era molto rigido, tendeva ad impartire delle disposizioni, mentre invece Veronesi era un po' più alla mano, lasciava un po' fare, era un po' più così abbordabile,
1: È
0: diciamo.
1: vero, però è vero che questa apparente cattiveria era il frutto di una legittimità, di un rigore scientifico e umano altissimo. Quindi lui era prima di tutto spietato con se stesso e tutta la sua vita è stata informata alla produzione di una ricerca innovativa e nuova, utile, che cambiasse la storia della medicina. Questo lo ha trasmesso ai suoi collaboratori, a me sicuramente, perché il mio primo grande studio non l'avrei potuto fare senza di lui, cioè quello
0: Esatto.
1: di proporre la chirurgia per una malattia metastatica.
0: Nei
1: Era un
0: bambini,
1: nei
0: peraltro,
1: bambini.
0: nei bambini, quindi lei è stato non solo ardito a proporre qualcosa che anni erano,
1: Quindi era molto
0: ma
1: tempo fa.
0: addirittura sui bambini.
2: Io sono ottimista sul futuro. I giovani ricercatori hanno uno spazio di ricerca gigantesco. Se fossi vissuto a lungo, avrei potuto vedere magari la vittoria totale sulla malattia. Quindi quando mi dicono, ma tu sei un uomo di successo. No, dico, io sono un uomo di insuccesso. Perché quello che dovevo raggiungere non è stato raggiunto. Ho fatto qualcosa, ho migliorato la condizione umana delle persone con tumore, con qualche successo. Senza purtroppo la soluzione finale, che purtroppo non ho potuto vedere. Arriverà.
0: Però per chiudere il rapporto tra Bonadonna e Veronesi, lei e poi Pelicci, insomma, c'era la cosiddetta scuola milanese di oncologia, no? Di cui voi facevate parte, quel canone. Le è rimasto in qualche modo perché lei in sala operatoria ha sempre preteso che tutti i suoi collaboratori conoscessero ogni passaggio dell'intervento che stavate facendo, fermato per spiegare.

0: quello che stava
1: Nei
0: succedendo.
1: casi difficili sempre. Ogni passaggio critico, e ce ne sono stati tanti, perché noi abbiamo applicato delle tecniche che erano
0: Assolutamente
1: innovative, la prima
0: innovativo.
1: volta che venivano fatte, quindi c'era una certa preoccupazione, non voglio
0: Certo.
1: dire paura, nei collaboratori, ma anche nelle feriste, negli anestesisti, erano tutti estremamente preoccupati che
0: Ed
1: succedesse
0: è
1: un
0: giusto,
1: disastro.
0: professore, perché è la responsabilità della prima volta, non sul manichino, ma su un essere umano.
1: Assolutamente, però credo di avere trasmesso ai miei collaboratori da una parte l'entusiasmo anche per le cose nuove e dall'altra il rigore, perché dal punto di vista etico sperimentare nuove terapie, nuovi interventi che possono, nel mio caso, causare la morte del
0: Certo.
1: paziente durante la procedura o pochi giorni dopo, è una grandissima responsabilità etica. Quindi non ci può essere innovazione senza il coraggio da una parte. Il senso di responsabilità e di etica dall'altra.

0: Tra i tanti riconoscimenti che lei ha avuto, professore, c'è il prestigiosissimo Joseph Cullen Early Detection Award, che viene dato ai grandi innovatori appunto per la prevenzione. Tutt'oggi sembrano soldi un po' sprecati, abbiamo altre emergenze da tamponare e si insegue.
1: Assolutamente, guardi, è che in Italia si sia arrestata la lotta al tabacco e al fumo di sigaretta, che con la legge Sirchia 20 anni fa sembrava
0: Una rivoluzione è
1: veramente
0: stata.
1: l'Italia era avanti a tutto il resto
0: Si
1: del
0: fumava nei
1: mondo.
0: cinema, sugli
1: Ma
0: autobus, al
1: certo.
0: ristorante, ovunque.
1: Però questo processo si è arrestato. Noi oggi abbiamo in Italia più di 12 milioni di fumatori e
0: Sì.
1: questo è un dramma. È un vero dramma perché noi non siamo riusciti in quello che invece gli inglesi, per esempio, hanno fatto, perché gli inglesi 20 anni fa avevano lo stesso numero di fumatori, adesso hanno meno della metà.
0: Il rapporto ESPAD del CNR su questo, professore, fotografa poi una situazione in evoluzione su cui le altre già si sono tuffate per il business naturalmente, ovvero il cosiddetto policonsumo. C'è soprattutto tra i giovani chi un po' fuma, un po' aspira la sigaretta elettronica, un po' fuma il tabacco riscaldato, un po' qualche canna, un po', si mette tutto insieme. C'è una differenza di danno polmonale, bronchiale, che si possa differenziare, professore?
1: Sicuramente, non stiamo parlando della stessa cosa, però lei ha già sottolineato il problema, la multiple consumo, cioè la maggior parte delle persone consumano entrambe le cose. Ora, la sigaretta elettronica cosiddetta, che è essenzialmente un dispensatore di nicotina, è stata testata molti anni prima che in Italia, in Giappone e nell'Oriente. E quello che ha dimostrato l'esperienza giapponese è che invece di diminuire il numero di fumatori aumentava. La maggior parte delle persone cominciava prima.
0: Perché accostava
1: Ma
0: più
1: sì, perché
0: gente.
1: pensava che la sigaretta elettronica fosse meno tossica.
0: Nella logica però della riduzione del danno, il professor Veronesi appoggiava la sigaretta elettronica.
1: Nell'ipotesi che questa potesse sostituire il consumo
0: Non
1: della sigaretta.
0: sommarsi.
1: Non sommarsi, i dati più recenti che vengono dalla Corea dimostrano che quelli che consumano entrambi, cioè la sigaretta, diciamo, tradizionale e la sigaretta elettronica, hanno un rischio altissimo.

0: la sua prima grande esperienza è stata a fine anni 70, nel 79, è andato al Brompton Hospital di Londra, dove ha incrociato un suo collega, il professor Peter Goldstraw. Perché è stato così importante nella sua formazione?
1: Perché era un vero chirurgo toracico puro. Chirurgia toracica la faceva nel cardiochirurgo. Uno dei primi che si è formato, è arrivato proprio da Glasgow, cioè dalla Scozia, quando io sono andato al Brompton la prima volta, aveva lavorato e studiato esclusivamente sviluppando la tecnica di chirurgia toracica, che poi ha trasmesso a tantissimi altri.
0: Però il caratterino del profine della vostra collaborazione, lui ha detto: guarda, mi puoi pure fare delle domande, ma per iscritto io ti rispondo per iscritto, un po' pesante.
1: È stato così, però per me è stata una lezione di vita, cioè c'è un prezzo, quando chiedi a qualcuno di trasmetterti quello che sa, in cambio di niente, come regalo, come dono, devi essere preparato ad accettare le sue condizioni.
0: Ed essere grato, professore.
1: Per sempre.
0: Ed essere grato.
1: Però io ho la fortuna, e dico fortuna perché ho viaggiato tantissimo, però ho sempre trovato un'accoglienza di lavorare con i grandi chirurghi toracici del mondo. Ho lavorato anche con Joe Cooper, l'uomo che ha,
0: esatto,
1: che ha fatto il primo trapianto di polmone vivente. Ho lavorato con Philippe d'Artevel, che ha rivoluzionato i trapianti e ha rivoluzionato la chirurgia vascolare toracica.
0: Un'altra sua tappa essenziale e formativa, diciamo, tanti anni fa, è stata al Memorial Sloan Kettering di New York. Perché è stato così importante anche quel passaggio?
1: Beh, prima di tutto perché lo Sloan Kettering a quel tempo era considerata la mecca dell'oncologia,
0: esatto,
1: non della chirurgia toracica, perché devo essere sincero che la chirurgia toracica in quel posto non era di livello superiore a quella europea, però l'oncologia sì, e quindi c'era un rapporto fra la chirurgia e l'oncologia, intesa come terapie globali, che era nuovo per me, ed è lì infatti che sono maturate delle esperienze che poi con Gianni Bonadonna abbiamo applicato in Italia.
0: Lì è nata anche la chemioterapia preoperatoria, è nata un po' per caso, diciamo. Oggi è standard, si fa normalmente per ridurre la massa e quindi intervenire chirurgicamente in modo circoscritto.
1: Lì ci fu un'esigenza concreta, tecnica, perché l'ortopedico Ralph Markov, che è stato un rivoluzionario nella terapia dell'ostosarcoma anche degli adulti e dei bambini, aveva deciso di produrre per questi giovani pazienti una protesi su misura che permettesse di non amputare, cioè di non sacrificare l'arto. Il problema è che per costruire quella protesi ci volevano due mesi. E quindi lì si è messo d'accordo con il suo oncologo, peraltro Gerard Rosen, e poi l'uomo che ha rivoluzionato la terapia oncologica dei sarcomi, inventando l'ifosfamide a alte dosi con un recupero, con un antidoto che era il Mesna, cioè recuperando due farmaci che non avevano niente a che fare con la storia dell'oncologia e che però poi hanno rivoluzionato la cosa.
0: Quindi, e il professore gli disse: per favore, trattameli prima, così in qualche modo aspettiamo questi 2 mesi.
1: È proprio così.
0: E così è nata la chemioterapia preoperatoria.
1: Sì, per fare un risparmio funzionale.

0: E questo è l'Istituto Nazionale dei Tumori. Professore, quanti anni della sua vita qui dentro?
1: Beh, ci sono entrato da studente 50 anni fa e poi ci ho lavorato 30 anni, però per lunghi periodi sono stato fuori.
0: Occupando peraltro alti ruoli dirigenziali qui all'interno, quanti medici, quanti chirurghi lei ha formato?
1: Ma in questi 40 anni probabilmente più di 300 chirurghi hanno lavorato

0: con me, qui o in altri posti.
1: Professore, che effetto le fa sapere che nel bando di specializzazione in chirurgia generale anno 2024-25 c'erano 662 borse a disposizione, il 37% è andato perso perché non c'erano candidati. L'anno precedente era andata anche peggio, il 2023-24, 715 posti di specializzazione a disposizione, appena 362 borse date, ovvero il 49% rimaste senza assegnazione.
0: Questo sistema di formazione è totalmente sbagliato, perché non premia chi si impegna, soprattutto se ha delle grandi capacità. E quindi la maggior parte dei laureati che sanno di essere in grado di raggiungere dei posti importanti scelgono altre specialità. Scelgono le specialità anche che permettono in futuro di fare un po' di
1: la
0: attività privata.
1: Professione, professore.
0: Noi i medici in Italia pagati molto meno che l'Europa, metà della media europea, un terzo dei tedeschi. Questo non è accettabile, perché lo sforzo e l'impegno di tutta una vita non può essere premiato in questo modo.
1: Ci sono dei pazienti, professore, che in qualche modo possono segnare a volte delle svolte nelle carriere di grandi professionisti come lei. Lui è Fabrizio. Che cosa ha rappresentato?
0: Fabrizio è un paziente straordinario, non solo perché a 13 anni, grande sportivo, scopre di avere un tumore della gamba, molto grave, molto avanzato, per cui inizia con noi la chemioterapia, ma alla fine deve amputare l'arto. Dopo pochi mesi sviluppa metastasi polmonare. Allora viene operato la prima volta, operiamo, poi dopo 3-4 mesi un'altra metastasi e tutti gettano la spugna. Invece io ero sicuro che usando la terapia sistematicamente, cioè ripetendo le metastasectomie, si poteva guarire. Quindi riesco a convincere tutti, buona donna è d'accordo, viene rioperato un'altra volta e poi la malattia non si presenta più. Lui diventa un grande sportivo, prima come ciclista e partecipa alle Paralimpiadi di ciclismo e poi adesso che ha 56 anni ancora insegna a sciare.
1: All'inizio lei le metastasi le andava a cercare con le dita nei polmoni, perché le radiografie a quei tempi
0: erano molto scarse. Si vedeva poco, molto poco.
1: E però così lei ha dimostrato appunto che eliminando una per una le metastasi poi c'era la possibilità a 10 anni di avere un 35% in più di persone che sopravvivevano a quel tumore. L'altra grande intuizione è stato il registro che lei prima con Bonadonna, poi a livello nazionale con il CNR e poi a livello internazionale è riuscito a fare. A che serve quel registro?
0: Abbiamo dovuto convincere la comunità medica internazionale e per fare questo abbiamo raccolto le esperienze di tutti i grandi centri del mondo, Europa e Stati Uniti, prendendo i più grandi reparti di chirurgia.
1: Ma perché è così importante avere un registro su queste patologie?
0: Perché la qualità dell'informazione è fondamentale e il numero anche. Abbiamo raccolto più di 5.000 pazienti e questi dati hanno provato che era possibile guarire con la chirurgia delle metastasi.
1: Lei qui all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha lanciato lo studio MILD. Che cos'era?
0: Era uno studio prospettico che doveva dimostrare che la diagnosi precoce ottenuta nei forti fumatori con la TAC spirale poteva salvare la vita diagnosticando un tumore polmonare in stadio iniziale. Noi abbiamo usato la TAC insieme alla PET e siamo stati i primi a dimostrare che la PET era utile per migliorare la... E abbiamo dimostrato che si è invertita la proporzione degli stadi nel tumore polmonare. Invece di avere il 20% di primi stadi e il 60% di stadi avanzati, abbiamo ottenuto il contrario. Più del 60% di primi stadi e meno del 20%.
1: Ed oggi, professore, la TAC spirale per i forti fumatori è diventato standard di...

0: La chirurgia toracica sia affidata ai centri di chirurgia toracica. Oggi c'è un problema molto grosso che molti dei soggetti con lesioni polmonari vengono operati in reparti di chirurgia generale che magari fanno soltanto 20 interventi o anche meno interventi all'anno. Non va bene. Noi dobbiamo concentrare tutta la patologia toracica in centri di alta specialità dove si possono usare le tecniche più moderne e evitare di operare soggetti che non ne hanno bisogno.
1: Peraltro, un'altra sua specialità è stata la ricostruzione della gabbia toracica quando per interventi fortemente demolitivi bisognava staccare tutte le delle costole.
0: Abbiamo sviluppato una sostituzione per una protesi che permetteva di mimare esattamente la forma delle costole del singolo soggetto, fino a ricostruire interamente un emitorace, vale a dire metà di un torace con 12 coste. E per la prima volta al mondo abbiamo dimostrato che era possibile rimuovere totalmente la parete toracica, ma anche il polmone e il diaframma, e ricostruirlo in maniera completa, garantendo non solo una qualità di vita, ma una guarigione e una sopravvivenza a 10 anni. Quindi queste sono esperienze che hanno cambiato la storia della ricostruzione toracica.
1: Non solo questa, perché professore, quali sono, soltanto elencandone due o tre, perché sono decine, gli interventi fatti per la prima volta al mondo?
0: Beh, abbiamo fatto sostituzione dei grandi vasi del torace, la vena cava e la vena polmonare, senza circolazione extracorporea e senza clampaggio della cava. Siamo stati i primi a sviluppare un test sul sangue che avesse la capacità di non solo di diagnosticare il tumore precocemente, ma anche di predirne la prognosi, cioè l'aspettativa di vita e di guarigione. E questo è passato da una serie di tecniche, poi siamo approdati ai microRNA, che sono la tecnica sul quale noi lavoriamo da 20 anni e che ha raggiunto un livello di sofisticazione sufficiente ad essere usato anche nello screening di massa nei forti fumatori. Quindi il futuro è combinare il massimo della tecnica e della tecnologia con la prevenzione primaria, ed è possibile.

0: Pubblicità.
1: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
0: Pubblicità.
2: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, tre alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
3: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. Ottieni il meglio dalla tua lavastoviglie con Finish Cura Lavastoviglie. Rimuove grasso e calcare nelle sue parti nascoste. Assicurati il massimo del pulito.
4: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia. I maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
8: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
9: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un lisciacco e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
8: Ora è pulito e fresco.
7: No stop.
9: Prova il nuovo Bref Active No Stop.
10: Berlino, un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride. Una vittima, 29 feriti, ricercato un 21enne pro ISIS. Il ministro dell'interno è stato attentato terroristico islamista. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte. Oltre 130 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza. 450 identificati, la solidarietà di Mattarella. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso il loro raid. L'annuncio di Teheran alla TV di Stato da parte del portavoce dell'esercito. Una serie di incendi sta interessando l'Europa meridionale. Emergenza in Spagna e Francia, 300.000 in fuga. In Italia roghi da Roma alla Sardegna, al Gargano, dove molti turisti sono stati evacuati dalla Guardia Costiera. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze. Secondo i dati di Confcommercio, agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo, CT della nazionale, divide l'Italia. Per i critici, alla poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Benvenuti al telegiornale di Renews 24, edizione delle 19. In apertura, l'attentato terroristico nel cuore di Berlino caccia al 21enne tedesco di origine libanese che ha investito con un furgone la folla che partecipava al Pride e ha assalito i presenti a colpi di coltello. Un morto, 29 feriti, tra cui diversi gravi, e si indaga su possibili complici. Da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
11: Non lasciamoci intimidire, Sam, siamo più numerosi e più forti, sapremo difendere la nostra libertà. Il cancelliere Merz partecipa alla veglia di preghiera per le vittime dell'attentato e Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato ieri sul Pride con l'attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce come di matrice islamista. E proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini. Il presunto terrorista è Abdul Ballou, di cui la polizia ha diffuso la foto in mattinata, cittadino tedesco, 21 anni, ma di origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere a maggio. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo avrebbe impugnato un'arma da taglio, probabilmente un machete, per ferire altre persone. Sui motivi del suo rilascio dal carcere a maggio le notizie sono ancora contraddittorie, ma ormai è assodato che Ballou era già noto come simpatizzato militante islamista e monta dunque la polemica sui motivi per cui si trovava a piede libero. Sugli arresti notturni e la polizia a chiarire che sono state fermate diverse persone, alcune di queste sono ancora in stato di fermo e vengono interrogate per chiarirne il possibile ruolo. Intanto è stato aggiornato il numero dei feriti, sono 29, ma sembra che ormai nessuno sia più in pericolo di vita. Una donna dei 36 anni è morta invece già sul posto ieri sera. A voi.
0: Ed è netta la condanna a ogni forma di terrorismo e violenza anche da parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza. L'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. Intanto esecutivo al lavoro sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
6: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi, dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti: il decreto carburanti, che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
0: E allora veniamo proprio agli scontri di ieri in Val di Susa per la protesta No TAV. Stimati 1 milione di euro di danni solo al cantiere di Chiomonte. Alto il numero dei feriti tra le forze dell'ordine, mentre sono 450 gli identificati per gli scontri. Maurizio Licordari ci aggiorna.
12: Buon pomeriggio, in tutta la Val di Susa si contano i danni degli scontri che ci sono stati ieri tra i NOTAV e le forze dell'ordine che erano a protezione dei cantieri proprio per l'alta velocità, cantieri come questo di San Didero dove i manifestanti hanno tentato di entrare all'inizio di questa lunga giornata di scontri. A terra ci sono ancora questi cilindretti che sono i bossoli dei lacrimogeni che sono stati lanciati dalle forze di polizia per allontanare, far disperdere i manifestanti. La situazione più delicata si è registrata però a Chiomonte, dove all'interno di uno dei cantieri i manifestanti sono riusciti a entrare e hanno lasciato segni pesantissimi. Ci sono danni ingenti, difficili ancora da quantificare. A proposito di bilanci, ce n'è uno che riguarda il numero dei feriti: sono più di 120 gli agenti di polizia che sono stati, polizia, guardia di finanza, carabinieri che sono stati feriti. Sono una cinquantina i manifestanti feriti. Ci sono 4 mezzi danneggiati, come detto, tanti danni anche per il resto, e 450 persone identificate al termine di questa difficilissima giornata in Val di Susa, giornata di proteste proprio del movimento No TAV. Per il momento da qui è tutto, la linea può tornare allo studio.
0: Ora andiamo a Bologna, la morte di Fakir durante un controllo di polizia, scontro tra le difese sul nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza di sangue sotto la testa. A Bologna intanto è stata assegnata la scorta al sindaco Lepore. Sta iniziando in questi minuti la manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro. Elisa Dossi.
13: Fratello Abrahè, non è giusto, chiediamo giustizia. che è stato applicato, lo ricordiamo, ai due poliziotti e ai quattro volontari che sono intervenuti nel momento appunto della morte di Fakir. Chiedono che vengano iscritti nel registro degli indagati, ci hanno detto, e poi ci hanno detto vogliamo verità, vogliamo giustizia. Ricordiamo che c'era stato ieri l'appello dei familiari di Fakir a che lui venga ricordato in maniera pacifica. Vediamo proprio anche il corteo qui che sfila a lato e ve lo andiamo a mostrare. C'è anche questo video e questo frame di cui accennavi, che sono spuntati, un agente della scientifica che scopre il lenzuolo che copre il cadavere di Fakir, si vede il corpo di Fakir con sotto la testa una larga macchia di sangue e lì appunto gli avvocati, l'avvocato della famiglia che dice tutto quel sangue come è finito nei polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, l'hanno picchiato, l'avvocato degli agenti che dice il sangue è legato a una ferita alla nuca se la provoca Fakir mentre è trattenuto dagli agenti quando striscia per terra e si graffia. Per ora ricordiamo dall'autopsia si sa dello schiacciamento, della presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già filtrato dall'attacco, l'ipotesi cioè che Fakir si sia soffocato nel sangue, indiscrezioni secretate ma non smentite dalla procura. E poi lo dicevi, il sindaco Lepore che finisce sotto scorta dopo le minacce di morte ricevute nei giorni scorsi anche via social a seguito degli scontri alle manifestazioni di inizio settimana. A te.
0: Grazie Dossi. Il tema sicurezza e il decreto carburanti animano il confronto politico, maggioranza compatta contro le violenze di piazza, opposizione all'attacco su salari e caro energia. Francesca Biagiotti.
14: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
15: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
14: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima Pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni, con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza

0: strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni, le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
1: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
2: L'Iran si dice disponibile a tornare al negoziato con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o Islamabad. L'apertura dopo la pausa nei raid americani per la missione dei diplomatici dell'Oman a Teheran. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto negli ultimi soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forforze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
2: In Cisgiordania la furia dei coloni israeliani contro villaggi e moschee palestinesi date alle fiamme sullo sfondo della vasta operazione militare da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Sì, la Cisgiordania è ancora nel caos con attacchi di coloni contro villaggi palestinesi della Cisgiordania. Anche nelle ultime ore, almeno 6 gli attacchi nelle ultime ore, sia nella zona di Nablus, Tulkarem e anche Ramallah, 2 moschee date alle fiamme, ma anche auto, capannoni e in un caso alcuni coloni hanno tentato di dare fuoco ad una casa, hanno versato benzina sulla porta e sulle finestre di un'abitazione con dentro una famiglia. Fortunatamente non sono riusciti ad appiccare le fiamme. Dunque la situazione rimane estremamente tesa, violenze che seguono i già gravi fatti di ieri con coloni che avevano dato l'assalto a diversi villaggi in altre zone, a Kalkilia, a Jet e in altre località. L'apice di questa nuova escalation di violenze era stata raggiunta venerdì, quando ci sono stati 6 morti in uno scontro avvenuto vicino alla colonia di Gilad, dove un gruppo di israeliani è stato attaccato da un gruppo di arabi. Un palestinese è riuscito a strappare il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza, ha ucciso 2 israeliani, è intervenuto l'esercito israeliano che ha ucciso 6 palestinesi. Dunque una situazione estremamente tesa, con l'esercito israeliano che continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania. Sono oramai 80 gli arresti e verranno demolite le case dei palestinesi ritenute responsabili delle aggressioni dei giorni scorsi. Linea allo studio.
2: E ha rinnovato l'appello per la pace all'Angelus Papa Leone XIV anche questa domenica da Castel Gandolfo. Valentina Dello Russo.
5: Fermare gli attacchi, riaprire gli spazi di dialogo, serve una soluzione equa. Il grido del Papa per la Terra Santa dall'Angelus a Castel Gandolfo. L'apprensione del Pontefice per l'inasprirsi della violenza, il dolore per le vittime civili.
6: Che si torni a negoziare un'equa soluzione politica.

0: basata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali.
1: Leone XIV implora il dono della pace per il caro Libano e per tutti i paesi lacerati dai conflitti, poi la vicinanza alle persone colpite e ai soccorritori che lavorano negli incendi in Spagna e Francia, il pensiero ai nonni e agli anziani nella giornata mondiale a loro dedicata, perché abbiano sempre la giusta attenzione e assistenza. L'abbraccio a Castel Gandolfo che lo ha ospitato in questo luglio di riposo e preghiera, l'invito ai fedeli a guardare all'essenziale.
0: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero.
2: In primo piano ancora l'emergenza incendi in Europa. Nel sud-ovest della Francia già 220.000 persone evacuate. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 km da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate.
2: In Italia anche qui ci sono molti roghi, ha raggiunto anche le zone costiere il vasto incendio che è divampato nella tarda mattinata tra Peschici e Vieste sul Gargano. I turisti in spiaggia sono stati evacuati a bordo di barche della Guardia Costiera. Tatiana Bellizzi.
4: Buon pomeriggio da Peschici, momenti di puro terrore quelli che si sono vissuti questo pomeriggio tra Baia di Zaiana e Manacore qui a Peschici sul Gargano, dove è divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici, fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi, è attivato il piano di evacuazione, 1.000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi, circa 100 persone hanno preferito lasciare le strutture, alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando due Canadair con continui lanci d'acqua, al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione. Vi raccontiamo la giornata di oggi e le emozioni raccolte dai turisti. In questo contributo poi la linea può tornare allo studio.
5: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
6: Intorno alle 10 circa abbiamo visto il primo focolaio, poi insomma si è amplificato in breve tempo.
4: Avete avuto paura?
6: Certo, certo.
7: È iniziato un fronte all'inizio qua, poi si è propagato con il vento, si sono aperti altri fronti e poi ci siamo ritrovati tutti qui in spiaggia con i soccorsi, le barche e quant'altro. Poi per fortuna sono arrivati gli interventi.
8: Già dalle 10 un focolaio che è esploso proprio di colpo, quindi non accidentale, e molto panico, ma secondo me è stato gestito tutto bene. Si spera soltanto che si riesca a domare l'incendio, perché ovviamente hanno tolto la corrente elettrica e bisogna vedere se mantengono l'agibilità dei campeggi.
9: Le fiamme così vicine, cioè, era impossibile, cioè non sapevamo bene, comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
2: E un vasto incendio sta interessando anche il Molise, ci aggiorna Laura Calfapietra.
10: E qui siamo saliti in Contrada Arcora, questa è una zona abitata, il bosco è ridotto in questo modo, ci sono i vigili del fuoco che stanno operando, noi ci troviamo esattamente sopra la strada statale che è chiusa. Sulla mia sinistra si intravede forse con il fumo un mezzo dei vigili del fuoco, ci sono delle abitazioni, questo è il rischio più forte perché il vento gira improvvisamente con delle raffiche molto molto forti, ci sono anche delle squadre dell'antincendio boschivo che stanno operando per bonificare, ossia bloccare il fuoco e poi bagnare il più possibile il terreno per evitare che proprio con un cambio di vento le fiamme possano propagarsi. Ci sono moltissimi mezzi dei vigili del fuoco all'opera, sono circa 2 chilometri, è di circa 2 chilometri il fronte del fuoco e si sta spostando verso la Puglia, quindi in direzione Poggio Imperiale. Vi dicevamo nel precedente collegamento che sono stati allontanati 21 anziani da una struttura protetta, momenti veramente di paura, ma soprattutto perché la struttura era avvolta dal fumo. Noi abbiamo incontrato chi li ha assistiti nella fase proprio più terribile, quella della paura e quella poi del trasferimento immediato nella parte alta del paese. Possiamo ascoltare le loro voci.
11: Soprattutto gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce e paure, è stato un colpo pesante.
10: All'improvviso il fumo e sentivate il rumore delle fiamme?
11: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme. È stato terribile. Poi trasportarli è stato veramente brutto.
12: Siamo stati fortunati perché siamo arrivati in un momento in cui il fuoco aveva appena iniziato, cioè, quindi già erano tutti fuori, quindi con l'aiuto delle altre istituzioni, sede, insomma, siamo riusciti più pulmini a portarli via tutti.
2: Lo vedete dal nostro flash, l'attacco ieri al Pride di Berlino che ha causato una persona che era al Pride morta e 29 feriti. Dunque era Fuggiasco l'attentatore, secondo la Bild, il quotidiano tedesco. Gli agenti hanno fatto irruzione in un edificio e l'attentatore è morto. Allora vi vado a leggere l'Ansa. Il presunto attentatore Abdul Ballou è morto. La polizia ha fatto irruzione in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau, dove c'è stato uno scontro a fuoco. Secondo la Bild, gli agenti sono stati attaccati e hanno risposto. Vedete qui il quotidiano. Allora, torniamo alla cronaca. È stato recuperato il corpo del turista 45enne olandese disperso nel lago di Como. Si era tuffato dalla barca che avevano noleggiato per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà. Sara Grattoggi.
13: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei 3 figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri 2 bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
2: Ci sono stati molti annegamenti in laghi e fiumi italiani nell'ultimo mese. Marco Aquili.
14: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, una settimana dopo è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, un chilometro più a valle. Nel milanese, il giorno dopo, un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato. Il giorno prima muore anche Alexandru, noleggiatore di barche sul lago di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
2: Un incontro programmato, preceduto da intensi contatti telefonici, quello tra il giornalista Luca Luigi Esposito e il 26enne tunisino che lo avrebbe ucciso e poi avrebbe dato fuoco al corpo una settimana fa nelle campagne di Eboli a Salerno. Enzo Peroni, dettagli dell'inchiesta.
15: Calci, pugni al capo, al volto, al torace, la frattura di ossa con corpi contundenti, un furore di odio e rabbia incontenibile. Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo ucciso nelle campagne di Eboli da Rida Ramuni, 26enne tunisino, irregolare in Italia, non si è potuto difendere. Era ancora in possesso di residue, funzioni vitali, quando il carnefice gli ha dato fuoco dopo averlo avvolto in un sacco di plastica. Dopo il blitz nel casolare abbandonato, poco distante dal luogo del delitto, contrada Cioffi, Ramuni, che ha ammesso l'uccisione, è stato arrestato dai carabinieri con un fermo di indiziato di delitto della Procura di Salerno per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, distruzione e occultamento di cadavere, tra Esposito sopraffatto da una vita parallela e il suo assassino che lo ha precipitato nell'abisso. C'era un rapporto telefonico che avvalora una reciprocità anche strettamente confidenziale. I contatti si intensificano il 18 luglio, i filmati e le testimonianze confermano l'incontro programmato, così come l'impronta dell'indagato sull'auto della vittima, il ritrovamento nella stamberga del telefono del giornalista, di un anello e di una carta prepagata chiudono il cerchio sulla responsabilità indiziaria dell'omicida. Domani nel carcere di Salerno, udienza di convalida davanti al GIP. L'avvocato della famiglia Esposito, Annalisa Califano, è interprete dell'incredulità dei parenti. Si dirà di ogni zona d'ombra. Qualcuno ha aiutato il tunisino? Tra loro un patto intimo e segreto che si è infranto? L'avvocato dell'indagato, Giovanni Mauri, fa trapelare singolari motivazioni religiose. Ma qual è il reale movente? Gli inquirenti per ora mantengono il riserbo.
2: Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani, boom di microvacanze, i dati di Confturismo. Danilo Sinibaldi.
16: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
17: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
18: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
19: Le vacanze costano.
16: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine: risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
2: E intanto una nuova ondata di calore sta arrivando in Italia, dove si è deciso anche di anticipare la vendemmia per le temperature così alte che hanno anticipato la maturazione dell'uva. Matteo Parlato.
20: Dopo il periodo di instabilità e le piogge che hanno interessato la parte nord-occidentale della penisola, dalla Liguria al Lazio, queste sono le strade di Prato, allagate dopo il temporale, un anticiclone di matrice subtropicale arriverà sul Mediterraneo e si ipotizza il ritorno di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta dall'inizio dell'estate.
21: La tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire ad interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
20: Il caldo, oltre a cambiare il clima, modifica anche le abitudini agricole e quest'anno in tutta Italia si anticipa la vendemmia.
2: Il caso, perché ormai è un vero e proprio caso, sul nome per la panchina azzurra sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma poi è finito al centro delle polemiche per il suo legame con uno sponsor russo di scommesse. L'accordo con la FIGC potrebbe saltare. I dettagli con Gigi Zamponi.
22: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperta invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
2: L'Italia ha un altro bene riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, i cosiddetti teatri condominiali dell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche, e da grande soddisfazione da parte del ministro Giuli. I particolari con Fabio Cappelli, poi breve pausa e seconda parte del TG.
23: Sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rilancio. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
24: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

Torniamo in diretta nella seconda parte del nostro telegiornale, parliamo di sport, il Tour de France, la conclusione con la passerella a Parigi. Oggi la tappa è stata accorciata a soli 89 chilometri, ma la storia della Grand Boucle è stata già scritta nei giorni scorsi da Tadej Pogačar. Lo sloveno conquista il suo quinto tour, un'impresa riuscita soltanto a 4 atleti prima di lui. Ascolteremo più tardi il commento di Pogačar dopo quest'ultima impresa. Intanto vediamo le altre notizie sportive e poi Motori 24. Alle 20 torna il telegiornale nella lingua dei segni con Cecilia Tosi.

0: occasione dei mondiali di calcio 2026, gli spot pubblicitari degli eventi sponsorizzati dalla Fonbet hanno invaso teleschermi e cartelli luminosi di Mosca. Tra i protagonisti Andrea Pirlo, che dallo scorso ottobre è Global Ambassador della maggiore società russa di scommesse sportive. A fine maggio, proprio in una delle giornate che avevano visto tra gli attacchi russi più massicci in Ucraina, Pirlo era a Mosca per assistere alla finale della Coppa di Russia e partecipare a una giornata di festeggiamenti e partite amichevoli organizzata proprio da Fonbet. Insieme a lui, Artyom Dzyuba, noto calciatore russo che non ha mai condannato l'invasione dell'Ucraina. Grande entusiasmo per la presenza del centrocampista italiano, un modo per dimostrare come fosse possibile coinvolgere un volto noto del calcio internazionale nonostante l'isolamento di Mosca seguito al conflitto in Ucraina. Ed è proprio questo il punto che ha sollevato forti critiche. Dal marzo 2022, un mese dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, la Russia è stata esclusa dagli eventi sportivi internazionali. I suoi atleti hanno potuto partecipare finora solo con uno status neutrale, senza inno e senza bandiera. Ma poco a poco le singole federazioni internazionali stanno rimuovendo queste restrizioni, tra le forti critiche ucraine e di molti paesi occidentali, contrari all'uso dello sport e dei suoi protagonisti come strumento per integrare la Russia sulla scena internazionale, mentre il conflitto non accenna a concludersi.
1: Il Milan vola in Australia, anche quest'anno destinazione Perth, nella parte occidentale del continente. Partenza da Malpensa, con alla guida del gruppo il neo allenatore Ruben Amorim. Ci sono Camarda, reduce dalla doppietta di Glasgow nel match pareggiato contro il Celtic. C'è anche Hila, per lo spagnolo l'infortunio subito in Scozia è meno grave del previsto, escluse lesioni. Poi ecco l'altra stellina rossonera, Comotto, insieme a Ricci, Nkunku, Estupiñán, Chukwueze, Pavlovic e Gabbia. Leao, che in questi giorni si è allenato in Brasile con il Corinthians, sempre al centro del mercato e con la precisa volontà di lasciare il Milan, arriverà in Australia il prossimo mercoledì insieme a Gonzalo Ramos, fresco di nozze. Modric invece si aggregherà al gruppo tra una settimana. I rossoneri giocheranno tre amichevoli, la prima contro i padroni di casa del Perth Glory sotto forma di allenamento, quindi sarà la volta dell'atteso derby contro l'Inter il 5 agosto. Il terzo test amichevole verrà disputato invece sulla via del rientro a Jakarta in Indonesia, l'8 agosto, la sfida contro il Chelsea.
2: Sfuma ancora l'oro per l'Italia ai mondiali di scherma di Hong Kong. Nella finale della spada maschile, Davide Di Veroli conquista una splendida medaglia d'argento, ma si arrende allo svizzero Lucas Malcotti, decisivo nelle ultime stoccate dell'assalto. Un risultato che arriva al termine di una giornata da protagonista per il 24enne romano. In semifinale, infatti, Di Veroli supera il giapponese Yamada al termine di un assalto combattutissimo. Dopo l'11 pari, l'azzurro cambia ritmo e piazza l'alungo decisivo, chiudendo 15-13 e conquistando la finale. Contro Malcotti l'avvio è incoraggiante. Di Veroli prende subito due stoccate di vantaggio, ma lo svizzero resta in scia. Recupera fino al 6 pari e sul 7-7 trova il colpo che cambia l'inerzia dell'incontro. L'azzurro non molla mai, riduce più volte il distacco, prova a riaprire il match fino agli ultimissimi secondi e si lancia all'attacco disperato nel tentativo di agganciare il pareggio. Ma Malcotti resiste e conquista il titolo mondiale. Per Di Veroli resta comunque una medaglia d'argento di grande valore, ottenuta al termine di un percorso di altissimo livello. La seconda iridata dopo quella conquistata ai mondiali di Milano nel 2023.
3: Medaglia di bronzo. Finalmente, dopo tanti quarti posti, il sette bello sale sul podio, seppur in una manifestazione minore come la World Cup di Sydney. Dopo la cocente delusione della semifinale, gli azzurri tornano in acqua con il furore degno e tipico di questa nazionale e surclassano i padroni di casa dell'Australia, sostenuta da un tifo indiavolato. Dopo un buon primo tempo, 2-1, nel quale l'Italia scarica l'adrenalina delle ultime 24 ore, nella seconda frazione il sette bello unisce precisione a velocità e prende il largo. Cannella realizza tre reti e a metà partita il punteggio vede la nazionale italiana avanti 8-4. Nel terzo quarto gli azzurri rallentano, gli australiani spingono per rimontare ma non riescono ad avvicinarsi oltre il meno 2 e a cavallo tra terzo e quarto tempo il sette bello sprinta ancora verso un nuovo più 4, 12-8. Ma non è finita, perché il pubblico spinge i padroni di casa, che provano un'ultima rimonta tornando a meno 2, 12-10. Campagna chiama time out e l'Italia riparte di slancio infilando 4 reti consecutive, l'ultima sulla sirena. 16-10 e medaglia di bronzo per il nuovo giovane settebello che il CT sta plasmando in vista di Los Angeles.
4: Siamo molto contenti di questo bronzo di una World Cup, che è alla fine di un percorso che è iniziato a dicembre e che ci ha visto essere comunque protagonisti agli europei e protagonisti in questa World Cup, sia nella fase eliminatoria che in queste tre partite, dove abbiamo fatto tre partite di alto livello.
5: Chiude con il kayak cross il mondiale di canoa slalom ad Oklahoma City. Una gara spettacolare con 4 atleti in acqua. Partenza dalla rampa, contatto consentito e passaggio obbligato alle porte. Avanzano i primi 2, gli altri si fermano. Al femminile, oro alla svizzera Lena Marks. Argento all'australiana Noemi Fox. Bronzo alla spagnola Mikel Lazcano. Tra gli uomini invece l'ultimo oro mondiale va al ceco Vít Prindis, che ha 37 anni, conquista una delle poche medaglie che gli mancava. Italia testa alta con Giovanni De Gennaro, che si ferma ai quarti di finale, ma nel K1 aveva già portato agli azzurri l'unica medaglia della spedizione, il bronzo. Buoni segnali anche da Marta Bertoncelli, quarta nella canadese, da Flavio Micozzi e Raffaello Ivaldi, rispettivamente quinto e settimo alla loro prima finale mondiale. Un'Italia dunque, quella guidata da Daniele Molmenti, che convince, non vince ancora, ma fa ben sperare per il futuro.
6: Una passione che si chiama motocicletta, di tutti i tipi e cilindrate. Siamo a Misano Adriatico, all'autodromo dedicato a Marco Simoncelli per la Racing Night gara del campionato italiano velocità.
7: È un'importanza veramente grande, perché noi abbiamo un campionato che ci viene invidiato un po' in tutta Europa. Abbiamo tantissimi giovani, tantissime classi che cui questa sera si esibiranno in notturna.
6: In questa speciale occasione due gare si svolgono in serata, una suggestione tutta particolare. I piloti sono giovani, giovanissimi, per loro la moto è tutto.
8: Sono sempre sensazioni fantastiche, la setta che poi quando sei a casa ti manca. Devo dire che per la Racing Night è tutto amplificato. Il pubblico, lo spettacolo, correre di notte, veramente è una magia incredibile.
6: Voglia di essere migliori, sorpassi in curva e sul rettilineo a tutta velocità.
9: Questo sport è la mia vita, ho iniziato da quando ero piccolino con le minimoto all'età di 4-5 anni e adesso ne ho 28, quindi sono diversi anni che sono un motociclista, quindi è dentro di me.
10: Finisce in parità il match del sapore olimpico tra Italia e Stati Uniti. Nello splendido scenario della Certosa di San Giacomo di Capri si impongono Sara Calvani, 51 kg, Stella Tosadori, 60 kg, Giacomo Giannotti, 65 kg ed Irma Testa nella categoria dei 57 kg. L'attesa era proprio per il bronzo dei giochi di Tokyo, ma Butterfly ha una nuova consapevolezza dei propri mezzi.
11: Io ho perso 20 kg in questi sei mesi, io ho ricominciato a gennaio e devo dire che anch'io sono sorpresa del percorso che ho fatto, perché l'ho fatto con una lucidità e una maturità che prima non avevo. Io poi lo vedo sul ring, lo sento sul ring, perché nonostante non sia al top della forma e non abbia mostrato un pugilato di altissimo livello, però avevo una forma fisica ottima per tenere 3 riprese a questo livello e in così poco tempo.

0: tempo, è veramente un gran lavoro, è stato.
1: Soddisfazione da parte del responsabile tecnico Clemente Russo, soprattutto in vista di Los Angeles 2028.
2: Voglio ricordare che tra 9 mesi esatti c'è il primo torneo di qualificazione olimpico, ovvero il mondiale ad Astana in Kazakistan, ed è il primo trampolino di lancio per coronare il loro sogno.
1: La sintesi della sfida tra Italia e Sera su Rai 2 dalle 22:46.

0: Silenzio è la prima cosa che colpisce quando questa barca solca le acque del lago Mead, in Nevada, a pochi chilometri da Las Vegas. Nessun rombo di motore, niente fumi di scarico, solo il fruscio dell'acqua e una scia pulita. Benvenuti a bordo della Sport, un'imbarcazione da wakeboard completamente elettrica che vuol dimostrare una cosa semplice. L'era dei motori a scoppio sull'acqua potrebbe essere agli sgoccioli. A costruirla una startup californiana, fondata da ex ingegneri di case automobilistiche della Silicon Valley. Gente che ha lavorato su veicoli elettrici e che ora ha deciso di portare quella stessa rivoluzione in acqua.
1: My name is Mitch Lee.
2: Mi chiamo Mitch Lee, sono cofondatore e amministratore delegato e la nostra missione è elettrificare tutto ciò che galleggia.
0: 7 metri di lunghezza, 500 cavalli di potenza, ma qui non c'è un propulsore tradizionale, c'è una batteria enorme e un motore elettrico che promette prestazioni superiori, costi di gestione inferiori e zero manutenzione stagionale. Niente rabbocchi di carburante al molo, niente messa a riposo invernale con tagliandi e antigelo. Si ricarica durante la notte come un'auto elettrica e il mattino dopo sei pronto a salpare. L'autonomia? Tra le 4 e le 6 ore di utilizzo intenso, più che sufficienti per una giornata in acqua. E se pensi che manchi qualcosa, basta guardare lo schermo touchscreen al centro della plancia. Da lì si controlla tutto. Assetto, superfici di controllo, cruise control, perfino la forma dell'onda per il surf regolabile con un tocco.
2: Passando all'elettrico, risolve una serie di problemi concreti legati al possesso di una barca a benzina. L'elettrico ha senso da ogni punto di vista, economico, prestazionale e nautica, sarà sicuramente elettrico.
0: Certo c'è un dettaglio non trascurabile, il prezzo. Si parte da $268,000, una cifra importante che però, secondo l'azienda, è in linea con le barche da wakeboard premium tradizionali. E la domanda a quanto pare non manca. Il vero collo di bottiglia è la produzione. Per questo l'azienda californiana sta già lavorando su altri modelli. Barche da pesca, imbarcazioni per il tempo libero e perfino applicazioni commerciali. Rimorchiatori, traghetti, navi da porto. L'idea è chiara. Prendere quella tecnologia e scalarla, adattarla a qualsiasi tipo di scafo. Perché se l'elettrico ha senso sulle strade, sull'acqua potrebbe averne ancora di più. Le barche a benzina sono rumorose, inquinanti, costose da mantenere. Quelle elettriche promettono l'opposto: silenzio, affidabilità, semplicità. Muoversi sull'acqua senza lasciare traccia. Questa la promessa, un modo diverso di vivere il mare, i laghi, i fiumi, più pulito, più rispettoso e forse davvero più vicino a quello che significa navigare.
3: Immaginate una Formula 1 che invece di sfrecciare sull'asfalto vola sull'acqua. Non è fantascienza,

0: ma in realtà si chiama E1 World Championship ed è il primo campionato al mondo di motonautica completamente elettrica. 9 team, nomi leggendari dello sport e dello spettacolo come proprietari e una tecnologia che sta riscrivendo le regole della nautica da competizione. Le Raceboard, così si chiamano queste imbarcazioni rivoluzionarie, combinano propulsione elettrica e tecnologia hydrofoil. In pratica, volano letteralmente sopra l'acqua, riducendo attrito ed emissioni. Da Londra a Miami, da Dubrovnik a Lagos, il campionato tocca 4 continenti, portando con sé un messaggio chiaro. La mobilità sostenibile non è solo una questione di auto elettriche. Anche il mondo della motonautica sta cambiando pelle. In Nigeria, per la prima volta in Africa, le Raceboard hanno solcato le acque della Lagos Lagoon. Un evento storico che ha attirato migliaia di spettatori e che, secondo le stime del governo locale, potrebbe generare fino a 100 milioni di dollari in termini di turismo e indotto economico. Tra i proprietari dei team c'è Didier Drogba, ex stella del calcio ivoriano, che ha spinto fortemente per portare una gara nel continente africano.
1: È incredibilmente importante per noi portare una gara in Africa. Didier è uno dei proprietari dei nostri team, è stato molto determinato nel voler organizzare questa gara. Per noi è fondamentale portare la tecnologia, i messaggi sulla sostenibilità in Africa.
0: Ma il campionato E1 ha anche un'altra stella, Tom Brady, leggenda del football americano con 7 titoli Super Bowl alle spalle. È sceso in acqua come proprietario di team e non per fare da spettatore. Tom Brady è campione in carica e a Miami, in Florida, si è giocato il bis. I piloti Emma Kimilainen e Sam Coleman hanno preparato meticolosamente ogni dettaglio, perché in queste gare, come nella Formula 1 tradizionale, ogni millisecondo conta. E la differenza la fanno anche i dettagli tecnici: batterie ad alta densità energetica, sistemi di controllo elettronico sofisticati, ali hydrofoil progettate per minimizzare la resistenza.
1: Significherebbe molto per il nostro team. La squadra ha investito un sacco di energie nel corso di un paio di stagioni. Ci siamo conosciuti davvero bene. Sono molto orgoglioso di tutti i membri coinvolti. Abbiamo un gruppo di persone davvero unico che punta all'eccellenza.
0: Londra, con il Tower Bridge e il Parlamento sullo sfondo, ha ospitato una dimostrazione spettacolare per mostrare ai pendolari mattutini cosa significa correre sull'acqua a zero emissioni. Un messaggio forte. Anche il Tamil potrebbe presto dire addio alle imbarcazioni a benzina e diesel. L'E1 World Championship non è solo sport, è una vetrina tecnologica, un laboratorio di innovazione che sta dimostrando come la mobilità elettrica possa conquistare anche l'elemento più difficile, l'acqua, con velocità, spettacolo e soprattutto silenzio. Perché queste imbarcazioni non rombano, sfrecciano in un sibilo futuristico che è già il suono del domani.
2: Mentre le imbarcazioni elettriche conquistano sempre più spazio nel panorama della mobilità sostenibile, la Lituania scrive un capitolo inedito in Europa. Vilnius, la capitale, ha inaugurato sul fiume Neris il primo sistema di trasporto pubblico fluviale completamente elettrico del continente. Non si tratta di esperimenti turistici o navette portuali. Qui i battelli elettrici sono parte integrante della rete di mobilità cittadina, con orari, fermate e biglietteria integrata. Le barche scivolano sull'acqua grazie a scafi a dislocamento, una scelta tecnica precisa. A differenza delle imbarcazioni plananti che sfrecciano sulla superficie, questi scafi attraversano l'acqua tagliandola, consumando meno energia e garantendo maggiore autonomia. La forma arrotondata dello scafo assicura stabilità e riduce i consumi, elemento decisivo quando si progetta un servizio di linea regolare.
3: Siamo molto orgogliosi di questo progetto, perché guardando in Europa nessun altro finora lo ha realizzato. Siamo molto grati ai nostri partner, all'azienda costruttrice delle imbarcazioni. Ed è stata ovviamente una grande responsabilità per la città e per i cittadini dire sì, realizzeremo queste barche in 6 o 7 mesi.

0: l'autonomia operativa dalle 7 di mattina alle 10 di sera. Dal punto di vista ambientale i numeri parlano chiaro. Ogni passeggero produce tra 11 e 16 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un autobus diesel nella stessa città ne produce tra 20 e 40 a seconda del tasso di occupazione. Il biglietto costa 3 euro se acquistato in anticipo, 4 a bordo e ha validità di 90 minuti con possibilità di trasferimento su autobus e filobus. La stessa app, utilizzata per il resto del trasporto pubblico cittadino, che muove oltre 500.000 passeggeri al giorno su 60 linee di autobus e 18 di filobus. Ma non tutti sono convinti, c'è chi solleva dubbi sulla reale efficienza del sistema, considerando che la velocità dei battelli è inferiore rispetto ai mezzi di trasporto tradizionali su strada.
1: Se diciamo che è trasporto pubblico, ma poi è più lento che camminare, allora non siamo onesti. E se non siamo onesti su ogni singolo aspetto di questa trasformazione verde, le persone saranno confuse e alla fine rimarranno deluse.
0: Ciononostante il progetto procede, l'amministrazione comunale punta a ridurre le emissioni urbane del 40% entro il 2030, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione Europea. Per Vilnius questi battelli rappresentano qualcosa di più di un semplice mezzo di trasporto. Sono un modo nuovo di vivere il fiume, riscoprendo una risorsa che attraversa la città da secoli. Il Neris è lungo 510 km, 235 dei quali scorrono in territorio lituano. È parte integrante della storia di Vilnius fin dal 1323, anno della prima menzione storica della città. Oggi questo fiume torna protagonista della mobilità urbana con una tecnologia che guarda al futuro senza dimenticare il passato. Un esperimento che altre capitali europee osservano con attenzione, perché quando si parla di mobilità sostenibile ogni soluzione conta, anche quelle che navigano.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il calcio vero.
3: Ma ce l'avete Team Vision?
5: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
4: Era fuori.
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
8: Ci sono miliardi di modi per viaggiare, miliardi di modi per crescere e miliardi per prendersi cura di sé, perché tutti siamo unici. E per il benessere intestinale di ognuno ci sono i miliardi di fermenti diversi degli integratori Iovis che rinforzano l'unicità della flora intestinale. Iovis, miliardi di modi per sentirsi bene.

A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride, fa una vittima e 29 feriti, l'attentatore muore dopo l'irruzione della polizia. Il ministro dell'interno, è stato un attentato terroristico. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, 450 gli identificati, la solidarietà di Mattarella. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia.

0: nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. L'annuncio di Teheran dalla TV di Stato da parte del portavoce dell'esercito. Una serie di incendi sta interessando l'Europa meridionale, emergenza in Spagna e in Francia, 300.000 persone in fuga. In Italia roghi da Roma alla Sardegna al Gargano, dove molti turisti sono stati evacuati dalla Guardia Costiera. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze. Secondo i dati di Confcommercio, agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo CT della nazionale divide l'Italia. Per i critici, alla poca esperienza da allenatore, si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Buonasera, bentornati al TG nella lingua dei segni italiana di Rai News 24. Buonasera anche ad Antonietta Bertone, l'interprete della lingua dei segni italiana che ci accompagna questa sera. È morto Abdul Balut, l'attentatore che ieri sera è piombato con un furgone sulla folla che celebrava il Pride a Berlino, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre 29. Secondo il ministro dell'Interno, un attentato terroristico di stampo islamista. Il 21enne Abdul Balut è stato braccato nella sua casa e, secondo la polizia, si è diretto verso gli agenti brandendo un'arma da taglio, spingendo quindi i poliziotti ad aprire il fuoco e ucciderlo. Fonti investigative riferiscono inoltre che la polizia ha fermato e interrogato tre altre persone ritenute vicine all'attentatore e ne ha rilasciate due, mentre la terza rimane in stato di arresto. Sono 126 gli agenti feriti negli scontri avvenuti ieri in Val di Susa per la protesta dei No TAV. Durante questa protesta sono state lanciate pietre, bombe carta e anche molotov contro le forze dell'ordine e sono 436 le persone identificate, alcune provenienti anche da Francia, Belgio e Germania. Stimati danni per 1 milione di euro solo nel cantiere di Chiomonte. Sul sito dei No TAV si legge una grande giornata di lotta. Il sindaco di Chiomonte afferma violenze incomprensibili, i lavori accelerino. Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a tornare al negoziato con gli Stati Uniti dopo lo stop dei raid deciso dagli americani. La conferma arriva dai mediatori pakistani che parlano di riprendere il memorandum d'intesa con accordi sullo stretto di Hormuz, sui beni iraniani congelati e sul programma nucleare. E proprio a proposito del nucleare è intervenuto anche Netanyahu, ha detto: credo che sotto molti aspetti la decisione spetti a Trump. Intanto in Cisgiordania si moltiplicano gli attacchi dei coloni israeliani ai villaggi palestinesi dopo gli scontri dei giorni scorsi in cui ci sono stati 6 morti. L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia ci sono già 220.000 evacuati. Stop al traffico ferroviario e alle manifestazioni pubbliche, questo sempre in Francia, mentre in Spagna i roghi in vaste aree del sud sono ancora fuori controllo. Anche in Italia gli incendi hanno raggiunto le zone costiere, in particolare il vasto incendio divampato nella tarda mattinata tra Peschici e Vieste sul Gargano ha spinto i turisti in spiaggia a essere evacuati a bordo delle barche della Guardia Costiera. E poi un vasto incendio sta interessando anche il Basso Molise. Continuano le partenze per le vacanze, ma cambiano le abitudini degli italiani. Secondo i dati di Confturismo si spende lo stesso budget ma in modo spezzettato. Addio alle lunghe villeggiature, il 58% degli italiani sceglie soggiorni brevi, le cosiddette micro vacanze, distribuiti in più periodi. Rispetto allo scorso anno però ci saranno 3 milioni di partenze in più con una spesa media di circa 1.100 euro a persona. Si resta prevalentemente in Italia, solo una piccola parte dei turisti va all'estero, più che dimezzata la quota di chi va fuori dall'Europa. E poi il caso del nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio. Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma l'ex regista è finito al centro delle polemiche per il suo ruolo di ambasciatore di un noto sito di scommesse russo e l'accordo con la FIGC potrebbe saltare. Pirlo ha messo in moto i suoi legali per risolvere la questione, ma c'è anche un altro problema, quello di un possibile conflitto di interessi che nascerebbe dalla posizione dei figli dello stesso Pirlo e di Maldini, che hanno avviato una carriera da procuratore e gestiscono calciatori di interesse anche della nazionale. E con questo è tutto, come di consueto ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: In serata ancora della residua instabilità sul nord-est, lungo le coste tirreniche della Campania, sulla Basilicata e sulla Sardegna, dove saranno possibili ancora dei temporali in rapido assorbimento notturno in un contesto che tende al miglioramento. Infatti domani al nord il cielo si presenterà generalmente sereno o poco nuvoloso. Ci potrà essere solo qualche piovasco sull'Appennino settentrionale nel corso delle ore più calde. Anche sulle regioni centrali ci sarà bel tempo, con pochissime nubi, in particolar modo sulla Toscana, l'Umbria e l'Alto Lazio. Anche qui nel corso della giornata sui monti potrà arrivare qualche piovasco. Continuano invece al sud peninsulare, sulla Campania, le piogge e i temporali, specie sulla parte centro-meridionale, piogge che interesseranno anche la Basilicata. Molto meglio invece sulle due isole maggiori, in particolare sulla Sardegna, dove ci saranno delle decise schiarite, mentre invece sulla Sicilia un po' di nubi in più, ma che saranno innocue. Per quanto riguarda le temperature, risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.

0: Ripartiamo da Berlino perché è stato ucciso il principale sospettato dell'attentato avvenuto ieri al Pride di Berlino. Appunto, la conferma arriva dalla polizia tedesca che lo ha individuato armato in un parco della città. Ma per gli aggiornamenti andiamo a Berlino dalla corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, la polizia tedesca a confermare di aver rintracciato il presunto terrorista Abdul Ballou si trovava nella periferia in una casetta di un orto urbano. Ha cercato di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha aperto il fuoco uccidendolo. 21 anni, cittadino tedesco ma di origini libanesi, ben noto alle forze dell'ordine. È stata la procura generale a far sapere che Ballou ha cercato più volte di unirsi all'ISIS, prima in Mauritania, poi in Siria. Tornato a Berlino a fine 2025, è stato arrestato all'aeroporto con l'accusa di preparare un attentato, ma a maggio rilasciato in libertà vigilata con l'ordine di seguire un corso di deradicalizzazione. Ieri sera invece è salito su un furgone bianco seminando il terrore tra i partecipanti al Pride. Soddisfazione per l'esito delle ricerche da parte delle autorità, che però piangono anche le vittime. Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, sapremo difendere le nostre libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che ha partecipato a una veglia di preghiera. E Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato ieri sul Pride. A voi.
0: Grazie Barbara. Ed è netta la condanna a ogni forma di terrorismo e di violenza, a partire dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, merito ovviamente ai fatti di Berlino, ai cortei di piazza, all'ordine pubblico e alla sicurezza, restano al centro della Luigi Massi.
2: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Lo della legalità e dell'ordine pubblico animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità. È il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre.

0: concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi, dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: E sono 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri di ieri in Val di Susa, scontri avvenuti in occasione delle proteste contro i lavori dell'infrastruttura ferroviaria TAV, stimati a 1 milione di euro i danni solo al cantiere di Chiomonte. Ce ne parla Marco Bobbio.
2: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità, a scatenare la guerriglia il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada. E mentre ancora in mattinata si alzavano le colonne di fumo da Chiomonte, lungo la statale si sono alternati posti di blocco con perquisizioni e controlli.
1: Andiamo a Bologna ora, dove è stata assegnata la scorta al sindaco Lepore dopo la morte di Fachir avvenuta durante un controllo di polizia. C'è lo scontro tra le difese sul nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza di sangue sotto la testa, e questa sera è iniziata alle 19 la manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro. Andiamo da Elisa Dossi.
3: Se lo vedete qui, la manifestazione al quartiere Pilastro promossa dai collettivi che ha preso questa strada e la stanno occupando per intero, è una strada importante che dal quartiere Pilastro arriva fino a un centro commerciale. Dicono giustizia per Fachir, chiedono la sospensione dello scudo penale nei confronti dei 2 agenti e dei 4 operatori sanitari che sono stati appunto iscritti in questa sorta di pre-indagine voluta da Matteo Salvini con il pacchetto sicurezza come misura, ma che appunto non è un'indagine vera e propria. Entriamo proprio nel corteo, ve lo mostriamo, mentre vi riguarda il sindaco Lepore, che appunto si è visto assegnare una scorta che gli ha degli scontri che ci sono stati alla luce del video che gli viene levato il telo che ha sopra quando è già morto. Nato perché l'hanno battuto, dice, senza denti, ha strisciato per terra dopo aver morso loro una gamba mentre gli spruzzavano lo spray. Quello che vi possiamo dire con certezza è quanto sappiamo fin qui dall'autopsia, vale a dire lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già era emerso dall'attacco, vale a dire l'ipotesi che Fachir si sia soffocato nel suo sangue. Un dettaglio questo che, mentre l'esito dell'attacco è stato secretato, non è comunque stato smentito dalla procura. Continueremo a seguire la manifestazione per il resto della serata, così come continueremo ad aggiornarvi su tutto quello che riusciremo nei prossimi giorni a scoprire nell'ambito di quella.
1: Grazie Elisa. Il tema sicurezza.

0: ma anche il decreto carburanti sono al centro del confronto politico. La maggioranza è compatta contro le violenze di piazza, le opposizioni attaccano su salari e caro energia.
1: Scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
2: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
1: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima Pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il sa della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni, le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
3: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
0: Passiamo al Medio Oriente. L'Iran si dice disponibile a tornare ai negoziati con gli Stati Uniti, forse a Ginevra, a Doha o a Islamabad. L'apertura è avvenuta dopo la pausa dei diplomatici dell'Oman a Teheran. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
4: La Repubblica Islamica sarebbe pronta a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti, lo riporta una fonte iraniana all'emittente Al Arabi. Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, a Doha o a Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto gli attacchi di rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran dice che la guerra si allargherà se riprenderanno gli attacchi americani. I Pasdaran annunciano di aver distrutto nelle ultime 2 settimane 11 caccia ed elicotteri statunitensi a terra e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico l'Iran e l'Oman si sono incontrati nuovamente per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Teheran definisce i colloqui produttivi. I due paesi si erano già confrontati sulla questione nei mesi scorsi, senza tuttavia raggiungere risultati concreti. I colloqui si sono concentrati su principi comuni e meccanismi operativi per garantire il transito marittimo sicuro attraverso lo stretto. Secondo la televisione di Stato, le forze navali iraniane hanno intercettato 6 navi che tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione nelle ultime 24 ore.
0: E in Cisgiordania la furia dei coloni israeliani si scaglia contro villaggi e moschee palestinesi date alle fiamme mentre continua una vasta operazione militare da parte dell'esercito dello Stato ebraico. Sentiamo da Gerusalemme il corrispondente Giovan Battista Brunori.
5: Sì, la Cisgiordania è ancora nel caos con attacchi di coloni contro villaggi palestinesi della Cisgiordania anche nelle ultime ore, almeno 6 degli attacchi nelle ultime ore sia nella zona di Nablus, Tulkarem e anche Ramallah, dunque diverse zone si registrano 2 moschee date alle fiamme ma anche auto, capannoni e in un caso alcuni coloni hanno tentato di dare fuoco ad una casa, hanno versato benzina sulla porta e sulle finestre di un'abitazione con dentro una famiglia, fortunatamente non sono riusciti ad appiccare le fiamme. Dunque la situazione rimane estremamente tesa, violenze che seguono i già gravi fatti di ieri con coloni che avevano dato l'assalto a diversi villaggi in altre zone, a Calchilia, a Jet e in altre località. L'apice di questa nuova escalation di violenze è

0: era stata raggiunta venerdì quando ci sono stati 6 morti in uno scontro avvenuto. Un gruppo di israeliani è stato attaccato da un gruppo di arabi, un palestinese è riuscito a strappare il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza, ha ucciso 2 israeliani, è intervenuto l'esercito israeliano che ha ucciso 6 palestinesi. Dunque una situazione estremamente tesa con l'esercito israeliano che continua a setacciare i villaggi della Cisgiordania. Sono ormai 80 gli arresti e verranno demolite le case dei palestinesi ritenute responsabili delle aggressioni dei giorni scorsi. Linea allo studio.
1: Sud appaiono ancora in parte fuori controllo. Sentiamo il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente di direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 chilometri da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: E gli incendi purtroppo colpiscono anche l'Italia. Uno di questi sta interessando il confine tra Puglia e Molise e sono stati evacuati i turisti da campeggi e stabilimenti balneari. A Campomarino gli anziani di un RSA sono stati trasferiti in una chiesa e nei locali parrocchiali. Chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica. Sentiamo Laura Calfapietra.
3: Ore di angoscia e di paura, l'incubo incendi ripiomba su Campomarino Lido, una corsa contro il tempo e il vento che cambia la direzione del fuoco e lo indirizza pericolosamente verso alcune strutture come una RSA. Ci sono 21 anziani, il piano di evacuazione scatta immediatamente, vengono accolti a Campomarino Paese.
4: Soprattutto gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce e paure, è stato un colpo pesante.
3: All'improvviso il fumo, è sentivato il rumore delle fiamme?
4: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati.
3: E lungo il fronte del fuoco si sviluppa per oltre 2 chilometri verso sud. Da qui ci troviamo in contrada Arcora, le abitazioni sono a pochi metri dalle fiamme, si spezza in tutti i modi il fronte del fuoco.
5: Sotto controllo la situazione?
6: Per adesso sì, qua l'abbiamo bloccato il fuoco.
3: Da dove tutto è partito, il cavalcavia che collega Campomarino Paese e Lido, si concentrano gli interventi. Raffiche di vento dai 30 ai 50 km orari rialimentano le fiamme. Un Canadair arrivato da Roma fa più scarichi per bloccare il fuoco. La rabbia, quella però, non si spegne.
7: Purtroppo sì, sono circa 150 piante di ulivo, una quarantina di piante di fiche. Pazienza, vedremo chi pagherà. Quasi ogni anno, sono 2 o 3 anni che non succede più, ma ogni volta che fanno i fuochi di Santa Cristina è così.
1: È stato recuperato il corpo del turista di 45 anni olandese che risultava disperso nel lago di Como. Squadre di vigili del fuoco e della guardia costiera lo hanno trovato a 25 metri di profondità. Vi ricordiamo, ieri l'uomo si era tuffato dalla barca che aveva noleggiato e lo aveva fatto per soccorrere il maggiore dei suoi 3 figli di 16 anni. Quello del lago di Como però è solo l'ultimo drammatico episodio di questo tipo, ce ne parla Marco Aquili.
8: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nel

0: Lo stesso corso d'acqua, una settimana dopo, è un senegalese di 28 anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, un chilometro più a nel Ticino, dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel Biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalò appena affittato. Il giorno prima muore anche Alexandru, noleggiatore di barche sul lago di Garda, che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni, invece, la vittima di Borgo Satollo, nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio 16enne in difficoltà e non più riemerso.
1: Parliamo di turismo, più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani, è boom infatti di microvacanze secondo i dati di Confturismo. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
2: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare, amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
3: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
4: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
5: Le vacanze costano.
2: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine: risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
1: E ora il calcio con il caso del nuovo CT per la panchina azzurra. Sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma invece l'ex regista è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbet, sponsor russo, e l'accordo con la FIGC potrebbe saltare. Sentiamo allora il servizio di Gigi Zamponi e poi, dopo una breve pausa, sarà il momento di Tutti i Frutti.
6: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti, è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.

0: La mia pelle? Non ho più paura di mostrarla. E se mi rado, voglio qualcosa che la ami.
1: Come Gillette Venus. Tieni il manico, cambi le lame e con le barre idratanti prepari e radi in una sola passata. Per una pelle liscia e idratata.
0: Pronta a essere mostrata in tutta la sua forza. La mia pelle, il mio orgoglio.
1: Gillette Venus.
2: Licia è con te da sempre, quando ti sentivi imperfetta, quando hai sentito le emozioni sulla pelle.

0: e quando ti sei sentita al tuo posto. E oggi, che senti il cambiamento ormonale, ti accompagna con Licia Balance. La sua tecnologia VivaSense ti dona un nuovo benessere emotivo, con l'efficacia di sempre. Licia, amica del tuo benessere.
1: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
2: Verisure presenta il nuovo allarme con scudo perimetrale. Rileva l'intruso a distanza e avvisa la centrale operativa che interviene, mettendo in fuga il ladro prima che si avvicini. Da oggi la protezione inizia già da fuori casa. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
4: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
5: Dal giorno 1.
4: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
6: Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valesca Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film.

0: il fuoco che mi porto dentro.
1: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
2: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
2: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
1: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
2: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
3: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua.
1: Però, la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
2: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
7: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
8: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
7: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
9: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
8: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
7: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna l'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce e fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
3: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà

0: nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Very interesting decision choice he made.
2: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
1: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
0: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spogliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Si infiammano se lavi male i denti.
5: Gengive.
4: Ah, ma quindi li lavo male.
5: Il manuale non è il massimo.
6: Passa ora al piaio.
7: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
8: Enigma risolto.
7: Nulla pulisce come ora il BIO.

0: Acquista il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 8 da 256 giga entro il 2 agosto. Può essere tuo ad esempio a €79,90 in 10 rate a tasso zero. Scopri di più nei negozi MediaWorld e su MediaWorld.it.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
4: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
5: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
6: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
7: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
8: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
9: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
10: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.

0: è stato un atto terroristico islamista. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra la polizia, carabinieri, guardia di finanza, 450 identificati, la solidarietà di Mattarella. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e Francia, 300.000 in fuga in Italia, roghi da Roma, la Sardegna al Gargano, ma anche nubifragi in Toscana e Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze, secondo i dati di Confcommercio. Agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo, CT della Nazionale, divide l'Italia. Per i critici, alla poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Malagò riflette. Renews 24, il telegiornale delle 21, benvenuti. In apertura ai fatti di Berlino, è stato ucciso il principale sospettato dell'attentato di ieri sera a margine del Pride, la conferma della polizia tedesca che lo ha individuato in un parco della città. Gli aggiornamenti dalla corrispondente.
1: Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla ieri sera nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti: si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo. Ieri sera però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa. Anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte. A voi.
0: Netta la condanna ad ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni. Dai fatti di Berlino ai cortei di piazza, l'ordine pubblico e la sicurezza al centro dell'azione di governo. Intanto l'esecutivo è al lavoro sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
2: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità, contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti: il decreto carburanti, che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
0: Sono 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri di ieri in Val di Susa contro i lavori dell'infrastruttura ferroviaria a TAV, stimati 1 milione di euro di danni solo al cantiere di Chiomonte. Marco Bobbio.
3: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti no TAV. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli

0: Salti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiumonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa un migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione, bloccata a lungo, così come l'autostrada. E mentre ancora in mattinata si alzavano le colonne di fumo da Chiumonte, lungo la statale si sono alternati posti di blocco con perquisizioni e controlli.
1: A Bologna la morte di Fakir durante un controllo di polizia e scontro tra le difese su un nuovo video che ritrae il 42enne con una chiazza ematica sotto la testa. C'è stata in serata una manifestazione dei collettivi al quartiere Pilastro e poi è arrivata in giornata la notizia che al sindaco di Bologna Lepore è stata assegnata la scorta. Ci aggiorna Elisa Dossi.
2: Se lo vedete qui la manifestazione al quartiere Pilastro promossa dai collettivi che ha preso questa strada e la stanno occupando per intero, è una strada importante che dal quartiere Pilastro arriva fino a un centro commerciale. Sospensione dello scudo penale nei confronti dei due agenti e dei quattro operatori di pacchetto sicurezza come misura, ma che appunto non è indagato. Mentre vi racconto la questione che riguarda il sindaco Lepore che appunto si è visto assegnare una scorta che gli è stata assegnata per le minacce che ha ricevuto, minacce di morte nei giorni scorsi anche via social a seguito degli scontri che ci sono stati in piazza a inizio settimana. Non è tutto, perché ovviamente ci sono anche tutti i temi delle schermaglie tra gli avvocati alla luce del video che è stato mostrato, in cui si vede Fakir con una macchia di sangue sotto la testa dopo che gli viene levato nei polmoni, l'ha inalato perché l'hanno battuto, dice senza mezzi termini che è stato picchiato. L'avvocato dei poliziotti invece che dice che quel sangue è dovuto a una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe procurato nel momento in cui è entrato in contatto con gli agenti, ha strisciato per terra dopo aver morso loro una gamba mentre gli spruzzavano lo spray. Quello che vi possiamo dire con certezza è quanto sappiamo fin qui dall'autopsia, vale a dire lo schiacciamento, la presenza di sangue vivo nei polmoni, dettagli in linea con quanto già era emerso dall'attacco, vale a dire l'ipotesi che Fakir si sia soffocato nel suo sangue. L'esito dell'attacco è stato secretato, non è comunque stato smentito dalla procura. Continueremo a seguire la manifestazione per il resto della serata, così come continueremo ad aggiornarvi su tutto quello che riusciremo nei prossimi giorni a scoprire nell'ambito di quella che è l'indagine. A te.
1: C'è il tema sicurezza e anche il decreto carburanti ad animare il confronto politico. La maggioranza è compatta contro le violenze di piazza, le opposizioni vanno all'attacco su salari e caro energia. Francesca Biagiotti.
3: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
4: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
3: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima Pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non basta, che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni. Il governo è fermo, non PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
5: Dalle industrie

0: banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita e per cercare di far ripartire questo paese.
1: E cresce in tutto il paese l'allarme per il caro carburante. Il governo lavora un primo decreto che potrebbe essere varato in settimana. Anna Trebbi.
2: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare l'arti.
1: L'Iran si dice disponibile a tornare al negoziato con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o Islamabad. Questa apertura arriva dopo la pausa nei raid americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. Non avverte se riprenderanno gli attacchi. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi open iraniana. Ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: Il premier israeliano Netanyahu è in partenza per Washington, dove incontrerà il presidente del regime iraniano o la fine del programma nucleare. Intanto in Cisgiordania non si fermano le violenze. Il corrispondente Giovan Battista Brunori.
4: Ho visto un gruppo di coloni usciti da dietro quegli alberi. Correvano verso la moschea. Sono riusciti ad entrare e ad appiccare il fuoco.
5: Siamo a Kusra, vicino a Nablus, e questo è solo uno degli attacchi avvenuti nelle ultime ore. Un'altra moschea è stata data alle fiamme vicino a Tulkarem. In Cisgiordania oramai la situazione è fuori controllo. Mentre gli insediamenti si moltiplicano, il governo Netanyahu accelera sulla legalizzazione delle colonie e lascia impuniti gli aggressori. Nelle ultime ore sono almeno 6 gli assalti ai villaggi palestinesi. A nord di Ramallah coloni hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno vissuto fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare nel villaggio di Tal, ma l'esercito israeliano ha sparato tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle di ieri a Qalqilia, Jeddah, Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat.

0: Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo due israeliani. L'esercito ha ucciso 4 palestinesi. I soldati ora setacciano i villaggi, 80 gli arresti.
1: Poi c'è il conflitto in Ucraina, ancora raid russi con missili balistici anche contro la capitale, colpite anche Kharkiv e Zaporizhia, e continua la protesta dei giovani che rivolgono Fedorov al Ministero della Difesa. L'inviata a Kiev è Emma Farnè.
2: Erano già fuggiti da Kupiansk e da pochi mesi avevano trovato rifugio qui. Un raid alle 9 di mattina con droni su Kharkiv ha distrutto questa famiglia e la loro casa, feriti 2 figli. Dice il sindaco, ci sono anche altri 10 feriti e altre 22 case danneggiate. Stesso tipo di raid, altra città, Zaporizhia. Qui è morto un uomo nella sua automobile, in un distributore di benzina. Anche Kiev è stata presa di mira di notte. Non ci sono feriti, ma solo danni. Un attacco con missili balistici. È la strategia russa, rendere invivibili le città ucraine con uno stillicidio di attacchi con droni di giorno e di notte. In un messaggio, Zelensky punta il dito contro la Corea del Nord, da cui la Russia starebbe reclutando altri 30.000 soldati da mandare al fronte. Un avvertimento a 2 giorni dal suo viaggio a Washington di martedì, in cui vedrà Trump. Intanto continua la protesta di cartone. Decine di persone in piazza Kiev e nelle altre città per riavere Fedorov, ministro della difesa.
1: Non si ferma l'emergenza incendi in Europa. Nel sud-ovest della Francia, già 220.000 evacuati. In Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono fuori controllo. Il corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
3: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: Ci sono incendi anche in diverse regioni italiane. In Puglia, a Peschici, i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera. In Molise, a Campomarino, è stata evacuata una residenza per anziani. Laura Tangherlini.
4: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
5: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
6: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
4: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò Marina, nel Crotonese, interessata a un'area di punti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme.

0: e contenerle di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: È stato recuperato il corpo del turista olandese che si era gettato nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio sedicenne. Sarà Grattoggi.
0: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere adagiato sul fondo un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dai Vigili del Fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni, Ernie Salvi, anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Ora il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia.
1: Nell'ultimo mese ci sono state diverse persone che sono annegate nelle acque di laghi e fiumi. Marco Aquili, seguiamo.
2: A 30 giorni dalla scomparsa di Luigi Cavallari, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno nelle acque del lago di Vico, il bilancio delle vittime da annegamento nelle acque interne raggiunge un preoccupante record, 11 nell'ultimo mese. È il 4 luglio quando un 23enne di origine pakistana cade nel fiume Olio nei pressi di un salto d'acqua e non riemerge più. Sempre nello stesso corso d'acqua, un anni che viene trascinato via dalla corrente e ripescato, oramai senza vita, e se il giorno dopo un uomo di origini peruviane annega nel Ticino dove si era tuffato per sfuggire alla calura. E se le forti correnti rappresentano le insidie nascoste dei fiumi, lo sbalzo termico e i fondali scoscesi sono i lati oscuri delle acque lacustri, dove il 19 luglio, nel biellese, perde la vita un 32enne scivolato in acqua dal pedalo appena affittato. Noleggiatore di barche sul lago di Garda che scompare inghiottito dalle acque dopo aver salvato un turista inglese di 7 anni. Ha appena 14 anni invece la vittima di Borgo Satollo, nel Bresciano, annegato nelle acque di un laghetto artificiale dove mai nessuno si era sentito in pericolo. E ancora, nelle acque del lago di Bolsena, un 22enne di Terni si tuffa e non riemerge più. Fino alla recente scomparsa di un turista olandese, tuffatosi nelle acque del lago di Como per soccorrere il figlio sedicenne in difficoltà e non più riemerso.
1: Di microvacanze secondo i dati di Confturismo. Danilo Sinibaldi.
3: Agli italiani si sono ristrette le vacanze, si è stato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare, amori che duravano un mese, vacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58%...
4: Non ce la si concede.
5: Le vacanze costano.
3: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine, risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
1: Intanto sta arrivando una nuova ondata di calore in Italia e si è deciso in alcuni posti di anticipare la vendemmia per le alte temperature che hanno anticipato la maturazione dell'uva. Matteo Parlato.
6: Dopo il periodo di instabilità e le piogge che hanno interessato la parte nord-occidentale della penisola, dalla Liguria al Lazio, queste sono le strade di Prato, allagate dopo il temporale, un anticiclone di matrice subtropicale arriverà sul Mediterraneo e si ipotizza il ritorno di una nuova ondata di calore, che sarebbe la quarta dall'inizio dell'estate.
7: La tendenza è per un rafforzamento ulteriore dell'anticiclone, ancora una volta di matrice subtropicale, che porterà una nuova ondata di calore sulla nostra penisola. Questa sequenza di immagini mette in evidenza l'aria calda che nei prossimi giorni potrà venire.

0: di interessare tutto il Mediterraneo, portando molto probabilmente la quarta ondata di calore di questa stagione. Andiamo infatti a vedere anche le anomalie termiche previste. Queste sono quelle previste dal 27 luglio al 3 agosto. Vedete, questa zona in rosso mette in evidenza aree con temperature molto superiori al normale, in particolare sull'Italia settentrionale, ma anche le altre zone cominceranno ad avvertire temperature decisamente elevate. Questa ondata è destinata a persistere anche, almeno fino al 10 di agosto. Come vedete, il rosso intenso si estenderà sostanzialmente a tutta la penisola, oltre che a gran parte dell'Europa.
1: Il caldo, oltre a cambiare il clima, modifica anche le abitudini agricole e quest'anno in tutta Italia si anticipa la vendemmia.
2: Il caso sul nome per la panchina azzurra sembrava fatta per Andrea Pirlo, ma è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbet, sponsor russo, e l'accordo con la FIGC potrebbe saltare. Gigi Zamponi.
3: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti è Sergei Lomachin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche per risolvere la questione, già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori, entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperta invece la corsa alla panchina azzurra. Sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.
2: La musica di Salmo ha entusiasmato il popolo di Arzachena in Sardegna, 40.000 arrivati per vivere una giornata di festa. Il servizio di Alessandra Sacchetta, poi breve pausa e poi torniamo.
4: Corre, corre a ti cambiare.
5: Quello che mi piace non tanto del personaggio, ma è dell'attore di Glebonski. Mi piace che il fatto che non sembra stia recitando, ma che stia vivendo la scena. La recitazione sta tutta lì.
6: 12 ore di musica e divertimento, due palchi, aree tematiche, dinosauri, gonfiabili, giochi e soprattutto il Salmo Live Show. È stata tutto questo la grande festa organizzata da Salmo e dal fratello alle Glebonski Park di Arzachena, nel cuore della Gallura. Prima dell'ingresso sul palco dell'ideatore e padrone di casa si sono alternati tanti ospiti, da Scara Sciari a Gabri Ponte, quello di Salmo, una vera maratona musicale con tanta sardità.
5: L'attitudine sul palco è esattamente la stessa dal primo live fino all'ultimo che ho fatto. L'unica cosa che cambia è l'età. Il problema non è né l'attitudine né la musica, ma il corpo, perché dopo un po' inizio a fare fatica, perché il live è molto fisico, è molto estremo. Non so come farò tra un paio di anni, dovrò trovare un modo, un escamotage, però finché le gambe mi reggono lo farò in questo modo.

Dolore ai denti? Puoi provare sollievo immediato dalla sensibilità dentale con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene per un sollievo immediato e duraturo e aiuta a prevenire le recessioni gengivali. Sollievo immediato dalla sensibilità con Elmex Sensitive Professional Ripara e Previene.

0: Che bell'hotel.
1: Vero? Pensa che ho speso solo 310 euro a notte. Che c'è?
0: Non hai usato Trivago.
2: Ti ho pagato 185 euro. Devi usare Trivago.
3: Cerca su Trivago, confronta prezzi e risparmia fino al 40%.
0: Non ha usato Trivago.
1: Non ho usato Trivago.
3: Hotel Trivago.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
7: Era fuori?
6: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.

0: Nella seconda parte del telegiornale andiamo ad approfondire alcune notizie in primo piano. Nel giorno della festa della Marina russa, il presidente Putin ha parlato con i comandanti. La nostra operazione speciale finirà con la vittoria della Russia, ha detto. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
1: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso.
0: Dunque andiamo adesso in Libano. Nel Libano del Sud continua il conflitto a bassa intensità, mentre il 4 agosto si terrà il Roma. Intanto a Beirut è giunta una delegazione italiana con un carico di aiuti umanitari. Il servizio.
2: E depositi di armi e munizioni colpiti a ripetizione di distretti di tiro. Nabati e Bint Jbeil lentamente stanno tornando nei villaggi meridionali, migliaia di cittadini sfollati per mesi che oggi incontrano cumuli di macerie al posto delle loro case. Intanto è sempre più duro il braccio di ferro tra Hezbollah e il governo. I filo iraniani accusano il presidente Aoun di aver svenduto la sovranità del Libano e non costretto Israele a lasciare il paese. Intanto prosegue l'attività di donazione in favore degli oltre 400.000 sfollati. L'ultima in ordine di tempo arriva dall'Italia. Tonnellate e tonnellate di aiuti destinati a Caritas, Patriarcato Latino, Patriarcato Greco Melchita sono stati raccolti in tutta Italia grazie all'attività di Gioventù Nazionale, con la collaborazione di Modavi, Protezione Civile e Opes Italia.
3: È un segnale di amicizia ulteriore che si sposa con le iniziative diplomatiche che il nostro governo sta assumendo e con uno storico legame tra l'Italia e il Libano che ci è parso giusto in un momento di particolare bisogno.
0: Un rinnovo domenicale di Papa Leone, che anche questa domenica era a Castel Gandolfo, un appello per il Libano, Gaza, la Cisgiordania, il Golfo Persico, perché cessino tutte le ostilità. Valentina Dello Russo.
4: Fermare gli attacchi, riaprire gli spazi di dialogo, serve una sola terra santa dall'Angelus a Castel Gandolfo. L'apprensione del pontefice per l'inasprirsi della violenza, il dolore per le vittime civili.
5: E si torni a negoziare un'equa soluzione politica, fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali.
4: Leone XIV implora il dono della pace per il caro Libano e per tutti i paesi lacerati dai conflitti. Poi la vicinanza alle persone colpite, ai soccorritori che lavorano negli incendi in Spagna e Francia. Il pensiero ai nonni e agli anziani nella giornata mondiale a loro dedicata, perché abbiano sempre la giusta attenzione e assistenza. L'abbraccio a Castel Gandolfo, che lo ha ospitato in questo luglio di riposo e preghiera, l'invito ai fedeli a guardare all'essenziale.

0: mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero.
1: 10 anni fa, il 26 luglio 2016, un sacerdote veniva ucciso sull'altare della sua chiesa in Normandia da 2 terroristi dell'ISIS. Un anniversario che non è soltanto memoria. Alessandro Carboni.
2: Chiesa di Sant'Etienne in Normandia. 2 uomini armati irrompono durante la messa mattutina del 26 luglio 2016, sono le 9.43. Gli assalitori legati all'ISIS prendono in ostaggio i fedeli e costringono padre Jacques Hamel, 85 anni, a inginocchiarsi davanti all'altare, poi lo sgozzano. Una suora fugge e lancia l'allarme. I 2, Adel Kermesh e Abdel Malik Petijan, entrambi 19enni, vengono uccisi dalla polizia. L'attacco segna uno spartiacque, è la prima volta che il terrorismo islamista uccide un prete cattolico in Europa durante una messa, ma segna anche un grave fallimento dell'intelligence. Kermesh era già noto alle autorità antiterrorismo, un soggetto a rischio, arrestato 2 volte. Stessa matrice, stesso messaggio per la strage a Nizza sul lungomare, solo 12 giorni prima, quando Mohamed Bouel, 31enne tunisino, con il suo camion lanciato a zigzag, colpisce i pedoni, 86 le vittime. La Francia si scopre vulnerabile, il governo presidia i luoghi di culto. La domenica successiva all'omicidio di padre Hamel, imam e fedeli musulmani, in segno di solidarietà, partecipano alle messe in tutto il paese, mentre Papa Francesco autorizza il processo immediato di beatificazione per martirio per padre Hamel. Ma già ad aprile 2015 il tentato attacca una chiesa a Villejuif, vicino a Parigi. Poi nell'ottobre 2020 a Nizza, 3 vittime accoltellate nella Basilica dei Notre Dame. Gennaio 2023 in Spagna, ad Algeciras, un uomo armato di macete attacca 2 chiese e uccide il sagrestano. Nel dicembre 2023, dopo gli attacchi del 7 ottobre a Israele, Germania e Paesi Bassi arrestano 4 terroristi di Hamas, accusati di gestire depositi di armi nascosti in Europa, destinati a potenziali attacchi contro obiettivi ebraici e occidentali. Poi dall'ottobre 2025 altri 9 arresti. Così a 10 anni da Saint-Étienne i luoghi di culto europei sono ancora nel mirino.
1: Al Cairo, ultimato il restauro della moschea del sultano Al-Ashraf Kait Bai, capolavoro del XV secolo. Il racconto del suo recupero e dell'inaugurazione con il corrispondente Leonardo Sgura.
3: Nella città dei morti, il cimitero mamelucco del Cairo, è stata riaperta in questi giorni, dopo un lungo restauro, la moschea di Al-Ashraf Kait Bey, sultano d'Egitto del XV secolo, celebre nel mondo arabo per gli edifici realizzati dalla Mecca a Gerusalemme, da Damasco ad Aleppo e in molti quartieri della capitale egiziana, che fu il cuore del governo mamelucco. Al-Ashraf Kait Bey è il sultano più noto di quel periodo, spiega Diaz Aran, capo del Dipartimento Archeologico per la zona copta islamica. Costruì molte moschee e scuole coraniche, oltre a 2 cittadelle militari, ad Alessandria e a Rashid. In questo cimitero costruì il mausoleo in cui è sepolto insieme a suo figlio, il sultano Mohammed. La cupola del mausoleo è molto importante perché inizia su una base quadrata, diventa ottagonale e poi finisce ad elmo di guerriero, con importanti decorazioni floreali, geometriche e calligrafiche. I sovrani immortalavano la loro memoria con le moschee perché la legge islamica ne proibisce la demolizione, sapevano che sarebbero rimaste per sempre. Il restauro del mausoleo di Kait Bey è parte della campagna egiziana di recupero e valorizzazione dei monumenti, anche quelli tradizionalmente esclusi dai circuiti turistici monopolizzati dalle vestigie dell'antico Egitto. Siamo impegnati a salvaguardare tutto il nostro patrimonio culturale, dice il ministro delle antichità, Sherif Fatih, anche nei siti archeologici che non rientrano nei programmi del turismo internazionale. Dobbiamo farlo perché è necessario per preservare la nostra storia.
1: Vedete dal nostro flash, parla il questore di Torino Gambino sugli scontri di ieri, sulla violenza di ieri in Val di Susa, seguita la manifestazione Notav. È stata una escalation di azioni di guerra, ha detto, vogliono far diventare la Val di Susa un laboratorio di guerriglia. Torniamo alla cronaca, un incontro programmato preceduto da intensi contatti telefonici, quello tra il giornalista Luca Luigi Esposito e il 26enne tunisino che lo avrebbe ucciso e poi avrebbe dato fuoco al corpo una settimana fa nelle campagne di Eboli nel Salernitano. Enzo Peroni, dettagli.
4: Davanti al jeep di

0: Salerno, udienza di convalida dopo il fermo per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista sportivo ucciso barbaramente con colpi contundenti e avendogli dato fuoco nelle campagne di Eboli da Rida Ramuni, 26enne tunisino, irregolare in Italia. Dopo il blitz dei carabinieri nel casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto incontrata Cioffi, Ramuni, che ha ammesso l'uccisione, è stato fermato come indiziato di delitto dalla procura di Salerno per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà, distruzione e occultamento di cadavere. Tra Esposito e il suo assassino c'è un rapporto telefonico che avvalora una reciprocità anche strettamente confidenziale. I contatti si intensificano il 18 luglio, giorno del delitto. Le testimonianze confermano l'incontro programmato che la vittima non temeva. Il volto di Ramuni viene catturato dalle telecamere mentre vaga con la bicicletta e una torcia alla ricerca del punto dell'appuntamento. Il ritrovamento nel casolare del telefono del giornalista, di un anello e di una carta prepagata chiudono il cerchio sulla responsabilità indiziaria dell'omicida. L'avvocato della famiglia Esposito, Annalisa Califano, interprete del dolore e dell'incredulità dei parenti, chiede si diradi ogni zona d'ombra, tante le domande. Qualcuno ha aiutato il tunisino? Tra loro un patto infranto, intimo e segreto? L'avvocato dell'indagato Giovanni Mauri fa trapelare singolari motivazioni religiose. Secondo il reo confesso, la vittima aveva intrattenuto incontri a pagamento con alcuni connazionali che la sua fede musulmana non avrebbe potuto assecondare. Durante il rendezvous sarebbe scoppiato una violenta lite per avance pressanti, tutte da dimostrare, ma su quale sia il reale movente gli inquirenti mantengono il riserbo.
1: Torniamo sugli incendi che ci sono stati, in particolare in Puglia, al confine tra Puglia e Molise, con Laura Calfapietra.
2: Ore di angoscia e di paura, l'incubo incendi ripiomba su Campomarino Lido, una corsa contro il tempo e il vento che cambia la direzione del fuoco e lo indirizza pericolosamente verso alcune strutture come una RSA. Ci sono 21 anziani, il piano di evacuazione scatta immediatamente, vengono accolti a Campomarino Paese.
3: Soprattutto gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce e paure, è stato un colpo pesante.
2: All'improvviso il fumo, è sentivato il rumore delle fiamme?
3: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme.
2: E lungo il fronte del fuoco si sviluppa per oltre 2 chilometri verso sud. E qui ci troviamo in contrada Arcora, le abitazioni sono a pochi metri dalle fiamme, si spezza in tutti i modi il fronte del fuoco.
4: Sotto controllo la situazione?
5: Per adesso sì, qua abbiamo bloccato il fuoco.
2: Da dove tutto è partito, il cavalcavia che collega Campomarino Paese e Lido, si concentrano gli interventi. Raffiche di vento dai 30 ai 50 km orari rialimentano le fiamme. Un Canadair arrivato da Roma fa più scarichi per bloccare il fuoco. La rabbia, quella però, non si spegne.
6: Purtroppo sì, sono circa 150 piante di ulivo, una quarantina di piante di fiche. Pazienza, vedremo chi pagherà. Quasi ogni anno, adesso sono 2 o 3 anni che non succede più, ma ogni volta che fanno i fuochi di Santa Cristina è così.
1: Controlli dei carabinieri nelle località turistiche nel nord-est della Sardegna. Alessandro Testa.
7: L'arrivo di decine di migliaia di vacanzieri in Sardegna, in gran parte concentrati in Gallura, impone di implementare il dispositivo di sicurezza durante l'estate. Nei giorni scorsi i carabinieri hanno fatto arrivare nel nord-est dell'isola decine di marescialli e graduati.
8: 80 carabinieri sono stati destinati lungo tutto l'arco costiero della Gallura e provengono da istituti di formazione, reparti specializzati e trasferimenti definitivi sul territorio. Una significativa parte resterà qui con noi in Gallura per presidiare il territorio anche nella stagione invernale.
7: Rinforzato anche il parco mezzi. 2 le motovedette in mare, mentre il reparto volo ha appena ricevuto un elicottero nuovo, che diventeranno 2 fra pochi giorni. A terra, invece, si punta sulla possibilità di raggiungere anche i luoghi più impervi.
8: Per l'area rurale abbiamo dei mezzi speciali che possono, appunto, 4x4 raggiungere ogni tipo di destinazione.
7: E per le aree pedonali sono a disposizione mezzi a 2 ruote non inquinanti.
8: La novità quest'estate sono le biciclette a pedata assistita, che ci permettono di essere presenti anche in queste meravigliose località, in questi centri pedonali.
1: Allora, continuiamo ad approfondire i giri per l'Italia, anche con qualche proposta. Per esempio, sapete che da oggi l'Italia ha questi teatri condominiali, si chiamano così, del centro Italia in particolare, che sono diventati patrimonio dell'UNESCO. Scopriamo perché con Fabio Cappelli.
9: Sono sono spesso opera di grandi architetti e sono tra i monumenti più notevoli nelle città che li ospitano. 10 teatri dell'Italia centrale sono stati iscritti dall'UNESCO nella lista del patrimonio dell'umanità, di cui 8 nelle Marche, anche se il numero dei teatri condominiali è più ampio. Si trovano in gran parte nelle Marche, alcuni anche in Umbria e in Romagna. Si definiscono condominiali perché spesso sono i cittadini che si sono tassati per costruirli. I più abbienti hanno acquistato i palchi per sé e per i propri discendenti. Non occorre prova più chiara del legame profondo tra questi teatri e le comunità che li hanno voluti. Molti sono ancora attivi. Con lo spopolamento dei piccoli centri, il loro destino è incerto e l'iscrizione al patrimonio dell'umanità può essere un volano di rilancio. L'Italia consolida il primato mondiale UNESCO con 62 beni iscritti.
10: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
1: Continuiamo questo giro per l'Italia, le bellezze del nostro paese. Tanti turisti hanno scelto il Lago Maggiore e Lombardia, però l'acqua è calata per i problemi di siccità. Donatella Negri ci porta proprio lì.
11: Passeggeri in attesa già dalla prima mattina. Da dove arrivate?
12: Un po' da tutta Italia, però partiamo sempre dalla sede centrale Pavia.
11: Chi siete?
12: Ci chiamiamo Spider-Man Club, nasciamo 15 anni fa con la passione delle nuove moto a tre ruote.
13: Facciamo tutti gli anni, adesso facciamo un bel giro, prendiamo il traghetto, andiamo dall'altra parte e facciamo un bel giro in moto tutti assieme.
11: Il cielo è nuvoloso, oggi è Sant'Anna, qui sul Lago Maggiore c'è un proverbio. La pioggia a Sant'Anna è manna e in tutto il lago di pioggia ce n'è un gran bisogno.
14: E abbiamo un livello, si è abbassato abbastanza velocemente nel giro di 2 settimane. Abbiamo un livello inferiore di circa 2 metri, siamo sotto di 2 metri circa. È proprio il periodo luglio-agosto che le risaie pescono acqua dal nostro lago. Poi ci si mette anche il tempo, meteorologia, non piove.
11: I traghetti qui dall'Aveno partono regolarmente, ma con nuove restrizioni per via proprio del livello di Magra. Stop a camion e pullman e comunque a mezzi superiori ai 100 quintali.
15: Riusciamo a caricare tutte le macchine senza nessun problema.
11: Abbiamo visto tanti stranieri.
15: Sì, svizzeri, francesi, sì, tedeschi.
16: Alla Veno sì, prima andati, all'isola non ancora, così vogliamo vedere, dicono che è troppo bello.
11: Il lago però è molto basso.
17: È bello lo stesso, Italia è stupenda.
1: A Pescara, la notte dei serpenti, un concerto con tanti ospiti condotto da Elettra Lamborghini. La serata sarà trasmessa su Rai 1, sentiamo Max Franceschelli.
18: Capiene, indice di simpatia, e se proprio male va, della buona compagnia.
19: È stato ancora una volta un grandissimo successo La Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi. Decine di migliaia di spettatori che ieri sera hanno affollato lo Stadio del Mare a Pescara per ascoltare alcuni tra i nomi più seguiti della musica italiana. Antonia, Baby K, Bambole di Pezza, Clementino, Mr. Ray, Patti Pravo e Raff. Cosa si sono esibiti sul palco con la straordinaria conduzione di Elettra Lamborghini, amatissima performer e attrice che vanta numeri da record.
20: Ho percepito un calore incredibile da questo posto meraviglioso. Io amo quello che faccio, non potevo dire no. Cioè, sono stata veramente motivata.
19: Allo Stadio del Mare c'è stato spazio anche per il soprano pescarese Carmela Remigio e per il comico Gabriele Cirilli. Con La Notte dei Serpenti il maestro Enrico Melozzi ha voluto restituire luce ai canti della tradizione musicale abruzzese, con nuovi arrangiamenti inediti ma fedeli all'autenticità dei testi originali, in dialetto e alla loro poetica. L'evento sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 il prossimo 5 settembre.
21: Gli artisti sono stati straordinari, tutti quanti hanno portato un omaggio musicale a questa terra, al nostro Abruzzo. Non avrei potuto chiedere di più a questo popolo che mi ha accolto con tutta questa gioia. Sono veramente felice di essere un figlio di questa terra.

0: con Giovanni Azzole, presidente dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio. Poi alle 22, nuovo telegiornale con Cecilia Tosi.
1: Diciamo, le fondazioni di origine bancaria hanno il compito di gestire il patrimonio che le varie comunità hanno sviluppato nel corso degli anni. Quindi di fatto abbiamo la necessità di far rendere questo patrimonio in modo da utilizzarlo per rendere più forte le nostre comunità, attraverso la spinta a una maggiore attrattività dei territori da un lato e l'intervento sulle fragilità che caratterizzano questi territori dall'altro. Ecco, la gestione del patrimonio sta migliorando anno dopo anno e ci ha consentito di arrivare a azioni filantropiche che hanno superato 1.400 milioni. Quindi credo sia un contributo importante per il nostro Paese.
2: Beh, insomma, complimenti, perché significa che sono state gestite bene. E tra l'altro è forte il legame delle fondazioni con i territori, non solo a livello regionale, no? Ma anche sovraregionale. Ecco, in particolare, quali sono state le aree privilegiate e quali i progetti che hanno beneficiato del vostro contributo?
1: Beh, noi complessivamente in Italia sono stati finanziati dalle fondazioni oltre 26.000 progetti, quindi non abbiamo purtroppo il tempo per elencarli tutti, anche se ciascuno di questi progetti sul proprio territorio di riferimento è intervenuto in modo, credo, significativo. Segnalo però due iniziative che sono quelle che toccano oggi, hanno toccato nel 2025, il nostro paese nel suo complesso, cioè si è passati da una comunità legata a un certo territorio specifico a un insieme di comunità, e il nostro paese è una sola comunità fortemente integrata al suo interno. Uno di questi progetti è quello sulla povertà educativa, dove noi lavoriamo ormai da 10 anni e andiamo a intervenire sulla povertà educativa delle generazioni più giovani, dove è più importante intervenire rapidamente per evitare il rischio poi che si creino delle persone inadatte a lavorare e vivere in un mondo come quello che stiamo vivendo. Su questo tema noi abbiamo investito complessivamente in 10 anni oltre 800 milioni di euro, che hanno consentito di intervenire su 660.000 bambini. L'altro tema più moderno da un certo punto di vista è quello della cosiddetta Repubblica Digitale, cioè una serie di interventi che stanno andando a avvicinare il paese, in particolare le categorie più svantaggiate del nostro paese, a un mondo della digitalizzazione in cui dobbiamo imparare a vivere.
2: Ecco, sono tante, come ci diceva Presidente, le aree di intervento e tante le finalità, no? Come quella che ci ha appena raccontato sulla povertà educativa, per esempio. Ecco, ma quali sono i settori che assorbono la quota più alta e quali le finalità, oltre a quelle appunto che ci ha già detto?
1: E sono sostanzialmente quelli che vanno a agire o sulla competitività di un territorio o sulle fragilità interne al territorio. Quella più significativa è il welfare nel suo complesso, che ha raggiunto circa il 30% e oltre 400 milioni di interventi filantropici, seguito dalla cultura, che tocca sia interventi per la cultura individuale, sia interventi che vanno ad agire sul nostro patrimonio culturale, che ha bisogno di essere manutenuto per essere un differenziale competitivo per il paese. Il tema dell'istruzione e della formazione con 250 milioni, lo sviluppo locale e l'attività di ricerca complessivamente rappresentano 270 milioni. Quindi una serie di interventi che rendono il nostro territorio più attrattivo ma anche più coeso. Due cose che vanno insieme. Senza risorse non è possibile intervenire sulle fragilità, ma se il territorio non è coeso è anche molto meno attrattivo.
2: E a fronte di un considerevole contributo alla crescita e allo sviluppo dei territori, viene lamentato un eccessivo carico fiscale. Ecco, se questo si potesse ridurre, a chi verrebbero destinate le risorse?
1: Noi abbiamo un carico fiscale che direttamente o indirettamente supera i 400 milioni di euro, se guardiamo l'insieme delle fondazioni di origine bancaria. È ovvio che ogni euro in meno di carico fiscale non va a vantaggio di qualche azionista, come in altre rispettabilissime realtà, non va a vantaggio di chi lavora nelle fondazioni, ma va interamente in filantropia, in progetti attivi oggi, o nella creazione di riserve che servono per finanziare i progetti nel futuro. Sono un ingegnere, quindi facendo due o tre operazioni matematiche banali, se noi avessimo questi 400 milioni disponibili per attività filantropiche, potremmo finanziare altri 10.000 progetti sul nostro territorio.

0: lente anche nelle cose semplici.
1: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
2: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
3: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
2: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.
4: Da Rodhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni, con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ingredienti stagionali ricchi di gusto per abbinamenti unici. Vieni a provare i nostri nuovi piatti estivi, solo nei ristoranti Rodhouse.
5: Tu per me sei tutto quanto voglio avere.
6: San Montana, da 80 anni, un'estate senza fine.

In serata al nord ancora qualche temporale residuo tra Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, qualche piovasco invece sulle Alpi orientali, molto meglio al nord-ovest. Anche sulle regioni centrali resta della debole instabilità che interesserà i monti del Lazio e dell'Umbria, ma soprattutto le coste tirreniche più alte della Toscana, mentre invece altrove ci sarà solo una nuvolosità irregolare. Continua a piovere sulla Campania, ma anche sulla Basilicata, con fenomeni temporaleschi. Migliora sulla Puglia, sul Molise, ma soprattutto sulla Calabria, dove ci saranno le più decise schiarite. Sulle due isole maggiori il tempo sarà stabile, ci saranno poche nubi che interesseranno entrambe le isole, ma saranno per lo più innocue, quindi non porteranno precipitazioni. La giornata di domani si aprirà con bel tempo al centro-nord, anche se resta della debole instabilità sui monti, in particolare quelli più meridionali, dove saranno possibili ancora dei temporali, in un contesto generalmente più asciutto rispetto alla giornata precedente. Le temperature lunedì risulteranno stazionarie al sud e tenderanno ad aumentare al centro-nord.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride, fa una vittima e 29 feriti. La polizia conferma l'attentatore è morto dopo un blitz, è stato un atto terroristico islamista. No TAV, il corteo diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 feriti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, 450 gli identificati. La solidarietà di Mattarella. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e in Francia, 300.000 persone in fuga. In Italia roghi da Roma alla Sardegna al Gargano, ma anche nubi fragili in Toscana e nelle Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani e the boom di micro vacanze, secondo i dati di Concommercio. Agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo CT della Nazionale divide l'Italia, per i critici alla poca esperienza da allenatore si aggiunge il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Malagò riflette. Buonasera, bentornati al telegiornale di Rai News 24. Dunque, è stato ucciso il principale sospettato dell'attentato di ieri a Berlino al Pride. La conferma arriva dalla polizia tedesca che lo ha individuato in un parco della città. Ma sentiamo gli aggiornamenti da Berlino dalla corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, buonasera. Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla ieri sera nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti. Si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo. Ieri sera però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa. Anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte. A voi.

0: E aveva cercato di andare in Siria per arruolarsi nello Stato islamico, l'attentatore del Pride di Berlino. Centinaia degli arresti solo nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamista. L'ultimo di questi episodi riguarda piani che avrebbe fatto l'attentatore per attentati sulla falsariga di quello del 7 ottobre in Israele da compiere nei paesi europei e contro siti ebraici. Ce ne parla Alessandro Carboni.
1: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025, 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026 in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
0: Torniamo in Italia, 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri avvenuti ieri in Val di Susa durante le proteste contro i lavori dell'infrastruttura ferroviaria TAV. Stimati in 1 milione di euro i danni solo al cantiere di Chiomonte. Marco Bobbio.
2: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti no TAV. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
0: C'è una dichiarazione del questore di Torino, Massimo Gambino, fatto ai microfoni del TG1 questa sera. Ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra, quello che è successo ieri. Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana. Noi non lo consentiremo. Queste le parole del questore. E ora in Medio Oriente, l'Iran si dice disponibile a tornare al negoziato con gli Stati Uniti, a Ginevra, a Doha o a Islamabad, un'apertura che arriva dopo la pausa nei raid americani. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
3: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte: se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
0: E ora, come di consueto nel fine settimana, c'è il nostro spazio dedicato ai documentari Rai. Questa sera vedremo Stelle Paralimpiche con la regia di Michelangelo Gratton, che ci accompagnerà alla scoperta di straordinari sportivi. Allora vediamo insieme, poi il telegiornale torna alle 23:00.

0: Come racconta Omero nell'Iliade, Tersite è brutto, ha le gambe storte, zoppica e la testa sembra un uovo. Tersite non è solo una delle prime figure di un disabile in letteratura, ma anche uno degli asteroidi di Giove, a cui la NASA ha dato il nome di eroi greci e troiani. Solo che gli asteroidi sono molto più numerosi rispetto ai personaggi dell'Iliade. E allora come facciamo? Si sono chiesti alla NASA. Qual è la figura più vicina agli eroi omerici? Gli atleti olimpici e paralimpici. Uno di loro è italiano. Eccolo! L'ho visto! Asteroide 39795, che si chiama Roberto Marson, il più grande atleta paralimpico italiano di sempre. Pensate che nelle Paralimpiadi tra il 1964 e il 1976 ha vinto ben 26 medaglie, di cui 16 d'oro. Allora, così, per intenderci, vi dico che l'italiano più vincente alle Olimpiadi è stato il nostro schermidore Edoardo Mangiarotti con 13 medaglie. Il nuotatore americano Michael Phelps, che è l'atleta più decorato in assoluto nella storia, ha vinto 28 medaglie, ovvero soltanto due in più rispetto all'italianissimo Roberto Marson. Pensate che lui, nel Foro Italico, fa parte della Walk of Fame del CONI, ma non solo, è l'unico atleta azzurro a fare parte della Hall of Fame della IPC, ovvero International Paralympic Committee. Non so se mi spiego, vero?
1: Mio papà ha cominciato a gareggiare nel 1964 con le Paralimpiadi di Tokyo. Ha fatto vari sport: lanci, nuoto e la scherma. E lì partecipò anche come atleta nel basket.
2: L'Olimpiade forse più importante per lui, credo che sia stata però quella di Tel Aviv nel 68, perché ha avuto veramente un bottino non indifferente.
1: 13 medaglie, 10 d'oro, 2 d'argento, 1 di bronzo.
2: Gli ha dato tantissima soddisfazione, gli ha dato tanta fama.
1: Venne chiamato The Golden Boy.
2: Anni dopo, proprio negli anni 80, in cui io facevo la volontaria a Stoke Mandeville, durante i giochi ho incontrato un dirigente israeliano e, vedendo il mio badge, mi ha chiesto se avessi qualcosa a che fare con Roberto Marson, e gli ho raccontato chi fossi, e mi ha detto: ok, domani ti porto una bella cosa. E mi ha praticamente regalato una foto molto grande di

0: papà pieno di medaglie. Quella è stata una bella soddisfazione.
1: Senza Roberto Marson non ci sarebbe stato il movimento paralimpico così come lo intendiamo attualmente. È stato il vero grande pioniere che ha dato la spinta per far diventare lo sport che allora era soltanto sport per handicappati e farlo diventare davvero lo sport paralimpico.
2: Chi ha fatto negli anni 60 i primi passi è stato coraggioso, perché uscire allo scoperto, mostrare le proprie fragilità, combattere contro i pregiudizi non deve essere stato facile.

trovassi davanti Roberto Marson o qualche atleta di quegli anni, innanzitutto li ringrazierei, gli direi di tenere duro, sopportare tutto quello che avranno da sopportare, che i loro del futuro, diciamo, gliene saranno molto molto grati.

0: noi eravamo orgogliosi naturalmente di quello che faceva.
1: Bello, sempre sorridente, sempre gioioso, mai lamentarsi, sempre cordiale con tutti, tutto quanto, la bella maglietta sportiva, con le, scritto Olimpiade dell'Italia, molto, molto bello, molto proprio.

Famiglia contadina, grande, numerosa, affiatata e soprattutto orgogliosamente legata alla propria terra, al Friuli e alle proprie tradizioni. Infatti da sempre, proprio in quella terra, producono dei vini di altissima qualità. E quindi la vendemmia è l'appuntamento dell'anno in cui la famiglia si riunisce giocosamente e festosamente. Ma un giorno, proprio quell'atmosfera gioiosa sembra essere rovinata. Per sempre.

0: immagino la campagna, immagino questi campi. Una vita non facile, perché i nostri nonni vivevano in mezzo Adria.
1: C'era mio nonno, mio padre e un fratello di mio padre che si viveva tutti in casa quella volta.
2: A quei tempi non è che si giocava tanto, sa, nonostante che eravamo ragazzini.
0: Si lavorava tutti, chi dentro, chi fuori, anzi chi lavorava fuori normalmente dava lo stipendio anche a casa.
1: Roberto lavorava come muratore.
0: Lui era il più grande di 7 figli e quindi sicuramente è stato quello che ha dovuto così aiutare un po' di più la famiglia.
1: Era la colla della famiglia.

0: a Roberto, la persona che ha reso grande e migliore questa famiglia.
1: A Roberto, che è sempre con noi.
2: Siamo bravi.
0: Viva Roberto.
2: Viva. Viva.
3: Di dopo pranzo mi è stato detto che Roberto ha avuto un incidente e che gli è caduto un muro sulla schiena. Stavano lavorando su una casa vecchia e stavano demolendo un muro. Purtroppo il muro gli è caduto addosso. Siamo stati tutti sconvolti perché cosa vuoi, un giovane di 17 anni.
4: L'incidente l'abbiamo saputo subito perché eravamo proprio lì quella mattina che è successo.
5: Lui era paralizzato proprio di qua in giù, era paralizzato. E quando l'ho visto mi è preso perché aveva le ossa qui che se le vedevano. Aveva due piaghe qua così, l'infermiere che con la pinzetta le levava la carne morta così e lui parlava, rideva, sì, non lo so come faceva, ecco.
6: Sono andato in ospedale con mia madre e da stupido, da bambino ingenuo, ho detto a Roberto che era steso sul letto, dai, cammina, vieni giù dal letto. So che mi è arrivato via un ceffone che mi ha girato dall'altra parte, non ho più fatto domande di quel tipo lì io.
7: Mia nonna mi raccontava che alcuni parenti avevano già predisposto una stanza per accudirlo quando fosse diventato grande, perché per loro non era concepibile che potesse diventare ciò che è diventato, o comunque in quel periodo non era concepibile che un disabile potesse avere tante possibilità.

0: padre è stato ricoverato nel 61 al CPO di Ostia. C'era già il professor Maglio, neurologo famosissimo. Tutti i ragazzi che erano ricoverati al CPO venivano da varie parti d'Italia e avevano subito soprattutto incidenti sul lavoro, essendo il centro INAIL.
1: L'INAIL è stato l'ente che ha sovvenzionato per primo, ha creduto per primo nel mondo dei disabili. Diciamo che non c'era il CONI dava l'assenso, non c'era la federazione, c'era l'INAIL.
0: Agli esordi dello sport la rappresentanza era italiana, ma in realtà era sponsorizzata e ovviamente portata avanti dall'INAIL, che è sempre stato a fianco dello sviluppo dello sport, allora come oggi.
1: Tutto nasce con l'intuizione di un grande medico dell'INAIL, che è appunto Antonio Maglio, vice direttore del centro paraplegici di Ostia e quindi vice direttore dell'INAIL, che ebbe questa intuizione mutuando tutto quello che era stato fatto in Inghilterra da Gutmann.
2: Il dottor Maglio si ispirò al lavoro del neurologo tedesco Ludwig Gutmann, che aveva in cura dei piloti della RAF con delle lesioni spinali. Lui intuì che per farli stare meglio non bisognava tenerli fermi, ma anzi farli muovere, e arrivò addirittura a fargli fare sport. Questa intuizione portò nel 1948 ai giochi di Stoke Mandeville, antesignani delle Paralimpiadi.

0: Nel 57 Maglio si è recato in Gran Bretagna per cercare di convincere il Comitato Internazionale di fare dopo le Olimpiadi le Paralimpiadi. Roma 1960.
1: Noi ascriviamo la prima Paralimpiade della storia proprio in Roma del 60. Sicuramente è stata una straordinaria intuizione politica del professor Maglia per accendere i riflettori su quel seme che era stato gettato e che poi avrebbe partorito il movimento paralimpico.

0: Ostia. Marzon arrivò a 16 anni, mi ricordo che arrivò di notte con l'autoambulanza. Nel giro di 3 mesi me lo sono trovato in carrozzina e subito è venuto a chiedermi se potevo insegnargli i lanci, peso, disco, giavellotto. E così ha provato tutti gli sport.
1: A Pasqua siamo partiti io e suo papà e siamo venuti lì a Ostia. Lì è stato uno shock ancora più grande perché io non avevo mai visto una clinica di paraplegici. E lì ce n'era di tutti i colori. Roberto stava in piedi, appoggiato alla spalla.
2: Camminava così, diciamo, e si teneva, sì.
3: E quando l'ho rivisto mi sembrava un sogno.
4: In quel periodo non era facile avere una vita sociale essendo una persona con disabilità. Sicuramente Cipio di Ostia era un'occasione di incontrare qualcuno e per molti è stata l'occasione di trovare l'anima gemella tra tantissimi atleti o persone che sono state ricoverate lì e gente che ci lavorava.
5: Mia madre lavorava nel centro dove lui è stato ricoverato e dove poi si sono conosciuti.
4: È stato un grande amore. Mia mamma ha rappresentato un po' la barra, diciamo così, della navigazione.
6: Roberto Marzon ci insegna che un destino avverso può trasformarsi in una grande opportunità. Anche quando non ci crede nessuno, si può fare. Si può diventare un atleta, marito, genitore, dirigente. Ci insegna che i sogni si possono avverare.
4: Era anche un pazzo visionario. Aveva voglia di tirare fuori le persone dalle case, perché all'epoca si trattava proprio di questo, avere dei ragazzi con disabilità che erano chiusi ancora dentro casa, magari neanche tanto sollecitati dai genitori ad uscire a fare qualcosa.
7: È una delle prime persone che ho incontrato in Italia nel mondo dello sport. Io ancora rientrato subito dall'Austria dopo il mio incidente, muovevo timidamente i miei primi passi nel capire se avessi potuto risentirmi atleta in qualche modo, perché naturalmente era un mondo totalmente nuovo, e una delle persone che ho conosciuto fu Roberto Marzon.
5: Ha creato la FISA, che è la Federazione Sport Handicappati, è stata creata più o meno nel 1980 e ne è diventato presidente.
8: Ha saputo trasformare questa federazione in qualcosa che superava quel nome Handicappati, tant'è che nel decennio successivo cambia il nome e con presidente Tonino Vernole diventa Federazione Italiana Sport Disabili.
9: Seconda Francesca Fossellato.
10: Non so se arriva la terza o quarta. Guarda. Dunque. Fatta una bella gara. Vabbè, però vanno, tu sei andata più forte degli altri. Gli altri ti diranno, ma vanno!
4: Il suo sogno intimo era di vedere quello che poi in realtà sono oggi le Paralimpiadi. Aveva pensato addirittura a un'integrazione maggiore, di vedere le gare di persone con disabilità e non nello stesso identico momento. Credo che la strada è stata lunga, ci sia ancora da fare, ma si cominciano a vedere quelli che sono i risultati di questa idea folle. Diciamo che pensare a dei giochi di Stoke Mandeville e pensare alle Olimpiadi di Tokyo o quelle di Rio, che per mia fortuna ho potuto vivere dall'interno, c'è un, non so, qualche era geologica in mezzo.
7: La la prima grande paralimpiade dell'era moderna del paralimpismo è quella dell'88, perché per la prima volta noi entrammo in uno stadio olimpico per la celebrazione della cerimonia di apertura dei giochi paralimpici e c'erano 80.000 persone presenti.
6: La Paralimpiade di Seul del 1988 è l'ultima per Roberto Marson da presidente della Federazione Sport Handicappati. Ma la sua stella già sta lasciando una scia. A Seul, una giovane arciera è destinata a diventare anche lei una grande campionessa, lasciando un segno indelebile nello sport italiano. Come chi è? Paola Fantato! Cioè, Paola Fantato è tra i 100 atleti della Walk of Fame del CONI.
9: Quando ho iniziato, il mio maestro, che era un grande campione di tiro con l'arco all'epoca, ha capito e ha visto in me una predisposizione per questa attività sportiva. A Seul, la mia prima partecipazione paralimpica, sono arrivata terza. E ricordo che sul podio, durante la premiazione, tra me e me ho pensato, beh, insomma, se dopo così poco tempo sono arrivata terza, fra 4 anni con altrettanto lavoro duro, posso puntare alla medaglia più preziosa. E quindi così è stato, cioè nel 92 a Barcellona ho vinto l'oro. Si sorprendevano tutti perché io non ero così esultante, ma perché per me era quasi una conseguenza. Voglio fare chi si dà aria, però era quasi una conseguenza per tutto il lavoro che ho fatto. Poi quando vedi che puoi competere anche con le persone che non sono disabili, beh, insomma, questa è stata una spinta in più naturalmente. Ecco. Chiaramente all'inizio ero la Cenerentola, no? Ero quella che si dà e si diverte anche lei. Poi con il progredire della mia tecnica e dei miei risultati hanno cominciato a venirmi a chiedere come andava, no? Cioè, all'inizio venivano quelle medio-basse, poi quelle un po' più forti. Quando poi è arrivata la campionessa italiana, record girl italiana, a chiedermi come stava andando la mia gara, lì ho avuto la netta sensazione che cominciavo a essere temuta.
8: Paola Fantato è stata l'atleta forse più significativa del movimento paralimpico italiano. Perché? Perché è entrata nella storia come la prima atleta al mondo a partecipare a Olimpiadi e Paralimpiadi nella stessa edizione, quella di Atlanta 1996.

0: Atlanta. Ho iniziato a pensarci quando, dopo Barcellona, gennaio del 93, sono stata convocata per la prima volta nella Nazionale Fitarco per partecipare a una gara internazionale e lì si cominciavano le selezioni per Atlanta, però le regole olimpiche non mi permettevano di partecipare. Ho detto va bene, io cercherò di essere la migliore delle italiane, poi sarete voi che dovrete avere il coraggio di dirmi stai a casa.
1: È sempre stata molto combattiva, è una ragazza coraggiosa, sa reagire bene anche nelle avversità.
2: Carattere tosto, grande preparazione, grande concentrazione, un rigore mentale non indifferente, come tutti i grandi atleti.
0: Nelle gare di qualificazione per Atlanta sono sempre stata la migliore delle italiane. La Federazione Internazionale ha visto che io non mollavo l'osso, per cui si sono decisi a modificare alcune di queste regole. Questo mi ha permesso di partecipare alla fine. E anche perché ero brava, insomma, ecco.
3: Era difficile allora vedere un atleta in carrozzina che tirava e scoccava le frecce così come gli atleti in piedi. Ebbene, lei lo faceva nella maniera più naturale.
0: Dentro al campo di gara, sulla linea di tiro, non esisteva la mia carrozzina o il mio handicap, ma c'era solo il mio arco, le frecce e il bersaglio. Ero temuta e rispettata da tutte le avversarie del mondo e tutte avevamo negli occhi la stessa paura di sbagliare e di essere buttati fuori dai giochi.
3: Ma quell'Olimpiade di Atlanta non ebbe i risultati che poteva avere per la sua forza e per la sua importanza.
0: Io non ho vinto nessuna medaglia ad Atlanta. Però, secondo me, ho vinto il premio più importante, ho annullato l'handicap. Quando sono tornata poi dopo 3 settimane alle Paralimpiadi, ho vinto l'oro a squadre.
1: È un orgoglio. Avere un'amica così.
3: Fantata ha sposato Giuseppe Dalben, che è stato un nazionale di basket in carrozzina, quindi è stata una delle belle coppie del movimento paralimpico italiano. Spesso capitava anche che Paola lo seguisse nelle partite e mi piaceva sempre incontrarla anche in questa altra veste, che era non la veste della grandissima sportiva campionessa paralimpica, ma anche la veste della tifosa e della tifosa interessata, perché insomma c'era Giuseppe che giocava e cioè, il suo cuore era lì.
0: Quando lavoravo il fidanzato, il tiro con l'arco è stato impegnativo, veramente molto impegnativo. Molto probabilmente senza di lui avrei smesso prima, perché lui è sempre stato quello che mi ha spronato, che mi ha accompagnato, che mi ha aiutato veramente. È stato un amico, un complice anche, cioè è stato bello, è stato bello. Dopo Atlanta ero talmente stanca che ho deciso di rinunciare alla nazionale Fitarco e di mantenere solo l'attività con il Comitato Paralimpico. E forse anche questo mi ha permesso di avere meno stress, meno stanchezza. Infatti a Sydney c'è stata una buona prestazione, una medaglia d'oro individuale, una d'oro a squadre. E poi è stata anche una bella esperienza, come calore umano, come tutto, il pubblico, mi è piaciuta molto. Dopodiché ho detto basta, mi ritiro. Ho fatto un anno sabbatico, dopodiché gli allenatori della nazionale sono tornati alla carica. Alla fine abbiamo deciso di fare anche Atene. Atene ho vinto l'oro individuale e il bronzo a squadre, quindi ho chiuso in bellezza, perché è un'altra cosa che io ho sempre detto. Quando smetterò, voglio smettere all'apice, non voglio smettere che sono già in fase decrescente, diciamo così. Perché si ricorderanno di te dell'ultimo risultato.
3: Il movimento paralimpico italiano è d'esempio non soltanto per quanto riguarda le prestazioni degli atleti, l'organizzazione di eventi come Roma 1960, considerata la prima vera paralimpiade, ma anche per quanto riguarda l'evoluzione istituzionale che c'è stata. Roberto Marson vede il suo erede in Luca Pancalli, che allora era un grandissimo atleta del nuoto paralimpico, che poi diventa il più grande dirigente che il movimento paralimpico italiano abbia avuto e che trasforma quella Federazione Italiana Sport Disabili nel Comitato Italiano Paralimpico.
4: Roberto, io lo ricordo sempre con grande affetto, ma affetto sincero, non quello di facciata. Era una persona che ti riusciva a trasmettere passione per lo sport, cosa che con me naturalmente aveva campo facile, essendo io un ex pentatleta, ma anche sapeva farti comprendere che quelli che potevano per te essere dei sogni in realtà potevano diventare degli obiettivi. Era una persona che da questo punto di vista, con poche parole, perché poi non era una, almeno come l'ho conosciuto io, molto loquace, però bastava uno sguardo, sapeva darti la carica giusta al momento giusto.
5: Inspire a generation è lo slogan delle Paralimpiadi del 2012 che si sono svolte a Londra e sono certo i giochi dell'ex campione di Formula 1 Alex Zanardi, ma sono anche i giochi di Martina Caironi, questa giovanissima atleta che è diventata immediatamente simbolo di una nuova generazione di atleti ed atlete che stanno dando un nuovo impulso all'evoluzione del movimento paralimpico. Sì, perché lo sport inteso come terapia lascia il passo a quello per professionisti.
6: Prima la disabilità era molto più nascosta, era un tabù, era difficile proprio vedere persone con disabilità inserite nella società. Quello che è stato fatto dall'inizio, diciamo, con la creazione del primo comitato paralimpico è stata prima di tutto una rivoluzione culturale. Il compito dello sport è stato quello di riuscire a sdoganare che fosse qualcosa di, insomma, normale.

0: Martina Caironi ha segnato un po' la svolta per gli atleti e le atlete paralimpiche, perché a Londra 2012 quella sua medaglia d'oro, anche un po' inaspettata, una medaglia d'oro importante sui 100 metri, no? La gara iconica dell'atletica ed è la gara iconica anche dello sport paralimpico e dei giochi paralimpici, fu importante per segnare poi una strada per altre.
1: Dopo la mia vittoria sui 100 metri alle Paralimpiadi di Londra è cambiato un po' tutto. Sono diventata personaggio pubblico, hanno iniziato a chiamarmi a testimoniare, a raccontare la mia storia, hanno iniziato a chiedermi sempre di più sulla mia vita, sulle mie opinioni, e quindi io lì mi sono resa conto di dovermi attrezzare, cioè nel senso che se la gente iniziava ad ascoltarmi dovevo aver qualcosa da dire, no?
0: La comunicazione del mondo paralimpico spesso è difficile, si può cadere in due grandi buchi, uno è il pietismo e l'altro è il superomismo, cioè è facilissimo dire poverini però guardate come sono bravi, oppure dire sono veramente superhumans, ma non si tratta di superumani, si tratta di grandi campioni e grandi campioni sportivi.
1: Noi diventiamo spesso persone, cioè, da idolatrare perché hanno superato l'incidente, però alla fine noi siamo persone, punto.
0: L'ho vista proprio crescere, l'ho vista diventare quella campionessa che è e poi diventare la grande donna che è Martina, perché ha saputo crescere all'interno dei valori paralimpici e credo che i valori paralimpici si siano mischiati con i valori della sua famiglia, che sono valori di grande attenzione, di inclusione, di apertura agli altri e di grandi sorrisi, perché Martina poi ha questo di bello, ha un sorriso coinvolgente e un impegno nelle cose che fa che io credo di aver trovato poche volte in atleti di così alto livello.
1: Sono stati tanti anni di comunque sacrifici, di fatica, di anche proprio dedizione, ho fatto tanto proprio per amore della causa. Molti interventi nelle scuole, per esempio, li ho sempre fatti gratuitamente, cioè quindi la diffusione anche di quelli che sono i valori paralimpici, raccontare la mia storia, forse sono riuscita anche a cambiare tanto così, no? Nella vita, nella quotidianità di qualcuno, e magari non lo saprò mai, perché non è che posso arrivare dappertutto, però quando mi arrivano i feedback capisco che quello non è stato tempo perso, ma che ha la stessa importanza che ha una medaglia.
2: La scia di una stella è fatta di materiali diversi, che si rompono, si ricompongono e cambiano, come cambia lo sport paralimpico, che scopre carrozzine fatte apposta per lo sport, protesi per camminare, correre e saltare sempre meglio.

0: Negli anni 60 le carrozzine erano equivalenti a quelle che adesso definiremo standard, quindi una carrozzina per tutti quanti gli usi. Erano modelli chiaramente fatti di ferro, pesanti, senza assetti particolari e senza accorgimenti specifici per ogni disciplina.
1: Ho iniziato con una Scafoletti che pesava 23 kg e che se capitava una foratura durante la partita tu eri costretto magari a stare fermo 10 minuti, magari la partita era finita perché c'erano

le carrozzine da basket si sono evolute tecnicamente puntando sulla leggerezza e sull'agilità. Quelle da rugby invece devono essere leggere, ma allo stesso tempo devono essere anche molto robuste. Giusto per dare un'idea, lo scontro fra due giocatori durante una partita di rugby può generare una forza superiore alle 4 tonnellate, chiaramente per un tempo infinitesimo.

0: Nell'atletica in particolare l'evoluzione è stata evidente studiando materiali diversi e soluzioni tecniche tali da aiutare i gesti atletici. Si è passati dal ferro all'alluminio al titanio e in questo momento la tecnologia è tutta quanta concentrata sulla fibra di carbonio.
1: Il movimento paralimpico è un grande laboratorio. È un grande laboratorio anche per quanto riguarda gli ausili nello sport. Noi sappiamo quanto sia stato importante l'utilizzo delle protesi nello sport per migliorare le protesi nella vita di tutti i giorni.

0: I primi atleti correvano o saltavano con dei componenti in legno e gomma che sicuramente limitavano molto la performance, ma non soltanto questo, comportavano dei grossi sacrifici per gli atleti, per la loro salute.
1: Era molto traumatico correre con una protesi di legno. Procuravano lesioni cutanee, provocavano lesioni muscolari, provocavano tutte quelle situazioni che andavano a limitare la biomeccanica del paziente.
0: A partire dagli anni 80, sostanzialmente con l'introduzione della fibra di carbonio, si è cominciato ad utilizzare dei piedi che avessero la capacità di assorbire e restituire energia e anche di avere un effetto salutare, perché non c'erano più i forti contraccolpi a cui venivano sottoposti gli atleti quando usavano appunto dei componenti che erano ancora semplicemente gomma e legno.
2: La protesi sportiva è qualcosa di molto particolare, perché più alto è il livello, più la protesi deve essere performante. Non deve assolutamente farti male, devi sentirla ben aderente come parte di te. Una volta che hai la tecnologia al tuo favore, poi puoi spingere quanto vuoi in allenamento, in gara soprattutto.

0: Londra 2012. Martina Caironi diventa campionessa paralimpica. È un punto di svolta, perché da quel momento abbiamo dovuto cercare delle soluzioni che potessero migliorare la performance di Martina e, insieme a lei, di tutti gli atleti che si sono avvicinati alle varie discipline.
1: Martina Caironi ha immediatamente cambiato il suo stile di corsa, migliorandolo notevolmente con una corsa più fluida, ha migliorato di molto le prestazioni, ma soprattutto non ha più avuto infortuni che continuava ad avere pur essendo all'inizio della sua carriera.
2: A Rio c'era molta umidità e praticamente nella finale sono partita e per la prima volta in vita mia, intorno ai 60 metri, sento una perdita di aderenza, come se si stesse sfilando. La reazione è stata quella di guardare se si stava sfilando. Fortunatamente avevo già un bel vantaggio sulla seconda, che però gareggiava ancora con me un atleta con una doppia amputazione, che quindi partiva più lenta, ma sul lanciato questa faceva dei passi lunghissimi. Tant'è che sul finale quasi mi aveva preso. Fosse stato un 110 metri, sarei stata fregata, ma erano 100.

collaborazione con l'Università di Padova e col Comune di Padova abbiamo realizzato la prima pista sensorizzata in Europa. La pista è dotata di numerosi sensori e numerose fotocamere che consentono di rilevare tanto le forze d'impatto quanto il gesto sportivo dell'atleta e consentono di acquisire dati per gli sviluppi futuri.

2008 ho iniziato a frequentare il centro protesi Inail di Budrio e appese alle pareti di questi corridoi c'erano delle immagini di atleti nell'atto proprio della corsa, del salto, con queste protesi che io non avevo mai visto. La cosa bella è che adesso su quelle pareti ci sono tante mie immagini che ispirano le nuove generazioni, che ispirano quelle persone che magari sono lì dopo un trauma e che hanno bisogno di vedere qual è la luce in fondo al tunnel.

0: Negli anni 60 Roberto Marson, per poter nuotare, per entrare in acqua, veniva letteralmente gettato in mare grazie all'ausilio di un peschereccio, così, tipo tonno. Oggi il nostro Simone Barlam si allena in una piscina modernissima, stellare. Simone, il più grande nuotatore paralimpico al mondo. Ok? Lui rappresenta come nessun altro il presente e il futuro di questo movimento.
1: Professionismo è il svegliarsi ogni mattina, allenarsi 2-3 volte al giorno, tutti i giorni, farsi un mazzo tanto per raggiungere il proprio obiettivo ed essere visti da tutti come i nostri colleghi cosiddetti normodotati, quindi come atleti, come persone, e non permettere che la nostra storia, la nostra disabilità prenda al primo posto rispetto a quello che facciamo noi nonostante la nostra disabilità. La mia routine quotidiana inizia alle 6:30 del mattino, vado in acqua dalle 7:30 alle 9:30 per il primo allenamento della giornata, torno a casa, mi riposo, pranzo, faccio le mansioni un po' da casalingo che mi spettano, e dalle 3:30 alle 5:30 sono nuovamente in acqua per il secondo allenamento in piscina della giornata, e per chiudere in bellezza dalle 6:30 alle 7:30 in palestra per il terzo allenamento della giornata. E questa, bene o male, è la mia routine 6 giorni su 7. La domenica o si gareggia o si riposa.

0: Simone Barlam è l'atleta 2.0 del Movimento Paralimpico Italiano. Oltre ad essere il miglior nuotatore paralimpico del mondo del secondo decennio di questo secolo, Simone sa fondere in se stesso tante anime, che sono quella del giovane impegnato sotto mille fronti. Lui è un bravissimo disegnatore, fumettista, ma ha studiato ingegneria, e l'anima anche dei giovani che vanno nel mondo. Quindi il suo essere stato in Francia, il suo aver studiato a Sydney ed essersi allenato a Sydney con tanti atleti che non hanno nessun tipo di disabilità è servito per farlo diventare poi davvero il più grande nuotatore di questo periodo, fra Rio 2016, passando per Tokyo e arrivando a Parigi.
1: La popolarità è un'arma, anche se non mi piace molto come parola, molto potente, perché ti permette, qualora tu sia un esempio positivo, e io penso e spero di esserlo, di influenzare vite di persone, di bimbi o bimbe che non conosci, e magari di migliorare la loro qualità di vita grazie a quello che fai tu, specialmente quando c'è una disabilità in mezzo.

un telecronista inglese nel 2019 a Londra mi aveva chiamato il killer dal sorriso, the smiling assassin, qualcosa così, e ovviamente sotto un punto di vista sportivo. Diciamo che la vita spesso è tosta, quindi cercare di prendere tutto ciò che succede, oltre che a petto aperto, col sorriso, secondo me aiuta molto. E ci sono tante cose belle di questa vita, di questo dono, quindi il sorriso secondo me è una scorciatoia per, diciamo, godersele di più.

0: i nuovi media hanno un bacino di utenza molto molto ampio e per quanto possano avere lati positivi e anche molti negativi, penso che sia una parte della modernizzazione del nostro movimento che sarà molto importante per la crescita di quest'ultimo.
1: Comitato Italiano Paralimpico da associazione diventa ente pubblico. Questo vuol dire che è qualcosa che permea la società italiana, che la sa trasformare.
2: L'ente pubblico è uno di quei passaggi che avevo immaginato e disegnato negli primi anni del 2000. Serve ed è servito ad elevare a interesse della collettività, in termini generali, il diritto allo sport delle persone disabili.
0: Persone come il presidente Luca Pancalli, che ancora oggi è a combattere a fianco di noi atleti, si sono sforzate per permettere a noi adesso di essere in questa posizione, quando tutto ciò poteva anni fa sembrare un'utopia.
1: Molte nazioni all'estero stanno tentando di fare questo percorso, ma ancora non riescono. Perché? Perché è un percorso difficile, che è però un passo che Luca Pancalli credo possa indicare ad altre nazioni come un passo decisivo per una crescita all'interno della società.
3: Io spero che possa professionalizzarsi ancora di più lo sport paralimpico, perché la strada è quella.
0: È un importante passo per gli atleti paralimpici essere entrati nei gruppi sportivi militari dopo averci messo su un piedistallo molto vicino ai nostri colleghi olimpici.
3: Ci dà uno stipendio, ci dà i contributi, ci dà l'opportunità di fare quello e basta, quindi di non dover avere un secondo lavoro e ritagliare i tempi per l'allenamento, e questo fa crescere il livello, ci dà la possibilità, una volta finita la nostra carriera, di rimanere a lavorare con loro.
4: Ai tempi miei io lavoravo 8 ore, alle 6 andavo al campo di tiro, mi allenavo finché c'era luce e tornavo a casa. Fossi nata 20 anni dopo, probabilmente con le mie medaglie avrei preso più denaro, più premi, e forse la mia vita sarebbe stata anche più facile, insomma. Però sono consapevole del fatto che grazie a quello che ho fatto io e gli atleti di quell'epoca siamo arrivati a quello che siamo oggi.
2: Il futuro non è ciò che succederà, ma ciò che faremo. Il mondo dello sport paralimpico insegna a guardare alle proprie abilità e non alle proprie disabilità, quindi a scoprire ciò che è rimasto e non ciò che abbiamo perso. È metafora e paradigma di quello che noi vorremmo avvenisse in una società civile che desse le medesime opportunità nei percorsi di istruzione, di formazione, di accesso, inserimento al lavoro, di assistenza per i più gravi e via dicendo.
0: Il futuro del movimento lo immagino per la maggior parte roseo. Sono e sarò molto curioso di vedere i Simoni Barlam del futuro, diciamo, gli atleti che gli anni a venire avranno da presentarci, da farci vedere. E mi auguro che la crescita, diciamo, esponenziale che c'è stata negli ultimi 60 anni a questa parte possa continuare a salire, magari in modo anche più esponenziale, nei 60 anni che verranno. E io spero e penso che sarò lì a guardare con molta curiosità e interesse.
5: Roberto Marson è una stella che ha lasciato una lunga scia luminosa. Basta guardare che cosa è diventato il movimento paralimpico oggi per vederla molto bene. Il mondo di oggi è certamente migliore di quello di ieri, ma ancora non così straordinario come quello che diventerà domani, grazie alla forza e lo spirito di questi campioni che non cambieranno e continueranno ad alimentare questa scia luminosa.

0: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare: aiuto!
1: Prova via acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Cal Express, brillantezza senza risciacquo.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: Tra i tuoi occhi arrossati e la tua bici. Tra i tuoi occhi stressati e il tuo film preferito. Tra i tuoi occhi secchi e il tuo nuovo libro. Può esserci EUMIL gocce oculari. Idrata e rinfresca ogni volta che cerchi un rapido sollievo. EUMIL, una linea dedicata al benessere dei tuoi occhi.
4: Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
5: Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody. Il Würstel unico e inconfondibile.

0: A Berlino un furgone piomba sulla folla durante le celebrazioni del Pride, fa una vittima e 29 feriti. La polizia conferma l'attentatore è morto dopo un blitz, è stato un atto terroristico islamista. Il corteo NoTav diventa guerriglia, ha assaltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti, 450 persone identificate. La solidarietà di Mattarella e il questore è stata un'escalation di azioni di guerra. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e in Francia, 300.000 in fuga. In Italia roghi da Roma alla Sardegna al Gargano, ma anche nubifragi in Toscana e nelle Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze, secondo i dati di Concommercio. Agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo, CT della Nazionale, divide. Per i critici poca esperienza da allenatore, il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Ma Lagor riflette. Buonasera, bentornati a Telegiornale di Rai News 24. Dunque, è stato ucciso il principale sospettato dell'attentato di ieri a Berlino, a margine del Pride. La conferma arriva dalla polizia tedesca, che lo ha individuato in un parco della città. Sentiamo gli aggiornamenti da Berlino con la corrispondente Barbara Gruden.
1: Buonasera, il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla ieri sera nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti, si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo. Ieri sera però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa, anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte. A voi.
0: E l'attentatore del Pride di Berlino aveva cercato di andare in Siria per arruolarsi nello Stato islamico, ma solo nel 2025 in Europa sono stati centinaia gli arresti legati alla minaccia terroristica di matrice islamista. Ce ne parla Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2025.

0: 26. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025, 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato Islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i materiali sequestrati un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026, in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato Islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
1: Andiamo in Italia, sono 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri che sono avvenuti ieri in Val di Susa durante la manifestazione contro i lavori dell'infrastruttura ferroviaria TAV. Se ne parla Marco Bobbio.
2: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. E quel che resta del cantiere di Chiomonte, dopo le stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: Andiamo in Medio Oriente sull'Iran, pausa ordinata da Trump, mentre Teheran apre una finestra negoziale. Allora andiamo a vedere a New York con l'inviato Enrico Bona.
3: La svolta matura in poche ore venerdì, quando Donald Trump si consulta con il vice della CNN, entrambi gli raccomandano prudenza. Le forze americane sono in grado di condurre una massiccia offensiva contro i Pasdaran, conferma il generale Kane, ma mette in guardia contro rischi precisi. Depauperare le riserve di munizioni, macchiarsi di pesanti perdite tra la popolazione iraniana e innescare un effetto domino destabilizzante per l'intera regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica in particolare nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i comandanti sul campo. Risultato, i raid si fermano, 2 notti consecutive senza attacchi da parte del CENTCOM e senza ritorsioni iraniane. Trump, che solo la settimana scorsa minacciava di far saltare ponti e centrali energetiche, dice che Teheran prende più seriamente i colloqui. Il presidente ha sempre espresso la sua preferenza per una soluzione negoziata, sostiene il portavoce della Casa Bianca.
4: We are locked and loaded.
3: Siamo pronti all'azione, ma il presidente vuole dare una possibilità alla trattativa, ribadisce l'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz. Secondo la CBS, all'origine della frenata sarebbe anche la missione umanita a Teheran per cercare un'intesa sul transito navale a Hormuz, tema centrale per Washington.
1: L'Iran dunque si dice disponibile a tornare al tavolo del negoziato con gli Stati Uniti. L'incontro si potrebbe tenere a Ginevra, a Doha o a Islamabad. Sentiamo da Istanbul la corrispondente Anna Mazzoni.
5: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire.

0: aprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: E ora l'emergenza incendi in tutta Europa. Nel sud-ovest della Francia ci sono già 220.000 evacuati, in Spagna i roghi in vaste aree del sud continuano. Andiamo dal corrispondente da Parigi, Gavino Moretti.
2: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: Incendi purtroppo stanno interessando anche diverse regioni del centro-sud italiano. In Puglia, a Peschici, i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazione della Guardia Costiera e in Molise, a Campomarino, è stata evacuata anche un RSA. Sentiamo Laura Tangherlini.
3: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dall'Epano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
4: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
5: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
3: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune e nelle palestre, strutture divieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco anche a Cirò-Marì, area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadra a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: Periodo di partenze per le vacanze, quest'anno però più viaggi, meno giorni, stesso budget. Sono cambiate le abitudini degli italiani, è boom di micro vacanze secondo i dati di Confturismo. Ce ne parla Danilo Sinibaldi.
6: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze,

0: nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
1: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
2: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
3: Le vacanze costano.
0: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine: risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
4: In chiusura il calcio, sembrava fatta per Andrea Pirlo, nuovo CT azzurro, ma l'ex regista della Nazionale è finito al centro delle polemiche per il suo legame con Fonbet, sponsor russo, e l'accordo con la FIGC potrebbe saltare. Vediamo allora il servizio di Gigi Zamponi e poi ci sarà la rassegna stampa con Emanuela Bonchino.
5: Tutte le strade portavano a Pirlo. L'approdo sulla panchina della Nazionale sembrava una pura formalità. Si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi. Poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre ad essere stato un grande campione in campo, ha legato alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fonbet, uno degli azionisti è Sergei Lomakin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo come allenatore della squadra emiratina. Il tecnico, molto amareggiato per le polemiche di queste ore, ha già messo in moto i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori sportivi. La Federcalcio dal 2015 vieta infatti l'accesso a cariche federali a chiunque ha parenti di primo grado operanti come agenti di calciatori. Entrambi però figurano come collaboratori e il caso è chiuso. Di nuovo aperto invece la corsa alla panchina azzurra sembrava un tema già risolto, ma ormai è chiaro, non più tutte le strade portano a Pirlo.

Ci riconosci subito. Siamo la Gen Woody. Ci basta un gesto per capire che abbiamo gli stessi gusti. Come Woody, il Würstel unico e inconfondibile.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Paesaggi gelidi, segreti sepolti, delitti da risolvere. Giallo Svezia, i maestri del thriller nordico in una collezione imperdibile. La prima uscita, La principessa di ghiaccio di Camilla Läckberg, è in edicola.
2: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
3: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
2: Come ne è uscita?
3: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
2: Bravissima.
4: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Pare di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Levissima.
8: Gentlemen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.

0: Rassegna stampa alle prime pagine dei quotidiani. Benvenuto Claudio Brachino, editorialista Italpress. Le commentiamo anche con te
1: buonasera.
0: Questa sera. Buonasera.
1: Ciao.
0: Buonasera. Allora,

0: Andiamo subito a dare uno sguardo alle aperture. Cominciamo dal giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT, odio islamista al Gay Pride di Berlino, l'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Poi taglio basso, taglio medio, notavo, milioni di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce delle versioni. Ancora andiamo a vedere come apre invece il Domani. Meno tasse, pensioni e benzina, Meloni alla manovra impossibile, caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. E poi l'attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Notizia che è in primissimo piano su molti quotidiani. Questa è l'edicola, un van sulla folla al Pride, muore una donna, 29 feriti ed è stato ucciso il sospettato. Gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. Abdul Ballou è deceduto. Allora, cominciamo proprio con questa notizia che vediamo è su moltissimi quotidiani, perché ci sono state anche delle polemiche forti, importanti, Claudio, in quanto questa persona era conosciuta anche perché era stata in carcere, perché era pregiudicata, perché era conosciuta come radicalizzata, tanto che stava seguendo dei corsi per la deradicalizzazione. Era già noto, insomma, alla polizia tedesca. Evidentemente c'è qualcosa che non funziona. A differenza, è successo anche in altre parti, non solo in Germania, dell'Europa, a differenza dell'Italia, però, dove guardiamo, insomma, negli ultimi mesi sono state arrestate molte persone che si stavano radicalizzando e si stavano organizzando per mettere in pratica degli attentati. Ecco, che idea ti sei fatto nel vedere i fatti di Berlino?
1: Ma guarda, io seguo un po' la storia del terrorismo di matrice islamica, sono, guarda, molto preciso con le parole, perché, come sai, sui termini qui bisogna fondere il terrorismo con l'intera religione, perché altrimenti finiamo nelle polemiche ideologiche, ancora prima delle analisi, diciamo, dal 2001, l'ho fatto tante volte, tante inchieste sugli attentati grandi in Europa, e anche seguendo negli ultimi anni in varie forme quello che è successo con l'ISIS. Purtroppo questo modello, poi parliamo dell'Italia, è successo molte volte anche in Francia, è successo anche nel Regno Unito, e sono modelli difficili da prevenire, perché c'è una sorta di dissoluzione di quello che noi chiamavamo l'organizzazione classica, no? Perché Al-Qaeda voleva dire la rete, l'ISIS è colpito in Occidente, anche in Europa, in altre forme. La forma del lupo solitario, se così lo vogliamo chiamare, in questo caso sembrerebbe un po' meno solitario, però cellule
0: però
1: piccole.
0: In questo caso è particolarmente giusto che a definirlo lupo solitario, anche perché poi, facci caso, spesso sono pregiudicati per spaccio, per furti, insomma, non so, arrivano a un'ideologia, no? Ma certo, non partono così, sono persone comunque al limite.
1: No, ma il lupo solitario, se così lo vogliamo chiamare come modello, è proprio questo, cioè la cellula minima, minimalista, cioè una persona sola che per motivi X, Y, tu l'hai citati alcuni, possa essere una storia personale, una storia di non inserimento, una storia borderline a livello penale, finisce a un certo punto di questa vicenda, probabilmente attraverso dei collegamenti del deep web, dentro una, diciamo, manipolazione ideologico-terroristica di matrice religiosa, come ho detto prima, in questo caso dell'ISIS. Allora lì diventa difficile, perché non si capisce cosa scatta a un certo punto in una storia individuale, non si capisce però, e questa è la polemica che c'è sui lupi solitari, per una definizione te lo dico già che a me non piace, perché secondo me è incompleta ed è anche ipocrita. Il lupo solitario di fatto non è mai solitario, non solo perché viene radicalizzato tramite il web, ma viene radicalizzato probabilmente da anche un contesto fisico, da dei legami che ci sono, abbiamo discusso
0: la
1: tante
0: rete
1: volte.
0: Ed è lì che vanno, sì, i bravi investigatori a studiare, bravo, ad analizzare. Però mi viene in mente questa persona, ripeto, pregiudicata, già attenzionata e in carcere per radicalizzazione, va ad affittare un van, un pulmino, perché era affittato a nome suo. Ma com'è possibile?
1: Però,

0: Ti posso dire, tu sai che io non amo i complottisti, ma ci sono i complotti. Allora perché quei 18-20 persone che hanno fatto addestramento aereo negli Stati Uniti prima dell'11 settembre, che erano anche abbastanza conosciuti e seguiti, nessuno si è insospettito del perché facessero in massa degli addestramenti aerei. Purtroppo questi buchi nei servizi segreti, nell'intelligence e anche nelle strutture preposte alla sicurezza, ora la polemica, l'hai detto tu, politica in Germania, è chiaro che ovviamente l'estrema destra soffia sul fuoco, ma c'è una polemica infuocata perché ovviamente non va solo sul Ministero degli Interni, ma va su tutti quegli organi preposti, diciamo, alla cosiddetta sicurezza nazionale.
1: Sicuramente fa
0: Stava
1: regola
0: forse,
1: la
0: doveva.
1: FD, fa
0: Sì,
1: gola la
0: ovvio.
1: FD.
0: Certo, ovvio, però al di là di questo, secondo me, se noi vogliamo deideologizzare anche alcuni titoli italiani, lasciamo stare qual è l'oggetto purtroppo della tragedia, non ho visto il titolo del giornale, andiamo su quello che è il meccanismo del perché noi possiamo essere, a prescindere oggetto, colpiti in ogni momento da queste figure. Doveva fare un colloquio, se non sbaglio, con la struttura che avrebbe potuto decidere di, tra virgolette, di mettere in una struttura protetta proprio il giorno dopo l'attentato. Qualcosa ovviamente non ha funzionato, però non voglio scusare nessuno. Sono situazioni difficili perché si possono ripetere tantissime volte. Noi italiani siamo un po' più bravi? Guarda, ci sono molte teorie a questo. Sicuramente sì. Io ho parlato con tante persone che fanno questo lavoro, noi abbiamo da questo punto di vista, siamo molto vittimisti tante volte su tante cose, siamo molto molto bravi a prevenire, a individuare e anche, diciamo così, a scovare queste figure, però siamo anche un paese di passaggio, come sai, anche di queste figure che spesso non si fermano nel nostro paese, ma vanno in altri e transitano spesso dal Medio Oriente anche all'Europa. E quindi, essendo un paese spesso di transito, noi vigiliamo su questo tipo di percorso. Non voglio fare il malizioso, ma riusciamo forse a controllare meglio un certo tipo e siamo stati bravi a prevenirlo. Però, ripeto, sono situazioni difficili, che si tratta di movimenti minimi.
1: Le più difficili queste per i lone wolf, non ti piace
0: Esatto.
1: il termine, ma insomma
0: Vabbè,
1: permettimi di usarlo.
0: accettiamo.
1: Questo è il resto del Carlino. Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, poi ci sono gli incendi, la fuga da Peschici, i turisti evacuati dal mare, assalto Notav, 436 identificati, feriti 120 agenti, Fassino è guerriglia eversiva. Volevo un commento anche, adesso la polemica è diventata soprattutto politica, ma non solo, su quello invece che è successo lì a Chiomonte, 1 milione di danni sui cantieri per questa guerriglia degli antagonisti contro la TAV. Ha parlato il questore di Torino Gambino, ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra, vogliono far diventare la Val di Susa un laboratorio di guerriglia. Certo, è 15 anni che succedono proprio lì, no? Benaus e dintorni Chiomonte, però questa volta è stata veramente, veramente durissima, ecco, diciamo così, tante polemiche e un particolare, moltissimi arrivavano dalla Francia, di questi del blocco nero.
0: Guarda, adesso mi fai fare stasera la figura dell'anziano. Ho fatto tante di quelle dirette sui Black Bloc. Anche lì un modello che si ripete. Poi, guarda, le situazioni sono sempre diverse: hanno sempre delle radici diverse. Lì c'è una storia particolare, insomma, che è geografica, che è geopolitica, che è legata anche a degli obiettivi precisi. Però concedimi che stavolta non erano lupi solitari, erano tanti, erano organizzati, erano vestiti di nero, erano attrezzati. Io mi ricordo ancora le immagini riprese dall'alto, c'erano pochi droni all'epoca, nel 2001, poi successero tante cose, tante tragedie, ci fu un morto, ci fu la Diaz, poi io ho condotto per 3 giorni di seguito quello che successe a Genova nel 2001, io mi ricordo queste immagini dall'alto dei pulmini, dei van, in questo caso anche di gente che scendeva già vestiti con gli scudi che arrivavano dalla Francia e dalla Germania. Il movimento, tutte le proteste che possono avere delle ragioni ideali, ideologiche, corrette, sono legittimi in una democrazia, purtroppo si inseriscono delle frangi di violenti. Frangi di violenti che sono in un network internazionale, come lo vogliamo chiamare,
1: Esattamente così.
0: anarcoide,
1: Ma
0: anarco-antagonista, però
1: sai, a
0: organizzato.
1: volte abbiamo anche difficoltà noi giornalisti a dare un nome, come dire, al blocco nero, al black bloc. Antagonisti è un termine assolutamente generico, insomma.
0: Molto.
1: Senz'altro non sono attivisti, a mio
0: No, non so.
1: giudizio.
0: Non sono attivisti, ripeto, come ti dicevo, succede un po' in ogni volta, è successo in modo diverso, ripeto, a me non piace mescolare.

0: fare i fatti di cronaca. Sono sempre della scuola di Tolstoi, no? Famoso inizio di Anna Karenina: tutte le famiglie felici si assomigliano e quelle infelici, ognuno è infelice a modo suo. Ogni fatto di cronaca ha una sua infelicità specifica, purtroppo bisogna analizzarla per quello che è, però ci sono dei tratti ricorrenti, cioè in un corteo, in una dimensione che ha delle motivazioni, ripeto, legittime, discutibili, ma ideali, può essere contro qualcosa che contesta, in questo caso la deturpazione dell'ambiente per la costruzione di una grande opera infrastrutturale, che era appunto l'alta velocità, contestazioni che vanno avanti da tantissimi anni, come ha ricordato, ma erano tantissimi anni che non si verificava una manifestazione così organizzata, così via. Delle frange illegali, delle frange internazionali, delle frange che evidentemente hanno una regia, hanno soldi, sono preparati, sono vestiti, sono attrezzati, hanno materiali incendiari,
1: tattiche militari a tutti gli effetti, aprire gli ombrelli per non farsi riprendere dall'alto, dai droni per non farsi riconoscere, no? Per esempio, una delle tante cose. Evidentemente c'è molto,
0: meccanismo sovversivo, chiamiamolo così.
1: Senti, abbiamo ancora poco tempo a disposizione, però io volevo far vedere il tuo libro, perché di cronaca stiamo parlando e questa è la cronaca in questi mesi. Garlasco, le vergogne infinite. La caccia è appena cominciata, Tito da Santelli, Claudio Brachino, Sofia Vidale, Pasquale Bacco. Mi ha interessato, insomma, particolarmente una tua definizione, la garlascodemia, un flusso costante di notizie, particolari, accuse, posizioni e punti di vista. Che vuol dire? Ma perché hai scritto questo libro?
0: Sono tre libri in uno, quindi ce l'ascolto, quindi sono tre libri, che c'è una giovane rigorosa criminologa e un medico legale che fanno una parte tecnica, secondo me importante, di informazione per il pubblico. Io ho fatto una parte più editoriale, e cioè il fatto che poi noi, oramai insomma Garlasco, come il Covid, sono cose diverse ovviamente, insomma invade la comunicazione anche televisiva 24 ore al giorno, insomma questa è la garlascodemia. Chiaramente, come all'epoca succedeva che qualcuno non ci capisse più niente sul Covid, oggi il pubblico è appassionato, insieme smarrito dalla quantità di cose che si viene a sapere su una storia di cronaca che è molto complessa. Valeva la pena scriverci un libro anche per un giornalista politico come me, perché è un fatto di cronaca, insieme sta diventando un fatto nazionale importante. In 19 anni abbiamo condannato in via definitiva con tanti dubbi, e un condannabile recente che deve essere ancora processato, e uno stesso delitto una vittima che secondo me non ha ancora giustizia, quindi è una macchina della verità che si infila in una dinamica democratica. Se ne parliamo tanto rischiamo di fare confusione. Ho scritto questo libro per cercare di dare al pubblico, attraverso anche l'aiuto di due altri autori, un'informazione pulita, corretta, per orizzontarsi e non perde di vista il focus, e cioè che in questa storia in 19 anni rischiamo un altro caso Tortora, perché non abbiamo ancora capito esattamente assassini precisi, moventi e situazioni.
1: A proposito della mediaticità, sto pensando anche in questi giorni al caso di Fakir, l'uomo che è morto mentre era durante un controllo di polizia lì a Bologna. Stiamo assistendo in questi giorni a l'analisi e la proposizione di una quantità enorme di video, la guerra tra gli avvocati, tutte queste immagini fatte filtrare. C'è un'anticipazione mediatica di un processo che non sappiamo neanche se si terrà. Ecco, è qualcosa forse di inedito, al di là del caso in sé, però Garlasco è stato così in un certo senso, no? Cioè far partecipare anche lo spettatore a casa, somministrandogli una serie di prove, di intuizioni, di punti di vista, che poi è quello che dici anche tu nel libro, finché lo stesso spettatore diventa attore, o no, o mi sbaglio?
0: No, assolutamente così, assolutamente così. Io non sono un moralista di questo, perché è una storia drammatica. Guarda, quando c'è una vita che si perde, io sono sempre triste e mi affido sempre, diciamo, a chi deve fare un'inchiesta per accertare senza sconti le responsabilità. È una storia molto complessa. Le immagini fanno parte, le stiamo vedendo, della nostra epoca. Ci sono qui, come ci sono in altri casi, come ci sono state sull'11 settembre, che ho condotto per 10 ore, ci sono su Garlasco in modo diverso. Le immagini fanno parte della nostra epoca e aiutano il destinatario globale di una democrazia a partecipare a una storia e a farci un'idea di questa storia. Il problema è che poi

0: queste immagini vanno un po' filtrate e vanno un po' anche interpretate per il pubblico, se no rischiamo quello che Floridi chiama nel suo libro bellissimo l'infosfera, no? Siamo talmente dominati dai segni che ci arrivano anche visivi di tutti i tipi che veniamo bombardati e non riusciamo più a interpretare giustamente le cose. Io rimango dell'idea semplice, che un di più di immagini, come in questo caso, ci aiuta a ristabilire anche una verità. Purché non facciamo processi sommari e l'essere coinvolto non diventa essere coinvolto in una sorta di processo popolare che fa errori nel metodo, nelle istituzioni, nelle leggi e nelle regole etiche. Ecco, questo secondo me è importante e può essere importante, se me lo concede, il nostro lavoro di mediatori, ancora una volta, diciamo della
1: Certo.
0: verità, no? Senza sostituirsi a nessuno di quelli che poi emettono le sentenze, ma forse possiamo mediare da questo eccesso di partecipazione visiva, di informazioni e di stimoli a quella che è la verità.
1: Grazie, grazie davvero Claudio Brachino
0: Grazie a te, grazie a
1: Garlasco,
0: voi.
1: Le vergogne infinite, il vostro libro.
0: Grazie.
1: Allora, torno al touchscreen per andare a vedere quelle che sono le altre pagine dei giornali e prima di scoprire la nostra prossima ospite. E allora, sole 24 ore, eccolo qua. Affitti brevi, meno locatori con due case e poi l'indice di sportività Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano è una edizione di approfondimento come lo è anche quella del Foglio. Eccola qua del lunedì, tutti i soldi del presidente, un club esclusivo, un fondo di investimento prodigioso, le criptovalute come i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari e come il suo secondo mandato segna una rottura con 250 anni di storia americana. Poi c'è l'Ucraina, spiegata a Conte, così si viaggia, si dorme, si muore. Per scoprire quanto è vera la minaccia russa basta prendere un treno, le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli, l'Ucraina non ha scelto la guerra, si è ritrovata con una scarica di odio russo addosso, quello che ha scelto è stata la resistenza. Il reportage di Nicole Flammini. Ancora andiamo a vedere invece come apre Italia Oggi. RS si aprono i giochi dopo la sentenza del CDS che ha bocciato l'applicazione retroattiva del manuale di Frascati, le imprese possono chiedere la restituzione di quanto è stato versato. E poi ancora andiamo a vedere la discussione, eccola qua. Papa Leone XIV, fermare gli attacchi, riaprire il dialogo in Medio Oriente. Poi c'è il caro energia, conto da 29 miliardi per famiglie e imprese. Italy Post. Stati Uniti, Iran, sospesi i raid, l'Oman porta avanti i negoziati su Hormuz, ma una petroliera urta una mina ed esplode. E poi c'è Kiev che prende di mira l'asse Mosca Teheran e colpisce una nave iraniana nel Mar Caspio. Il regime, l'attacco non resterà impunito. Benvenuta Luciana Borsatti.
2: Buonasera, grazie.
1: Luciana, tu hai lavorato all'ANSA, dove sei stata anche corrispondente dal Cairo e da Teheran, autrice di tre libri sull'Iran, l'ultimo, L'Iran, il tempo delle donne, edito da Castelvecchi. Beh, insomma, sei la persona giusta per aiutarci a capire un po' quello che sta succedendo, però farei proprio il focus sull'Iran. Forse adesso sono stati sospesi i raid, tutti i giornali evidenziano il fatto che insomma, una delle cause è anche perché l'America era in penura di Patriot, degli intercettori e quindi dei missili intercettori, ma non solo, anche perché ha fatto sapere il comandante del CENTCOM, Cooper, che probabilmente. Insomma, citando Axios, i raid a Hormuz hanno raggiunto i limiti dell'efficacia, quindi per adesso hanno insistito su Trump, l'ammiraglio Cooper ha influito sulla decisione di fermare gli attacchi e da parte dell'Iran c'è una disponibilità a tornare al tavolo delle trattative, ma nel frattempo in Iran tu hai notizie per raccontarci come si sta vivendo? Abbiamo lasciato l'Iran con la protesta dei giovani, dei giovanissimi, per i loro diritti che sono stati uccisi, sono stati torturati, e con grande coraggio scendevano in piazza. Cosa ne è di tutto ciò? Vittime loro stessi adesso probabilmente di raid, sono in prigione anche molti di loro. Dacci qualche notizia.
2: Ma io credo che la guerra abbia riportato all'anno zero i movimenti della società civile per un cambiamento più o meno radicale dall'interno. Avevamo visto che era cresciuto questo movimento molto vasto, che era appunto quello del seguito, quello di Donna, Vita, Libertà, che di fatto ha trasformato il paese perché tante donne ormai

0: Mai non girano con il velo. Non è soltanto un pezzo di stoffa, è un cambiamento simbolico che allude a molto altro che la società civile, su cui la società civile voleva lavorare. Ma sicuramente la guerra non ha aiutato, ha riportato appunto il paese all'anno zero. Ma pensiamo soltanto che il numero delle vittime civili, soltanto nell'ultima guerra, quella iniziata nel 28 febbraio, durata 40 giorni, è stato tra i 1.030 e i 2.300. 62 vittime
1: Incredibile,
0: civili, fra
1: sì.
0: cui 254 bambini almeno. E poi pensiamo, 125.000 abitazioni civili danneggiate, 3,2 milioni di sfollati, disoccupazioni e licenziamenti come conseguenza della guerra. E guarda caso, le prime ad essere licenziate sono le donne, anche se hanno delle lauree in ingegneria e sono dunque costrette a ritornare a casa, a fare lavori domestici, come dire, a perdere il terreno, sul terreno di quelle conquiste sociali che stavano facendo. Ecco, come si fa a costruire, come fa ad esserci un movimento di società civile quando nel frattempo, da gennaio ad oggi, in particolare, dalle proteste di gennaio ad oggi, in particolare, dalla guerra in poi ci sono state migliaia di arresti, ci sono state forse 40, 50 esecuzioni per ragione, esecuzioni, cioè
1: Dall'inizio
0: pene
1: della guerra.
0: capitali eseguite, sì,
1: Mamma mia.
0: 44 diceva Amnesty, ma ci sono 100 persone che potrebbero essere giustiziate per motivi politici. Non stiamo parlando delle condanne a morte per droga. E cosa vuol dire motivi politici? Vuol dire intelligenza con nemico, cioè lavorare come spia per Israele, che d'altra parte il Mossad si era dichiarato presente nei movimenti di piazza del gennaio scorso, infuriando ancora di più quelle forze di sicurezza che poi hanno massacrato i manifestanti, e poi accusate di lavorare per gruppi non, come dire, per gruppi illegali come il MEC, o di lavorare per i monarchici. Come facciamo a pensare ad una società civile? Eppure, nonostante questo, sarà una piccola cosa, però nei giorni scorsi un gruppo di 265, come dire, attivisti della società civile, intellettuali, ex ministri, ex parlamentari di tutto lo spettro dei gruppi politici, che hanno firmato un documento in cui dicevano no alla guerra, sì alla diplomazia, che è un messaggio lanciato a Trump sicuramente, ma anche è un messaggio lanciato all'interno, perché la guerra di Trump non ha fatto altro che rafforzare le componenti bellicistiche all'interno dell'Iran, ha di fatto spazzato via quello che noi ancora qualcuno considera l'Iran il regime delle atomiche. No, è da tempo ormai che è il paese governato dai Pasdaran, cioè
1: Questo
0: dalle
1: cosa
0: forze militari.
1: significa per i non addetti ai lavori, per noi che guardiamo da fuori, questa differenza, no? Che tu ci fai notare, come la vediamo negli effetti, come dire, della cronaca? I Pasdaran sono quelli che colpiscono le navi, per esempio, che sorvegliano lo stretto di Hormuz.
0: Certo, allora anche questi fenomeni qua, no? I Pasdaran che colpiscono le navi, sono anche il frutto di una tensione interna all'interno dei gruppi dirigenti iraniani, no? Perché ci abbiamo sempre avuto un'ala dei falchi e un'ala delle colombe. È chiaro che la guerra contro l'Iran di Trump e di Israele ha rafforzato il potere dei falchi, che a loro volta discutono, no? Abbiamo tenuto una grande leva negoziale, che è quella rappresentata dalla stretto di Ormuz. Adesso che cosa facciamo? Ce lo facciamo erodere, ce lo facciamo perdere? E quindi questo spiega, se vogliamo, tutti quegli attacchi a quelle navi commerciali che non rispettavano il via libera, che non richiedevano l'autorizzazione all'Iran a passare, perché l'Iran, firmando quel memorandum of understanding del 17 giugno, riteneva che questo sancisse in qualche modo il suo controllo sulle acque dello stretto di Hormuz, che poi avrebbe gestito in collaborazione con l'Oman. Ma è una questione di interpretazione, come aveva affermato lo stesso Rubio pochi giorni fa. Noi interpretiamo quel memorandum come che l'Iran doveva semplicemente lasciare libero il passaggio come noi l'avremmo fatto. Quindi lo stesso Rubio interpreta quello stesso pezzo di carta in un modo diverso. C'è una ragione di ambiguità, ma in tutto questo quello che conta, c'è un'ala diplomatica che continua a lavorare fortemente, ma finché ci sono guerre e combattimenti è chiaro che l'ala diplomatica, Rakhchi e Kalibaf, vengono messi in minoranza all'interno dello proprio stesso sistema di potere.
1: Ecco, questo ogni tanto trapela anche

0: Senti, abbiamo veramente un minuto a disposizione, io però volevo lasciarti con una notizia che riguarda sempre l'Oriente, però è bella perché ci racconti in India veramente in un minuto e mezzo la vittoria dei manifestanti, dei ragazzi, dei giovanissimi che sono riusciti a far cacciare il ministro dell'istruzione. Degli scarafaggi, come li hanno chiamati, disprezzandoli, ma in realtà poi dopo loro hanno preso questo nome con orgoglio.
1: È un'altra sorpresa che ci sta riservando la generazione Z dei nostri, no, la generazione Z. Che cosa è successo? Questo movimento è nato dal fatto che i famosi test, in particolare per l'ammissione all'esame, per l'ammissione ai corsi di medicina, erano in qualche modo filtrati, di fatto vanificando gli esami già realizzati. Allora questa cosa qui sarà ripetuta più volte, tanto che una ventina di studenti, si pensa, abbiano addirittura commesso suicidio, si siano suicidati, sì, proprio perché non potevano reggere un'altra volta lo stesso test. In realtà da lì è nato, come dire, un movimento, che è un movimento di un'intera generazione, che vedeva nell'accesso all'università o ai concorsi pubblici un'occasione di riscatto sociale in una società indiana molto stratificata socialmente.
0: Dove la mobilità è difficile,
1: un movimento,
0: no?
1: Che in realtà è durato sociale poco meno di un paio di mesi, però una forte repressione avvenuta il 20 giugno nelle strade da parte delle forze di sicurezza ha fatto, come dire, ha in realtà rafforzato alla fin fine il movimento, che nel frattempo è cresciuto. Prima erano ragazzi della meglio gioventù, la middle class.
0: Loro sono riusciti alla fine, scusami che siamo veramente in chiusura,
1: ad ottenere le dimissioni del ministro della pubblica istruzione. Vediamo che cosa questo movimento potrà diventare con il tempo, se si fermerà qui o se sarà in grado di esprimere veramente un'altra istanza politica, un altro soggetto politico nella storia dell'India contemporanea.
0: Vedremo, e tu tornerai a raccontarci anche questo. Grazie Luciana Borsatti.
1: Grazie a voi.
0: In questi 30 secondi che mi restano vi faccio vedere la prima pagina della Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, eccolo qui il titolo. Poi stavamo vedendo prima Mattino di Puglia e Basilicata, Trump che ha finito i Patriot e gli incendi, una domenica bestiale, Conte il mio Gargano brucia, l'inferno di fuoco spaventoso dalla Puglia al Molise. Andiamoci, Molise, brucia il basso Molise, questo è primo piano Molise, Campomarino assediata, il giallo di Pietracatella caccia alla Ricina per risolvere un caso senza precedenti. E andiamo a chiudere con, eccolo qua, il secolo XIX, scontri in Ottavo, 436 identificati, il prede di Berlino, una notizia bella che arriva da Genova, migranti a lezione di nuoto per esorcizzare l'incubo del mare, un gruppo di queste persone, migranti arrivati in Italia su imbarcazioni di fortuna, leggi Lampedusa, ha cominciato ieri a riprendere confidenza con il mare superando la paura a Genova grazie a un gruppo di volontari. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, grazie.
2: Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale. Come sarà una bella giornata sulle regioni centrali, dove arriverà però nel pomeriggio della debole instabilità sempre a ridosso dei monti. Piove sulla Campania, la parte centro-meridionale e sulla Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.
0: Poco più di 5 minuti per leggere le prime pagine dei giornali. Cominciamo dalla Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS. Dunque l'auto che si scaglia sui partecipanti al Pride e li travolge, muore una donna trentenne e restano ferite anche in modo grave una trentina di persone, l'attentatore un uomo non sconosciuto ma anzi conosciuto alle forze dell'ordine anche come radicalizzato e viene

0: Viene ucciso in un blitz, in un conflitto a fuoco con gli agenti, poi nella serata, eccolo qua, l'edicola mette anche delle immagini, il sospettato, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau, dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. Lui è Abdul Ballou, ora è deceduto. Ancora andiamo a vedere il Domani come apre. Meno l'attentato a Berlino in taglio basso, il fantasma dell'ISIS che torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima, e poi l'apertura: meno tasse, pensioni e benzina, Meloni alla manovra impossibile, mentre si cercano i soldi per il decreto salvagasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà, servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro, Salvini rilancia sulla previdenza. E poi il caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. Lorenzo Castellani, il confronto ineludibile tra la Premier e i Berlusconi, il ruolo di Forza Italia. Questa è la riflessione politica a proposito sul Libero in taglio alto. Tajani, l'intervista al Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi sveglia compagni all'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, taglio basso, caos, Italia ora Pirlo traballa davvero, e poi la violenza nota, oltre 120 agenti feriti, questi sono i fatti di Chiomonte. Il Giornale, andiamolo ad aprire, la jihad uccide gli amici LGBT, e poi notav, un minore di danni, guerriglia in nome di Fakir. Ancora andiamo a vedere il Foglio. Tutti i soldi del presidente, un club esclusivo, un fondo di investimento prodigioso, le criptovalute come i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari, come il suo secondo mandato segna una rottura con 250 anni di storia americana. L'altro approfondimento di Michael Flammini, un viaggio reportage in Ucraina, l'Ucraina spiegata a Conte, così si viaggia, si dorme, si muore. Ancora andiamo a vedere Italy Post. Stati Uniti, Iran, sospesi raid, l'Oman porta avanti i negoziati su Hormuz, ma una petroliera urta una mina ed esplode. Kiev prende di mira l'asse Mosca-Teheran, colpisce una nave iraniana nel Mar Caspio, il regime, l'attacco non resterà impunito. E poi l'intervista a Svetlana Tsikhanouskaya, la dittatura bielorussa non va legittimata. Ancora andiamo a vedere la discussione. Papa Leone XIV, fermare gli attacchi e riaprire il dialogo in Medio Oriente. Poi Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, il 21enne, sospettato dell'attacco al Pride. Eccolo qua. Il caro energia, conto da 29 miliardi per famiglie e imprese. Ancora andiamo a vedere invece Secolo d'Italia, scortato dai cattivi. Sindaco Lepore denuncia minaccio, ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. Anche così l'identità, anzi altro tema, la stretta sui Maranza. Poi c'è il resto del Carlino. Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. E poi l'assalto notav, 436 identificati, feriti 120 agenti. Fassino è guerriglia eversiva, l'intervista all'ex sindaco di Torino. E poi Fakir come Floyd, pugni chiusi al corteo per ricordarlo, il 42enne morto a Bologna. Gli incendi, la fuga da Peschici, turisti evacuati via mare. E proprio su questo il primo piano Molise, brucia il Basso Molise, Campomarino assediata, spinte dal vento le fiamme hanno lambito abitazioni e lidi. Pietracatella caccia alla ricina per risolvere un caso senza precedenti, scienziati poliziotti tedeschi cercheranno tracce del veleno con metodi innovativi, coordinamento operativo alla mobile, giovedì il sopralluogo accessibile da remoto. Corriere Adriatico, teatri, patrimonio UNESCO. Il riconosciuto il valore universale tra dei teatri di condominio, così chiamati, siamo tra 700-800, tra gli 8, 1700-1800, tra gli 8 premiati nelle Marche, pure il Pergolesi e il Gentile Santini, Amat, traino turistico a rafforzare la rete regionale, polemiche però per gli esclusi. Il Mattino, notav, un milione di danni. E poi Berlino, attentato al Pride, rischio di altri attacchi. Il Mattino di Puglia e Basilicata, incendi una domenica bestiale, Conte il mio Gargano brucia. E poi Trump, ha finito i Patriot, la guerra del tycoon all'Iran, dalla follia alle barzellette. Ancora andiamo a vedere il... leggo, eccolo. Rebus nazionale, Pirlo divide, i dubbi di Malagò sulla scelta del CT, se salta Maldini valuta il passo indietro. Il Tirreno. Ecco qui ancora su Pirlo, sponsor russo, bufera su Pirlo, nazionale, intanto Olivieri benedice l'allievo, non è un ripiego. Infine, secolo XIX, scontri in OTAV, 436 identificati, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, Genova, migranti a lezione di nuoto per esorcizzare l'incubo del mare, quelli arrivati appunto con i barconi a Lampedusa, la Sicilia, carburanti, prezzi alle stelle, il governo cerca una soluzione. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Arriviamo alla mezzanotte andando a vedere questo dialogo, questo approfondimento che la nostra Cecilia, che la nostra Chiara Paduano ha fatto con Giovanni Azzone, presidente dell'Associazione di Fondazione Casse di Risparmio. Si parla di sviluppo economico, di fondazioni bancarie e del loro contributo allo sviluppo del territorio.
1: Diciamo, le fondazioni di origine bancarie hanno il compito di gestire il patrimonio che le varie comunità hanno sviluppato nel corso degli anni. Quindi di fatto abbiamo la necessità di far rendere questo patrimonio in modo da utilizzarlo per rendere più forte le nostre comunità, attraverso la spinta a una maggiore attrattività dei territori da un lato e l'intervento sulle fragilità che caratterizzano questi territori dall'altro. Ecco, la gestione del patrimonio sta migliorando anno dopo anno e ci ha consentito di arrivare a azioni filantropiche che hanno superato 1.400 milioni. Quindi credo sia un contributo importante per il nostro Paese.
2: Beh, insomma, complimenti, perché significa che sono state gestite bene. E tra l'altro è forte il legame delle fondazioni con i territori, non solo a livello regionale, no? Ma anche sovraregionale. Ecco, in particolare, quali sono state le aree privilegiate e quali i progetti che hanno beneficiato del vostro contributo?
1: Beh, noi complessivamente in Italia sono stati finanziati dalle fondazioni oltre 26.000 progetti, quindi non abbiamo purtroppo il tempo per elencarli tutti, anche se ciascuno di questi progetti sul proprio territorio di riferimento è intervenuto in modo, credo, significativo. Segnalo però due iniziative che sono quelle che toccano oggi, hanno toccato nel 2025, il nostro paese nel suo complesso, cioè si è passati da una comunità legata a un certo territorio specifico a un insieme di comunità, e il nostro paese è una sola comunità fortemente integrata al suo interno. Uno di questi progetti è quello sulla povertà educativa, dove noi lavoriamo ormai da 10 anni e andiamo a intervenire sulla povertà educativa delle generazioni più giovani, dove è più importante intervenire rapidamente per evitare il rischio poi che si creino delle persone inadatte a lavorare e vivere in un mondo come quello che stiamo vivendo. Su questo tema noi abbiamo investito complessivamente in 10 anni oltre 800 milioni di euro, che hanno consentito di intervenire su 660.000 bambini. L'altro tema più moderno da un certo punto di vista è quello della cosiddetta Repubblica Digitale, cioè una serie di interventi che stanno andando a avvicinare il paese, in particolare le categorie più svantaggiate del nostro paese, a un mondo della digitalizzazione in cui dobbiamo imparare a vivere.
2: Ecco, sono tante, come ci diceva Presidente, le aree di intervento e tante le finalità, no? Come quella che ci ha appena raccontato sulla povertà educativa, per esempio. Ecco, ma quali sono i settori che assorbono la quota più alta e quali le finalità, oltre a quelle appunto che ci ha già detto?
1: E sono sostanzialmente quelli che vanno a agire o sulla competitività di un territorio o sulle fragilità interne al territorio. Quella più significativa è il welfare nel suo complesso, che ha raggiunto circa il 30% e oltre 400 milioni di interventi filantropici, seguito dalla cultura, che tocca sia interventi per la cultura individuale, sia interventi che vanno ad agire sul nostro patrimonio culturale, che ha bisogno di essere mantenuto per essere un differenziale competitivo per il Paese, il tema dell'istruzione e della formazione con 250 milioni, lo sviluppo locale e l'attività di ricerca che complessivamente rappresentano 270 milioni. Quindi una serie di interventi che rendono il nostro territorio più attrattivo ma anche più coeso. Due cose che vanno insieme. Senza risorse non è possibile intervenire sulle fragilità, ma se il territorio non è coeso è anche molto meno attrattivo.
2: e a fronte di un considerevole contributo alla crescita e allo sviluppo dei territori viene lamentato un eccessivo carico fiscale. Ecco, se questo si potesse ridurre, a chi verrebbero destinate le risorse?
1: Noi abbiamo un carico fiscale.

0: Arriva la diarrea? Prova Diosmectal Go, 3 alleati in uno per un trattamento combinato. Blocca la diarrea, tratta rimuovendo tossine e germi, favorisce il benessere della barriera intestinale. Quando arriva la diarrea, puoi scegliere la tripla azione di Diosmectal Go.
1: Sono igienista dentale e mamma. Per i suoi dentini scelgo BioRepair. BioRepair Junior e Bimbi sono senza fluoro e con i MicroRepair proteggono i loro dentini dalle carie, rendendoli più forti. Io consiglio BioRepair Junior e Bimbi.
2: La realtà è che il sesso non è sempre così. La realtà è che non tutto scorre sempre come dovrebbe. La realtà è che per ogni donna il livello di lubrificazione non è sempre uguale. La realtà è che il sesso è più piacevole con un gel. In caso di secchezza vaginale, inizia a sentirti a tuo agio con i gel lubrificanti Durex Naturals.
3: Gentlemen. Ora che sono comodo, parliamo di perdite urinarie. Gli slip assorbenti Tenamen Active Fit sono progettati per gli uomini, comodi, discreti e proteggono come tena. Basta drammi per qualche goccia.
4: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
5: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
4: Come ne è uscita?
5: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
4: Bravissima.
6: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
7: Pave di fuca, ti cambia davvero la vita.
8: Il buongiorno ti darò.
9: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone piombato sulla folla durante il Gay Pride di sabato. Una donna è morta, 29 feriti, cancelliere Merz, atto terroristico di stampo islamista. Il corteo Notav diventa guerriglia, saltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti, 450 le persone identificate. La solidarietà di Mattarella e il questore di Torino è stata un'escalation di azioni di guerra. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e Francia, 300.000 in fuga. In Italia roghi da Roma alla Sardegna, al Gargano, ma anche nubifragi in Toscana e Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di microvacanze secondo i dati di Confcommercio. L'ipotesi Pirlo, CT della Nazionale, divide per i critici, poca esperienza da allenatore, sul ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Malagò riflette. Diretta su Rai News 24, l'edizione della mezzanotte del nostro giornale. Dunque è stato ucciso il principale sospettato dell'attentato a Berlino a margine del Gay Pride, della conferma da parte della polizia tedesca che lo ha individuato in un parco della città. Gli aggiornamenti da Berlino dalla corrispondente Barbara Gruden in apertura.
1: Sì, buonasera. Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla ieri sera nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti. Si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo. Ieri sera però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa. Anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte. A voi.
0: Adesso veniamo in Italia. 436 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri in Val di Susa contro i lavori dell'alta velocità, stimati 1 milione di euro di danni solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino ha detto è stata un'escalation di azioni di guerra. Il servizio di Marco Bobbio.
2: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine.

0: data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogeni e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità, a scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: A Bologna il corteo pacifico in memoria di Abderrahim Fakir al Pilastro, con alcune migliaia di persone che hanno partecipato, e poi nuovi video all'esame degli inquirenti. Da Bologna l'inviata Elisa Dossi.
2: Un minuto di silenzio per Abderrahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai 2 poliziotti e 4 volontari di Croce Rossa.
3: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
2: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna all'Epore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abderrahim Fakir è morto.
4: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
2: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
1: Netta la condanna a ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni. Dai fatti di Berlino ai cortei di piazza, l'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione del governo. E intanto l'esecutivo al lavoro sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
5: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa. E politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità, contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di qui anche la volontà di non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia. Nel momento in cui la coesione dei primi tempi, dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti: il decreto carburanti, che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: Il tema sicurezza e il decreto carburanti animano il confronto politico, maggioranza compatta contro le violenze di piazza, opposizione all'attacco su salari e caro energia. Francesca Biagiotti.
6: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
7: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
6: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima Pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e Noi Moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni: con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia, che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale, come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
8: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
1: Cresce in tutto il paese l'allarme per il prezzo dei carburanti. Il governo potrebbe varare un decreto in settimana. Anna Tribbi.
9: Agire subito con un decreto da varare già in settimana, perché entra in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extragettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro e anche il più utilizzato il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: Si riapre la finestra negoziale tra Stati Uniti e Iran, e questa volta su iniziativa di Teheran, come vedremo tra poco. Mentre prosegue la pausa nei raid americani, come sapete, sarebbe stato il Pentagono a suggerire a Trump di fermare gli attacchi. Da New York l'inviato Enrico Bona.
10: La svolta matura in poche ore venerdì, quando Donald Trump si consulta con il vice J.D. Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Dan Kane. Secondo la CNN, entrambi gli raccomandano prudenza. Le forze americane sono in grado di condurre una massiccia offensiva contro i Pasdaran, conferma il generale Kane, ma mette in guardia contro rischi precisi. Depauperare le riserve di munizioni, macchiarsi di pesanti perdite tra la popolazione iraniana e innescare un effetto domino destabilizzante per l'intera regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica in particolare nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i comandanti sul campo. Risultato, i raid si fermano, 2 notti consecutive senza attacchi da parte del CENTCOM e senza ritorsioni iraniane. Trump, che solo la settimana scorsa minacciava di far saltare ponti e centrali energetiche, dice che Teheran prende più seriamente i colloqui. Il presidente ha sempre espresso la sua preferenza per una soluzione negoziata, sostiene il portavoce della Casa Bianca.
11: We are locked and loaded.
10: Siamo pronti all'azione, ma il presidente vuole dare una possibilità alla trattativa, ribadisce l'ambasciatore americano all'ONU Mike Waltz. Secondo la CBS, all'origine della frenata sarebbe anche la missione umanita a Teheran per cercare un'intesa sul transito navale Hormuz, tema centrale per Washington.
1: C'è una dichiarazione degli ultimi minuti.

0: Proprio di Trump al Wall Street Journal ha detto: abbiamo munizioni più di chiunque altro e ben oltre il nostro fabbisogno, dunque nega l'esistenza di problemi nella guerra in Iran. Adesso andiamo avanti con le prime pagine dei quotidiani. Emanuela Bonchino.
1: Poco più di 5 minuti per leggere le prime pagine dei giornali, cominciamo dalla Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, dunque l'auto che si scaglia sui partecipanti al Pride e li travolge, muore una donna trentenne e restano ferite anche in modo grave una trentina di persone, l'attentatore un uomo non sconosciuto ma anzi conosciuto alle forze dell'ordine anche come radicalizzato e viene ucciso in un blitz, in un conflitto a fuoco con gli agenti poi nella serata. Eccolo qua, l'edicola mette anche delle immagini, il sospettato, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. Lui è Abdul Ballou, ora è deceduto. Ancora andiamo a vedere il Domani come apre. Meno l'attentato a Berlino in taglio basso, il fantasma dell'ISIS che torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. E poi l'apertura: meno tasse, pensioni e benzina, Meloni alla manovra impossibile, mentre si cercano i soldi per il decreto salvagasolio, il governo lavora per la legge di bilancio che verrà, servono fondi per il taglio dell'aliquota per i redditi fino a 60.000 euro, Salvini rilancia sulla previdenza. E poi il caso Fachir, dopo gli insulti per la piazza Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. Lorenzo Castellani, il confronto ineludibile tra la Premier e i Berlusconi, il ruolo di Forza Italia. Questa è la riflessione politica a proposito sul Libero in taglio alto. Tajani, in intervista al Libero, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. E poi sveglia compagni all'Islam che odia i gay, attentato al Pride di Berlino, taglio basso, caos, Italia ora Pirlo, traballa davvero. E poi la violenza notav, oltre 120 agenti feriti, questi sono i fatti di Chiomonte. Il Giornale, andiamolo ad aprire, la jihad uccide gli amici LGBT. E poi notav, un milione di danni, guerriglia in nome di Fachir. Ancora andiamo a vedere il Foglio. Tutti i soldi del presidente, un club esclusivo, un fondo di investimento prodigioso, le criptovalute come i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari, come il suo secondo mandato segna una rottura con 250 anni di storia americana. L'altro approfondimento di Michael Flammini, un viaggio reportage in Ucraina, l'Ucraina spiegata a Conte, così si viaggia, si dorme, si muore. Ancora andiamo a vedere Italy Post. Stati Uniti, Iran, sospesi raid, l'Oman porta avanti i negoziati su Hormuz, ma una petroliera urta una mina ed esplode. Kiev prende di mira l'asse Mosca-Teheran, colpisce una nave iraniana nel Mar Caspio, il regime, l'attacco non resterà impunito. E poi l'intervista a Svetlana Tsikhanouskaya, la dittatura bielorussa non va legittimata. Ancora andiamo a vedere la discussione. Papa Leone XIV, fermare gli attacchi e riaprire il dialogo in Medio Oriente. Poi Berlino, ucciso dalla polizia tedesca, il 21enne, sospettato dell'attacco al Pride. Eccolo qua. Il caro energia, conto da 29 miliardi per famiglie e imprese. Ancora andiamo a vedere invece Secolo d'Italia, scortato dai cattivi. Sindaco Lepore denuncia minaccia, ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. Anche così l'identità, anzi altro tema, la stretta sui Maranza. Poi c'è il resto del Carlino. Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer. E poi l'assalto notav, 436 identificati, feriti 120 agenti. Fassino è guerriglia eversiva, l'intervista all'ex sindaco di Torino. E poi Fachir come Floyd, pugni chiusi al corteo per ricordarlo, il 42enne morto a Bologna. Gli incendi, la fuga da Peschici, turisti evacuati via mare. E proprio su questo il primo piano: Molise, brucia il Basso Molise, Campomarino assediata, spinte dal vento le fiamme hanno lambito abitazioni e lidi. Pietracatella caccia alla ricina per risolvere un caso senza precedenti, scienziati, poliziotti tedeschi cercheranno tracce del veleno con metodi innovativi, coordinamento operativo alla mobile, giovedì il sopralluogo accessibile da remoto. Corriere Adriatico, teatri, patrimonio UNESCO. riconosciuto il valore universale tra dei teatri di condominio, così.

0: chiamati, siamo tra 700 e 800, tra gli 8, 1700 e 1800, tra gli 8 premiati nelle Marche, pure il Pergolesi e il Gentile Santini, Amat, traino turistico ora a rafforzare la rete regionale, polemiche però per gli esclusi. Il Mattino, Notav, 1 milione di danni. E poi Berlino, attentato al Pride, rischio di altri attacchi. Il Mattino di Puglia e Basilicata, incendi una domenica bestiale, Conte il mio Gargano brucia. E poi Trump, ha finito i Patriot, la guerra del tycoon all'Iran, dalla follia alle barzellette. Ancora andiamo a vedere il... leggo, eccolo. Rebus nazionale, Pirlo divide i dubbi di Malagò sulla scelta del CT, se salta Maldini valuta il passo indietro. Il Tirreno. Ecco qui ancora su Pirlo, sponsor russo, bufera su Pirlo, nazionale, intanto Olivieri benedice l'allievo, non è un ripiego. Infine, secolo XIX, scontri in Otav, 436 identificati, Pride Berlino, ucciso l'attentatore, era un simpatizzante dell'ISIS, Genova, migranti a lezione di nuoto per esorcizzare l'incubo del mare, quelli arrivati appunto con i barconi a Lampedusa, la Sicilia, carburanti, prezzi alle stelle, il governo cerca una soluzione. Era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito.
1: Andiamo avanti con il nostro giornale. Lo dicevamo poco fa, l'Iran si dice disponibile a tornare al tavolo dei negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, Doha o Islamabad. Queste le tre località neutrali. La conferma da parte dei mediatori pakistani con la ripresa anche del memorandum di intesa sullo stretto di Hormuz, sui beni iraniani congelati e sul programma nucleare. L'apertura dopo la pausa nei raid americani. Da Istanbul la corrispondente Anna Mazzone.
2: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato al Pakistan la sua disponibilità a riaprire le trattative a Ginevra, Doha o Islamabad. La notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11 caccia ed elicotteri statunitensi e di aver ucciso e ferito durante la rappresaglia molti soldati americani. Sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Siana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: Il premier israeliano Netanyahu è in partenza per Washington, dove incontrerà il presidente Trump. Alla Fox ha ribadito: la guerra finirà con la capitolazione del regime iraniano. Olaf Tista Brunori.
3: Ho visto un gruppo di coloni usciti da dietro quegli alberi. Correvano verso la moschea. Sono riusciti ad entrare e ad appiccare il fuoco.
4: Siamo a Kusra, vicino a Nablus, e questo è solo uno degli attacchi avvenuti nelle ultime ore. Un'altra moschea è stata data alle fiamme vicino a Tulkarem. In Cisgiordania oramai la situazione è fuori controllo. Mentre gli insediamenti si moltiplicano, il governo Netanyahu accelera sulla legalizzazione delle colonie e lascia impuniti gli aggressori. Nelle ultime ore sono almeno 6 gli assalti ai villaggi palestinesi. A nord di Ramallah coloni hanno dato fuoco ad auto e a un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina sulle porte e sulle finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Per 2 volte i coloni hanno cercato di entrare nel villaggio di Tal, ma l'esercito israeliano ha sparato tenendo lontani gli aggressori. Violenze che seguono quelle di ieri a Kalkilia, Jeddah, Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Avad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad un addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo 2 israeliani. L'esercito ha ucciso 4 palestinesi. I soldati ora setacciano i villaggi. 80 gli arresti.
1: Torniamo ai rapporti tra Stati Uniti e Iran.

0: Rapporti al conflitto tra Stati Uniti e Iran, il petrolio cede in Asia più del 5% sulle speranze di un accordo. Tra Stati Uniti e Iran, il WTI perde il 5,42%, a Londra il Brent il 5,10% a quota $87 al barile. Allora, veniamo al conflitto in Ucraina, ancora raid russi con l'impiego di missili balistici anche contro la capitale, colpite anche Kharkiv, Zaporizhia, mentre continua la protesta dei giovani che chiedono il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. L'inviata a Kiev.
1: Su Kharkiv ha distrutto questa famiglia e la loro casa, feriti due figli. Dice il sindaco, ci sono anche altri 10 feriti e altre 22 case danneggiate. Stesso tipo di raid, altra città, Zaporizhia. Qui è morto un uomo nella sua automobile, in un distributore di benzina. Anche Kiev è stata presa di mira di notte. Non ci sono feriti, ma solo danni. Un attacco con missili balistici. È la strategia russa, rendere invivibili le città ucraine con uno stillicidio di attacchi con droni di giorno e di notte. In un messaggio, Zelensky punta il dito contro la Corea del Nord, da cui la Russia starebbe reclutando altri 30.000 soldati da mandare al fronte. Un avvertimento a due giorni dal suo viaggio a Washington di martedì, in cui vedrà Trump. Intanto continua la protesta di cartone. Decine di persone in piazza Kiev e nelle altre città per riavere Fedorov a ministro della difesa.
0: L'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia, già 220.000 evacuati. In Spagna i roghi in vaste aree del sud del paese appaiono al momento fuori controllo. Il corrispondente Gavino Moretti.
2: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Casnav, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna, dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
0: Gli incendi stanno interessando anche diverse regioni del centro-sud. Nel nostro paese, in Puglia, peschici, turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera. In Molise, a Campomarino, è stata evacuata una RSA per anziani. Laura Tangherlini.
3: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
4: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
5: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
3: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre, strutture di vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007, quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto, interessando una zona vicina a residence e campeggi. Chiusa la statale 16 per motivi di sicurezza, mentre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli.

0: azioni a fuoco anche a Ciron Marina, nel Crotonese, interessata un'area di circa 100 ettari con diversi fronti attivi. Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo per spegnere le fiamme e contenerle, di modo da impedire che raggiungessero scuole e abitazioni.
1: È stato recuperato il corpo del turista disperso nel lago di Como, ne parleremo nella prossima edizione. Intanto più viaggi, meno giorni, stesso budget, cambiano le abitudini degli italiani ed è boom di micro vacanze secondo i dati di Confturismo. Danilo Sinibaldi.
2: Agli italiani si sono ristrette le vacanze e si sono moltiplicati i periodi di relax. Stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorarsi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
3: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
4: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana, ce la si concede.
5: Le vacanze costano.
2: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carburante alle stelle. Parola d'ordine e risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso, circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospiti e forse ci si diverte di più.

Al nord tempo stabile e soleggiato, anche se nel corso della giornata saranno possibili ancora dei piovaschi sulle Alpi orientali, ma soprattutto sull'Appennino più settentrionale, con Basilicata, mentre invece sulle restanti regioni del sud peninsulare il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso. Bel tempo sulla Sardegna, qualche nube in più sulla Sicilia, ma sarà sicuramente innocua. Le temperature risulteranno per lo più stazionarie al sud, mentre invece al centro-nord saranno in lieve rialzo.

Ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride di sabato. Una donna è morta, 29 feriti. Cancelliere Merz, atto terroristico di stampo islamista. Il corteo No TAV diventa guerriglia, ha saltato il cantiere di Chiomonte, oltre 130 gli agenti feriti, 450 persone identificate. Mattarella, la solidarietà, il questore di Torino, è stata un'escalation di azioni di guerra. L'Iran interrompe gli attacchi di rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e Francia, 300.000 in fuga. In Italia roghi da Roma, la Sardegna al Gargano, ma anche nubi fragili in Toscana e Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani, the boom di micro vacanze. Secondo i dati di Confcommercio, agosto resta il mese preferito. L'ipotesi Pirlo CT della nazionale divide, per i critici poca esperienza da allenatore, il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Ma la Gor riflette. Ora andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti e con le anticipazioni della prossima mostra del cinema di Venezia. I prossimi aggiornamenti invece a Luna. Tutti i frutti.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima MoMA dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico.
1: Cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E Kistbo.
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti, dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica. Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What

0: Love Bills, ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario Don't Look Back in Anger, e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
2: Hanno promesso di venire, sì.
3: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four, Hey Jude.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
2: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
3: Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
4: The history of Pompeii.
5: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
6: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
2: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
4: We could go back.
5: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
7: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di

0: Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
1: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
3: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
4: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
5: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
6: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
5: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
7: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
6: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
5: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna quell'immortalità attraverso attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
3: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera

0: opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cile è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
0: Forse è la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
2: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese. E in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
0: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: It's a dramaturgical decision.
3: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
2: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
3: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
2: Very interesting decision choice he made.

0: Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
1: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su RaiNews.it.

0: ucciso dalla polizia l'attentatore di Berlino che con un furgone è piombato sulla folla durante il Gay Pride di sabato. Una donna è morta, 29 feriti. Il cancelliere Merz, atto terroristico di matrice islamista. Assalto al cantiere di Chiomonte dell'alta velocità, oltre 130 gli agenti feriti, 450 persone identificate. La solidarietà di Mattarella, il questore di Torino, è stata un'escalation di azioni di guerra. L'Iran ferma la rappresaglia nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i raid. Teheran sarebbe disponibile a riprendere i negoziati. Incendi sull'Europa meridionale, emergenza in Spagna e Francia, 300.000 evacuati. In Italia, roghi da Roma alla Sardegna, al Gargano, ma anche nubifragi in Toscana e Marche. Più viaggi, meno giorni, stesso budget. Cambiano le abitudini degli italiani. Il boom di microvacanze, secondo i dati di Confcommercio, agosto resta il mese preferito. Pirlo al centro delle polemiche per il suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre rispettato le leggi, il suo commento, Malagò ora riflette. Bentrovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. Dunque è stato ucciso dalla polizia il principale sospettato dell'attentato di sabato a Berlino, a margine del Pride. La conferma proprio da parte della polizia tedesca che lo ha individuato in un parco della città. Gli aggiornamenti da Berlino dalla corrispondente Barbara Gruden.
1: Sì, buonasera. Il ricercato principale è stato rintracciato e ucciso, ma intanto continua la caccia ad altri eventuali complici. I testimoni riferiscono di aver visto due uomini a bordo del furgone che ha falciato la folla ieri sera nel Tiergarten. Alcune persone sono state fermate già durante la notte e si trovano ancora in stato di fermo. Buone notizie sul fronte dei feriti. Si tratta di 29 persone, sarebbero tutte fuori pericolo. Ieri sera però sul luogo dell'attentato è morta una donna di 36 anni. Ma intanto monta la polemica sul perché Abdul Ballou fosse a piede libero e si ricorda il caso di Anis Amri, autore dell'attentato islamista al mercatino di Natale di Berlino 10 anni fa. Anche lui attenzionato dalle forze dell'ordine, ma è riuscito lo stesso a mettere a segno il suo disegno di morte. A voi.
0: Andiamo avanti con gli aggiornamenti che riguardano proprio la persona che è stata uccisa dalla polizia. Aveva cercato di tornare in Siria tra le file dello Stato islamico, l'attentatore del Pride a Berlino. Centinaia gli arresti solo nel 2025 legati alla minaccia terroristica di matrice islamista. L'ultima riguarda piani per attentati come il 7 ottobre da compiere nei paesi europei e contro siti ebraici. Alessandro Carboni.
2: 347 arresti per terrorismo jihadista nel solo 2025 in 16 paesi europei. Il dato è di Europol, luglio 2026. La minaccia si è trasformata. Oggi l'attentatore è spesso un cittadino europeo, giovane, a volte giovanissimo. Nel 2025 130 degli arrestati per terrorismo, non solo jihadista, avevano meno di 18 anni, il più giovane 12. Lupi solitari, a volte già noti alle autorità, che si radicalizzano rapidamente online, poi colpiscono senza preavviso. Questo ancora oggi è il terrorismo dello Stato islamico in Europa, frammentato, imprevedibile, difficile da vedere e intercettare. Ma c'è una seconda minaccia, più silenziosa, forse perché più strutturata, è quella di Hamas. Qui nessun lupo solitario. Dall'autunno 2025 la procura tedesca ha arrestato 9 presunti membri del gruppo armato, una rete europea che trasportava armi attraverso la Scandinavia, poi le nascondeva in Austria, pianificava attacchi anche contro obiettivi ebraici e israeliani. Tra i

0: materiali sequestrati, un video di rivendicazione già pronto per un attentato. La data scelta è il 7 ottobre 2025, secondo anniversario del massacro in Israele. Giugno 2026, in Belgio vengono condannati 7 membri di una rete internazionale che finanziava lo Stato Islamico. Di origine cecena, residenti in Europa, usavano criptovalute anche per comprare precursori per armi chimiche. Per il procuratore tedesco Rommel, che ha firmato i mandati di arresto, l'Europa non è più soltanto un posto dove Hamas raccoglie finanziamenti, ma è diventata un bersaglio. Chi prepara questi attacchi, spiega il procuratore, ha in tasca un passaporto o un permesso di soggiorno europeo e si muove liberamente.
1: Adesso torniamo in Italia. 450 le persone identificate dalla polizia dopo gli scontri di sabato in Val di Susa contro i lavori dell'infrastruttura ferroviaria dell'alta velocità. Stimati 1 milione di euro di danni solo al cantiere di Chiomonte. Il questore di Torino ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra. Il servizio di Marco Bobbio.
2: Strutture carbonizzate, la carcassa di una camionetta delle forze dell'ordine data alle fiamme. È quel che resta del cantiere di Chiomonte dopo l'assalto dei militanti Notav. Le prime stime parlano di 1 milione di euro di danni, nessun ferito tra i lavoratori che erano stati evacuati per tempo. Ancora incerti però i tempi per il ripristino. I militanti antagonisti, incappucciati e vestiti di nero, sono riusciti a entrare nell'area dei lavori forzando le recinzioni. Lanci di sasse, bombe carta, bottiglie incendiarie contro la polizia. Un attacco massiccio respinto a fatica con lacrimogene e idranti. Un'azione parte di una manovra organizzata andata in scena al termine del corteo partito dal festival Alta Felicità. A scatenare la guerriglia, il blocco nero, antagonisti da varie parti d'Italia e dall'estero, Francia in particolare. 4 gli assalti in simultanea ai cantieri, oltre a Chiomonte, poche centinaia a Susa in frazione Due Rive e Salbertrand, circa 1 migliaio a San Didero. Lì, dopo ore di tafferugli, i manifestanti hanno trovato riparo dentro la stazione bloccata a lungo, così come l'autostrada.
1: La morte di Abder Rahim Fakir a Bologna durante un fermo di polizia, sono altri video proprio nel giorno, sono stati acquisiti dagli inquirenti.
3: Un minuto di silenzio per Abder Rahim Fakir. Poi il corteo al quartiere Pilastro, immagini che alludono a George Floyd, al Black Lives Matter, la richiesta di sospendere lo scudo penale ai 2 poliziotti e 4 volontari di Croce Rossa.
4: Abbiamo una scala di responsabilità e questo è razzismo istituzionale e questa è una disfunzione istituzionale. E in questa scala di responsabilità noi vogliamo che vengano imputati tutti senza scudo penale e compresi i servizi sanitari.
3: Ancora video e frame con il sangue sotto la testa e sul volto di Fakir, la ferita alla nuca. Alcuni scegliamo di non mostrarli. È stato picchiato, dice l'avvocato della famiglia. Si è ferito da sé ritraendosi dopo aver morso un agente, dice il legale dei poliziotti. Sotto scorta il sindaco di Bologna a Lepore per le minacce di morte dopo gli scontri in piazza a inizio settimana. Il corteo prosegue per le vie del quartiere e occupa un tratto di una strada principale. Arriva, pacifico come chiesto dai familiari, fino al luogo dove Abder Rahim Fakir è morto.
5: Chiedeva aiuto! Chiedeva aiuto!
3: Lanciano un nuovo appuntamento, una manifestazione nazionale per il 12 settembre.
1: Netta la condanna a ogni forma di terrorismo e violenza da parte della Premier Meloni, dai fatti di Berlino ai cortei di piazza, l'ordine pubblico e la sicurezza restano al centro dell'azione di governo. E intanto l'esecutivo è al lavoro sul decreto contro il caro carburanti. Luigi Massi.
6: Tolleranza zero contro il terrorismo, l'odio, la violenza e contro chi non rispetta le forze dell'ordine. Giorgia Meloni sui social commenta a caldo i fatti di Berlino ed è chiaro come uno stesso filo rosso, quello della legalità e dell'ordine pubblico, animerà nelle intenzioni della Premier e del Governo la fine di legislatura. Filo rosso che Meloni aveva già ribadito dopo i cortei di Bologna e poi ancora dopo gli incidenti in Val di Susa e politicamente suona come un serrare i ranghi sul capitolo irrinunciabile per il centrodestra della legalità contro quello che, accusa la Premier, è il clima di intolleranza in qualche modo accettato dalle sinistre, di cui le norme anti-Maranza con l'estensione dell'imputabilità dei minori varate dal Consiglio dei Ministri, di cui anche la volontà

0: non concedere alcuno spazio a Vannacci sul tema dell'ordine pubblico e di ricompattare la maggioranza sui temi bandiera del centrodestra, sicurezza e giustizia, nel momento in cui la coesione dei primi tempi dopo l'incidente sulla legge elettorale, i continui distinguo di Forza Italia e le fughe in avanti della Lega appare un po' appannata. Compattezza che sarà più che mai necessaria sia a Palazzo Chigi che in Parlamento sui dossier più imminenti, il decreto carburanti che può contare su risorse piuttosto scarse, l'accordo sulle preferenze dello Stabilicum, il nodo da sciogliere già in settimana delle intercettazioni a strascico nel decreto giustizia e immigrazione.
1: Il tema sicurezza e il decreto carburanti animano il confronto politico, maggioranza compatta contro le violenze di piazza, opposizioni all'attacco su salari e caro energia. Francesca Biagiotti.
2: Dopo i disordini di piazza e gli scontri nei cantieri dell'alta velocità, la maggioranza ribadisce nessuna tolleranza per chi delinque.
3: La guerriglia a Bologna e l'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
2: La Lega lancia la proposta del reato di terrorismo di piazza. Se parlano e agiscono come terroristi, probabilmente lo sono, dice Salvini, che poi sul fronte interno annuncia la prossima pontida. Sarà il 20 settembre. Forza Italia e noi moderati rilanciano all'indirizzo delle opposizioni, con i violenti nessuna contiguità. La violenza si condanna senza se e senza ma, dicono i Dem, che danno la loro solidarietà al sindaco di Bologna Lepore dopo le intimidazioni. Anche dalle altre opposizioni arriva la presa di distanza dai violenti, il governo non strumentalizzi le piazze. Ma è soprattutto sull'economia che il dibattito si accende. Anche in vista della settimana che si apre nel governo, si sta studiando un provvedimento ad hoc per riportare i prezzi dei carburanti sotto la soglia psicologica dei 2 euro al litro. Le accise mobili potrebbero essere il primo passo, conferma il ministro Urso. Da sole non bastano, è il rilancio di Forza Italia che annuncia di lavorare ad una proposta più strutturale. L'affondo delle opposizioni, il governo è fermo, non ha soluzioni. Le accise mobili sono una nostra proposta, ribadisce il PD, ma è solo un inizio. Per i 5 Stelle serve una misura strutturale come quella della tassazione degli extra profitti delle imprese energetiche e non.
4: Dalle industrie delle armi, dalle banche, quindi le risorse vanno messe a disposizione della popolazione per assecondare la crescita, per ridare dignità a chi lavora e per cercare di far ripartire questo paese.
1: Cresce in tutto il paese l'allarme per il prezzo dei carburanti e dunque varare un decreto in settimana. Ce ne parla Anna Trebbi.
5: Agire subito con un decreto da varare già in settimana perché entri in vigore con il weekend dell'1-2 agosto con le grandi partenze per le ferie estive, riportando i prezzi dei carburanti sotto la soglia dei 2 euro. Si parla di uno sconto di 24,4 centesimi per il gasolio e di 6,1 per la benzina per circa 7-10 giorni, agendo sulle accise mobili, utilizzando l'extra gettito IVA di giugno. Poi sarà necessario intervenire di nuovo, una volta quantificata la maggiore IVA entrata in cassa a luglio e ad agosto. La coperta resta comunque corta, per questo non si esclude la possibilità di indirizzare gli sconti, privilegiando i più deboli, come già accaduto in passato. A settembre poi il governo punta a lavorare su misure strutturali, quindi non sul taglio delle accise, inserendo nella prossima manovra una parte dei 14 miliardi derivanti dalla deroga al patto di stabilità autorizzata da Bruxelles. Intanto la preoccupazione cresce. Nelle aree di servizio continuano a susseguirsi gli aumenti. Gli ultimi dati diffusi dal Ministero delle Imprese parlano di benzina in modalità self pari a 1,98 euro al litro sulla rete stradale nazionale e a 2,07 in autostrada. Sempre più caro è anche il più utilizzato, il gasolio, a 2,18 sulla viabilità ordinaria e a 2,25 in autostrada. Prezzi medi cui si accompagnano sempre più eccezioni che corrono oltre i 2,5 euro verso i 3 euro al litro. Accade in alcune zone intorno a Milano, su diverse autostrade del nord, ma anche al sud. Rincari progressivi e serrati che in 2 mesi, sostengono le associazioni dei consumatori, hanno fatto lievitare la spesa per il pieno di 10 miliardi.
1: Adesso vediamo quali notizie troviamo sulle prime pagine dei quotidiani. In studio Massimiliano Melilli.
6: Andiamo a vedere subito quali sono i fatti e le opinioni che oggi ci raccontano i quotidiani, lunedì 27 luglio. Partiamo da Repubblica. A Berlino torna l'Italia.

Incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il vano uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania, il cancelliere Merz, vogliono dividerci, poi quanto accaduto in Valle di danni, ora è caccia al blocco nero, per quanto riguarda il rincaro dei carburanti vi segnalo la vignetta di Altan che dice andate a piedi, che fretta ci avete, questa è la sintesi che fa Altan, scusate. Scusate, ma è davvero esilarante la vignetta di Altan di oggi. Poi di spalla invece, torniamo alle cose serie, il futuro del Colle, il dopo Mattarella, la Russa dice bene per l'Italia, Meloni al Colle. E all'interno poi vedremo di cosa si tratta. E poi c'è un intervento di Giordano Bruno Guerri, dopo quello molto forte e appassionato di Michele Serra, dice Serra ha ragione, il fanatismo non ha PCLGBT. L'attentato a matrice fondamentalista, Abdul già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, cortocircuito a sinistra, dice il giornale, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina ancora, il Messaggero. Due i temi rilevanti, niente infiltrazione al corteo, a Berlino shock, killer ISIS ucciso, possibili altri attacchi, dice il Messaggero. Domani ancora meno tasse, pensioni e benzina, possibile. Poi nel sommario color rosso altre notizie della destra, il Secolo XIX, scontri no TAV, 436 identificati, molti antagonisti sono stranieri, feriti 120 agenti, il movimento esulta, eravamo 20.000. E poi il titolo portante, molti titoli sul futuro della nazionale italiana di calcio con diciamo la secolo XIX. Siamo al resto del Carlino. Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, presunto terrorista, un 21enne di origine libanese, era nascosto dal padre, sparatoria con gli agenti, sabato aveva travolto col furgone partecipanti di un Pride, uccidendo una donna e ferendo 29 persone. Poi il Carlino ci dà conto di un fenomeno drammatico che inevitabilmente si verifica ogni estate, quello degli incendi, colpisce non solo le aree diciamo interne ma anche quelle di vacanza. Ecco la fotonotizia, incendi, fuga da Peschici, ci siamo sul Gargano, vedete turisti evacuati via mare, vedete le immagini drammatiche in questa fotografia. Dal Carlino a Libero, sveglia compagni, è l'Islam che odia. Di Berlino, 21enne pro-ISIS si lancia col furgone sulla folla, un morto e 29 feriti, la sinistra in imbarazzo, ignora la matrice musulmana. E poi vedete, richiamo l'intervista di Tajani al quotidiano, ecco il nostro piano per abbassare le tasse agli italiani. Vi dicevo di Andrea Pirlo anche oggi su tutte le prime pagine, Caos Italia, ora Pirlo traballa davvero, il titolo di Libero. Siamo ancora alla Verità, il titolo della sinistra, due estremismi diversi con qualcosa in comune. E poi dalla Germania, in galera a 19 anni per terrorismo, era libero, ucciso dopo ore di caccia. Il Secolo d'Italia, scortato dai cattivi, il sindaco Lepore denuncia minacce, ottiene la protezione dei poliziotti contro cui aveva mosso la piazza. Ancora questo, il Post Fakir, la morte del cittadino maghrebino. Il Sole 24 Ore del lunedì è dedicato ai focus e alle inchieste. Vedete, il tema oggi è l'indice di sportività. Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. Le Olimpiadi spingono il capoluogo lombardo, Belluno e Sondrio, mentre il sud resta indietro. Molto importante anche il titolo centrale. Affitti brevi, meno locatori con due case. Vedete, nei modelli 730 presentati finora nel 2026, oltre il 90% punta su un solo alloggio. Così il Sole 24 Ore. Andiamo a vedere

0: il Tempo, chiamiamoli terroristi, vedete, parla col quotidiano l'ex PM Rinaudo e dice parole di verità. Ancora il tema è quello degli scontri e quanto accaduto in Val Susa. Andiamo a vedere altre scelte dai giornali. Il Corriere Adriatico, ne abbiamo parlato anche noi a News 24 con Fabio Cappelli, teatri patrimonio dell'UNESCO. Vedete, riconosciuto il valore universale fra gli 8 premiati nelle Marche, pure il Pergolesi e il Gentile. È tutto.
1: Grazie. Si riapre la finestra negoziale tra Stati Uniti e Iran su iniziativa questa volta di Teheran, mentre prosegue la pausa nei raid americani. E sarebbe stato il Pentagono a suggerire a Trump di fermare gli attacchi, ma il presidente degli Stati Uniti, in una dichiarazione proprio delle ultime ore al Wall Street Journal, nega che la riduzione delle scorte di munizioni, in particolare di missili Patriot, sia un problema. Da New York l'inviato Enrico Bona.
2: La svolta matura in poche ore venerdì, quando Donald Trump si consulta con il vice J.D. Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Dan Kane. Secondo la CNN, entrambi gli raccomandano prudenza. Le forze americane sono in grado di condurre una massiccia offensiva contro i Pasdaran, conferma il generale Kane, ma mette in guardia contro rischi precisi. Depauperare le riserve di munizioni, macchiarsi di pesanti perdite tra la popolazione iraniana e innescare un effetto domino destabilizzante per l'intera regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica in particolare nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i comandanti sul campo. Risultato, i raid si fermano, due notti consecutive senza attacchi da parte del CENTCOM e senza ritorsioni iraniane. Trump, che solo la settimana scorsa minacciava di far saltare ponti e centrali energetiche, dice che Teheran prende più seriamente i colloqui. Il presidente ha sempre espresso la sua preferenza per una soluzione negoziale. Vuole dare una possibilità alla trattativa, ribadisce l'ambasciatore americano all'ONU, Mike Waugh. Tema centrale per Washington.
1: Come dicevamo, dunque, Teheran si dice disponibile a tornare al tavolo dei negoziati in territorio neutrale con gli Stati Uniti, dunque a Ginevra, a Doha oppure a Islamabad. L'apertura da parte dell'Iran dopo la pausa nei raid americani. Intanto c'è da registrare, in particolare il petrolio cede più del 5%, il WTI di New York perde il 5,42%, a $84,47 il barile, il Brent di Londra meno 5,10% a quota. La corrispondente Anna Mazzone da Istanbul.
3: I negoziati tra gli Stati Uniti e la Repubblica Islamica potrebbero riprendere presto. Secondo l'emittente Al Arabi, Teheran avrebbe comunicato a riaprire le trattative a Ginevra. Notizia trapela dopo che l'Iran ha interrotto la rappresaglia nell'intera regione in seguito alla sospensione dei raid statunitensi. Ma Teheran avverte, se riprenderanno gli attacchi americani, la guerra si allargherà. I Pasdaran annunciano di aver distrutto 11, sospesi anche gli attacchi degli Houthi nella penisola arabica, anche se resta alta la tensione nel corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Sul fronte diplomatico, l'Iran e l'Oman si sono incontrati per discutere della futura gestione dello stretto di Hormuz. Non è la prima volta. I colloqui si sono concentrati sui meccanismi operativi per garantire il transito marittimo in sicurezza nello stretto. Secondo la televisione di Stato, la Marina iraniana ha intercettato 6 navi che nelle ultime 24 ore tentavano di attraversare le acque di Hormuz senza autorizzazione.
1: Prosegue l'emergenza incendi in Europa, nel sud-ovest della Francia, già 220.000 evacuati, in Spagna i roghi in vaste aree del sud appaiono al momento fuori controllo. Il corrispondente Gavino Moretti.
4: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2.500 vigili del fuoco e 1.500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme.
5: Le feu poursuit sa progressione.

0: L'incendio che imperversa nella Gironda di fronte all'Oceano Atlantico prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 km da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i Reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente.
1: Incendi anche in Italia, al sud in particolare, in Sicilia e poi in Puglia, Peschici, i turisti sono stati evacuati dalla spiaggia su imbarcazioni della Guardia Costiera. In Molise a Campomarino è stata evacuata una RSA di anziani. Laura Tangherlini.
2: In fuga dalle fiamme a bordo di barche e gommoni, evacuati così sui mezzi della Guardia Costiera centinaia di turisti a causa di un vasto incendio che dalle pinete del promontorio del Gargano si è pericolosamente avvicinato al litorale nei pressi di Peschici, nel Foggiano, fumo nero su camping, lidi e villaggi.
3: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole.
4: Le fiamme così vicine comunque ci hanno dato indicazioni abbastanza buone, cioè di mettersi sulla spiaggia, di non uscire.
2: Villeggianti poi portati nelle scuole elementari del comune, nelle palestre e strutture di Vieste allestite per accogliere gli sfollati. Per il Gargano, un incubo già vissuto nel 2007 quando le fiamme fecero 3 vittime e distrussero migliaia di ettari. Anche all'epoca i bagnanti fuggirono via mare, mentre da allora la pineta di macchia mediterranea aveva faticosamente ricominciato a crescere. Vasto rogo pure sulla costa molisana, dove un incendio sviluppatosi nella zona del cavalcavia tra Campomarino e Lido, alimentato dai venti, ha superato il canale per raggiungere l'area del porto. Tre centinaia di passeggeri sono rimasti bloccati per ore alla stazione ferroviaria di Termoli. Vegetazione a fuoco, Canadair e squadre a terra di vigili del fuoco e protezione civile al lavoro in una corsa contro il tempo.
1: Adesso siamo ad Andrea Pirlo, che resta al centro delle polemiche per il suo legame con Fombet, che è un'agenzia di scommesse russa. Ho sempre rispettato le leggi, sono rammaricato per queste polemiche, e queste le parole di Pirlo affidate poco fa ai social. Gianluigi Zamponi.
5: Tutte le strade portavano a Pirlo, l'approdo sulla panchina della nazionale sembrava una pura formalità, si parlava già di contratto, stipendi e obiettivi, poi qualcosa è cambiato, perché Pirlo, oltre alla sua passione per il calcio, come tanti ex calciatori, ha anche altri interessi, come il ruolo di ambasciatore per un noto sito di scommesse russo, una scelta considerata infelice e inopportuna in vista di un possibile incarico come CT Azzurro. La decisione di diventare testimonial di Fombet, uno degli azionisti è Sergei Lomakin, presidente del Dubai United, sarebbe legata proprio all'attuale incarico di Pirlo e i suoi legali per risolvere la questione. Già chiarite invece le voci legate ai legami di Niccolò Pirlo e Cristian Maldini con due diverse società di procuratori come agenti di calciatori, entrambi il caso è chiuso. Di nuovo aperta invece la corsa alla panchina azzurra, sembra non più tutte le strade portano a Pirlo.
1: Meno giorni stesso.
6: Le vacanze si sono moltiplicati, periodi di relax, stesso budget ma spezzettato. È la fotografia scattata da Confturismo Confcommercio che conferma una tendenza che va avanti da qualche anno. Addio lunghissima villeggiatura, atavico ricordo del Novecento, sapore di mare e amori che duravano un mese, giusto il tempo delle ferie. Ora, secondo i dati, è boom di microvacanze, nemmeno il tempo di innamorare.

0: tassi. Il 58% dei nostri connazionali, infatti, sceglie soggiorni più brevi, ma distribuiti in più periodi.
1: Prevalentemente brevi, 2-3 notti, massimo 5 notti.
2: Si fa, dai, cioè nel senso una settimana ce la si concede.
3: Le vacanze costano.
0: Rispetto allo scorso anno si registrano circa 3 milioni di partenze in più, con una spesa media di 1.165 euro a persona. A influenzare le scelte il rincaro del carrello della spesa e i prezzi dei carburanti alle stelle. Parola d'ordine: risparmio. Si resta prevalentemente nel bel paese, il più possibile vicino casa. Solo una piccola parte va all'estero, mentre più che dimezzata la quota di quelli che partono alla volta di un paese extraeuropeo. Più penalizzate le famiglie a reddito basso. Circa il 17% degli italiani quest'estate non farà nessuna vacanza e oltre un terzo andrà nelle seconde case o sarà ospite di amici e parenti. Di necessità virtù, si dividono i costi e forse ci si diverte di più.
4: Andiamo avanti con la rassegna stampa serale di Emanuela Bonchino e prossimi aggiornamenti alle 2. Rassegna stampa alle prime pagine dei quotidiani. Benvenuto Claudio Brachino, editorialista Italpress. Le commentiamo anche con te questa sera. Buonasera, buonasera. Ciao. Allora andiamo subito a dare uno sguardo alle aperture. Cominciamo dal giornale. La Jihad uccide gli amici LGBT, odio islamista al Gay Pride di Berlino. L'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia. Cortocircuito a sinistra, gli arcobaleno Propal stanno con chi li stermina. Poi taglio basso, taglio medio, notavo, milione di danni, guerriglia in nome di Fakir, le due facce dell'eversione. Ancora andiamo a vedere come apre invece il Domani. Meno tasse, pensioni e benzina, Meloni alla manovra impossibile, caso Fakir, dopo gli insulti per la piazza Lepore sotto scorta, l'ipocrisia della destra. E poi l'attentato a Berlino, il fantasma dell'ISIS torna a far paura, furgone contro il Pride, una vittima. Notizia che è in primissimo piano su molti quotidiani, questa è l'edicola, un van sulla folla al Pride, muore una donna, 29 ferite ed è stato ucciso il sospettato, gli agenti hanno fatto irruzione in un capanno nel quartiere di Spandau dove un'unità speciale della polizia ha aperto il fuoco dopo essere stata attaccata con un'arma da taglio. Abdul Ballou è deceduto. Allora cominciamo proprio con questa notizia che vediamo è su moltissimi quotidiani, perché ci sono state anche delle polemiche forti, importanti, Claudio, in quanto questa persona era conosciuta anche perché era stata in carcere, perché era pregiudicata, perché era conosciuta come radicalizzata, tanto che stava seguendo dei corsi per la deradicalizzazione. Era già noto, insomma, alla polizia tedesca e evidentemente c'è qualcosa che non funziona. A differenza, è successo anche in altre parti, non solo in Germania, dell'Europa, a differenza dell'Italia però, dove guardiamo, insomma, negli ultimi mesi sono state arrestate molte persone che si stavano radicalizzando e stavano organizzando per mettere in pratica degli attentati. Ecco, che idea ti sei fatto nel vedere i fatti di Berlino?
5: Ma guarda, io seguo un po' la storia del terrorismo di matrice islamica, sono, guarda, molto preciso con le parole, perché come sai sui termini qui bisogna essere molto attenti e non confondere il terrorismo con l'intera religione, perché altrimenti finiamo nelle polemiche ideologiche ancora prima delle analisi. Diciamo dal 2001 l'ho fatto tante volte, tante inchieste sugli attentati grandi in Europa, e anche seguendo negli ultimi anni in varie forme quello che è successo con l'ISIS. Purtroppo questo modello, poi parliamo dell'Italia, è successo molte volte anche in Francia, è successo anche nel Regno Unito, e sono modelli difficili da prevenire, perché c'è una sorta di dissoluzione di quello che noi chiamavamo l'organizzazione classica, no? Perché Al-Qaeda voleva dire la rete, l'ISIS è colpito in Occidente, anche in Europa, in altre forme. La forma del lupo solitario, se così lo vogliamo chiamare, in questo caso sembrerebbe un po' meno solitario, però cellule
4: piccole. Però in questo caso è particolarmente giusto che a definirlo lupo solitario, anche perché poi, facci caso, spesso sono pregiudicati per spaccio, per furti, insomma.

0: insomma non sono, come dire, arrivano a un'ideologia, no? Ma certo, non partono così, sono persone comunque al limite.
1: No, ma il lupo solitario, se così lo vogliamo chiamare come modello, è proprio questo, cioè la cellula minima, minimalista, cioè una persona sola che per motivi X, Y, tu l'hai citato alcuni, può essere una storia personale, una storia di non inserimento, una storia borderline a livello penale, finisce a un certo punto di questa vicenda, probabilmente attraverso dei collegamenti del deep web, dentro una, diciamo, manipolazione ideologico terroristica di matrice religiosa, come ho detto prima, in questo caso dell'ISIS. Allora lì diventa difficile, perché non si capisce cosa scatta a un certo punto in una storia individuale, non si capisce però, e questa è la polemica che c'è sui lupi solitari, per una definizione te lo dico già che a me non piace, perché secondo me è incompleta ed è anche ipocrita. Il lupo solitario di fatto non è mai solitario, non solo perché viene radicalizzato tramite il web, ma viene radicalizzato probabilmente da anche un contesto fisico, da dei legami che ci sono, abbiamo discusso
0: la
1: tante
0: rete
1: volte.
0: Ed è lì che vanno, sì, i bravi investigatori a studiare, bravo, ad analizzare. Però mi viene in mente questa persona, ripeto, pregiudicata, già attenzionata e in carcere per radicalizzazione, va ad affittare un van, un pulmino, perché era affittato a nome suo. Ma com'è possibile?
1: Però, ti posso dire, tu sai che io non amo i complottisti, ma ci sono i complotti. Allora perché quelle 18-20 persone che hanno fatto addestramento aereo negli Stati Uniti prima dell'11 settembre, che erano anche abbastanza conosciuti e seguiti, nessuno si è insospettito del perché facessero in massa degli addestramenti aerei. Purtroppo questi buchi nei servizi segreti, nell'intelligence e anche nelle strutture preposte alla sicurezza, ora la polemica l'hai detto tu, politica in Germania, è chiaro che ovviamente l'estrema destra soffia sul fuoco, ma c'è una polemica infuocata, perché ovviamente non va solo sul Ministero degli Interni, ma va su tutti quegli organi preposti, diciamo, alla cosiddetta sicurezza nazionale.
0: Sicuramente fa regola la FD, fa gola la FD.
1: Certo, ovvio, però al di là di questo, secondo me, se noi vogliamo deideologizzare anche ad alcuni titoli italiani, lasciamo stare qual è l'oggetto purtroppo della tragedia, no? Visto il titolo del giornale, andiamo su quello che è il meccanismo, del perché noi possiamo essere, a prescindere dall'oggetto, colpiti in ogni momento da queste figure. Doveva fare un colloquio, se non sbaglio, con la struttura, avrebbe potuto decidere di, tra virgolette, di mettere in una struttura protetta proprio il giorno dopo l'attentato. Qualcosa ovviamente non ha funzionato, però non voglio scusare nessuno. Sono situazioni difficili perché si possono ripetere tantissime volte. Noi italiani siamo un po' più bravi? Guarda, ci sono molte teorie a questo, sicuramente sì. Io ho parlato con tante persone che fanno questo lavoro, noi abbiamo da questo punto di vista, siamo molto vittimisti tante volte su tante cose, siamo molto molto bravi a prevenire, a individuare e anche, diciamo così, a scovare queste figure, però siamo anche un paese di passaggio, come sai, anche di queste figure che spesso non si fermano nel nostro paese, ma vanno in altri e transitano spesso dal Medio Oriente anche all'Europa. E quindi, essendo un paese spesso di transito, noi vigiliamo su questo tipo di percorso, non voglio fare il malizioso, ma riusciamo forse a controllare meglio un certo tipo di situazioni che da altre parti si radicalizzano sul territorio. È successo anche da noi e siamo stati bravi a prevenirlo. Però ripeto, sono situazioni difficili, che si tratta di movimenti minimi.
0: Le più difficili queste per i lone wolf, non ti piace il
1: Esatto.
0: termine, ma insomma,
1: Vabbè,
0: permettimi di usarlo.
1: accettiamo.
0: Questo è il resto del Carlino. Berlino torna all'incubo ISIS, la polizia uccide il killer, poi ci sono gli incendi, la fuga da peschici, i turisti evacuati dal mare, assalto Notav, 436 identificati, feriti 120 agenti, Fassino è guerriglia eversiva. Volevo un commento anche, adesso la polemica è diventata soprattutto politica, ma non solo, su quello invece che è successo lì a Chiomonte, 1 milione di danni sui cantieri per questa guerriglia degli antagonisti contro la TAV. Ha parlato il questore di Torino Gambino, ha detto che è stata un'escalation di azioni di guerra, vogliono far diventare la Val di Susa un laboratorio di guerriglia. Certo, è 15 anni che succedono proprio lì, no? Benaus e dintorni Chiomonte, però questa volta è stata veramente, veramente durissima, ecco, diciamo così, tante polemiche e un particolare, moltissimi arrivavano da

0: la Francia di questi del blocco nero?
1: Ah, guarda, adesso mi fai fare stasera la figura dell'anziano, ho fatto tante di quelle dirette sui black block, anche lì un modello che si ripete, poi guarda, le situazioni sono sempre diverse, hanno sempre delle radici diverse, lì c'è una storia particolare, insomma, che è geografica, che è geopolitica, che è legata anche a degli obiettivi precisi, però concedimi che stavolta non erano lupi solitari, erano tanti, erano organizzati, erano vestiti di nero, erano attrezzati. Io mi ricordo ancora le immagini riprese dall'alto, c'erano pochi droni all'epoca del 2001, poi successero tante cose, tante tragedie, ci fu un morto, ci fu la Diaz, poi io ho condotto per 3 giorni di seguito quello che successe a Genova nel 2001. Io mi ricordo queste immagini dall'alto dei pulmini, dei van, in questo caso anche di gente che scendeva già vestiti con gli scudi che arrivavano dalla Francia e dalla Germania. Il movimento, tutte le proteste che possono avere delle ragioni ideali o ideologiche corrette e sono legittime in una democrazia, purtroppo si inseriscono delle frangi di violenti. Frangi di violenti che sono in un network internazionale, come lo vogliamo chiamare,
0: anarco-antagonista,
1: anarco-antagonista, però organizzato.
0: Ma sai, a volte abbiamo anche difficoltà noi giornalisti a dare un nome, come dire, al blocco nero, ai black bloc. Antagonisti è un termine assolutamente generico, insomma. Senz'altro non sono attivisti, a mio giudizio.
1: Non sono attivisti, ripeto, come ti dicevo, succede un po' in ogni volta, è successo in modo diverso, ripeto, a me non piace mescolare i fatti di cronaca, sono sempre della scuola di Tolstoi, no? Il famoso inizio di Anna Karenina, tutte le famiglie felici si assomigliano e quelle infelici, ognuno è infelice a modo suo, ogni fatto di cronaca ha una sua infelicità specifica, purtroppo bisogna analizzarla per quello che è, però ci sono dei tratti ricorrenti, cioè in un corteo, in una dimensione che ha delle motivazioni, ripeto, legittimi, discutibili, ma ideali, può essere contro qualcosa che contesta, in questo caso la deturpazione dell'ambiente per la costruzione di una grande opera infrastrutturale, che era appunto l'alta velocità, contestazioni che vanno avanti da tantissimi anni, come ha ricordato, ma erano tantissimi anni che non si verificava una manifestazione così organizzata e così bene. Poi su questo meccanismo si inseriscono delle altre frange, delle frange illegali, delle frange internazionali, delle frange che evidentemente hanno una regia, hanno soldi, sono preparati, sono vestiti, sono attrezzati, hanno materiali incendiari.
0: Tattiche militari a tutti gli effetti,
1: aprire
0: gli ombrelli per non farsi riprendere dall'alto, dai droni, per non farsi riconoscere, no? Per esempio, una delle tante cose. Evidentemente c'è molto
1: meccanismo sovversivo, chiamiamolo così.
0: Senti, guarda, abbiamo ancora poco tempo a disposizione, però io volevo far vedere il tuo libro, perché di cronaca stiamo parlando e questa è la cronaca in questi mesi. Garlasco, le vergogne infinite, la caccia è appena cominciata, Tito da Santelli, Claudio Brachino, Sofia Vidale, Pasquale Bacco. Mi ha interessato, insomma, particolarmente una tua definizione, la garlascodimia, un flusso costante di notizie, particolari, accuse, posizioni e punti di vista. Che vuol dire? Ma perché hai scritto questo libro?
1: Sono 3 libri in uno, quindi ce lo sconto, quindi sono 3 libri, che c'è una giovane rigorosa criminologa e un medico legale che fanno una parte tecnica, secondo me importante, di informazione per il pubblico. Io ho fatto una parte più editoriale, mi interessa la macchia della verità, e cioè il fatto che poi noi oramai, insomma, Garlasco, come il Covid, sono cose diverse, ovviamente, insomma, invade la comunicazione anche televisiva 24 ore al giorno, insomma, questa è la garlascodemia. Chiaramente, come all'epoca succedeva che qualcuno non ci capisse più niente sul Covid, oggi il pubblico è appassionato, insieme smarrito dalla quantità di cose che si viene a sapere su una storia di cronaca che è molto complessa. Valeva la pena scriverci un libro anche per un giornalista politico come me, perché è un fatto di cronaca, insieme sta diventando un fatto nazionale importante, che in 19 anni abbiamo condannato in via definitiva con tanti dubbi, e un condannabile recente che deve essere ancora processato, è uno stesso delitto, una vittima che secondo me non ha ancora giustizia, quindi è una macchia della verità che si infila in una dinamica democratica. Se ne parliamo tanto rischiamo di fare confusione, ho scritto questo libro per cercare di dare al pubblico, attraverso anche l'aiuto di due altri autori, un'informazione pulita, corretta, per orizzontarsi e non perde di vista il focus, e cioè che in questa storia in 19 anni rischiamo un altro caso Tortora, perché non abbiamo ancora capito esattamente assassini precisi, moventi e situazioni.
0: A proposito della mediaticità, sto pensando anche in questi giorni al caso di Fakir, l'uomo che è morto mentre era durante un controllo di polizia lì a Bologna. Stiamo assistendo in questi giorni all'analisi e alla proposizione di una quantità enorme di video, la guerra tra gli avvocati, tutte queste immagini fatte filtrare. C'è un'anticipazione mediatica di un processo che non sappiamo neanche se si terrà. Ecco, è qualcosa forse di inedito, al di là del caso in sé, però Garlasco è stato così in un certo senso, no? Cioè far partecipare anche lo spettatore a casa, somministrandogli una serie di prove, di intuizioni, di punti di vista, che poi è quello che dici anche tu nel libro, finché lo stesso spettatore diventa attore, o no, o mi sbaglio?
1: No, assolutamente così, assolutamente così. Io non sono un moralista di questo, perché è una storia drammatica. Guarda, quando c'è una vita che si perde, io sono sempre triste e mi affido sempre, diciamo, a chi deve fare un'inchiesta per accertare senza sconti le responsabilità. È una storia molto complessa. Le immagini fanno parte, le stiamo vedendo, della nostra epoca. Ci sono qui, come ci sono in altri casi, come ci sono state sull'11 settembre, che ho condotto per 10 ore, ci sono state su Garlasco in modo diverso. Le immagini fanno parte della nostra epoca e aiutano il destinatario globale di una democrazia a partecipare a una storia e a farci un'idea di questa storia. Il problema è che poi queste immagini vanno un po' filtrate e vanno un po' anche interpretate per il pubblico, se no rischiamo quello che Floridi chiama nel suo libro bellissimo l'infosfera, no? Siamo talmente dominati dai segni che ci arrivano anche visivi di tutti i tipi, che veniamo bombardati e non riusciamo più a interpretare giustamente le cose. Io rimango dell'idea semplice, che un di più di immagini, come in questo caso, ci aiuta a ristabilire anche una verità, purché non facciamo processi sommari e l'essere coinvolti non diventa essere coinvolti in una sorta di processo popolare che fa errori nel metodo, nelle istituzioni, nelle leggi e nelle regole etiche. Ecco, questo secondo me è importante, e può essere importante, se me lo concede, il nostro lavoro di mediatori, ancora una volta, diciamo, certo, della verità, no? Senza sostituirsi a nessuno di quelli che poi emettono le sentenze, ma forse possiamo mediare da questo eccesso di partecipazione visiva, di informazioni e di stimoli a quella che è la verità.
0: Grazie davvero Claudio Brachino.
1: Grazie
0: Garlasco,
1: a te,
0: Le vergogne infinite, il vostro libro.
1: Grazie.
0: Allora torno al touchscreen per andare a vedere quelle che sono le altre pagine dei giornali e prima di scoprire la nostra prossima ospite. E allora, Sole 24 Ore, eccolo qua, affitti brevi, meno locatori con due case, poi l'indice di sportività, Milano accelera ed è prima, poi Trento e Bolzano. È una edizione di approfondimento, come lo è anche quella del Foglio. Eccola qua, del lunedì. Tutti i soldi del presidente, un club esclusivo, un fondo di investimento prodigioso, le criptovalute come i ricavi di Trump sono balzati a 2,2 miliardi di dollari e come il suo secondo mandato segna una rottura con 250 anni di storia americana. Poi c'è l'Ucraina, spiegata a Conte, così si viaggia, si dorme, si muore. Per scoprire quanto è vera la minaccia russa basta prendere un treno, le bombe di Putin hanno cominciato a colpire anche quelli. L'Ucraina non ha scelto la guerra, si è ritrovata con una scarica di odio russo addosso, quello che ha scelto è stata la resistenza. Il reportage di Nicole Flammini. Ancora andiamo a vedere invece come apre Italia Oggi. RS si aprono i giochi dopo la sentenza del CDS che ha bocciato l'applicazione retroattiva del manuale di Frascati. Le imprese possono chiedere la restituzione di quanto è stato versato. E poi ancora andiamo a vedere la discussione, eccola qua. Papa Leone XIV, fermare gli attacchi, riaprire il dialogo in Medio Oriente. Poi c'è il caro energia, conto da 29 miliardi per famiglie e imprese. Italy Post. Stati Uniti, Iran, sospesi i raid, l'Oman porta avanti i negoziati su Hormuz, ma una petroliera urta una mina ed esplode. E poi c'è Kiev che prende di mira l'asse Mosca Teheran e colpisce una nave iraniana nel Mar Caspio. Il regime, l'attacco non resterà impunito. Benvenuta Luciana Borsatti.
2: Buonasera, grazie.
0: Luciana, tu hai lavorato all'ANSA, dove sei stata anche corrispondente dal Cairo e da Teheran, autrice di 3 libri sull'Iran, l'ultimo, L'Iran, il tempo delle donne, edito da Castelvecchi. Beh, insomma, sei la persona giusta per aiutarci a capire un po' quello che sta succedendo, però... farei proprio il focus sull'Iran. Forse adesso sono stati sospesi i raid, tutti i giornali evidenziano il fatto che, insomma, una delle cause è anche perché l'America aveva, era in penura di Patriot, degli intercettori, e quindi dei missili intercettori, ma non solo, anche perché ha fatto sapere il comandante del CENTCOM, Cooper, che probabilmente insomma, citando Axios, i raid a Hormuz hanno raggiunto i limiti dell'efficacia, quindi per adesso hanno insistito su Trump, l'ammiraglio Cooper ha influito sulla decisione di fermare gli attacchi, e da parte dell'Iran c'è una disponibilità a tornare al tavolo delle trattative, ma nel frattempo in Iran tu hai notizie per raccontarci come si sta vivendo? Abbiamo lasciato l'Iran con la protesta dei giovani, dei giovanissimi, per i loro diritti, che sono stati uccisi, sono stati torturati, e con grande coraggio scendevano in piazza. Cosa ne è di tutto ciò? Vittime loro stessi adesso probabilmente di raid, sono in prigione anche molti di loro. Dacci qualche notizia.
2: Ma io credo che la guerra abbia riportato all'anno zero i movimenti della società civile per un cambiamento più o meno radicale dall'interno. Avevamo visto che era cresciuto questo movimento molto vasto, che era appunto quello del seguito, quello di Donna Vita Libertà, che di fatto ha trasformato il paese, perché tante donne ormai non girano con il velo. Non è soltanto un pezzo di stoffa, è un cambiamento simbolico che allude a molto altro che la società civile, su cui la società civile voleva lavorare. Ma sicuramente la guerra non ha aiutato, ha riportato appunto il paese all'anno zero. Ma pensiamo soltanto che il numero delle vittime civili soltanto nell'ultima guerra, quella iniziata nel 28 febbraio, durata 40 giorni, è stato tra i 1030 e 2362 vittime civili, tra cui 254 bambini almeno. E poi pensiamo, 125.000 abitazioni civili danneggiate, 3,2 milioni di sfollati, disoccupazioni e licenziamenti come conseguenza della guerra. E guarda caso, le prime ad essere licenziate sono le donne, anche se hanno delle lauree in ingegneria, e sono dunque costrette a ritornare a casa, a fare lavori domestici, a, come dire, a perdere il terreno, sul terreno di quelle conquiste sociali che stavano facendo. Ecco, come si fa a costruire, come fa ad esserci un movimento di società civile quando nel frattempo, da gennaio ad oggi in particolare, dalle proteste di gennaio ad oggi in particolare, dalla guerra in poi ci sono state migliaia di arresti, ci sono state forse 40-50 esecuzioni per ragioni, esecuzioni, cioè pene capitali eseguite, sì, 44 diceva Amnesty, ma ci sono 100 persone che potrebbero essere giustiziate per motivi politici. Non stiamo parlando delle condanne a morte per droga. E cosa vuol dire motivi politici? Vuol dire intelligenza con nemico, lavorare come spia per Israele, che d'altra parte il Mossad si era dichiarato presente nei movimenti di piazza del gennaio scorso, infuriando ancora di più quelle forze di sicurezza che poi hanno massacrato, e poi accusate di lavorare per gruppi non, come dire, per gruppi illegali come il MEC, o di lavorare per i monarchici. Come facciamo a pensare ad una società civile? Eppure, nonostante questo, sarà una piccola cosa, però nei giorni scorsi un gruppo di 265, come dire, attivisti della società civile, intellettuali, ex ministri, ex parlamentari, di tutto lo spettro dei gruppi politici, che hanno firmato un documento in cui dicevano no alla guerra, sì alla diplomazia, che è un messaggio lanciato a Trump sicuramente, ma anche è un messaggio lanciato all'interno, perché la guerra di Trump non ha fatto altro che rafforzare le componenti bellicistiche all'interno dell'Iran, ha di fatto spazzato via quello che noi ancora qualcuno considera l'Iran il regime degli Ayatollah, no, è da tempo ormai. che è il paese governato dai Pasdaran, cioè dal
0: cosa significa per i non addetti ai lavori, per noi che guardiamo da fuori, questa differenza, no? Che tu ci fai notare, come la vediamo negli effetti come dire, della cronaca? I Pasdaran sono quelli che colpiscono le navi, per esempio, che sorvegliano lo stretto di Hormuz.
2: Certo. Allora, anche questi fenomeni qua.

0: no? I pastoranghi colpiscono le navi. Sono anche il frutto di una tensione interna all'interno dei gruppi dirigenti iraniani, no? Perché ci abbiamo sempre avuto un'ala dei falchi e un'ala delle colombe. È chiaro che la guerra contro l'Iran di Trump e di Israele ha rafforzato il potere dei falchi, che a loro volta discutono, no? Abbiamo tenuto una grande leva negoziale, che è quella rappresentata dalla Stretto di Hormuz. Adesso che cosa facciamo? Ce lo facciamo erodere, ce lo facciamo perdere? E quindi questo spiega, se vogliamo, tutti gli attacchi a quelle navi commerciali che non rispettavano il via libera, che non richiedevano l'autorizzazione all'Iran a passare, perché l'Iran, firmando quel memorandum of understanding del 17 giugno, ha ritenuto, riteneva che questo sancisse in qualche modo il suo controllo sulle acque dello Stretto di Hormuz, che poi avrebbe gestito in collaborazione con l'Oman. Ma è una questione di interpretazione, come aveva affermato lo stesso Rubio pochi giorni fa. Noi interpretiamo quel memorandum come che l'Iran doveva semplicemente lasciare libero il passaggio come noi l'avremmo fatto. Quindi lo stesso Rubio interpreta quello stesso
1: Chiaro.
0: pezzo di carta in un modo diverso. C'è una ragione di ambiguità,
1: Allora.
0: ma in tutto questo quello che conta, c'è un'ala diplomatica che continua a lavorare fortemente, ma finché ci sono guerre e combattimenti è chiaro che l'ala diplomatica, Araghchi e Khalibaf, vengono messi in minoranza all'interno dello proprio stesso sistema di
1: Ecco,
0: potere.
1: questo ogni tanto trapela anche. Senti, abbiamo veramente un minuto a disposizione. Io però volevo lasciarti con una notizia che riguarda sempre l'Oriente, però è bella perché ci racconti in India, veramente in un minuto e mezzo, la vittoria dei manifestanti, dei ragazzi, dei giovanissimi che sono riusciti a far cacciare il ministro dell'istruzione. Degli scarafaggi, come li hanno chiamati, disprezzandoli, ma in realtà poi dopo loro hanno preso questo nome con orgoglio.
0: È un'altra sorpresa che ci sta riservando la generazione Z dei nostri, no, la generazione Z. Che cosa è successo? Questo movimento è nato dal fatto che i famosi test, in particolare per l'ammissione all'esame, per l'ammissione ai corsi di medicina, erano in qualche modo filtrati, di fatto vanificando gli esami già realizzati. Allora questa cosa qui sarà ripetuta più volte, tanto che una ventina di studenti, si pensa, abbiano addirittura commesso suicidio, si siano
1: Sì, è
0: suicidati proprio perché
1: tremendo.
0: non potevano reggere un'altra volta lo stesso test. In realtà da lì è nato, come dire, un movimento, che è un movimento di un'intera generazione, che vedeva nell'accesso all'università o ai concorsi pubblici un'occasione di riscatto sociale in una società indiana molto stratificata socialmente.
1: Dove la
0: E
1: mobilità è
0: quindi è nato un
1: difficile,
0: movimento
1: no?
0: che in realtà è durato
1: Sociale.
0: poco meno di un paio di mesi, però una forte repressione avvenuta il 20 giugno nelle strade da parte delle forze di sicurezza ha fatto, come dire, ha in realtà rafforzato alla fin fine il movimento, che nel frattempo è cresciuto. Prima erano ragazzi della meglio gioventù, la middle class.
1: Loro sono riusciti alla fine, scusami che siamo
0: Sono
1: veramente in chiusura,
0: riusciti
1: prego.
0: ad ottenere le dimissioni del ministro della pubblica istruzione. Vediamo che cosa questo movimento potrà diventare con il tempo, se si fermerà qui o se sarà in grado di esprimere veramente un'altra istanza politica, un altro soggetto politico nella storia dell'India contemporanea.
1: Vedremo e tu tornerai a raccontarci anche
0: Grazie
1: questo. Grazie Luciano Borsatti.
0: a voi.
1: In questi 30 secondi che mi restano vi faccio vedere la prima pagina della Repubblica. A Berlino torna l'incubo ISIS, eccolo qui il titolo. Poi stavamo vedendo prima Mattino di Puglia e Basilicata, Trump che ha finito i Patriot e gli incendi, una domenica bestiale, Conte il mio Gargano brucia, l'inferno di fuoco spaventoso dalla Puglia al Molise. Andiamoci Molise, brucia il basso Molise, questo è primo piano Molise, Campomarino assediata, il giallo di Pietracatella, caccia alla Cina per risolvere un caso senza precedenti e andiamo a chiudere con, eccolo qua, il secolo XIX, scontri in Ottawa, 436 identificati, il Pride di Berlino, una notizia bella che arriva da Genova, migranti a lezione di nuoto per esorcizzare l'incubo del mare, un gruppo di queste persone migranti.